0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi!

0: 500. Lello e Rocco Grandi Firme. Uno showroom mai visto prima. A prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Bentrovati agli amici di Kiss Kiss Napoli da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì inizialmente stabile, ben soleggiato sulla campagna, infatti i cieli saranno sereni e tersi. Nella seconda parte del giorno e principalmente nel corso del pomeriggio segnaliamo dei fenomeni nelle aree interne a ridosso dei rilievi. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 29 e i 34 gradi, con valori più elevati nelle aree interne. Per quanto riguarda la ventilazione, nulla da segnalare, venti deboli sia nelle aree interne che sulle coste. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

eccomi qui, eccoci qui, perché senza di voi io qui cosa ci faccio? Immaginate, parla, ma da solo e non va bene. E invece so che dall'altra parte, in tutto il mondo, ci sono tanti pipistrelli che aspettano dalle 7 alle 9 il sottoscritto Antonio Manganiello. Buongiorno anche da Nellino Iorio, ma che piacere vederti qui, con tutto il rispetto per Ciruzzo Froio che probabilmente è in ferie, però vedere Nellino giovanissimo, bellissimo, straordinario professionista, con tutto il rispetto per tutti gli altri, io sono felice. E poi è giovane, veramente giovane, potesse essere mio figlio. Chiamo papà! E ti dà quell'energia, quell'entusiasmo, cioè, di un giovane, è giusto che sia così. Buongiorno anche a Maria Rosaria. Chi è Maria Rosaria? Maria Rosaria è una donna che abita veramente a pochi passi da casa mia, in pratica nello stesso palazzo. Vi do una dritta: non faccio le analisi del sangue da 3 anni, perché quando parto da casa praticamente sono chiusi, no, i laboratori. Quando arrivo a casa la sera, perché faccio tardi, non è che faccio solo la radio, no? Sono ancora chiusi, nel senso che chiudono perché chiudono. E allora ho detto a Maria Rosà: viste che tu sei un'infermiera professionista, ma stamattina ti andrebbe di venirmi a tirare un po' che sangue, visto che vietto sangue tutti i giorni tra mia moglie, lavoro, vieni pure tu, tirami un po' che sangue. E così è successo. Daccanaggio, sono tutti niente, ragazzi. Guarda qua, guarda. Maria Rosaria, hai veramente una mano d'oro, è incredibile. La prima volta che faccio un programma dopo aver tirato il sangue, no, non ci raga. Ha detto Maria Rosaria: appena ha tirato il sangue, faccio l'ipocondriaco, devi mangiare, o meglio, devi bere un litro, o aggiuvipata, no? Così diciamo, non ha cominciato. Vabbè, ho bevuto 1,5 litri d'acqua, basta, no? Hai voi. Ho mangiato, come si dice a Napoli, 2 mottini, poi ho mangiato un plum cake, ho mangiato un cornetto mentre venivo qua, ma pare che la situazione si sia stabilizzata. Ho ancora un altro cornetto qui nello zaino, ma dobbiamo cominciare, porca miseria, ma vi devo dire le cose nostre, no? Allora, 342-00-00-100, mi raccomando, cosa avete fatto ieri, l'altro ieri, ma in pratica dovete anche geolocalizzarvi.

0: Totti, come sempre, già all'ascolto e mi scrive: sicuramente non avrai pagato l'infermiera, perché se pago l'infermiera. Gianluca, io ho detto, cara Maria Rosaria, ti devo qualcosa, ha detto non ti permettere neanche, ma siamo amici da anni, quindi figurati, è la prima volta che mi permetto di dire Maria Rosaria, ma questo gliel'ho detto tipo 3-4 giorni fa, ma se dovessi tirare il sangue a casa si può, o antigenico, che ne so, ma come non si può, anzi quando c'è qualcuno che ne ha bisogno, noi professioniste andiamo fino a casa. Ho detto vabbè, io non è che sono allettato, no, nel senso che sto buono fino a mo', speriamo mo esce nelle analisi che sto ancora buono, però ho questo problema, non riesco mai a tirarlo, no, perché già stanno arrivando 1000 messaggi, ne approfitti, no? Allora, quando parto sono chiusi, vi dico, quando torno sono chiuso stesso, perché all'andata stanno dormendo, al ritorno hanno chiuso nel primo pomeriggio perché chiudono e poi riaprono, ma non ci sto mai, e allora dopo 3 anni niente, ho tirato di sa, basta. Ah, qualcuno poi subito, non si possono di VIP, si dice a Javavut Gaeta, e dove sta scritto che si dice Javavut? Sì, a Napoli si dice Javavut, in provincia si dice Giuvippat, a questo punto diciamo bevuto è meglio, perché lo diciamo in italiano, perché dobbiamo sempre poi criticare il provinciale o dire che a Napoli si dice, lo sappiamo, ma purtroppo ragazzi, o per fortuna, ci sono tanti dialetti in giro per la Campania, per l'Italia. Leggiamo un po' di messaggi. Buongiorno, ieri mi sono rilassato in terrazza tutto il giorno, un saluto a mia moglie Maria Luisa. Marco da Zurigo, hai fatto la cosa più bella del mondo, quella di non andare al mare da pendolare, con tutto il rispetto per quelli che ci vanno, traffico e poi macello sulla spiaggia, per l'amor di Dio. Poi, buongiorno Manga, sono Fabrizio da Copenaghen e mando un saluto a mio cugino Andrea e sua moglie Mena, che mi sono venuto a trovare la settimana scorsa. Buona settimana a tutti. Oh, che bello, sono arrivati addirittura lì a Copenaghen. Antonio, la tua età, gli esami del sangue si fanno ogni 6 mesi, tu dove vai dopo 3 anni? Appunto, mo li ho fatti e stiamo a posto, mo non ha cominciato. Poi vi aggiorno sui valori che usciranno, su tutti gli asterischi eventuali, vediamo che succede. Sentiamo un po' di vocali, questi siete voi, attenzione, vediamo.
1: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Stamattina aria freschina.
0: È vero, si sta bene.
1: Ma tanta roba, già tacciamo troppo in un calderù. Spero che non fuute che l'aria condizionata.
0: E allora, perché ti lamenti? Va bene così.
1: Niente, ragazzi, destinazione Frullone dopo una bella ricchissima colazione da posto fisso. E
0: ma che invidia.
1: Buon lavoro a tutti.
0: Posto fisso, malattie, 13ª, 14ª, le ferie pagate. Mannaggia, ma perché non ci fa il tuo posto fisso? Io ero desideroso di diventare il casellante. Quando ero piccolo, cioè, ma chi se non fa niente? Quello che chiude o passaggio a livello, quello volevo fare, poi dopo ho detto vabbè, andiamo a fare la radio. Va, pronto
2: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Mi giocalizzo 268 direzione Casoria. Mangani, ieri una bella giornata di mare.
0: Sì.
2: Giù Nerano, bellissimo.
0: Bello.
2: Mangani, e tu un po' di sangue ti dirà e ti magna questa roba e si vaccina a donarci di sangue, te magna.
0: Allora devi sapere che io sono come i bambini, quando la mamma ti portava a tirare il sangue ti dicevano se adesso devi bere succhi di frutta, dolci, dolcetti, avevo pronto sulla tavola di tutto. Quando è venuta Maria Rosetta, ma scusami, ma tutta sta roba poi te la mangi? Certo, ma tu basta un bicchiere d'acqua, no? Hai recuperato, no Maria Rosetta, la mattina se non mangi, allora c'era già tutto pronto, 2 caffè, 2 non posso dire i nomi, un cornetto, cioè praticamente hai già ingrassato 0,5 chilo per tirarmi 2 provette di sangue. Pronto?
3: Buongiorno Daniello.
0: Buongiorno.
3: Piccolo Fabrizio.
0: Vai.
3: Nova Pompigliano. Direzione lavoro. Il mio venerdì,
0: sì.
3: Amici a Sant'Agata delle Cose a mangiare una bella carne tutta fatta alla brace.
0: Mamma mia, che bontà.
3: Tappato

0: accompagnato mia suocera a vedere Riccardo Cocciante.
1: Dove?
0: Agli scavi di Pompei.
1: Madò, non lo sapevo, Riccardo Cocciante.
0: Sono andato alla, come si chiama? A Casetta Vecchia.
1: Cioè, ti ha fatto manganire? Complimento, oh, tre giorni. Tutti e tre hai fatto qualcosa Cocciante, guarda. Ah no, perché sabato ho lavorato anch'io. A proposito, saluti gli amici di Calvanico che ho incontrato in una serata. E tra l'altro la cosa che mi ha colpito, il palco era a 20 metri dalle persone. Cioè la prossima volta, ragazzi, il palco un po' più vicino, perché non riuscivo a vedere le persone. E ho incontrato l'avvocato Rosario Fiore, l'avvocato che ci scrive praticamente tutti i giorni. Ma ci siamo stretti, ci siamo abbracciati come se ci conoscessimo da una vita. E quella è la potenza proprio della famiglia del pipistrello. Pronto?
2: Mangani, sì.
1: Buongiorno.
2: Giovanni da Napoli.
1: Vai.
2: Mangani, hai detto a paio di mesi, rimane talmente lo traffico,
1: Hai fatto bene. Tanto traffico, soprattutto in quelle zone lì con la Varcaturo. Pronto?
3: Ando, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Geolocalizzo.
1: Vai.
3: Sandro da Nettuno, direzione
1: amico
3: Roma.
1: Mio. Sì.
3: Una buona giornata a tutti i pipistrelle e le pipistrelle.
1: Anche a te.
3: Ando, sì, Gruss, buona giornata.
1: Grazie. Leggo un ultimo messaggio, Nellino. Di Vinci dice: Manganello, buongiorno. Ua, tu sei ipocondriaco. Pensa a me che l'ultima volta che ho fatto le analisi 2016. Ma tu sei pazzo. Cioè, non fai le analisi da 10 anni? Perché ho paura del prelievo. Però stavolta ho deciso che li faccio la prossima settimana. Anche perché il medico si è arrabbiato. Vincenzo, da San Nicola alla Strada. Vince, se vuoi ti posso spedire a casa Maria Rosaria, però a te ovviamente a pagamento, perché Maria Rosaria è di Cicciano, no? Dovrebbe un attimo arrivare a San Nicola alla Strada. Se vuoi fammi sapere, ti faccio sapere un pochettino la parcella eventualmente, no? Si tira, cioè 10 anni sono troppi, eh? Vai, vatti a tiro sangue, mi raccomando. Ok, continuiamo con la seconda parte, ovviamente tra poco ancora i WhatsApp, quelli che riguardano la vostra vita, anche il primo pensiero del mattino al 342 00 00 100. Restate con noi. Come love

0: l'argomento del giorno non è gli esami del mio sangue, ma continuano ad arrivare dei messaggi, che sapete che io condivido praticamente tutto con voi come voi fate con me. C'è un messaggio che dice: ma prima di tirare il sangue, quante ore sono passate dall'ultima volta che hai mangiato? Vabbè, da ieri sera ho mangiato alle, credo alle 8-9 più o meno, quindi fino a stamattina, oh, sono passate 9-10, ma fate preoccupare, 9 ore, 10 ore, va bene, no, più o meno, cerca di non mangiare pesante, non ho bevuto alcolici ieri, l'altro ieri sì, ma prima un attimo, magari, cioè, vi aggiorno, poi pubblicherò gli esami del sangue, l'esito. Ancora Manganiello: mi sorprende la sua osservazione, ma che boh, visto, ritenevo che una figura della sua esperienza conoscesse bene realtà consolidate come le ADI, assistenza domiciliare integrata, e le ADO, assistenza domiciliare oncologica. Oddio, ma che stiamo pazziando. Poi dice, aspetta, no, però continuiamo con la base quark, vediamo come finisce. Che da anni consentono di erogare cure direttamente al domicilio del paziente. Per quanto mi riguarda, nel mio attuale ruolo di autista dedicato al servizio domiciliare, accompagno quotidianamente medici, infermieri e OS presso le abitazioni delle persone assistite. Quindi sì, pur una tirata di sangue si può fare a casa, è una realtà ben strutturata e largamente diffusa, non certo un'eccezione. Ok, allora si può fare e l'abbiamo fatta. Io l'ho fatta in modo un po' trasversale, ma l'ho fatta. Basta parlare di sangue, ok? Andiamo avanti, sentiamo i vostri messaggi. Pronto?
1: Mangani, buongiorno.
0: Sì, buongiorno.
1: Sono il dottore.
0: Lo sapevo.
1: Ho analizzato le
0: già
1: sue analisi.
0: Ma come? Mo da giurato.
1: Lei sta morendo.
0: No, ma come? E allora ma ci fanno viaggio subito, subito. La prima cosa, mercoledì vado in Croazia a fare un bagno, va. Pronto?
2: Buongiorno Manganiello, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
2: Oggi ci geocalizziamo. Mantova Forlì.
0: Sì.
2: È un aggiornamento.
0: Vai.
2: Incidente, autostrada A1.
0: Sì.
2: Ingresso direttissima.
0: Annaggia.
2: Buona giornata a tutti. Voglio
0: grazie.
2: Andate piano.
0: Bravo, hai detto una cosa sacrosanta. Tra l'altro, se avete informazioni sulla viabilità, noi scherziamo, giochiamo, ma diamole, così diamo informazioni giuste anche a quelli che sono in quella zona. Pronto?
3: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Dottore da Napoli.
0: Vai, dottore.
3: Geo localizzo. Sarzano, direzione Caserta.
0: Caserta.
3: Ma qua lo so, anche sono ancora assaporando per poco, indovinerai io, non c'è per creare.
0: Hai fatto bene, quello fa sangue, no? Per coca, rindovine, ovine, da per coca. Pronto?
4: Andiamo a pistare più.
0: Oh, eccolo.
4: Non manca del best. Annellino Froio in regia, Michel Polizzo.
0: Annellino Froio? Aspetta, andiamo un attimo indietro, perché questo sta ancora dormendo praticamente. Ha unito Ciro e Nellino.
4: Non manca del best. Annellino Froio in regia.
0: Nellino Froio in regia. Bellissimo.
4: Sono a casa.
0: Sì.
4: E a fine settimana sono stato in terrazza nella mia vasca di massaggio.
0: Brava, la Whirlpool.
4: La mia roccia.
0: Tutti insieme nella vasca.
4: Ciao a you.
0: Ok, un abbraccio anche a Raffaele da Mainz. E adesso sì che è il pipistrello. Dopo Raffaele si può cominciare alla grande. Tra poco lanciamo un argomento che riguarda i francesi, degli sconti, dei ventilatori, dei condizionatori, ma non vi dico altro. Abbiamo ancora qualche vocale, Nellino, giusto qualcun altro, e poi contestualizziamo il pipistrello. Pronto?
5: Antonio, buongiorno, sono Patrizio.
0: L'ultimo,
5: d'amore.
0: Vai.
5: Come stai? Tutto bene?
0: Inizio
5: settimana, un abbraccio a Nellino Froio. Allora,
0: ma non c'è Ciro Froio.
5: Sabato sono stato al lavoro, ma poiché la mia famiglia stava a mare,
0: sì,
5: li ho raggiunti, sono andato un attimo a casa, ci ho messo il costume, comunque ho fatto il bagno di sera, è stato
0: bello,
5: spettacolare,
0: bellissimo,
5: lì sulla spiaggia, è stato bellissimo.
0: Ci credo.
5: Poi domenica ho lavorato. Va bene? Oggi sto al lavoro, un abbraccio a tutti quanti voi.
0: Allora ragazzi, Nellino Iorio, ok? Nello Iorio, pure così potete chiamarlo. Noi affettuosamente diciamo Nellino, ma Ciro Froio è un altro, cioè che adesso è in ferie per 2 settimane. Beato Luca, beatais. Mamma mia, speriamo che c'ho tutti i 15 giorni. No, questo lo dicono poi gli invidiosi quando parte qualche parente, qualche amico. Va bene, mettiamo un disco e poi torniamo con l'argomento di stamattina. Successo un macello in quel di Parigi, tra poco.

0: siamo in Francia, dove gli sconti su ventilatori e condizionatori nei supermercati di un noto brand hanno scatenato il caos in diversi punti vendita, soprattutto nella zona di Parigi. Decine di persone si sono messe in fila già durante la notte per riuscire ad acquistare i prodotti in promozione, no? Quando le porte si sono aperte, la situazione è rapidamente degenerata tra urla, spintoni, strattoni, risse, una roba incredibile per così comprare a prezzi veramente popolari ventilatori e rinfrescatori, ma anche condizionatori. Tra i prodotti più ricercati, appunto, c'era questo raffrescatore d'aria a 179 euro, e ventilatori da 15 euro andati esauriti in pochissimo tempo. Quante volte è capitato, non soltanto in Francia ma anche in America, ma anche in Italia, aspettare dei prodotti in promozione e poi ci hanno dato tutto mazzato. Insomma, purtroppo succede. Poi ci sono anche i saldi, e allora noi la domanda la vogliamo porre in questo modo: qual è stato il miglior affare che avete fatto durante i saldi o approfittando di una promozione, e qual è la fila più lunga che avete fatto per acquistare un prodotto? Ne è valsa veramente la pena? Raccontateci anche qualche aneddoto. Avete fatto qualcosa di strano per accaparrarvi quel prodotto? Avete mai assistito a scene di caos, corse, litigi in un supermercato, senza fare il nome, mi raccomando, della catena, o in un negozio durante i saldi per un'offerta speciale? Quindi parliamo sia di situazioni strane ma vere che avete vissuto all'interno di un supermercato, centro commerciale, e anche attraverso i saldi, se mai avete fatto un affare vero e proprio. Ok, proviamo, dai, 342 00 00 100. E magari appena tu che fai, ma ragazzi, ci rimuoca la capo con questo sangue che mi ha due provette di sangue, ragazzi, mannaggia. Nelly, ma sto bianco, giusto? Oui, sapevo. Vabbè, andiamo tra poco, eh?
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Come vola il tempo, già le 7:28 di un lunedì 6 luglio 2026. Tra l'altro il Brasile è stato eliminato dalla Norvegia. Ma vi rendete conto? Nellino, lo sapevi? Oi, niente, non c'è niente, peggio me. Io invece mi sto appassionando ai mondiali. E vi dico che la Norvegia, io volevo giocarla come vincente ai mondiali, la davano anche a parecchio. E poi non l'ho fatto, mannaggia. Vabbè, saluto l'avvocato Fiore. Dice, con il freddo ed il vento di sabato sera sicuramente il tuo sangue era congelato a cubetti questa mattina. Rosario, fortunatamente no, però grazie, ci siamo conosciuti sabato, è stata veramente una bella esperienza. Ricordiamo ancora l'argomento di stamattina velocemente, perché parliamo di questi sconti sui ventilatori e condizionatori in Francia che hanno scatenato il caos in diversi supermercati, soprattutto vicino a Parigi. Centinaia di persone si sono messe in fila fin dalla notte. All'apertura ci sono stati spintoni, tensioni, risse, i prodotti in offerta sono andati esauriti in pochi minuti. E io vi chiedo, avete mai fatto un affare durante i saldi e aneddoti legati eventualmente a situazioni tragicomiche che avete vissuto all'interno di centri commerciali eventualmente? Al 342 00 00 100. C'è Raffaella da Mainz, subito il suo messaggio e lo leggo come se fosse lui.
1: Ciao Antonio, sono Raffaella da Mainz, io sabato ho rotto la macchinetta a cialde, sono andato a comprarne un'altra automatica, mi dice anche la marca che non posso leggere, costava 700 euro, è che da cattata, la macchina professionale, quella che fanno nel bar, insomma, quello che per il bar. Vabbè, dice, l'ho presa 389 euro, 4 anni di garanzia. Raffaele da Mainz, Raffaele, 389 euro una macchinetta per fu caffè. Ma secondo me, Raffaele, vedi bene se hai fatto l'affare tu oppure quelli che ti hanno venduto questa macchinetta. Buongiorno Antonio, io lavoro in azienda e-commerce, tu non hai idea di quanti ventilatori e raffrescatori abbiamo venduto all'estero, ti parlo di migliaia di pezzi. E beh, con questo caldo, anche in Francia, Spagna, Germania, mo ce boh, fa veramente caldo, quindi se ne vendono. L'ultimo, poi ascoltiamo un po' di vocali. Ciao ragazzi, ho fatto quasi 2 ore di fila per una friggitrice ad aria in offerta, alla fine l'ho presa, ancora oggi la uso praticamente tutti i giorni, quindi direi che ne valsa la pena. No, ti credo, perché qualsiasi cosa oggi si fa nella friggitrice ad aria, cioè tutto quello che esiste al mondo viene fatto lì dentro. Se non trovo neanche il gatto, lo trovo lì per asciugare i panni, ecco, si utilizza la friggitrice ad aria. Vabbè, parliamo d'altro, parliamo dei vostri vocali che è meglio. Pronto?
2: Antonio, buongiorno, dipende con i saldi a fare l'affare, perché a volte mi capito che comprai una maglia giù da me, dove abito io.
0: Sì.
2: Allora, la settimana prima costava 20 euro.
0: Sì.
2: La settimana dopo 25. Dicevo, saldi, la stessa maglia col cartellino scritto saldi sopra, sempre 20 euro.
0: Vedi? Quindi bisogna fare attenzione,
2: a volte devi stare attento.
0: Sì. No, io non ci credo tanto. Sì. Adesso non voglio generalizzare, per l'amor di Dio, però io con i saldi non ci vado così d'accordo. Non ho mai trovato qualcosa che veramente mi piace ed è in saldo e veramente poi è un affare, no? Cioè, c'è pure il detto, se ci sono i saldi non ci sono i soldi, se ci sono i soldi non ci sono i saldi, se ci sono i soldi e i saldi non ci sta amici roba te. cioè tipo i saldi, però la scarpa 48, beh, è normale, no? Pronto?
3: Buongiorno Manganino.
0: Buongiorno.
3: Una ventina d'anni fa, via Calabritto, noto brand, misurai un paio di scarpe. Questo è stato il mio migliore affare della mia vita.
0: Cioè, scarpe te ne sei andato?
3: Lo
0: sapevo. Allora, non vogliamo sapere gli imbrogli, ecco, durante i saldi e non, ma saldi reali e se è successo qualcosa durante le offerte. Pronto?
4: Francesco Cabani, non faceva una canzone bella, Arishan.
0: Mo l'ha fatta. A me piace molto questa qui. A te? Pronto? Sentiamo ancora qualcuno.
5: Alto, buongiorno. Allora, forse a mettere l'aereo condizionato, che stiamo in 40 gradi due settimane fa in Francia.
0: Sì, è vero, pure. È vero.
5: Ma oggi vista una banda di scemo, come mese di ottobre, l'anno passato, facevano una fila tremenda.
0: Sì?
5: E quando fate il corso per chi te la segue prima, si accatta l'iPhone nuovo.
0: Questo è vero. Questo
5: si accatta l'iPhone nuovo, 1600 euro, gente che sappiamo a capirlo.
0: No, è vero ragazzi. Tra l'altro io ho visto un video dove alcuni non avevano neanche i denti. Ti dico la verità, i molari mancanti, però l'iPhone 17 sa da accattà. Ecco, allora pensiamo prima alle cose più importanti, poi ognuno può fare qualsiasi cosa con i propri soldi, addirittura accendono dei finanziamenti, 3-4 anni, perché l'iPhone nuovo, quello arancione, si attacca a non. Per l'amor di Dio, se te lo puoi permettere, compralo. Oppure se dici, vabbè, ma che soldi, mi faccio quello che vuoi, va benissimo così, però mettete pure niente, mocca che è meglio. Ah, detto questo, mettiamo un disco? Ok, tra poco ritorniamo ancora con i messaggi vocali. Avete mai fatto un affare grazie agli sconti, ai saldi? Avete mai visto qualcosa di strano in un centro commerciale? 342 00 00 100.

0: Marley. Mamma mia, queste sono canzoni. Come sto frarò per questa canzone? No, non è sembra così. Insomma, Bob Marley è bello anche ascoltarlo in modo lucido, senza abusi. Ancora messaggi. Invece io ho rinunciato, ho visto gente spingersi per prendere un robot da cucina. Sono uscito dal supermercato per risparmiare qualche euro, non vale la pena. Ancora una volta da, mi dice il nome di una catena famosissima tedesca, c'era un'offerta sugli utensili da lavoro. C'era una fila incredibile, 5 minuti. Ah, in 5 minuti è sparito tutto. Sono tornato a casa a mani vuote. Il miglior affare, una macchina del caffè, pagata la metà durante il Black Friday. Ho fatto un'ora di fila, ma quei soldi li ho risparmiati davvero. Non come Raffaele da Mainz che si è accattata la macchina per fare caffè, 400 euro. Raffaele, sti tedeschi, l'hanno fatta, mannaggia. Oh, poi c'è Giuseppe che lavora al comune, dice: sono più importanti i saldi che venite in comune a fare i certificati. Andate, c'è chi sta tergendo, fa niente. Questo fa i certificati al comune, caro Nellino, neanche quelli vuole fare. Poi ancora, vediamo. Questa è la mia macchina nuova, ancora, Raffaele da Mai. Vabbè, ma capito, eccola qua, mo la faccio vedere un attimo in televisione. Ma secondo voi questa macchina da caffè, eccola qua, per chi la vede in televisione, aspetta, eccola, vale 400 euro. Già, Raffaele, secondo me l'hanno fatto, un italiano che si fa fare dai tedeschi. Dai, Raffaele, non è possibile, pronto?
1: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
1: Ma che fu champagne la macchinetta, lo caffè, Raffaele?
0: No, ma ragazzi, secondo me è esagerata. 400 euro al posto di 780, mi ha detto. In realtà mi ha mandato un link, veramente l'ha pagata 400 euro, ma secondo me non ne vale, almeno qui in Italia. Pronto?
2: Buongiorno, magari.
0: Buongiorno
2: a tutti quanti. Invece magari praticamente faccio tutto il contrario. Quando stanno in offerta i costi, pare che non li pensa e non mi servono.
0: Sì.
2: Ma poi mi bagno a cattare quando magari costano a pezzo pieno.
0: Ecco.
2: L'ultima è stata una PS5 Pro che mi ha scattato la settimana passata.
0: Wow,
2: praticamente qualche mese fa mi ha detto 130 euro mancanti.
0: E non l'hai presa?
2: Invece me l'ha aiutato a cattare mo. Con l'aumento i componenti elettrici e tutte cose per la web.
0: Sì.
2: E me l'ha aiutato a cattare.
0: Ma noi siamo strani.
2: Che li fa sti fili, fa sti mazzate, non lo tengo proprio.
0: Bravo. Anch'io spesso e volentieri, quando una cosa costa meno rispetto all'inizio, come se non fosse sacrificata, non so, come se io pensassi, guarda, secondo me c'è una cosa sotto, perché costa così poco e non la compro. C'è un messaggio molto lungo, ma lo leggo tra poco. Ancora qualche vocale, pronto?
3: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti.
0: Yeah. Oh, ciao amico mio.
3: Buonasera da Mainz, avete cattato la macchinetta con tutto il guaglione che fa un caffè. Mamma mia, se ti scendere.
0: Ma esagerata, no? No, ma dopo andiamo anche nei particolari. Siccome mi ha mandato un link, andiamo a leggere anche cosa fa questa macchina del caffè, che non è una macchinetta, è enorme, è un jukebox praticamente. Un bello suppone. Secondo me esce pure Maria Surata là dentro. Cioè, allora, ecco, un messaggio un po' più lungo dice: Antonio, non ricordo grandi affari con i saldi, però ti racconto un aneddoto. Quando arrivava il periodo delle svendite, la buonanima di mio nonno materno faceva così. Per i negozi di Caserta Centro, non c'erano ancora tutti questi centri commerciali negli anni 90, la settimana prima girava per le vetrine e si appuntava di nascosto il prezzo degli indumenti che gli piacevano. Furbastro il nonno. Poi tornava qualche giorno dopo e quando veniva esposto il cartellino con i saldi, verificava se effettivamente fossero in sconto, vedi? Ebbene, in più della metà dei casi il prezzo veniva prima aumentato, poi scontato, praticamente al prezzo originario o poco poco più basso. Devo riconoscere però che oggi c'è più serietà da questo punto di vista. Le grandi catene nei centri commerciali applicano veramente una scontistica, anche se non amo i centri commerciali. Firmato Vincenzo. Ancora qualche vocale, vai, pronto?
4: Mangani.
0: Sì.
4: Che ha già visto una maglia?
0: Sì.
4: Dei saldi. Castivo prim 45 euro.
0: Sì.
4: Dei saldi 69 euro.
0: È la miseria. Cioè, praticamente bisogna fare attenzione ai saldi. Adesso non generalizziamo, ragazzi, perché ci può stare anche veramente un centro commerciale, un negozio che offre dei saldi molto convenienti. Pronto?
5: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Però affare lo fece mia zia.
0: Sì.
5: Trovo un paio di scarpe in saldi per mio zio.
0: Mm-hmm.
5: Solamente che ci pigliaro i test. Bellissimo.
0: Come tu? E come fa? Cammina come una papera oggi. Vediamo ancora qualcuno, dai, sentiamo.
6: Mangani, buongiorno.
0: Ciao.
6: Voglio uscire un po' fuori tema.
0: Vai.
6: Ma io ho ascoltato in questa settimana.
0: Sì.
6: Questa cosa del condizionatore, che se tu,
0: sì,
6: metti a 16 gradi, 18 gradi,
0: sì,
6: è la temperatura che deve trovarsi nella stanza. Cioè non è che butta a 16 gradi, a 18 gradi. È la temperatura della stanza.
0: Sì, di una cicatrice.
6: Quando entra a 18 gradi poi non spinge più. Ma tu è dici? Vera questa cosa?
0: Guarda, io giro il quesito agli ascoltatori, sarà che mi ha giudicato Sang, ma non ho capito il tuo concetto. Lo possiamo risentire giusto un secondo, così tra poco date informazioni.
6: Buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Voglio uscire un po' fuori tema.
0: Sì, vai.
6: Ma io ho ascoltato in questa settimana questa cosa del condizionatore che se tu metti a 16 gradi.
0: Ma dove l'hai ascoltato?
6: 18 gradi.
0: Cioè,
6: è la temperatura che deve trovarsi nella stanza
0: a 18 gradi.
6: Cioè non è che butta a 16 gradi, a 18 gradi.
0: Ma che dici? Ma non...
6: È la temperatura della stanza.
0: Ma pensa che no, pensa che è il condizionatore.
6: Cioè, 18 gradi poi non spinge più.
0: Tu
6: ma
0: dici?
6: È vera questa cosa?
0: Ma secondo me no. Ma per esempio noi abbiamo un condizionatore che sta a 22 gradi. È il condizionatore che credo emani aria fresca a 22 gradi, giusto? Boh. Che va bene, nel frattempo, prima di mettere un disco, andiamo nelle caratteristiche della macchinetta che ha comprato Raffaele. Non mi dico la marca, è famosa, è italiana. Allora dice 390 euro, no, 4 e qualcosa. Allora, magnifica. Da caffè automatica, chicchi macinati al momento. Ah, capite? Chicchi macinati al momento. Caraffa montalatte automatica per cappuccino, 7 bevande one touch, spegnimento programmato. Allora, ho fatto forse un po' più serio. Poi andiamo un attimo nelle recensioni. Vediamo la prima recensione che trovo. Sarò molto serio, Raffaele, tranquillo. Allora, negativa. No, no, l'ho trovata adesso, non lo sto scherzando. Allora, c'è scritto: caffè ottimo, ma macchina non affidabile. Mandati in assistenza dopo un anno e mezzo. Problema risolto, allo scadere dei 2 anni si è rotta. Raffaele, fai attenzione. Mi raccomando, mettiamo un disco, torniamo tra poco. 1, 2.

0: Hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me!
1: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me!
2: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: affari, e Raffaele da Mainz ormai ha aperto un mondo. Raffaele, questa macchinetta che hai comprato, adesso non è che io voglio infierire, veramente hanno delle recensioni bruttissime, dopo ne leggo altre, ce n'è una lunghissima e non hai fatto un vero affare. Poi mi auguro che la tua macchinetta possa veramente fare un caffè italiano come piace a te. È arrivato un altro messaggio di Raffaele? Prego, pronto?
1: Buongiorno pipistrelli, pipistrelle.
0: Vai.
1: Raffaele da Mainz.
0: Allora, ma
1: come ti permetti di offendermi la macchinetta del caffè?
0: Ma non ti ho offeso la macchinetta?
1: Perché la macchinetta è 2 anni di garanzia e più ce ne sono altri 4.
0: Quindi 6 anni di garanzia.
1: Se si rompe, viene pure il tecnico a casa.
0: Il tecnico a casa?
1: Un caffè speciale.
0: Magari ti fanno un caffè buono. Allora, Raffaele.
1: Okay. Non offendere più la
0: ma non ti offendo. Allora, Raffaele.
1: Raffaele,
0: sei sempre permaloso. Io ho visto la macchinetta, me l'ha inviata. Sono andato a vedere le recensioni. Sono quasi tutte negative. Te ne leggo una che è un po' lunga per farti capire. Lillino, mi metti una base consona per il momento? Allora, ho acquistato, tutto vero, questa macchinetta del caffè della, non dico la marca, con grandi aspettative, ma purtroppo è stata una delle peggiori esperienze che abbia avuto con un elettrodomestico. Dopo poche settimane di utilizzo ha iniziato a dare problemi, il caffè esce a intermittenza. Raffaele, senti, spesso è appena tiepido e la macchina fa un rumore eccessivo durante l'erogazione. Inoltre perde acqua dalla base, costringendomi a pulire il piano della cucina ogni volta che la utilizzo. Anche la qualità del caffè è deludente, nonostante abbia provato in tutti i modi, è stata veramente una follia acquistarla. Dopo poco tempo mi sono ritrovato con una macchina che dà più problemi che soddisfazioni. Personalmente non la ricomprerei. Che ti devo dire? Boh, magari tu sarai un po' più fortunato rispetto agli altri. Per il momento, ti dico la verità, facci sapere come fa sto caffè, vediamo un po' che succede. C'è anche un amico che dice: buongiorno, ho comprato una macchina del caffè, 2000 euro. Arriva il caffè tutte le mattine fresco direttamente dal Brasile? Ma no, non credo. Ha le seguenti funzioni: cappuccino, sforna cornetti caldi, grappe e crepe, fa pasto furn e pure l'acqua minerale, un affarone. E poi dice, a parte gli scherzi, Raffaele, ma vattene al bar. Ma lui sta in Germania, ragazzi, è che fanno il caffè italiano in Germania sempre buono, eh? Pronto?
2: Papo, mangani, ma non la resta Raffaele, 6 anni di garanzia, ma che quando mai, ne mai ci sono garanzia coppa una cosa.
0: Ma che te ne pure furta incendio questa macchinetta del caffè pagata oltre 400 euro. Raffaele, allora se tu vuoi che ti prendiamo in giro, allora ti diciamo hai fatto un affare, altrimenti non puoi ascoltare il pipistrello, perché devi a un certo punto anche metterti in gioco, no? Pronto?
3: Buongiorno, Manganiello. Ma 450 euro te ne pagato un caffè per 2 anni fa.
0: È vero. Poi, Manganì, non capisci niente. Raffaele ha la vasca della Whirlpool e la macchina del caffè della Gucci. Ah, ok, già mi sono. La macchina del caffè firmata. Ancora qualcuno che dice: fammi sapere qual è, così non la compro. E poi, Antonio, il problema in Germania per le macchine del caffè è come la gara a chi ce l'ha più grosso. Sono macchine iperprestanti e molto spesso sono idonee per uffici o contesti con la presenza umana superiore ad un nucleo familiare di 4 persone. Diciamo che queste macchine da caffè per la famiglia è come se una famiglia di 4 persone comprasse un bus per portare i bambini a scuola. Addirittura, ragazzi, ma è pazzesca sta cosa. Sentiamo ancora qualcuno, vediamo se vuole parlare dell'argomento o della macchina del caffè del nostro Raffaele.
3: Sentiamo. Wow, Manganì, onestamente, appena sì. Una cattaca per te, ma a pigliare 400 caffè a Frosinone.
0: Bravo, dalla nostra amica Frosinone. Non mi facete parlare, sono andato venerdì a Frosinone, c'erano solo uomini che servivano il caffè, in un pacco esagerato, non ne parliamo, stendiamo un velo pietoso. Pronto?
4: Guarda, Fence, stanno in da fare, un solito pallischia.
0: Oh, però costa veramente 4,80 ho visto la macchinetta in Germania, qui in Italia non lo so. Ancora qualcuno?
3: Magari chi si vende per la macchina è 400 per la garanzia.
0: Siete tremendi, siete. Ancora, aspetta, ho trovato un'altra recensione, Raffaele, tutto vero, esperienza davvero pessima, ho scelto questa, non dico il nome, fidandomi del marchio, ma si è rivelata una grande delusione. Fin dal primo mese ha iniziato a dare problemi, il caffè esce lentamente, a volte non eroga nemmeno la quantità corretta e spesso bisogna ripetere l'operazione. La macchina è anche molto rumorosa, fa svegliare tutti i miei familiari al mattino presto, è incredibile. Raffè, cioè sulla te dove ne fa sto pacco, è incredibile. L'ultimo, sentiamolo, vediamo se dà ragione a Raffaele, vediamo.
5: Wow, prendere meno a magagna non mara, di radio chi schisse Raffaele.
0: Bravo.
5: Devo dire qui,
0: No, però mi ha fatto fare una serata a Mainz e da allora è nato un rapporto meraviglioso con Raffaele. Un altro amico scrive: Manganese, secondo me è da Fiat a macchinette, 6 anni 100.000 km, ultimo per davvero.
5: Raffaele, ti fuma da Cilla in Beri, ti fuma.
0: No, no, l'ha comprata veramente la macchinetta del caffè, però macchinetta, mo. Cioè, ragazzi, è una roba incredibile. Sembra una multipla, la ricordate? Della Fiat più o meno. Ah, è finito, solo questo. Vabbè, Raffaele, ne parliamo nella seconda ora. Anche i saldi fanno parte dell'argomento di stamattina. Tra pochissimo le news, vi ricordo solo l'appuntamento con i Telegram. Volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di sfottò, dovete sempre controllare che la persona ci possa rispondere al telefono. Con una scusa lo chiamate e potete dire: tra poco ti chiama il Corriere, oppure ti chiama Manganiello da Radio Kiss Kiss Napoli, rispondi, c'è una sorpresa per te. Ci fermiamo, torniamo tra poco e adesso le news.
6: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it.

0: corrette e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno a tutti da parte di Riccardo Catapano. In apertura, sono terminati nella tarda serata di ieri i disagi all'aeroporto di Napoli Capodichino, rimasto chiuso per oltre 3 ore a causa di un Canadair in avaria fermo sulla pista. Lo scalo è stato bloccato intorno alle 17:20 ed ha riaperto poco prima delle 21 dopo le verifiche di sicurezza. Restano da chiarire però le cause dell'incidente che ha coinvolto il velivolo antincendio. La chiusura ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico aereo. Ben 9 voli sono stati cancellati ed 11 dirottati in altri scali, il tutto costringendo migliaia di passeggeri in attesa per diverse ore. Passiamo alla cronaca. Incidente mortale a Melito, lungo Corso Europa. Una 62enne di Giuliano ha perso la vita mentre era in sella al suo scooter. Fatale lo scontro con un'auto proveniente dalla direzione opposta. L'uomo sarebbe deceduto sul colpo e sul posto sono accorsi con tempestività gli agenti del comando di polizia municipale di Melito, ai quali toccherà adesso ricostruire la dinamica ed accertare eventuali responsabilità del conducente della macchina. Cambiamo argomento. Nuovo episodio di violenza sventato a Napoli, nella zona di Porta Capuana. I militari dell'esercito, impegnati nell'operazione Strade Sicure, hanno bloccato un uomo che stava tentando di aggredire una turista. L'aggressore ha opposto resistenza, ma è stato rapidamente immobilizzato e consegnato alle forze dell'ordine. La donna è stata soccorsa dai militari e poi affidata ai sanitari. L'episodio arriva a poco più di 24 ore dall'omicidio del 33enne Alessandro Grivano, ucciso a colpi di pistola nella stessa zona. Le indagini sono in corso per chiarire il movente del delitto. La chiusura con lo sport, il calcio. Oggi alle 15 inizia ufficialmente la stagione del centenario per il Napoli. A bordo della nave MSC World Europa si terrà la conferenza stampa di presentazione della nuova maglia che celebrerà i primi 100 anni di storia del club azzurro. Il prossimo 14 luglio invece alle 11:30 toccherà a Massimiliano Allegri, che verrà presentato al Teatro San Carlo come nuovo allenatore del Napoli. Chiudiamo con i mondiali. Termina agli ottavi l'avventura del Brasile di Ancelotti. I verdeoro sono stati eliminati dalla Norvegia di Haaland, che con una doppietta stende 2-1 la Seleção. Ai quarti i norvegesi se la vedranno con l'Inghilterra, che nella notte ha battuto per 3-2 i padroni di casa del Messico all'Azteca in un match dalle mille emozioni. Decisivi Harry Kane e la doppietta di Jude Bellingham. Questa sera invece toccherà a Spagna e Portogallo, che si affronteranno alle ore 21. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Ce la faremo anche a superare questo mese di luglio meraviglioso. È un po' come il sabato nel villaggio, no? Si aspettano le ferie, qualcuno già è al mare. Mese di luglio poi fantastico, se qualcuno può veramente approfittare, meglio luglio 100.000 volte, sia per il prezzo ma anche per la gente che sicuramente è minore sulla spiaggia rispetto al mese di agosto. E vabbè, poi se uno è costretto tra virgolette per lavoro di poter staccare un po' solo ad agosto, ci arrangiamo. Nel frattempo ancora buongiorno a Nellino Iorio. Ecco, non si chiama Nellino Froio. Molti hanno fatto questa confusione. Saluto quelli che ci guardano in TV, canale 76 del digitale terrestre. Siamo pronti senza fronzoli per poter regalare un po' di Telegram agli amici che ci avete segnalato attraverso il WhatsApp 342 00 00 100. Vi ricordo anche che se volete poi riascoltare il programma potete farlo sul nostro sito, andate nella sezione podcast e lì trovate tutti i programmi, non soltanto il mio, mica sono gufi, ravallina bianca come si suol dire. Trovate tutto gratuitamente, ci mancherebbe altro. Saluto quelli che ci guardano anche attraverso il nostro sito, ma anche attraverso l'app scaricabile gratuitamente sui vostri smartphone. Vediamo se riusciamo a beccare qualcuno stamattina. Sapete che nel periodo di luglio abbiamo difficoltà a volte nel beccare le persone perché per tanti motivi sono in vacanza, non ci rispondono, si scocciano, poi credono che sia un call center a quest'ora. Per questo vi dico di controllare sempre la disponibilità. Vediamo, sono Angelo, oggi sono 32 anni di matrimonio, mamma mia, e quasi 40 che stiamo insieme. Ti voglio sposare per la terza volta, mi scrive. Se ci risponde però.
1: Pronto?
0: Eccola qui, pronto? Buongiorno, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Il numero ce lo ha dato un certo Angelo, lo conosci?
1: Sì, certo che lo conosciamo.
0: Tuo marito? Senti, siccome lui mi ha scritto, vuoi chiamare mia moglie, sì, ma non mi ha scritto il tuo nome, come ti chiami?
1: Maria.
0: Ah, fia Maria, finalmente. Ti posso leggere il messaggio?
1: Certo.
0: Ok, dice, sono Angelo.
1: Sveglia, speriamo che ascolto bene.
0: È stupendo, Maria, il messaggio. Alzo pure la voce, così lo senti bene. Dice, sono 32 anni di matrimonio. Ti trovi?
1: Sì, sì, sì, okay.
0: E quasi 40 che stiamo insieme, e una moglie, certo, e mamma e nonna speciale. Lo senti bene? Dice, sono 32 anni di matrimonio. Ti trovi?
1: Sì, sì, sì, okay.
0: E quasi 40 che stiamo insieme, e una moglie, certo, e mamma e nonna speciale. Ci sopporta, sì, la vogliamo.

0: Dio una volta.
1: Ho un ragazzo di 36 anni.
0: Ah, addirittura. Sei nonna, sì. Sei mamma. La cosa bella poi di quando ti sposi presto è che ti ritrovi nipoti grandi, te li godi, no?
1: Perché... Ho due nipoti e due figli.
0: Bellissimo.
1: Una
0: e allora
1: luce.
0: Hai una famiglia meravigliosa, ti vogliono tanto sì. Bene tutti quanti, vuol dire che hai seminato bene e che cucini molto bene, suppongo.
1: Certo, voglia.
0: Hai voglia.
1: Siamo sempre a cucinare carne.
0: Sempre carne, perché loro sono carnivori.
1: Sì, perché mio marito è macellaio.
0: E allora hai la carne sì. Migliore, di un primo taglio, il secondo taglio, hai di tutto e di più.
1: Certo, come no.
0: Maria, senti, visto che anch'io sono un carnivoro, no? Ma il taglio migliore, qual è quello per farlo sul barbecue?
1: Io non te lo so dire.
0: Ah, non lo sai.
1: Ok. Mi piacerebbe più la tagliata, diciamo.
0: Ah, ok, la tagliata. Però tu la carne buona. La mangi spesso e volentieri, suppongo.
1: Non sempre, non loro, sempre. Me i miei figli.
0: Ah, ok, a te è venuto proprio schifo la carne, perché giustamente avendo un marito macellaio, cioè, basta questa carne, giusto?
1: A me piace più pesce.
0: Ah, ok, che fa anche più bene, secondo me.
1: Cozze tarantine.
0: Ma perché come sento dalla voce, dall'accento, tu sei pugliese?
1: Certo,
0: ecco, allora le cozze tarantine forever, per sempre, le adoro,
1: bravo.
0: Va bene. Maria, ti abbraccio e tanti auguri.
1: Grazie, vi mando un bacio a mio marito.
0: Un abbraccio a te, di vero cuore. Grazie. A tuo marito, ciao.
1: Grazie,
0: alle tue figlie e anche ai nipoti, le nipotine, insomma, veramente una famiglia meravigliosa. Prossimo, buongiorno Manga, mi chiamo Francesco, ti scrivo da Castiglione, in provincia di Mantova. Puoi mandare un telegram a mia suocera? Ok, vediamo se ci risponde tua suocera. Si chiama Emilia, se lo merita. Manga è la suocera più brava del mondo e allora la devi tenere molto stretta. Ma non ci sono più le suocere cattive di una volta? Perché adesso mi sembra che siano tutte quante buone. C'è stata una bonifica delle suocere. Pronto?
2: Pronto?
0: Eccola qui, buongiorno Emilia, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli e io ho un messaggio da parte di un certo Francesco, lo conosci?
2: Oddio, Francesco chi?
0: Mi dice che mi scrive da Castiglione, provincia di Mantova.
2: Sì.
0: Ok, te la posso leggere il messaggio?
2: Certo.
0: Ok, siamo in diretta alla radio, ascolteranno milioni di persone ed è una
2: oddio.
0: Dedica, sì, è una dedica d'amore per te da parte di Francesco, che dice: puoi mandare un messaggio a mia suocera per dirle che è una persona speciale e che a volte, anche se non ci fosse, io non saprei dove sbattere la testa. Vi voglio un bene infinito, grazie per tutto quello che fate per noi. Addirittura ti dà del voi, se ho capito bene.
2: Beh, perché noi siamo napoletani e quindi c'è ancora quel rispetto, diciamo, così. Ma Dio mamma, mi fa emozionare questa cosa questa mattina, guarda.
0: Che bello, sono contento, vuol dire che te lo meriti.
2: Per me come un figlio, non è un genero, perché era ragazzino quando è entrato in casa mia con mia figlia, quindi me lo sono cresciuto, diciamo, anche
0: bello.
2: A lui.
0: Questo dicevo poco fa, no? Prima che tu rispondessi al telefono, non c'è più quel luogo comune della suocera in picciona, sai, la suocera che non si fa mai fatti suoi, che non viene sopportata. In questo caso è amatissima, vedi? Quindi vuol dire che è seminato benissimo,
2: Ma Dio mamma, io do tanti bacioni e lo ringrazio di questa bellissima, cioè una dedica, diciamo, che non me l'aspettavo. E mi ha aperto un cuore che veramente, guarda, io amo tutti i miei figli e tutti i miei generi, perché ho tre figli e lui è come un figlio, guarda, e lo amo tanto che mi sta facendo emozionare, mi sta facendo piangere stamattina, guarda.
0: che bello. Anche io la pelle d'oca, mi devi credere, perché si sente proprio dalla voce che sei emozionata e questa cosa è molto bella. Io
2: sì.
0: Ti abbraccio forte, buona estate e
2: grazie,
0: che dirti,
2: voi,
0: siete
2: ragazzi.
0: Fortunati entrambi, dai, va
2: ma
0: bene?
2: Sì, dai.
0: Un bacio.
2: A tutti voi.
0: Ciao. Lei così viene etichettata con il voi dal genero, sai che anch'io a mio suocero do del voi, adesso pensandoci bene, sì, è vero, anche mio suocero, anche in provincia si utilizza ancora il voi, sì, addirittura mia mamma, ricordo che dava del voi al papà e alla mamma, cioè ti rendi conto Nellino, all'epoca mia mamma, sì, buia. Allora andiamo avanti. Domenico da Rimini, puoi fare un telegramma ai miei nonni? Che bello questo messaggio, vediamo se ci rispondono.

0: nonno Mimì e nonna Rosaria. Sì. Pronto? Chi è nonno Mimì?
1: Pronto?
0: Nonno Mimì, sei tu?
1: Sì.
0: Mimì, buongiorno. Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio. Tu la conosci, Kiss Kiss Napoli?
1: Come no?
0: Ah, e allora io ti leggo un messaggio. Sono Antonio Manganiello, ci ascolta tanta gente in questo momento. Il messaggio è da parte di Domenico da Rimini. È tuo nipote?
1: Sì.
0: Perfetto. Senti cosa ti dice. Dice: vorrei fare una dedica ai miei nonni. Ieri hanno festeggiato i loro 62 anni di matrimonio e 68 anni di fidanzamento. Nonno Mimì e nonna Rosaria, devi fare tanti auguri da parte di Domenico e Alessia. Oh no, 62 grazie, anni di matrimonio.
1: Grazie.
0: È incredibile. Ma quanti anni hai?
1: Radio Kiss Kiss.
0: No, hai a nonna che mi sta dando fastidio, già lo so. Nonno, quanti anni hai?
1: A noi.
0: Sì, a voi. Quanti anni hai tu?
1: Io 87.
0: Wow, e invece la moglie?
1: La moglie 82.
0: Senti, ma rompe, ma rompe ancora le scatole come quando era giovane oppure poi...
1: Ha sempre rotto le scatole.
0: Vedi, non c'è niente da fare, però secondo
1: ma,
0: me
1: ma rimane sempre lei.
0: Vedi,
1: 62 anni fa.
0: Però io dico una cosa, no, non so se è vera poi questa cosa: se non ti rompe le scatole vuol dire che non ti ama, o no?
1: No, non mi ama.
0: No, dico
1: dico solo per me.
0: No, dico, se lei non ti rompe le scatole, se trovi una donna che non ti rompe mai le scatole, vuol dire che non tiene a te, no? Quindi è meglio che ti rompe le scatole.
1: Chiaramente. Oi, è così, vorrei che fa sempre così.
0: Bravo. Cioè,
1: lei vive solo per me.
0: Ah, visto. L'unica donna della tua vita, suppongo, perché tutti questi anni...
1: No, non è stato l'unico, purtroppo. Lo sa anche.
0: Senti, ma aspetta.
1: È capitato, è successo.
0: Aspetta, però, ma è capitato...
1: Non riesce.
0: Sì, ma è capitato durante il matrimonio o prima che conoscessi lei?
1: No, durante.
0: No, come durante? Ma lei l'ha scoperto?
1: Sì, è vero.
0: E ti ha perdonato?
1: Ha scoperto e mi sono giustificato con ragione e lei ha creduto.
0: Ah, ho
1: capito. Cioè, era la verità.
0: E quanti anni avevi quando è successo, diciamo?
1: Non mi dico, quanti anni avevi quando è successo?
2: Io.
1: 45.
0: No, 45 anni.
1: 45 anni.
0: Ho capito. Ma anche lei era sposata. Anche lei era sposata?
1: No.
0: Ah, lei era. Ok.
1: Era libera.
0: E quanto è durata questa relazione extraconiugale?
1: Diciamo un anno è durato.
0: Un anno addirittura. È troppo
1: assai. Un anno più o meno, sì.
0: Ma adesso sei pentito però per quello che hai fatto.
1: Sono pentito
0: tanti anni fa. Ah, ok, va bene. L'importante è che sei ritornato a casa, che è tutto a posto adesso.
1: Sì,
0: ma perché te ne eri proprio scappato di casa oppure tornavi a casa?
1: No.
0: E come mai? C'è stato un po' di crisi tra di voi oppure ero ospizio?
1: Sì, diciamo è stata più una sfida.
0: Ah, una sfida, ok. Hai puntato questa...
1: sfidato e ho vinto la sfida.
0: Ah, ok, perfetto. Cioè magari ti ha detto delle cose che non doveva dire, Va bene. Oh, io ti abbraccio, ma mi raccomando, fedelissimo, mi raccomando.
1: No, ormai all'età c'è 87.
0: Voglio dire, a questa età, cioè, mica ti puoi permettere di tradire, o no?
1: Assolutamente no, dobbiamo,
0: è impossibile. Sei meraviglioso. Io ti abbraccio anche la tua sposa.
1: Sono contento di quando mi hai detto. Sono contento di aver parlato con te.
0: Grazie.
1: Evviva la Radio Kiss Kiss.
0: Ah, evviva il nostro grande nonno Mimì e Rosaria. Oh, per 100 anni, mi raccomando. Ok. Ciao nonno, ciao. Allora Nellino, con questo chiudiamo, perché credo che questo debba andare proprio di diritto sui nostri social, poi dopo lo smistiamo nell'ufficio giusto. Nel frattempo un disco e torniamo tra poco.

0: meraviglioso. Per chi l'avesse perso, magari più tardi lo troverà sul nostro sito, ma anche sui social. Michele scrive: un pipistrello Temptation Island, è vero, più o meno è quello. Dopo tanti anni il nostro nonnino ha confessato di aver tradito purtroppo la sua mogliettina. Un manganese proprio una capera, ma no, a me piace poi intrufolarmi in tutte queste storie. Ciao Manganè, come ti piace azzuppare un biscotto, Corona? Massimiliano da Bacoli, veramente un biscotto l'ha azzuppato lui quando aveva 43-44 anni. E poi ricordiamo ancora l'argomento di stamattina. Tra l'altro oggi è il 6 luglio e sapete cosa si celebra in tutto il mondo? La giornata internazionale del bacio. Pensate un po', siete sulla radio dei baci, Radio Kiss Kiss Napoli, e allora ovunque voi siate baciate qualcuno, il primo che trovate, pure se è un estraneo, no? Nata in Gran Bretagna, questa giornata nel 90 è stata istituita per celebrare l'affetto, l'amore, l'importanza di questo gesto universale. Ma l'argomento di stamattina non ha a che fare con i baci, ma ha a che fare con una storia che ci viene dalla Francia. Gli sconti su ventilatori e condizionatori hanno scatenato il caos in diversi supermercati, soprattutto vicino a Parigi. Centinaia di persone si sono messe in fila fin dalla notte. Poi, appena ha aperto il negozio, si è andato tutto mazzato. Perché sapete che quando ci sono gli sconti, i saldi, succede spesso e volentieri questo. E io vi sto chiedendo molto velocemente, no? Ma avete mai assistito a delle scene assurde, incredibili, paradossali in occasione di qualche sconto? Oppure, visto che siamo nel periodo dei saldi, ecco, un affare l'avete mai fatto nella vostra vita acquistando un oggetto che è costato molto meno rispetto a quando costava prima? Fatemelo sapere al 342 00 00 100, se avete fatto l'affare oppure vi hanno rifilato un pacco come hanno fatto con Raffaele da Mainz. Sentiamo un po' di messaggi. Pronto? Vediamo. Chi è?
1: Oh, frate, stai tappicciato.
0: Ma chi?
1: I condizionatori funzionano come riscaldamenti. Imposti una temperatura e raggiunta quella temperatura, l'ambiente si ferma.
0: Ah, ok, perché si risponde all'amico di prima che non sapeva come funzionassero bene i condizionatori. Quindi se c'è ancora qualcuno lo può dire. Va, pronto? Vediamo.
2: Ma io esci un poco fuori tempo, tu fai quando esci un poco fuori la casa.
0: Ma perché?
2: Ma era da mare, no?
0: Ma ragazzi, ma che sono queste cose? Allora,
2: ma come si fa?
0: Ma l'amico di prima, aspetta che c'è anche un messaggio molto tecnico, non so se riesco a trovarlo, che riguarda proprio il condizionatore, tutto quello che ha detto l'amico di prima. Beh, se lo trovo dopo lo leggo. Vai ancora con messaggi, Nellino, vediamo.
3: Agariello, buongiorno. Tonino, che 4 anni, chissà a che solo condizionatori si dice qua.
0: L'avevo dimenticato.
3: Sono salano da prima.
0: No. Vabbè, è una cosa che voleva sapere, no? È un quesito. Pronto? Ancora
4: buongiorno,
0: qualcuno?
4: Manganì.
0: Buongiorno.
4: Se trovo a Giunere, si mette a 16 gradi, esce l'aria a 16 gradi, la stanza mi arriva a 16 gradi. Tu spiega napolitano.
0: E allora qual è la risposta?
4: Il getto del freddo che esce dal climatizzatore è sempre uguale. Quello che cambia è la temperatura ambiente. Si avvicina alla temperatura ambiente, la macchina, se è on off, si spegne. Se è un inverter, modula, si mette al minimo e ti mantiene la temperatura costante.
0: Allora, però il problema è un altro. Molti mi scrivono: scusate, che è successo? Perché se noi non ascoltiamo il messaggio chiave, riusciamo a beccarlo di nuovo? È un po' difficile, Nellino, perché molti ascoltatori ci ascoltano a scaglioni. C'è quello che solo in questo momento si è messo all'ascolto alle 8:22 e dice: ma di cosa state parlando? Abbiamo parlato della giornata dei baci, abbiamo parlato dei saldi, delle risse che ci sono state in Francia perché i prodotti in saldi sono andati a ruba, ma il messaggio in questione incriminato è questo qui. Prego.
5: Mangani, buongiorno. Voglio uscire un po' fuori tema, ma io ho ascoltato in questa settimana questa cosa del condizionatore, che se tu metti a 16 gradi, 18 gradi, è la temperatura che deve trovarsi nella stanza. Cioè non è che butta a 16 gradi, a 18 gradi.
0: Ma secondo me sì.
5: È la temperatura della stanza. Che una volta raggiunto 18 gradi poi non spinge più.
0: Ma Nellino, scusami,
5: questa cosa.
0: Nellino, scusami, allora io non voglio fare l'ipocrita. Sono io che sono ottuso, probabilmente. Ma non è che me lo puoi chiamare un attimo? Così è lui che spiega cosa vuole sapere in modo tale. Ah, dopo la pubblicità, ok, ci proviamo dopo la pubblicità, lo chiamiamo. Angelo scrive: è la temperatura che deve raggiungere la stanza, quindi il condizionatore butterà aria fredda fino a che nella stanza non ci sia la temperatura indicata. Ah, ok, quindi 20, ho capito, e poi dopo che si è raggiunta quella temperatura rimane a 22 gradi tutta la stanza, giusto? E qui vuol dire che il condizionatore butta l'aria a 22 gradi, non è così? Boh, vabbè, spiegate ancora meglio se vi va. 342 00 00 100.
6: Non è estate senza
7: mare, tranquillità,
6: le cene all'aperto,
7: le angurie freschissime
6: e l'infradito?
7: Ma la cosa che proprio non può mancare
6: è il sole.
7: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
6: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
7: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
8: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
9: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: stamattina della macchinetta del caffè che è costata troppo. Si parla dei condizionatori, non sappiamo il concetto, o meglio, non riesco a capire il concetto esposto da un nostro ascoltatore. Tra l'altro si parla anche dei saldi, e se avete fatto un affare nella vostra vita grazie proprio a delle promozioni oppure situazioni tragicomiche vissute nei centri commerciali senza fare il nome. Mi raccomando, al 342 00 00 100. C'è Francesco che dice: ciao Manga, solo per precisare che i condizionatori lavorano per sottrazione di calore, non immissione di freddo. Davvero? Cioè, scusami, non è freddo quello che sentiamo quando esce? Invece il nostro amico dice per sottrazione di calore, vuol dire come se il condizionatore attirasse il calore. La temperatura impostata corrisponde a quella richiesta eventualmente da raggiungere. Ok, per non esagerare, meglio scegliere in base alla temperatura esterna, una differenza di 5 gradi in meno. Ah, perfetto, quindi se fuori ci sono 30 gradi, devo scegliere 26 gradi? Capito bene? Qui abbiamo 22, penso che abbiamo un po' esagerato, però stiamo bello frisch. Poi dice: se esageri poi ti ritrovi ad essere un bel pinguino. Buona musica, firmato Francesco. E poi c'è uno un po' offensivo nei miei confronti, ma ci ho pigliato gol, dico la verità, Anto, perché mi dici, wow, questa capa catina, veramente il tuo neurone fa fatica a fare i suoi giri. È semplice, si attiva fino a quando non raggiunge la temperatura stanza, poi si spegne e si riaccende ogni volta che si accorge che la temperatura in stanza è diversa da quella impostata. Ok, andiamo nei dettagli, andiamo a chiamare direttamente colui che ha lanciato il quesito per cercare di sbrogliare sta matassa stamattina, e magari con la sua voce spiegarci quello che vuole sapere e se è soddisfatto di tutte le risposte che abbiamo avuto stamattina. Vediamo che succede. Ciao Antonio, buongiorno, sono Domenico da Casoria con i gemellini. Volevo chiedere, ma venerdì sei andato alla stazione di servizio dove servono il caffè le ragazze di bella presenza? Sono andato, ma ci piate color, c'erano solo uomini, ma ho manipiato per culo oppure sono stato sfortunato, questo non lo so. Mi sono fatto un attimo Nola Frosinone andata e ritorno inutilmente, ho preso il caffè, era buono il caffè. Poi c'è un altro amico, Mario, dice: l'aria dal condizionatore esce molto fredda, 8-14, si mischia con quella della stanza e una volta raggiunta la temperatura stacca. Boh, ma abbiamo colui che ha raggiunto, finalmente ce l'abbiamo, abbiamo Domenico, colui che ha lanciato il quesito. Domenico, come si dice, mi imbrugliate filo in capo, buongiorno, ciao. Allora, vogliamo dire cosa vuoi sapere di preciso, vai, dillo di nuovo.
1: Voglio sapere di preciso, ma quando noi mettiamo il numero del condizionatore, la temperatura, è la temperatura che esce o la temperatura che deve raggiungere la stanza?
0: Quindi tu dici, adesso io ho 22 gradi, ok, nello studio.
1: E butto a 22 gradi oppure si ferma a 22 gradi il condizionatore e poi dopo non spinge più.
0: Ah, finalmente abbiamo la domanda giusta. Ma come mai ti è venuto mo questo dubbio stamattina?
1: Ando così.
0: Ah, bella e buona. Babbo. Allora, vuoi delle risposte?
1: Vedi questa cosa?
0: No, io metto la temperatura tipo a 22, per me sono 22 gradi che escono dal condizionatore. Stop.
1: Secondo me non è così. Secondo me invece è la temperatura della stanza.
0: Ok, che deve arrivare a 22 gradi, tu dici?
1: Sì.
0: Ah, ok. Invece un altro amico ha detto che è il condizionatore che aspira l'aria calda dalla stanza.
1: Questo,
0: ma non credo che sia così, o no? Allora facciamo così, apriamo un po' il filo diretto, o meglio, dei vocali stanno arrivando per te. Tu ce l'hai qualche minuto per noi?
1: Diciamo che sto al lavoro, però andiamo, vai.
0: Abbiamo un installatore di condizionatori, addirittura.
1: Wow!
0: Facciamo così, ascolti tutto alla radio, così non ti voglio far perdere tempo al telefono, va bene?
1: Va bene, va bene.
0: Ok, ciao Domenico, grazie.
1: Tanto,
0: vediamo
1: ciao,
0: un po' se ciao. Vediamo se grazie a Domenico riusciamo a risolvere questo quesito, cioè se è il ventilatore all'interno del condizionatore, non lo so adesso cosa ci sia all'interno che decide i gradi nella stanza, o boh, non lo so, è il condizionatore che aspira l'aria calda dalla stanza, ma questa roba qui mi sembra un po' strana, no? Boh, non lo so. Un altro amico ci scrive: si ferma quando arriva la temperatura impostata. Ok, quindi se ho imposto 22 gradi vuol dire che nella stanza poi ci sono 22 gradi. Su questo ci siamo. Abbiamo qualcuno al telefono? Stiamo chiamando un installatore di condizionatori addirittura. Vediamo un po', così ci dà le informazioni giuste che riguardano il clima, che è preziosissimo in questo periodo. Non risponde. Mannaggia, vabbè, non ci risponde, ma abbiamo il vocale. Sentiamo, pronto?
2: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Felice da Nola.
0: Vai, Felice.
2: Sono un installatore di incondizionatori.
0: Ah, finalmente.
2: Allora, il concetto.
0: Sì.
2: La temperatura che tu imposti al condizionatore,
0: okay.
2: 22, 23,
0: okay.
2: 24,
0: okay.
2: La temperatura che la stanza deve buttare, cioè la temperatura che deve arrivare.
0: Mm.
2: Quindi se tu metti 25 gradi, non è che l'aria ti esce a 25 gradi.
0: Okay.
2: Un condizionatore, quando lo metti a freddo, l'aria esce dai 14, 15, massimo 16 gradi, quello là che non ha buone condizioni.
0: Sì.
2: Quello là buone condizioni, nuove, ti esce anche 13, 14 gradi.
0: Ma davvero?
2: Ma comunque a freddo butta sempre la stessa aria,
0: cioè,
2: non è
0: 13.
2: Che lo mette a 24 e butta a 24, no, a freddo è sempre la stessa aria,
0: non
2: quello
0: lo
2: che
0: sapevo.
2: Tu imposti è la temperatura che deve arrivare.
0: Mi credi? Non lo sapevo, cioè tu mi hai illuminato. Ma quanti di voi sapevano questa cosa? Domenico, sei stato un grande, perché adesso ho afferrato finalmente il concetto, cioè io convinto metto 22, vuol dire che mi escono 22 gradi dal condizionatore, 23, 24, 25, invece no, se ho capito bene, esce sempre sui 14, 13 e poi lui è impostato per così regolare la temperatura all'interno della stanza a 22, quello che tu vedi adesso sul display, o a 23. Sentiamo se qualcuno ha capito.
3: No, io a tre palle era un flipper.
0: Allora, ancora, Antonio, dici all'amico che quando imposti una temperatura è quella che vorresti che la stanza raggiungesse, poi se il condizionatore riesce a raggiungerla, lavora per mantenerla. Ovviamente se imposti 18 gradi e ce ne sono 35 nella stanza, non dico che ci vogliono due giorni e 500 euro di corrente, semmai riesce ad arrivarci, firmato Vincenzo. Ok, pronto?
4: Buongiorno, Antonio.
0: Buongiorno.
4: Mamma mia, vuoi aiuto di installare il condizionatore, te ne ha voce che andava a ciuro, ma non è che
0: mancava solo la pacca sulla spalla, no? Antonio, buongiorno, sono anonimo. Se ti vuoi rifare gli occhi appena vai a Gaeta, fermati ad un bar, si chiama La Triestina, c'è una ragazza con un panettone assurdo. Ma come fai a chiamare a Gaeta, cai? Babbo, vediamo questo numero dove stai, eh?

0: Allora, per risolvere l'arcano c'è un messaggio semplicissimo di Francesco da Ferrara. Dice: Antonio, sai che devi fare per tagliare la testa al toro? Sali su una sedia, metti un termometro dove esce l'aria e vedi se va a 22 gradi. Ma guarda che io lo faccio per davvero. A quel punto lì, ma io ho scoperto qualcosa di incredibile. Ma quanti di voi sanno che magari la temperatura lì non è quella erogata dal climatizzatore? Secondo me nessuno, no? Volevo anche salutare un amico che ho incontrato a Calvanico e abbiamo condiviso un freddo incredibile in quel di Calvanico. Mi ha inviato anche la foto che abbiamo fatta. Ti abbraccio forte forte. Mannaggia, ho perso il messaggio, volevo anche dire il tuo nome ma non riesco più a trovare, mannaggia. Vabbè, facciamo così, chiamiamo questo amico perché ci dice una cosa molto molto importante. Dice: Antonio, buongiorno, sono anonimo, ripeto ancora il messaggio. Se ti vuoi rifare gli occhi, appena vai a Gaeta fermati ad un bar che si chiama La Triestina, e allora noi stiamo telefonando direttamente al bar per verificare. C'è una ragazza con un panettone assurdo, una bella donna però un po' plastificata ma fatta bene, e se ti può piacere c'è anche un bel ragazzo. No, vabbè, bel ragazzo lascio a chi adora i bei ragazzi. Giuseppe, ciao Giuseppe, un abbraccio Giuseppe che ho incontrato a Calvanico. Un abbraccio a te Giuseppe. Vediamo se ci risponde qualcuno qui e se è vero o state a dire delle bugie, no? Perché già venerdì ma avete detto che a Frosinone c'erano due o tre ragazze che offrivano caffè, preparavano caffè e era un bel vedere.
1: Gaeta, procedendo con la selezione, autorizzi l'uso dei dati personali che saranno utilizzati.
0: Porca miseria, vabbè, vediamo, ci presentiamo anche, non sappiamo come si chiama mo questa ragazza. Ci rispondono? Stiamo vedendo un attimo se a Gaeta ci rispondono. A quanto pare conviene prendere un caffè a Gaeta non solo perché è buono il caffè, non come la macchinetta comprata da Raffaele, ma anche perché viene servito da una ragazza di un certo spessore. Però probabilmente non ci risponde Nellino, no? Ah, sta aspettando perché deve fare una serie di numeri, digitare varie magari un bar o è un albergo credo che è anche bar, però purtroppo non ci rispondono per il momento. Vabbè, vabbè, mettiamo qualche vocale Nellino e poi magari nell'attesa se ci rispondono. Niente, niente da fare, mannaggia, oh, che peccato. Vabbè, vabbè, vabbè, ancora Antonio, Domenico da Casoria, ti voglio dire che sei il numero, vabbè, ti ascolto ogni giorno da anni, ti ringrazio Domenico, veramente, Amarone Durrend. Qualche vocale, dai, pronto? Vediamo un po'. Che succede?
2: Fagli la cortesia, non chiamate gli installatori, non per nulla, perché loro da bambini fanno questo lavoro e l'hanno imparato, praticamente lo fanno.
0: Sì.
2: Ma il funzionamento, la progettazione e come veramente funziona, quasi nessuno la sa, se non li progetti veramente.
0: Tu lo sai. Chiama lui, vediamo un attimo se lo sa lui. Ragazzi, ormai oggi c'è questo mistero dei climatizzatori. Mi erano poco appaciato, no, nel dire che finalmente ho capito che se metti a 23 non sono 23 gradi che escono dal condizionatore ma sono quelli che deve raggiungere la stanza. Mi arriva lui e mi riporta di nuovo indietro, perché se me ne devo andare da qui con i dubbi non esiste. Chiamo che vado a casa, prendo il termometro e lo metto sotto al condizionatore e vedo se davvero il condizionatore eroga i 13 gradi. Lello, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Allora Lello, tu smentisci il fatto che abbiamo detto, cioè quello che ho capito io è che se metti 22 non sono 22 ma sono quelli che deve raggiungere la stanza.
3: Allora innanzitutto bisogna partire proprio dalle basi del condizionatore.
0: Sì.
3: Allora il condizionatore non emette aria in stanza come tutti quanti dite.
0: Sì.
3: Ma il condizionatore estrae calore dalla stanza.
0: Ma veramente?
3: Sì, ti spiego come funziona. Te lo sto dicendo io che sono un ingegnere progettista.
0: Ah, okay, vai.
3: Allora, praticamente parliamo del classico split che sta in tutte le case, in tutti gli uffici. È formato da due pezzi.
0: Sì.
3: Uno che comunemente tutti quanti chiamano motore, che si chiama motocondensante, non motore, che sta all'esterno.
0: Quello che sta all'esterno.
3: E si sta lo split interno. Allora, nella motocondensante esterna ci sta una ventola che gira e all'interno ci sta un compressore con il circuito refrigerante, quello che tutti quanti chiamano il gas.
0: Okay.
3: Si chiama refrigerante.
0: Okay.
3: E ci sono vari tipi di refrigerante. Il più attuale è l'R32, ultimo praticamente non inquinante e non zonolesivo. Allora, cosa significa? Quando tu metti lo split interno e lo imposti 25 gradi, praticamente quei 25 gradi sono i 25 gradi che deve raggiungere la stanza. Dopo, quando la stanza ha raggiunto quei 25 gradi, il condizionatore c'ha un delta. Significa? Un grado in più, due gradi in più. Quando sale a 26, 26 e 5 la stanza, lui parte di nuovo. Allora, se è un condizionatore di ultima generazione con inverter, arrivata alla temperatura impostata, l'inverter inizia a far modulare i giri. Un circuito refrigerante, consumi di meno e tieni sempre costante i 25 gradi postati.
0: Ingegnere, però mo siamo andati un po' troppo oltre, non so, mi sono perso proprio sul finale perché è un po' non è proprio semplicissimo afferrare questo no, l'ultimo passaggio mi manca. Allora facciamo così, possiamo far fare le domande agli ascoltatori? Ce l'hai qualche minuto per noi? Perché stanno arrivando un sacco di messaggi. Allora 081 546 6873 se finalmente avete capito, grazie al nostro ingegnere, come funziona per davvero un condizionatore. Abbiamo qualche vocale anche? Ok, ascoltiamo, prego.
4: L'ingegnere si è accattata la laurea di bussare le patatine.
0: Questi sono quelli là. Sentiamo ancora qualcuno.
3: Se devo parlare con questi dementi, scusami il termine, ma lascia perdere.
0: Infatti, guarda, giusto un altro.
5: Antonio, sì. È refrigerante, chi sta ingegnere?
0: Ma ha sbagliato una D al posto della T. Lascia stare, ingegnere, perché non meritano una cultura come la tua, però io ho capito quasi tutto, tranne il motore fuori, dello split mi manca a me, quello.
3: È molto semplice, ascoltami un attimo. Allora, sia lo split interno che il motore fuori. Raga, per cortesia, mi sembra di bambini della scuola elementare.
0: Ma non sta parlando nessuno, ingegnere.
3: Io sento la voce in sottofondo, metti la testa nel frigo.
0: Ma quando mai? Assolutamente. Prego.
3: Allora, stavo dicendo, se osservi bene sia lo split, sia il motore esterno, comunemente chiamato motore, dietro. Allora, il motore davanti c'ha la ventola che gira e dietro c'ha una batteria.
0: Allora, ragazzi, per favore, non meritate l'ingegnere. Ingegnere, facciamo così, dopo ti chiamo in privato e mi spiega a me direttamente. Perché questi qua meritano solamente che accendano condizionato.
3: È molto semplice, basta ascoltare. Lo split interno tira il calore. All'interno dello split, sotto i filtri, ci sta una batteria evaporante, prende quel calore e lo fa
6: ingegnere,
3: evaporare.
6: Buongiorno, sono Coppa Toscanello. Si è rotta l'aria condizionata, come la già fa?
3: Ciao Manganiello.
0: Hai ragione, perché purtroppo, ragazzi, siamo ignoranti e non meritiamo un uomo.
3: Mi dispiace perché vi ho sempre ritenuto una trasmissione seria e vi scrivo.
0: No, ma per l'amor di Dio,
3: nulla di togliere a voi, ma onestamente.
0: Perché questi sono piccoli, nel senso che loro.
3: No, non sono piccoli, il discorso è che loro vendono le noccioline
0: come ti chiami tu, ingegnere?
3: Mi chiamo Raffaele.
0: Raffaele, non piglia color, perché tu hai detto le cose giuste e le cose che gli altri.
3: Volevo spiegare semplicemente molto semplice come funziona.
0: Allora aspetta un attimo, momento in privato, aspetta, dobbiamo mettere in disco, che abbiamo metto la pubblicità. Ok, momento in privato, poi dopo ne riparliamo. Vai.
7: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: temporale.
1: Ok, sì, sì, sì.
0: Mentre nel motore dietro ci sta la ventola, quella esterna, se guardi dietro al motore fotocondensante ci sta un altro radiatore,
1: puro,
0: della batteria condensata.
1: Già, vai, ok.
0: Allora, lo split interno tira il calore dalla stanza, lo tira.
1: Beh, sentiamo un po' di canzone, poi sì, sì, prego, ingegnere, continui.
0: Tira il calore, lo fa evaporare e vedi che esce la condensa, l'acqua quando mettono la tanica sotto, è tutto il
1: Ma la condensa come si forma poi, ingegnere, la condensa?
0: Dal calore che estrai dalla stanza, quel calore viene alla batteria evaporante che sta di sotto i filtri dello split interno, evapora praticamente e ti forma la condensa che fuoriesce, che tu vedi dal tubo. Mentre se tu metti la mano davanti alla ventola del motore esterno, vedi che butta calore, quello è tutto calore che tu estrai. Dopodiché quel calore che tu estrai parte va in condensa, entra in un circuito che si chiama circuito refrigerante.
1: Ah, ecco, adesso sì.
0: Che tramite il compressore interno che sta
1: sentiamo un po' la canzone, ma lì continua. Ok.

0: Quindi, ingegnere, abbiamo capito che se io, per esempio, pronto? Ah, ingegnere, se abbassi un po' però il volume della radio in modo tale che ci sentiamo meglio. Se ho capito bene, quindi il condizionatore in qualche modo, grazie allo split, aspira l'aria interna, grazie al motore esterno, ho capito bene più o meno?
1: Sì, perfetto. L'aria estratta dalla casa viene evaporata dalla batteria evaporante interna che sta sotto i filtri dello split.
0: Sì.
1: Quella che solitamente dice pulisci i filtri del condizionatore,
0: sotto la batteria.
1: Fa evaporare quell'aria e viene estratta fuori dalla ventola del motore.
0: Finalmente.
1: Una mano davanti a un motore che sta girando.
0: Abbiamo capito.
1: E vedi che calore che ti arriva addosso.
0: Okay.
1: Tutto il calore che viene estratto dalla stanza, parte di quel calore e parte dell'aria esterna praticamente, non ambiente, aria esterna, viene ripresa, viene fatta passare nel circuito refrigerante che sta sempre all'interno del motore, che si chiama il compressore, dove il gas all'interno viene compresso, praticamente diventa freddo.
0: Un attimo solo, ingegnere, c'è l'avvocato Vigliotti.
2: Buongiorno.
0: Che rispetto a tutti gli altri che stanno offendendo,
1: tantissimo.
0: È una persona cultura. Avvocato, vuole fare una domanda in merito al climatizzatore.
2: Ingegnere, la ringrazio innanzitutto per il suo supporto tecnicistico di grandissimo spessore. La ringrazio davvero di cuore perché dà uno spessore ancora maggiore alla trasmissione del Manganiello, del Pipistrello. Ci dà un contributo proprio da un punto di vista anche salutare. Vuole dire che la notte bisogna stare con i condizionatori spenti?
0: Ah, questo è importante, ingegnere, prego.
1: Attenzione, questo è un errore grave.
2: Qual è l'errore grave?
1: Spegnere il condizionatore di notte quando fa molto caldo, perché poi dopo si suda.
2: Esatto, e viene la bronchite.
1: Vengono i dolori.
2: Bravo, ingegnere.
1: Di notte, basta semplicemente mettere il condizionatore a 27 gradi.
0: 27, ma non sono troppi voi, ingegnere, 27?
1: No, gradi.
2: Posso metterle a 26? 26 va bene?
0: 26, 27.
1: Mettila quando vuoi.
3: È offeso già.
2: Come mettila quando vuoi?
0: Perché lo senti rompendo.
1: Se un condizionatore di ultima generazione ci sta anche un risparmio energetico. Si chiama Energy Control.
0: Control. Okay.
2: Control. Non era
0: ne... Ma non era neanche.
4: Quando ingegnere ci vogliono va a vedere la lampadina.
0: Chiedo scusa, ingegnere, Energy Control?
2: Control.
1: Energy Control.
0: Ma ritardanti o quelli normali?
2: No, quelli ritardanti.
1: No, dipende da te. Tu devi usare i ritardanti perché...
2: sicuro, manganese.
0: Ok, scusate, ma che ne sapete che tengo le colazioni precoci?
2: Esatto, grazie. Bravo,
0: ingegnere. Ma non ho capito, ma come fate a sapere queste cose? Ma conoscete mia moglie?
2: Ma che c'entra la signora Rachele?
1: Non lo so, questo devi sapere tu, chiedilo a lei.
0: Vabbè, andiamo ancora sul condizionatore. Un'ultima domanda, la facciamo fare a qualche ascoltatore, mi raccomando, domande serie, perché se abbiamo una persona culturata, questo è un manto per il pipistrello, stiamo alzando il livello culturale. Alla mia sinistra ho un avvocato, telefono un ingegnere, cioè, ma tu ti rendi conto? Pronto? Sentiamo.
5: Avvocato, facite causa a chi?
0: Quale causa? Allora, abbiamo capito che di sera bisogna mettere.
2: Ci ha dato un conto: 27 gradi.
0: 27 gradi. 27. Poi tu lo sapevi che non è quella la temperatura, 22 gradi? Non è quella.
2: No.
1: 27 gradi la e abbassate il giro delle ventole.
2: Dobbiamo abbassare il giro delle ventole.
1: Non lo tenete a 5, a 4, ma mettetelo semplicemente a 2.
2: Ma a 2, però, ingegnere, mi scusi, ingegnere, mi perdoni, ma a 2, nel senso, però la ventola si deve muovere, cioè il coso che si muove.
0: Bravo, questo è importante.
2: Cioè deve stare fisso o si deve girare, deve sventolare?
1: Il ventilatore interno.
4: Sono sul condizionatore, faccio parlare con Pigliolo.
2: Adesso arrivo, ragazzi, un attimo.
1: Ovviamente va da 1 a 5.
2: Sì, quella là. Sì, però io quello che dicevo, non mi sono spiegato bene, ingegnere, dicevo la ventola, cioè si deve muovere lo split.
1: Si deve muoverlo.
6: Chissà, condensa, deve nascere
0: lo split. Ingegnere, mia moglie mi dice sempre: metti il deumidificatore, ma cioè alla fine. Che cos'è sto deumidificatore rispetto al condizionatore?
2: Che non sai che cos'è sto deumidificatore?
0: Non lo so.
1: Allora, il deumidificatore non è altro che una funzione, funzione del condizionatore.
0: Ecco, un minuto?
1: Dove, dove praticamente non agisce, sulla estrazione di calore dalla stanza, ma agisce sull'estrazione
0: del petrolio.
1: Ah, no, estrazione di umidità della stanza.
2: Grazie, ingegnere, grazie.
0: Mamma mia,
2: ingegnere, ma lei è stato. Lei è stato...
7: Ma che ci fai tu la combina?
2: Hai ragione.
0: È vero, ragione. Io sono professore, è bello.
2: Ok, grazie, grazie ingegnere.
4: Ma ci parlava Canelli in diretta, ci dicevi il tavolo di tango a te.
0: Allora mi dicono, ingegnere, mi dicono, si chiama flap o swing?
2: Ah, lo flap, swing, lo swing, che
0: lo swing,
2: non
0: è che
2: no, non quello,
0: anche lui twist.
1: Io seguo molto il rock, lo swing non lo sento.
2: Esatto,
0: ma fai
2: la battuta,
0: va
2: bene, penso che sia
4: modalità silenziosa.
0: Ok,
2: penso che sia satisfattorio quanto detto.
0: Mamma mia, siamo a 20 minuti a parlare del condizionatore.
2: Penso che sia satisfattorio, penso che possa andare. Ingegnere,
0: ingegnere, grazie.
2: Grazie,
1: prego,
2: ingegnere. Grazie,
1: prego.
2: Alla prossima, grazie.
0: Io,
1: un abbraccione all'avvocato.
2: Grazie, molto gentile.
1: Lui è una persona seria.
0: Io sono una persona che non sono seria.
2: Ma c'è una differenza.
0: Cioè, ci fate parlare un quarto d'ora.
2: Ma c'è una differenza, grazie, ingegnere.
0: Ma che c'è? Sì,
2: ingegnere, grazie.
1: Questo non l'ho detto.
0: Ah, ok.
2: Lui ha fatto soltanto un distinguo. Un distinguo.
0: Una serie.
1: Un distinguo.
0: Grazie. Io sono una persona.
2: Grazie, ingegnere.
0: Pure serio, gli ascoltatori ogni tanto sono dei buon temponi. Ecco qua.
2: Ingegnere, grazie, ingegnere. Lei capisce, grazie. Uomo di mondo, l'ingegnere, uomo di mondo, ne capisce.
0: Non
2: capisce più. Che già fa il bate lo sport.
0: Se vuoi l'ingegnere spiega ancora un po'.
2: Ma puoi andare, vai Manganiello.
0: Credo che sia qualcosa di surreale che è successo stamattina.
2: Vai.
0: Lascio con il bate dello sport, le news, voglio state un po'.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittale subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
10: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. In apertura, sono terminati nella tarda serata di ieri i disagi all'aeroporto di Napoli Capodichino, rimasto chiuso per oltre 3 ore a causa di un Canadair in avaria fermo sulla pista. Lo scalo è stato bloccato intorno alle 17.20 ed ha riaperto poco prima delle 21 dopo le verifiche di sicurezza. Restano però da chiarire le cause dell'incidente che ha coinvolto il velivolo antincendio. La chiusura ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico aereo, ben 9 i voli che sono stati cancellati ed 11 invece quelli dirottati in altri scali, il tutto costringendo migliaia di passeggeri in attesa per diverse ore. Passiamo alla cronaca. Ha arrestato un uomo nel cuore di Napoli dopo un intervento dei carabinieri della compagnia Napoli Stella. In corso Garibaldi i militari hanno bloccato un cittadino francese di 39 anni senza fissa dimora. Secondo la ricostruzione avrebbe danneggiato una conduttura dell'acqua con un'arma artigianale e all'arrivo dei militari li avrebbe insultati e colpiti con sputi. I carabinieri lo hanno arrestato per resistenza pubblico ufficiale e porto di arma bianca. Cambiamo argomento. Nuovo episodio di violenza sventato a Napoli, nella zona di Porta Capuana. I militari dell'esercito, impegnati nell'operazione Strade Sicure, hanno bloccato un uomo che stava tentando di aggredire una turista. L'aggressore ha opposto resistenza, ma è stato rapidamente immobilizzato e consegnato alle forze dell'ordine. La donna è stata poi soccorsa dai militari ed affidata ai sanitari. L'episodio arriva a poco più di 24 ore dall'omicidio del 33enne Alessandro Gribano, ucciso a colpi di pistola nella stessa zona. Le indagini sono in corso per chiarire il movente del delitto. La chiusura con lo sport. Il calcio: oggi alle 15 inizia ufficialmente la stagione del centenario per il Napoli. A bordo della nave MSC World Europa si terrà la conferenza stampa di presentazione della nuova maglia che celebrerà i primi 100 anni del club azzurro. Il prossimo 14 luglio invece alle ore 11.30 toccherà Massimiliano Allegri, che verrà presentato ufficialmente al Teatro San Carlo come nuovo allenatore del Napoli. Chiusura con i mondiali, termina agli ottavi l'avventura del Brasile di Ancelotti. I verdeoro sono stati eliminati dalla Norvegia di Haaland, che con una doppietta stende 2-1 la Seleção. Ai quarti i norvegesi se la vedranno con l'Inghilterra, che nella notte ha battuto per 3-2 i padroni di casa del Messico in un match dalle mille emozioni all'Azteca. Decisivi Harry Kane e la doppietta di Jude Bellingham. Questa sera toccherà invece a Spagna e Portogallo, che si affronteranno alle ore 21. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.

0: Eccoci qua, ben trovati, mi siete mancati, amici del Bar dello Sport. Comincia una settimana davvero interessante qui a Kiss Kiss Napoli. Annunciazione, oggi comincia il centenario del Napoli, le manifestazioni ufficiali. Si comincia alle 15 con la presentazione della maglia per appunto festeggiare il centenario, la maglia della prossima stagione. La racconteremo in diretta durante Radio Gol. Voglio salutare in cabina di regia Nellino Iorio, che è pronto ad accogliere i vostri interventi. 081 5 4 6 6 8 7 3 per intervenire in diretta, e ovviamente i vostri messaggi WhatsApp che stanno già arrivando tantissimi, vi ringrazio, al 342 00 00 100. Sono accadute un sacco di cose in questo fine settimana, dove vanno avanti i mondiali con i bomber davvero protagonisti. Haaland distrugge il Brasile, Kane riesce insieme a Bellingham a eliminare i padroni di casa del Messico, Mbappé, poi ci sarà stasera ovviamente Ronaldo con la Spagna, contro la Spagna, poi ci sarà Messi. Insomma, comincia davvero ormai a stringersi il cerchio, quasi pronti i quarti di finale. In casa Napoli invece il mercato impazza, con il sorpasso Inter e Milan su Ghile e Calaili, due obiettivi che il Napoli aveva meritoriamente individuato, ma che purtroppo per il numero clamoroso di giocatori che il Napoli ha in rosa deve provvedere a qualche cessione prima. Alternative sulla destra, oltre a quelle che conoscevamo già di Norton Caff e di Dodò, ci sono due nomi nuovi: quello di Bellanova, terzino dell'Atalanta, esterno destro dell'Atalanta, e anche quello di Molina, che sta disputando i mondiali con l'Argentina. Tantissimi i messaggi, bello anche Wimbledon, ovviamente con Sinner arriva nei quarti di finale, oggi ci sono Noccobogli e la Paolini. E allora, Peppe Crispino da Crispano, quest'anno ci consoliamo. Stamattina volevo elogiare il nostro grande presidente per aver reinserito il Corriere del Sole, nostro simbolo identitario, grande De Laurentiis Luigi da Mantova. Buongiorno, oggi va fuori una prima eventuale big tra Portogallo e Spagna. Mario del Gusto Restaurant Santa Maria di Capovetere, ogni momento è quello giusto. Arrivano già, allora avverto il mio amico Nellino che c'è un audio di Ivan da Madrid alle 9.03, poi è arrivato anche Biagio da Scafati, pronto, che ci ha regalato un altro audio. Mauro Perfetto, ci sarà un Festival Bar dello Sport clamoroso. Allora, buon caffè inizio settimana, tantissimi saluti a Stefania e Maurizio dall'Olanda, partenopeo veri, ce lo scrive il nostro amico Gianni Scotti, curva B15, e buon inizio settimana a tutti, grazie alla nostra amica Franci che ci scrive da Mater Dei. Anche Maurizio da Bologna ci ha mandato un pezzo per il Festival Bar. Buongiorno, la schifezza mondiale è servita, la mancata squalifica del calciatore statunitense è veramente una vergogna. Luigi Lanel, clamoroso quello che è successo con Balogun, l'attaccante degli Stati Uniti espulso con squalifica condizionata. Che cosa significa? Secondo me, vado per analogia, è stato espulso un giocatore dell'Inghilterra, Quansah. A questo punto Quansah sarà sospesa anche la squalifica di Quansah, potrà giocare i quarti di finale contro la Norvegia. Saluto anche Salvatore Piccolo Snyder, un bacione al nostro Domenico. Buongiorno fratelli di fede azzurra, Antonio dall'Austria. Beh, siete tantissimi. Comincio però con Alfredo che è in linea. Alfredo, buongiorno.
1: Buongiorno avvocato.
0: Caro, buongiorno. Ben trovato.
1: Allora, avvocato, innanzitutto aspettiamo il nostro Allegri, il 14
0: San Carlo.
1: Vediamo un pochettino, siamo tutti curiosi di aspettare.
0: Ci sono tante domande da fare ad Allegri, sono tante domande da fare ad Allegri.
1: Il nostro Allegri, quello del nostro gruppo, quello che interviene anche da te.
0: Ah, Massimo.
1: Oggi festeggia la moglie, quindi faccio gli auguri.
0: Auguri. Ci sono tante domande da fare ad Allegri, sono tante domande da fare ad Allegri.
1: Il nostro Allegri, quello del nostro gruppo, quello che interviene anche da te.
0: Ah, Massimo.
1: Oggi festeggia la moglie, quindi faccio gli auguri.
0: Auguri.
1: Quindi invece volevo

0: Oppure anche bello vedere gli inglesi che festeggiavano con i tifosi.
1: Dici tu, questa cosa non è possibile farla nei campionati? Beh, negli altri
0: campionati. No, io dico, com'è triste vedere che questi qua che fanno queste cose. È l'Italia, si sarebbe inventata sicuramente qua. Io sto dicendo, l'Italia ai mondiali avrebbe pure il tifo italiano, avrebbe inventato qualcosa. A me mi dispiace che si stanno, tutti quanti stanno inventando qualcosa, le cose belle del tifo. Io vedo anche i tifi di altre squadre. È tutto così bello e ci manca l'Italia. Io continuo a dire, anche a livello di tifo.
1: Io colgo però questa cosa tua molto carina, Alfredo, però la posso rivoltare? Cioè, perché non deve prendere spunto invece quello che succede e far sì che questo accada anche negli stati italiani? Perché non facciamo un cambio, scusami? Cioè, perché non ci rendiamo protagonisti finalmente nei campionati italiani di poter fare una cosa del genere, evitare quell'obbrobrio giuridico e umano di vietare le trasferte alle tifoserie? Cioè, quindi facciamo una cosa del genere?
0: Io sarebbe il mio sogno vedere tifoserie come quelle di ieri, Brasile e norvegesi attaccati praticamente, certo, uniti l'uno con l'altro. Sarebbe bello rispettarsi. È una cosa che per me questa è la parte bene e bella del mondiale. Secondo me, ripeto, anche la parte che per noi più che ci fa male, vedere questa cosa stupenda che hanno inventato i norvegesi, gli inglesi che cantano insieme, solito anche altre tifoserie. Manca purtroppo l'Italia. Spero che se ne accorgono i nostri dirigenti, i nostri calciatori, che sia l'ultima volta che l'Italia non ci sia al mondiale, perché secondo me chi dice niente, invece no, è un qualcosa di deleterio, secondo me.
1: Vediamo Alfredo, però ti ripeto quello che tu hai detto, che mi piace moltissimo.
0: Di estendere anche al campionato italiano.
1: Sì, assolutamente.
0: Mi fai fare pure gli auguri al nostro gruppetto Rifugio del Ciuccio.
1: Come no?
0: Menzioni, mi fa piacere. Rifugio del Ciuccio e a tutti i tifosi.
1: Salutiamo il Rifugio del Ciuccio del nostro amico Alfredo. Un abbraccio.
0: Ciao,
1: allora, saluto anche Marina e Gianni, sempre con affetto. Ivan da Madrid mi conferma che il pezzo che ha mandato è con l'intelligenza artificiale per i 100 anni, poi ce le conserviamo nel lino, abbiamo conservato anche i pezzetti per la nostra trasmissione poi del 31 luglio, ragazzi, che sarà una puntata meravigliosa, vivremo insieme la grande attesa per il centenario. Finalmente oggi la nostra amata maglia, un saluto alla Sansone da Narimberga. Buongiorno, guarda come sono allegri sti scugnizzi, un bacio al nostro grande Domenico. Vittorio e Raffi da Ravello che ci mandano, che belli ragazzi, un bacio forte anche a voi. E poi stanotte over più marcatore, che in più vittoria Inghilterra, Tony da Hagen ha vinto una grande bolletta, complimenti. Poi Gil è saltato, sì, mi pare di sì ragazzi, ormai il Milan è nettamente, ma gli ho offerto 5 milioni all'anno. 5 milioni all'anno. Teatro San Carlo il 4 novembre, sì, no, quello è San Carlo, il Teatro San Carlo sarà la presentazione il 14. Gianlu, ma se chiamasse Trump in radio si raddoppierebbero le ore della tua trasmissione, Enzo. Buongiorno, un abbraccio, tutti allegri. Marco Ballicu, perché il giocatore d'Inghilterra ha Trump sulle spalle, Antonio da Napoli, l'Italia è lontana anni luce dai mondiali, sembra proprio su un altro pianeta. Gli stati italiani riguardo il Napoli stendo un velo pietoso, Giovanni, sugli stati. I norvegesi non hanno inventato nulla, lo hanno copiato dagli islandesi, però gli islandesi, caro amico mio, lo facevano con le mani, non lo facevano con vogando, ma lo ricordo che gli islandesi facevano questa cosa. Antonio, vengo da te, buongiorno.
2: Avvocato, buongiorno. Uè,
1: caro, buongiorno, buongiorno.
2: Buon inizio settimana a tutti gli amici del bar.
1: Grazie, caro.
2: Avvocato, io non vorrei essere polemico, però un po' di pepe stamattina lo vorrei mettere.
1: Ma ci mancava, vai.
2: No, dico, ritornando sempre al mercato, io diciamo la settimana scorsa le ho detto che il mercato non mi fa sangue, perché... Sì. Praticamente vedo come sospettavo che poi vediamo questo, quell'altro, sta arrivando, stiamo dentro e poi non arriva mai. Quindi dico, ritornando sempre alla famosa conferenza stampa di Conte e di De Laurentiis, dove...
1: Io vorrei cancellarla dalla mia mente quella conferenza.
2: Però in quella conferenza Boca ci ha detto tanto De Laurentiis, di quella conferenza, perché ci ha detto l'allenatore che prendeva e ha preso Allegri. Ci ha detto che lui, contrastando Conte, lui credeva fermamente nella rosa dei 40 giocatori che abbiamo, e quindi doveva essere valorizzata la rosa, e quindi non...
1: Perdonami Antonio, tu, queste tue sono tue desunzioni, mi spiego meglio.
2: Sì, sono assolutamente...
1: Cioè, nel senso che De Laurentiis non dice che prendeva Allegri, diceva andiamo a vedere le partite di stasera per capire il Milan che cosa faceva la sera.

0: se uscivo meno da. Sulla seconda cosa dice, sulla seconda cosa parla degli infortuni, cioè che questa rosa probabilmente senza.
1: Non lo dice esplicitamente.
0: Ecco, appunto, però, no, però diamo dei messaggi, poi diamo dei messaggi, sì, capito? No.
1: Ci fa capire il pensiero di Della.
0: Okay, ok.
1: Allora io dico, sono 3 anni che dobbiamo prendere un esterno basso a destra,
0: sì.
1: 3 anni e non lo riusciamo a prendere. Ora io dico, abbiamo 40 giorni, lo sa tutta Europa che ci serve un esterno sì. basso a destra.
0: Purtroppo lo sapeva anche l'Inter.
1: Lo sapevano tutti, quindi voglio dire... hai 40 giocatori in rosa e fermo restando che comunque devi smaltire la rosa sì. perché ovviamente
0: vai Antonio, vai, vai, chiudi.
1: Ma i nomi di Calaini non deve venire mai fuori.
0: Moti inventi, cioè dopo 377 secoli di mercato che mo un nome di un mercato non viene fuori per
1: non deve venire mai. Spero che l'obiettivo del Napoli sia un altro, perché il nome di Calaini, io capisco che voi giustamente fate il vostro mestiere, ma se tu è veramente quello l'obiettivo,
0: è certo che era quello l'obiettivo, aveva fatto anche l'accordo col giocatore il Napoli
1: e non deve venire mai altrimenti non lo prendi mai.
0: Utopia
1: oppure lo prendi subito,
0: lo so.
1: Hai deciso che quello, a prescindere che vendi o no, lo vai a prendere, punto e basta.
0: Dodò, Norton Caffi, Bellanova, Molina, ancora devi vedere.
1: Io
0: quello che
1: questa è la mia polemica, avvocato.
0: Abbraccio, ciao. Ho visto Brasile e Norvegia, ho capito una cosa, non si può fare una previsione, perché se anche il Brasile ha fatto male ha avuto l'occasione per vincere, rigore sbagliato, 2 gol, ma una cosa è certa, Holland è un mostro, eh sì, Lello Russo, lo sappiamo. Buongiorno dal bar dello Sport, Gaetano da Pomezia. Il mio risultato si sta avverando: Inghilterra vincente e Napoli campione d'Italia. Vabbè, mo vediamo ancora per Robby. Noi non ce lo meritiamo il mondiale, perché tra noi tifosi non c'è spirito di identità nazionale. Brava Robby. Il mercato del Napoli mi sembra quello di Canà, dell'allenatore del pallone. Quando vanno a comprare i giocatori gli promette sempre un giocatore. Ritrovarsi con il brasiliano di Gigi Andrea, chi è questo che ha scritto questo? Vediamo un po', perché vorrei dire il nome. Mizio, tale Mizio. Poi Carletto da Secondigliano: se vogliamo parlare del primo gioco della palla, fu inventato dai Maya, sempre con le mani. Chi veniva sacrificato era il vincitore, quindi il gioco della pelota fu inventato dai Maya. Ah, grazie. E poi Maurizio da Scafati: molto bello e coinvolgente il row dei norvegesi, tanto che ieri i tifosi brasiliani, nonostante la sconfitta, sono rimasti sugli spalti per partecipare. In Italia le tifoserie in molte partite non possono neanche andare. Hai ragione, ma non ci vanno. Attenzione, attenzione, Guido al telefono. Guido, eccoci.
2: Buona settimana, forza Napoli.
0: Ah, grande Guido, come è andato questo fine settimana, Guido?
2: Bene, fa caldo.
0: Meno
2: male. Bella giornata pure oggi.
0: Sta dormendo Guido?
2: Ieri qui sono sceso un sacco di macchine che vengono da Napoli a fare il bagno al cantone.
0: La costiera sorrentina.
2: Mamma mia, quante macchine.
0: Meno male
2: che si guadagna.
0: Si guadagna.
2: Voglio fare un saluto a Antonio Crisicone.
0: Sì.
2: Perché dice che non l'ho saputo mai.
0: È vero, bravo.
2: Il primo pensiero tocca a lui. A Domenica, Felice, Antonio da Boscagliare. Che non lo sento più.
0: Sì.
2: A Ted dalla
0: Scozia. Vabbè, quindi tuo nipote come sta?
2: Sta dormendo,
0: ma Rorma sembra sto nipote.
2: No, quella notte è sta sveglia fino alle 2.
0: E che si chiama?
2: Sta giocando su.
0: La PlayStation.
2: Cos'altro?
0: Ma Guido, ma tu non devi farla giocare alla PlayStation.
2: Bung,
0: davanti indietro. Però scusami Guido, tu alle 2 devi dire, Guido devi andare a dormire.
2: Qui la mamma la stessa cosa.
0: Ah, pure la mamma.
2: Pure lei dorme tardi.
0: Sta dormendo tardi pure la mamma.
2: È andata a lavorare adesso.
0: Quindi la poverina, quindi va bene. Quindi.
2: Quanto riguarda che noi questi due acquisti qui che stanno magnificando,
0: stanno sfumando.
2: Come fosse tanti giocatori, sì, l'abbiamo perso, però è che ce ne importa. Ci sono gli altri che se mettiamo Dodò. È bravo.
0: Dodò. Ti piace più Dodò? Ti piace più Dodò o Molina?
2: E Molino pure è bravo, è più forte Molino, è più massiccio.
0: Va bene, vediamo come si sviluppa. In me casa oggi c'è la maglia, oggi c'è la presentazione della maglia.
2: Comunque però dobbiamo prendere un esterno.
0: Ah sì, quello sì.
2: Lorenzo,
0: sì, lo sa. Povero di Lorenzo.
2: Non si può.
0: Hai ragione, Guido, hai ragione. Forza e coraggio, Guido, ti abbraccio, grazie. Ciao, ciao. Grande Italia basket contro la Lituania, bellissima partita, l'abbiamo vista. Carlo da Secondigliano, è vera la voce di Federico Gatti al Napoli. Ci 25 milioni. Lo so, il centrale, ragazzi, non essendoci più Ghila, vedremo quale altro potrà essere l'obiettivo. Poi Gianluca, è vero che Haaland è un mostro, però Danilo è stato imbarazzante sulla marcatura sul secondo gol, Massimo. Neres che cosa farà? Se vuole vendere tutti, non lo so. Se Neres sarà oggetto di mercato o meno. Secondo lei Antonio Conte ha lasciato un disastro economico? Per quale motivo il Napoli deve prima vendere per acquistare? Mauri, ma si deve vendere per acquistare perché ci stanno oltre 40 giocatori in rosa. E quindi c'è proprio un aspetto davvero. Guido con il mare a Massalubrense. C'è la Falegna Maria di Casoria. Sì, Forza Napoli, Maradona a 42 anni che era arrivato. Sì, è vero, l'ho ricordato. Una cosa meravigliosa. Spero fortemente nell'acquisto di Dodò e un treno. Ce lo scrive Antonio dall'Austria. L'ultima volta che si è pensato di poter fare a meno di un allenatore, direttore sportivo e campagna acquisti, sappiamo come è andata a finire. Al momento non siamo lontano dal replicare la squadra in monca, vecchia va adeguata. Riccardo, molto duro. Raffaele, buongiorno.
3: Buongiorno avvocato, tutto a posto?
0: Oh, il mio amico Raffaele da Mainz, eccoci, come stai?
3: Come state?
0: Molto bene,
3: molto bene.
0: Bene, bene Raffaele, molto bene. Iniziamo una settimana piena di energia, con tante cose da dover raccontare. Eccoci qua.
3: Comunque Napoli, l'ho vista, è bellissimo.
0: Scusa, tu già hai vista la maglietta?

0: che c'entra? Dice, pensi, è un tono di minaccia il tuo, cioè, non ho capito. Cioè, io ho detto, stavo pensando che sarebbe carino se quando tu torni qua, Manganiello ti fa trovare la maglietta del centenario.
1: Poi se vuoi che manca
0: a te. Te la compro. Io sono convinto che te la compro. Guarda, su questo non ho benché minimo dubbio proprio. Nellino, è inutile che fai questi gesti. C'è Nellino Iorio che è un po' scettico su questa cosa, ma io non credo che invece, secondo me, Manganiello è un generoso, non, lo farà sicuramente. Va bene, Raffaele, grazie. Ti abbraccio, ti aspettiamo presto. Buongiorno, ciao caro, vorrei sapere proprio quanto tifoso del Napoli, quanti tifosi con Napoli conoscono Calaili. Ettore ce lo scrive. Anche nel 98 in Francia, Brasile-Norvegia finì 1-2. Bebeto, Flo e Rekdal, ma era la terza del girone, quindi avevo immaginato che la Norvegia arrivasse nelle prime quattro. Mi dispiace per Ancelotti. A sinistra, se riusciamo a piazzare Lang, non mi dispiacerebbe Skrædrup, il giocatore della Norvegia che è entrato, che ha sostituito Nusa, che era un altro dei nostri obiettivi. E poi Massimo Paz, prima di augurarvi buon caffè, ricordiamo che ieri il 5 luglio, data indimenticabile, i 42 anni dell'arrivo di Diego a Napoli. Il Como con gli esuberi compra il Napoli, aspetta e perdiamo i giocatori. Gianluca, questo è l'elenco dei giocatori in scadenza, 27, ce lo scrive Giovanni. Meret, Rachmani, Mazzocchi, Zambo Anghissa, Lobotka con opzione di rinnovo, Lukaku, KDB e poi i ragazzi. Nando, vengo da te, buongiorno.
2: Ciao Gianluca, buongiorno a te, come stai? Un sacco di tempo che non sei nel...
0: Io sono ben felice di ritrovarti.
2: Incredibile.
0: Sono ben felice di ritrovarti, eccoci qua, buongiorno.
2: Allora, due cose. La Vai. Prima, se io devo prendere un centrale, visto che stanno andando tutti quanti su quelli che avevamo puntato noi, io dico solo un nome: Soletti dell'Udinese. Attenzione,
0: non male, non male.
2: L'unico, meglio di Ghina, meglio di tutti quanti. Poi dirò una cosa un po' impopolare, no?
0: Vai.
2: Noi siamo abituati che ogni anno a Maccattà, a Mavenna, noi abbiamo una marea di giocatori.
0: È vero.
2: I quali, secondo me, non sono proprio tutti da buttare.
0: No, no. Tutt'altro.
2: Secondo me un sacco di loro si sono trovati a Napoli nel momento sbagliato, ma quando li abbiamo acquistati ci furono grandi proclami perché sembrava che avessimo acquistato, e secondo me tutto sommato non ci siamo sbagliati. Questa smania che per forza li dobbiamo comprare e poi eventualmente li dobbiamo, io molto sommessamente direi che qualcuno lo valuterei seriamente prima di dichiararlo esubero, e poi dopo si vede.
0: Credo che siano le intenzioni di Allegri, presumo.
2: No,
0: che...
2: Diceva mia mamma, anzi mio padre, uomo saggio, scart e finito scart. Secondo me è chiaro che noi non è che andiamo a prendere i Quaraschelia di turno, già fatti, comunque andremo a prendere delle scommesse, quindi secondo me qualcuno di quelli che abbiamo, considerato che in alcuni ruoli siamo non coperti, copertissimi, e quindi andremo a prendere dei rimpiazzi. Io rimpiazzo per rimpiazzo, magari non tutti, però qualcuno me lo...
0: Vuoi essere un attimo attendista e capire lo sviluppo, insomma, dell'approfondimento da parte di Allegri su quella che è la valutazione dei giocatori?
2: A me non mi ha cattato, dobbiamo fare, dobbiamo dire, alla fine ci troviamo con le casse che piangono e con una marea di giocatori che dobbiamo svendere. Io penso che l'unica urgenza che abbiamo a livello numerico
0: è l'alternativa a destra. Quello ormai mi pare che sia acclarata la nostra, diciamo così, necessità di avere questo giocatore. Vediamo che cosa succede. Grazie Nando.
2: Secondo me se prendiamo in centrale, se no ci stanno quelli che sono rientrati dai prestiti.
0: Rafa Marina e Marianucci, anche loro andranno valutati. Rafa Marina ha fatto un ottimo campionato col Villarreal, che è andato in Champions.
2: Marianucci è un po' acerbo, ma Rafa Marina come quarto difensore, stanno parlando quarto difensore, non è che poi sia così tanto.
0: Nandone, grazie, ti aspetto, non ti fare aspettare. Sono Maurizio, credo e spero che l'obiettivo del Napoli non era Calaili. Un giocatore con grossi margini di crescita poteva mai accettare in partenza di sedersi in panchina? Ovviamente sappiamo che al 90% sarebbe stato solo l'ombra del capitano. Io credo che Calaili invece era un obiettivo del Napoli, se no il Napoli non ci sarebbe andato addosso e non avrebbe trovato l'accordo. Aspettiamo per Rafa Marin, per il centrale a Villarreal ha fatto molto bene, pensa ad una semifinale Argentina-Inghilterra allo stadio Azzeca, non male, sarebbe storico. Pezzo dedicato a Raffaele, ce l'ha mandato anche Pasquale da Verona. Ragazzi, sono tantissimi oggi i pezzi del Festival Bar dello Sport. Altra figura poco felice l'ha fatta Allegri, una diatriba di un mese fa, la buona uscita, vabbè, ma insomma lui ha discusso con il Milan. Ma se abbiamo detto che Napoli deve prima vendere, puoi fare tutti i nomi del mondo, ma che devi acquistare? E lo so.

0: ragazzi miei, sto raccontando quelle che sono ovviamente i nomi di mercato. Poi c'è Massimo concordo su te sul basta vietare trasferte e scenografie più belle, hai ragione. Francesco da Ferrara, vorrei fare i complimenti alla dirigenza del Napoli per i due grandi acquisti, Calaili e Ghila, li rincorrono per mesi, poi arrivano quelli del nord, li prendono. Enzo da Quarto, polemico. Ancelotti, nuovo CT della nazionale italiana. Mauri, non credo. Poi, sentendo una trasmissione, hanno detto che una squadra del Napoli sono calciatori più anziani del campionato. È vero, no? La media del Napoli già l'anno scorso era la seconda dopo quella dell'Inter. Ovviamente dobbiamo aspettare la fine del mercato per capire che cosa accadrà. Inizio con il botto del Bar dello Sport. Ci fermiamo soltanto un attimo di pubblicità. Torniamo subito con la nostra diretta. Tra poco.
1: Non è estate senza
2: mare, tranquillità,
1: le cene all'aperto,
2: le angurie freschissime
1: e le infradito.
2: Ma la cosa che proprio non può mancare
1: è il sole.
2: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
1: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
3: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi, noi li facciamo per davvero! Lel Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lel Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lel Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
4: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.
0: Allora, tornati in diretta, amici del Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli con Gianluca Vigliotti ai microfoni, con Nellino Iorio in cabina di regia che è pronto per accogliere ancora i vostri tantissimi interventi stamattina. C'è grande voglia di partecipazione, come sempre, al Bar dello Sport 081 546 6873. Tanti, tanti messaggi, grazie davvero di cuore, che stanno arrivando al 342 00 00100. Aspettatevi tra poco un Festival Bar davvero clamoroso con tutti i pezzi che ci hanno inviato. Saluto Martina da Napoli, oggi ci sarà la presentazione delle maglie del centenario, non vedo l'ora, forza Napoli sempre, lo ricordiamo, la racconteremo in diretta alle ore 15 durante Radio Gol con il nostro direttore Walter De Maggio, non perdetevela per nessuna ragione al mondo. Gianluca, cosa ne pensi di Bob della Norvegia? Ieri mi ha impressionato, sì, è un ragazzo molto giovane innanzitutto, molto rapido, veloce, non fisicamente proprio un Adone, ma insomma la sua velocità, un po' un Doku belga. Non so se sapevate dei rumors di Haaland al Napoli prima del Borussia, Angelo da Terzigno, lo ricordo perfettamente. Il Napoli e anche, non mi ricordo, forse era la Juve, andarono sul giocatore. All'epoca il procuratore, la conosco bene questa storia, il procuratore era il compianto Raiola, e le trattative delle formazioni italiane, del Napoli innanzitutto, si fermarono perché Raiola chiese una cifra blu per quanto riguarda la sua intermediazione. La ricordo perfettamente. Tifosi in tutto il mondo pronti ad accaparrarsi la maglia del centenario. Da circa un mese sui giornali, nelle trasmissioni, sui siti sono uscite migliaia di dichiarazioni, pensieri, auspici di Allegri. Ma come fanno, Gennaro? No, sono delle desunzioni. Del pensiero di Allegri lo conosceremo martedì 14 luglio ore 11:30 a Teatro San Carlo. La società Calcio Napoli fa tutto fumo, niente arrosto, questa non è polemica ma verità. Poi si parla di Molina e Vicario, cosa si sa? Domenico ci scrive complimenti per la trasmissione. Ricordiamo Brescianini, non diamo sentenze affrettate che poi facciamo brutte figure, ce lo scrive Jason. Ricordiamo, però dobbiamo essere onesti. Io ribadisco, io spero e mi auguro, sono anzi certo, che il Napoli troverà un esterno destro che varrà 6 volte il valore di Calaili, no? Però io dicendo e dispiacendosi del fatto che Napoli non sia riuscita a chiudere i contratti con Calaili e Ghila, bisogna fare i complimenti al Napoli. Cioè, nel senso che il Napoli aveva individuato due obiettivi davvero molto importanti. Poi purtroppo questa situazione di un affollamento clamoroso in rosa, di un aspetto societario, il Napoli deve prima ovviamente sfoltire la rosa. Ma il Napoli su Calaili ci è andato per primo. Poi lo prende l'Inter e gli offre il doppio e si mette d'accordo con l'Union Saint-Gilloise. La stessa cosa per Ghila. Il Napoli aveva trovato un accordo con Ghila, aveva difficoltà con Lotito, ma il Milan offre 5 milioni di euro all'anno a Ghila. E che vuoi fare più? Vado da Maurizio. Maurizio, buongiorno.
6: Buongiorno. Allora io ti vorrei sottoporre una notazione di carattere storico.
0: Che bello, in vista del centenario, è meraviglioso, vai.
6: In realtà non in vista del centenario, che per carità noi consideriamo una sorta di Natale per tutti, quindi naturalmente il 1 agosto ci faremo gli auguri come se fosse il giorno,
0: certo,
6: di Natale. Ma la notazione di carattere storico è questo: tu avrai sicuramente seguito, come tutti quanti noi, la vicenda del calciatore degli Stati Uniti, Balogun, che è stato, diciamo così, graziato dalla FIFA.
0: Brutta roba.
6: Una roba molto brutta, direi imbarazzante. E la notazione di carattere storico è questa: non so se tu hai letto, insomma ricorderai di aver letto da qualche parte, che nel 1938 si svolgevano i mondiali in Francia e un signore con un baffetto molto corto di nazionalità tedesca chiedeva e otteneva a suo tempo di fondere la nazionale austriaca con quella della Germania, inquinando in maniera evidente i mondiali dell'epoca. Ora io, insomma, fare parallelismi
0: mi sembra un po' troppo sbilanciato, ecco.
6: Però comunque in ogni caso quello che mi interessava sottolineare è che quando la politica, diciamo, del malaffare, perché insomma non mi viene un'altra maniera di definirla, io non sto paragonando Trump a Hitler, me ne guardo bene, non ho detto questo.
0: No, anche perché poi noi non sappiamo, ovviamente.
6: No, non sappiamo.
0: Cioè, noi sappiamo semplicemente che la FIFA, e gli organi disciplinari della FIFA applicano un regolamento in maniera assolutamente estensiva e secondo me in maniera non giusta.
6: Però il New York Times, che non è certamente il gazzettino di Terzigno, ha riportato chiaramente che le pressioni che Trump ha fatto nei confronti di Infantino sono evidenti.
0: Abbiamo letto.
6: Perfetto, quindi voglio dire, al netto di quel paragone che forse è eccessivo e non lo sto facendo, ma non è che per caso, insomma, stiamo riassistendo di nuovo, come è successo ai nostri avi nel 1938, a una porcata mondiale?
0: Sì, l'hai definita tale, Maurizio, ti ringrazio per l'intervento di grande spessore, ribadisco, stiamo parlando ovviamente di calcio rispetto a quello che hai ricordato tempo fa, però resta il fatto che c'è un'applicazione di una norma in maniera talmente estensiva, talmente iniqua, che mi sembra veramente ridicolo. Tant'è che io ritengo, vado al buio, stanotte si è giocato Messico-Inghilterra ed è stato espulso un giocatore dell'Inghilterra. Ritengo, ma vado per analogia interpretativa di applicazione, che ovviamente anche il giocatore dell'Inghilterra non sarà squalificato, potrà giocare quindi il quarto di finale contro la Norvegia, e quindi questa ingiustizia clamorosa si allarga e si estende poi ovviamente per l'applicazione anche all'altro. Sì, brutta roba, di solito si cerca di, tra virgolette, favorire le squadre ospitanti dei vari titoli mondiali, europei, quando si fa un calendario un po' particolare. Vedete che gli Stati Uniti sono arrivati agli ottavi, il Messico poteva arrivare anche ai quarti, la stessa cosa il Canada col Marocco, insomma si fa un certo tipo di attenzione, chiamiamola così, ma questa di Balogun mi sembra davvero una esagerazione, e ti ringrazio di cuore. Allora, anche gli allenatori italiani sono fuori dal mondiale, quindi non è solo colpa dei giocatori, ci scrive Ciro il venditore. Buongiorno, con l'elevato numero di giocatori in rosa quest'anno sarà difficile fare mercato, bisogna sfoltire, hai ragione. Non è assolutamente semplice. Credo che il Napoli, se voleva prendere Caleri e Ghiglia, l'avrebbe già fatto. Il Napoli ha già consolidato Ceballos, Højlund, Alisson, Spinazzola. Il Napoli, se vuole vincere lo scudetto, deve sbarazzarsi, brutto questo termine però, Lukaku, De Bruyne, Anghissa, Milinkovic, Rafa Marin, Luca, eccetera eccetera eccetera, che dire, Mazzocchi, vabbè, insomma tutto un elenco. Il Napoli, come dice lei, ha scovato due gran colpi che non sono andati in porto, perché prima deve cedere, mi chiedo che ci è andato a trattare a fare. Ha fatto l'assist a Milan e Inter, massimo perfetto, pienamente d'accordo con Maurizio, il nostro amico Lorenzo. Vado da un nostro grande personaggio che, ragazzi, sta caro Nellino, cioè si sta venendo a trovare molto spesso, nonno Ciro, buongiorno.
7: Buongiorno, avvocato.
0: Grande nonno Ciro, come stai?
7: Buongiorno, tutto bene.
0: Grande nonno Ciro, no. Stai seguendo questo? Dimmi
7: sì,
0: tu.
7: Sì.
0: Dimmi, caro.
7: Ah, boh, parliamo di cose nostre, non ci sono affilato.
0: Sì, hai ragione, parliamo delle cose nostre.
7: Dei mondiali, cose.
0: Ma che se ne importa a noi? Vai, andiamo alle cose nostre del Napoli.
7: Ci manca Maruro Giovanni. A quei mondiali.
0: Sì, 12 anni che non li vediamo, è vero. Che cosa stai pensando di questo mercato? Vai.
7: Il mercato, ci deve un buon nim.
0: Se non vendiamo. Se non vendiamo alcuni giocatori, prego. Non possiamo acquistare
7: 47 godure.
0: Esatto, sì, c'è un sacco di contratti, quindi hai ragione, nonno Ciro, hai ragione. Dobbiamo levare, sfoltire la rosa, ecco, sta spiegando.
7: Ah, bravo,
0: ecco, bravo nonno Ciro, sfoltire la rosa. Sei un mito, nonno Ciro, sappilo.
7: Sì. Saluto a mio amico,
0: sì,
7: Salvatore.
0: Salvatore.
7: I nipoti. Davvero, Andrea.
0: Antonella.
7: Angela.
0: Quanti nipoti
7: e
0: abbiamo?
7: E Mariella.
0: E Mariella, anche Mariella. Grande nonno Ciro, ti aspettiamo domani, ti aspetto.
7: Ciao, è bello.
0: Grande, bello. Nonno Ciro è un mito. Sappiatelo tutti, grande nonno Ciro. E poi Gianluca, nonno Ciro, la stessa voce di nonno Domenico. Beh, insomma, se il Napoli non ha la possibilità di prendere Ghila e Calaili, la strada da percorrere è quella del gioco. Allegri, ma riuscirà a fare gioco? Ce lo scrive Rosario da Napoli. E poi mi rispondi cortesemente, se possibile, a che cosa? No, non so ancora, sono cose ancora che non si sanno. Vincenzo Senior, voglio dire, a chi critica il mercato del Napoli, aver vinto il scudetto, Supercoppa e un secondo posto, di fare pace con il cervello. Domenico, va bene, occorre sfoltire la rosa, si rinnova Spinazzola, non si capisce più niente. Ah, tu dici bisogna sfoltire la rosa e poi si rinnova Spinazzola, vabbè, ma Napoli ci punta su Spinazzola, voglio dire. Ce lo scrive il nostro amico Gennaro. Siamo pronti, caro Nellino, per un grande Festival Bar dello Sport? Ce lo godiamo insieme, vai!
5: Festival Bar dello Sport.
8: Sapete una cosa? Tutti parlano di 100 anni.
0: Sì.
8: Come se 100 fosse un numero. Ma qui 100 anni sono appena un caffè.
0: Un caffè? Addirittura.
8: Perché in questa città,
0: wow,
8: il tempo non cammina, si siede, ordina un

0: Ciao.
1: Bravi, tutti per Allegri. Grande Biagio. Occhio. Attenzione.
2: Napoli, Napoli.
1: Wow. Stamattina siete tutti ispirati.
2: Su

0: Forza Napoli sempre, Antonio da Pozzuoli.
1: Grande Antonio da Pozzuoli, grandissimo Antonio da Pozzuoli. E ragazzi, attenzione, attenzione.
2: Piripiripi.
1: Chi è piripiripi?
2: Piripiripi.
1: Piripiripi. Chi è Tosca piripiripi?
2: Faccio squadrona. Faccio in un squadrone, Allegri poi campione. Mi hanno detto le strisciate.
1: Vai Pino.
2: Che lo scouting non va più. Possono solo acquistare Kalajdzic, lo più. Ma il mio Napoli giocatori deve comprare. Il mio Napoli il mercato lo può fare. Il mio Napoli è una squadra speciale. Io tifo Napoli e meno male. Abbio San Giorgio.
1: Bravo.

Eccolo qua, questo è Mauro. Ma c'è il corsiero.

0: grandi ragazzi. Beh, stamattina mi siete scatenati, incredibile. Antonio Criticone ha fatto un pezzo veramente incredibile. Venerdì qualcuno ha mandato la canzone di Antonio Criticone, Il ballo del cavallo, poi che non me ne vogliano gli altri amici del Festival Bar, ma Criticone è un numero uno, e il Pino Daniele del Festival Bar, grande Criticone. Sant'Eufemio, Nino Manfredi ce l'hanno scritto. Gianluca, la prima canzone bellissima, sono anni che Napoli fa mercato per gli altri, non sono contro l'intelligenza artificiale, ma sentire un pezzo di Antonio Fat preferisco 100.000 volte che ascoltare l'intelligenza. Grande Criticone, ha stravinto. Ascoltando Nono Ciro mi stavano uscendo gli occhi dalle orbite. Ve lo dico perché ne so qualcosa, questa è poesia. Roberta. Beh ragazzi, veramente complimenti a tutti. L'ultima volta che Allegri è stato a Napoli come calciatore, siamo retrocessi. Vabbè ragazzi, ma che c'entra, Poi c'è Franci da Licola, complimenti a tutti. Antonio da Pozzuolo, una voce bellissima. Insomma, grandissimo Festival Bar dello Sport. Con Nonno Ciro sembravi Tony Severo con Giulie. Vabbè dai. Allora Lello, ti chiedo un attimo di pazienza perché siamo in ritardo per la pubblicità. Torniamo tra pochissimo per il Bar dello Sport, parte finale.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
0: Davvero uno spot pubblicitario, prontissimi, velocissimi, pronti per la nostra parte finale. Siamo ancora godendo di questo Festival Bar dello Sport stamattina, davvero spettacolare come sempre. Veramente complimenti a tutti, siete stati eccezionali. Ricordo 100 anni anche nel ricordo di Imbriani, il nostro amico che ricorda la grande figura di Indiana. Chissà l'intelligenza artificiale, la voce di Chiusa, Enzo da Pianura, non lo so. Basta con l'intelligenza artificiale, Strato. Poi sono Enzo, gentilmente mi puoi dire se sai qualcosa quanto costa la nuova maglia del Napoli? No, non lo conosco, non lo so, ma oggi sapremo tutto, lo ricordo. Appuntamento alle ore 15, diretta su Radio Gol, trasmetteremo in diretta la conferenza stampa di presentazione della nuova maglia del centenario. Potete dire a Nonno Ciro di altrimenti non si capisce quando parla, di andare più piano. Un abbraccio sempre a tutti, l'albero della Germania, grande Nonno Ciro. Nonno Ciro è entrato davvero alla grande nella nostra famiglia, imperdibili i suoi interventi. Allora vado da Lello che era in linea. Lello, buongiorno.
3: Buongiorno avvocato, Lello da Padova.
0: Oh, caro Lello, Lello hai avuto ragione, ti devo fare i complimenti, perché la settimana scorsa Lello ci ha regalato una notizia in esclusiva che Allegri sarebbe stato il nuovo allenatore del Napoli, ha firmato. Bravo Lello.
3: Grazie avvocato, non posso dire la fonte perché resta molto segreto.
0: Hai fatto uno scoop davvero incredibile, non lo sapeva nessuno questa cosa di Allegri. Hai veramente...
3: Quando si organizza un evento, naturalmente sì, bisogna capire l'evento da dove arriva e chi lo fa.
0: Esatto,
3: e questo evento era approssimativo e si conoscevano come le finalità.
0: Ecco,
3: e io naturalmente mi sono proiettato.
0: Ti sei inserito in questa cosa, cioè non lo sapeva nessuno, è stata una notizia veramente sconvolgente, ti faccio i complimenti.
3: Ora, io sono rimasto veramente... come si dice, intontito, perché diceva può essere male.
0: Scioccato da questa notizia, che davvero pensa, il nome di Allegri non si era fatto proprio mai, si è riuscito a trovare lo spot. Dimmi caro
3: avvocato, comunque una cosa, adesso non si parlerà del mercato,
0: ma tu ci puoi dare qualche esclusiva adesso anche sul mercato, qualche giocatore che nessuno...
3: No avvocato, che quello che è successo a me, secondo me come è successo oggi non succederà più, perché mi ha giunto una botta di fortuna.
0: Ma veramente sei stato fortunatissimo. Ricordo agli amici del Bar dello Sport, lo voglio dire Lello, agli amici del Bar dello Sport, a quei pochi che non lo ricordassero, che la settimana scorsa, quando praticamente il nome di Allegri non era mai venuto fuori da nessuna parte, c'era veramente una cosa incredibile, Lello da Padova ci chiamò dicendo devo farvi un'esclusiva, Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli, ed è successo. Come hai fatto Lello, veramente?
3: Avvocato, Adesso andiamo avanti. Perché
0: sì, andiamo avanti. Parlava, cerchiamo di evitare. Cioè, se no ti metto in difficoltà, capisco.
3: No, sì, sì. Avvocato, volevo dire una cosa, sì, se me lo permette. Vorrei fare un augurio particolare a un grandissimo. Allora, prima i saluti li faccio a Domenico e sì, a tutti i nonni che si presentano.
0: I nonni al bar dello sport. Dello sì, sport. Okay.
3: Poi faccio un augurio particolare a un grande tifoso, che è mio cugino Vitale, che oggi è diventato nonno. Ah. È arrivato Thomas, un augurio a lui e a tutta la sua famiglia. Poi ringrazio voi, sì, e avvocato, buona settimana.
0: E forza Lello, però Lello, ci fai una promessa?
3: Dica.
0: No, se arriva qualche nome di qualche calciatore che Napoli sta trattando nel mercato, ci chiami?
3: Avvocato, non sono nella modo di poter dire qualcosa. Quello che ho avuto certo di quello che mi è stato detto,
0: ma come fa?
3: Ho riferito a tutti
0: ma
3: voi,
0: come,
3: però
0: come,
3: il resto non
0: ma come hai fatto a scoprire che Allegri era l'altro del Napoli? Come hai fatto?
3: Avvocato, non è che ho scoperto,
0: no.
3: C'era un evento che doveva aprirsi
0: l'evento.
3: La persona che doveva
0: sì,
3: naturalmente capire che cosa sta succedendo, perché ci sta questo evento,
0: sì,
3: a che cosa si riferisce questo evento, perché questo evento?
0: Perché questo evento?
3: Allora, sì, ad esempio, faccio l'esempio. No?
0: Fammi un esempio. Sì.
3: Allora, se il presidente del Napoli
0: sì,
3: ha trovato la location dove per poter fare la maglia,
0: esatto,
3: per presentare il ritiro del Napoli,
0: sì,
3: è portata avanti un mese avanti,
0: certo,
3: un mese prima, esatto, un mese prima, però naturalmente l'entourage delle persone che conoscevano l'ingresso del Napoli a sì, questo evento, naturalmente ha dovuto iniziare a verificare se era possibile.
0: Ecco, quindi è stata tutta una cosa studiata, fatta proprio prima,
3: esatto,
0: eccetera. Alla fine poi ovviamente si sono arrivati al nome di Allegri, che insomma è stato sconvolgente.
3: No, la cosa era dovuta
0: sì,
3: perché? Allora, quando c'è successo il
0: perché?
3: Naturalmente sì, è uscito fuori il nome.
0: Mamma mia, che sei stato veramente eccezionale. Grazie Lello,
3: no,
0: grazie.
3: No, io non sono stato eccezionale, ne sono contento di quello che sta per succedere.
0: Esatto,
3: comunque
0: vorrei
3: divertirmi per questo fine,
0: speriamo.
3: Fine stagione.
0: Speriamo.
3: Perché tanto il campionato è fra un mese.
0: Ti raccomando, nel caso arrivasse il nome del giocatore sul mercato, chiamaci in esclusiva subito e avvertici. Grazie.
3: Arrivederci, buona giornata.
0: Arrivederci. Vi do uno scoop, oggi verrà presentata la maglia del centenario. Sto morendo, basta le risate. Vabbè ragazzi, ma si scherza. Lello è pure convinto che lui ha fatto lo scoop, sì. Ma Lello è il cugino di Ciro da Imperia? No, non credo. Buongiorno McVigliotti, una notizia in esclusiva. Spinazzola rinnova col Napoli, niente meno che Pasquale galoppa dalla CAD di Caivano. Sono Vincenzo e vi devo dare uno scoop sensazionale. Il Napoli deve sfoltire la rosa. Ragazzi, è veramente. E poi saluti da Manchester, Gennaro Crazy Man, che non mi chiami più. Come stai, Gennaro? Una curiosità, ma Lello scherza o fa davvero? Non lo fa davvero, ho le lacrime, basta. Sono Mimmo da Marcianise, ma Lello, ma veramente sta scherzando? No, ma ragazzi, Gianluca, perché lo prendi? No, ma adesso sto scherzando con Lello da Padova. Massimo Pazza, ma come ha fatto Lello da Padova? A Londra si dice. Va bene, Carmine dalla Ricca Master, e poi hanno ucciso il calcio. Sasà Club Napoli scafate di osso, facendomi vedere una foto di Infantino. Vado da Gennaro, buongiorno.
4: Buongiorno avvocato.
0: Ciao,
4: allora,
0: caro. Buongiorno.
4: Le faccio
0: hai uno scoop?
4: Una domanda e poi dopo magari la ascolto per radio.
0: Ma non c'hai uno scoop? Sente, Gennaro, non c'è lo scoop?
4: Sì, ce l'ho lo scoop. Allora, a volte si sente Allegri ha telefonato direttamente al giocatore. Non lo so come fanno a sapere che Allegri ha telefonato direttamente al giocatore. Se magari il giocatore dice a qualcuno, sai, mi ha chiamato Allegri e tutte queste notizie che poi fanno, diciamo, un po' di casino. Allora il Napoli appena è interessato a un giocatore, sa per chiudere 2 milioni e mezzo, 3 milioni
0: sì,
4: di euro all'anno, eccetera, eccetera, eccetera, si fa avanti l'Inter, gente che hanno debiti a non finire, 5 milioni di euro, eccetera. Allora io do un'idea,
0: visto
4: che De Laurentiis la apprezzerà. È meglio fare dei preliminari, quando si va a contattare un giocatore si fa i preliminari, io offro 2 milioni e mezzo, ti offro 20 milioni di euro per il giocatore e tutto, quando poi viene l'Inter e dice no io te ne do 5, magari si va dal procuratore e dice vabbè allora mi devi riconoscere il 5% perché ti ho fatto aumentare il giocatore. perché non è possibile che tutto ciò viene tutto alla luce subito, subito. Appena il Napoli è interessato a un giocatore.
0: Gennaro, il discorso era il discorso. Sì, Gennaro, era il discorso che ha fatto il nostro amico di prima, che pure ti aveva preceduto nella telefonata, cioè di non far venire fuori i nomi delle trattative. Ma adesso è materialmente impossibile tutto ciò. Si sa tutto, il contrario di tutto. Tra giocatori, procuratori, società, eccetera.
4: Sì,
0: quindi...
4: ma allora uno deve essere convinto, perché se uno vede un giocatore già un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi che lo sta seguendo, se va bene, quando va là si deve andare quasi a chiudere, no?
0: Lo so,
4: se no si devono fare i preliminari, perché se no non va bene.
0: I contratti preliminari,
4: squadre piene di debiti, come fanno a pagare 5 milioni di euro?
0: Lo fanno.
4: Ha fatto tre mesi buoni, e quello è il casino.
0: Grazie Gennaro, grazie di cuore. Grazie. C'è Umberto D'Alessandria che, mentre sentiva Lello da Padova, ha infornato il pane nel congelatore invece che nel forno. E poi Lello non ti chiamerà perché notizie esclusive le dà ad Ignazio, detto il Torchio. Ultima ora, quest'anno il Napoli festeggia il centenario, altro scoop che abbiamo trovato. Lo scoop di Allegri verrà presentato il 14 al Teatro San Carlo. Anch'io vi do uno scoop, domani compio 78 anni, Felice da Montefalcione insieme ad Alba, ma veramente domani è il compleanno di Felice, ti devo sentire. Ho uno scoop, in Napoli il 1 agosto fa 100 anni, un abbraccio da Pasquale. Vi do uno scoop, lo stadio di Napoli si chiamerà Diego Armando Maradona, Pietro da Giuliano. Scherziamo nella parte finale, ovviamente, dopo la telefonata dell'amico Lello. Sì, è vero, da quando non mi ha fatto vedere la partita a Manchester, Real Madrid, Crazy Man se ne scappa. Non si, sentito Lello, il collega Laudisa si è dimesso dalla Gazzetta dello Sport. Enzo da Maddaloni. Ciao Andrea in linea. Andrea, buongiorno.
5: Andrea, Luca, buongiorno.
0: Ehi, amico mio, come va? Come stai? Eroe, come stai?
5: Non si molla niente, non si molla.
0: Un
5: cazzo.
0: Ecco, bravo, vai Andrea, vai.
5: Questa lui lo do io uno scoop.
0: Vai, fammi sentire.
5: Il nuovo allenatore della Germania.
0: Klopp. Te l'ho detto a te, Klopp alla Germania. Va via Nagelsmann, che ha fatto disastri con il mondiale. Arriva, torna il mitico.
5: Volevo dire,
0: vai.
5: Troppo tante, l'avvocato, mamma mia, purtroppo questi due calciatori sfumati, non va niente, è normale che quando il Napoli si va su, le altre squadre subito ci vanno.
0: Lo so, Andrea, che vuoi fare? Che vuoi fare?
5: Giocatori, a Mavri pure in da casa nostra cosa abbiamo.
0: Assolutamente.
5: E poi dopo si vede meglio cosa dobbiamo comprare. È normale, quindi prima ha parlato sui procuratori, avvocati.
0: Sempre.
5: E loro vanno meglio calciatori.
0: Come sempre.
5: Cosa normale,
0: come sempre. Come sempre. Andrea, ti raccomando, fatti sentire in settimana, ti aspettiamo sempre.
5: Sempre, se già lui volevo salutare Raffaele, non mollare.
0: Vai.
5: La vita è bella.
0: Vai Raffaele, Andrea, forza ragazzi.
5: Non mollate tutti i ragazzi che stanno parlando. Ragazzi, non mollate perché
0: bravo.
5: La vita è bella, si me la pulitate, me la marcia in giù, un bacio della Germania.
0: Vai Andrea, forza Raffaele, vi chiudo con due... clamorosi scoop. Daniele da Terzigno ci ricorda che oggi è lunedì, e poi un altro invece, il presidente del Napoli è Aurelio De Laurentiis. Con questi due scoop clamorosi possiamo chiudere il nostro bar dello sport. Ci siamo un po' divertiti nel finale. Ringrazio Nelino Iorio in cabina di regia, vi do appuntamento domani mattina, bar dello sport, ore 9, qui su Kiss Kiss Napoli. Un abbraccio da Gianluca Vagliotti, ciao.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buon lunedì, la voce è zero. Ho preso un sacco di tempo. È andata malissimo. Andata
1: cavo la cicletta, appena.
0: Praticamente era.
1: Vai veloce, vai, cammini veloce.
0: Ragazzi. Ho fatto una intra esci di aria condizionata e il risultato è questo qua. È questo qua.
1: Samuren, ma... Pisacane su 7-6.
0: La fascia tua.
1: Non muore,
0: no.
1: Resiste,
0: no.
1: Attaccata alla vita proprio.
0: Tanto è vero che anche attaccato. Se ferito sono qui. Sono qui a battagliare.
1: Il lupo, come si dice? Il leone è ferito.
0: Ma non è morto.
1: Non è morto.
0: Ma non è morto.
1: Non muore, non muore.
0: Lui invece si sente così e così. Rosario Verde, buongiorno.
1: Sono classiche bell'uomo, ecco, che sto su 7-6 del digitale terrestre. Lo dico anche ai signori e alle signore. Un bell'uomo su 7-6 accanto a lui, Marco Pisacani.
0: E buongiorno Anello Iorio in regia.
1: Lo perdiamo. Se ce la facciamo per agosto, questo mi muore.
0: Però la voce sembra quella lì.
1: Se mi muore in diretta, noi facciamo audience.
0: No, quindi. Sai come sarà?
1: Facciamo sui giornali, speaker, muore in. Dai, i complottisti, i Novak è morto perché si è vaccinato.
0: Era a favore del vaccino, scriveranno.
1: Era a favore del vaccino. Vaccinato.
0: Sì,
1: e muore in diretta.
0: Lo ribadisco, vaccinato.
1: Si è attaccata alla vita proprio.
0: Però sai come potrà finire? Noi l'ultima diretta quando ce l'abbiamo? Il primo agosto?
1: Due forse, non so.
0: Mi pare che il primo.
1: Sabato, il primo sabato.
0: Finisce lì la diretta
1: e cammo poi acerta mia,
0: va bene, dai, iniziamo che c'è Alex Warren e poi andiamo. Alex Warren sembra più americano così, più bello.

0: C'è Pio Russo, per esempio, che dice: buongiorno, secondo me un'ingroppata così oggi può guarire Mark. Io non so. Non lo so se lo suggerisci il ragazzo. Vabbè, ciao Pio, ciao.
1: Strano, perché a me Pio mi scrive una cosa diversa. Dice: ragazzi, oggi Rosario è in versione Stefano De Martino, controllore della Vesuviana.
0: E chi lo può differenziare? Differenzia, perché
2: amicizia su questa macchina.
0: Vedi, ti vogliono. Ti vogliono far guarire.
1: Comunque avete un grosso problema, perché voi volete risolvere.
0: Ce l'abbiamo, pensate. Sì. E come no? E come
1: io
0: no?
1: Ho notato questa cosa. Cioè, si vuole risolvere sempre con questo atto sessuale alle spalle degli uomini qualsiasi problema della vostra esistenza.
0: Ci volessimo mettere i facci.
1: Secondo me funziona meglio. Secondo me funziona.
0: Se ti piace così, allora. Allora, Pesacane, un weekend tranquillo, calmo, ecco.
1: Via da voi.
0: Chi parla malamente di Napoli, chi parla malamente di Napoli. Allora, un weekend tranquillo, tranne per un paio di fatti. Per esempio, a Casalnuovo una consigliera comunale è stata aggredita dalle donne. Lei, il marito e il figlio, insomma, niente che. Ecco.
1: Come dire, è gravissimo.
0: Capita, ne
1: No, non
0: avrei aggredito un consigliere, tu mai?
1: Io no, personalmente.
0: Vuoi dire che non è mai in gara? Non c'entra una cosa, niente.
1: Così.
0: Capo, ma intendo proprio fisiche, capito?
1: Ma cosa sei, canega?
0: Aspetta, a paura i buscotti.
1: Stai facendo pure
0: braccioni, c'hai questi braccioni.
1: Stai facendo anche palestra, incuti timore ultimamente.
0: Ma quando mai? Faccio faccia aprea palestra. Cioè,
1: faccia la presenza.
0: Lo dici, metto peso. Poi c'è stata un'altra cosa, ma giusto per così un
1: prendila.
0: No, un vigile urbano che è andato sui quartieri a controllare, insomma, sì. La cosa è stato ferito, ma niente di.
1: E a seguito di quei fatti del Kalashnikov. Gravissimo.
0: Non se l'hanno pigliato Kalashnikov.
1: Devi andare, cioè, scusa.
0: Tranquillo, qui è. Tranquillo. Dai, poi tu... iniziamo a fare una

0: Bertolaldi, queste
1: se arriviamo che la municipale si deve mettere il giubbotto antiproiettile, si è messi maluccio, ragazzi.
0: Te ne è divisa e dammi.
1: Appunto.
0: E beh, che cinci purillo, che me fa?
1: Ci stampano sopra.
2: Mauro da Scampia.
1: Ciao, caro.
2: Cosa volessi sapere? Perché hai fatto a Luca così a San Marco e soprattutto di cosa l'hai fatto urlare?
0: Io non ho fatto urlare, è lui che va. Io stavo a rechiuta, mi sono messo con le spalle al vento. A gente mettiti falci.
1: Era a mare.
0: Si metteva di spalle, mettiti, girava asciugamano.
1: Sono stato a mare di notte.
0: Girava asciugamano. Allora, vabbè, altra buona notizia. A Napoli il biglietto di bus e funicolari sale a 1,50 euro. Era aumento di 20 centesimi il piano, questo è un piano, l'ha fatto l'ANM, se mi slide faccio un piano per le nuove tariffe 2026, quindi da 1,30 euro molto probabilmente saliremo a 1,50 euro. Questa è una proposta, perché noi, tu sai che noi, tu lo sai?
1: Che cosa?
0: Non lo so.
1: So alcune cose, molte non le so. Beh, poi dipende della tematica che vuoi trattare.
0: Tu sai che si va da un signore su per la regione che fa proprio questo, cioè c'è un signore là sopra, un signore non si sa,
1: e tu
0: e praticamente va là, nel ci siamo in due biglietti e quello decide se aumentare o meno.
1: Okay.
0: Posso a mano a chi so a chiesto, insomma, che da aumentare. Signora, ma tenga in mano.
1: Allora. Ma tu lo sai che se non lo sai lo salli?
0: Capì? Il biglietto costa singolo di bus e funicolari a 1,50 euro con un aumento di 20 centesimi. Oggi costa 1,30 euro. Questa è la proposta dell'ANM inviata alla regione Campania per rivedere le tariffe dei mezzi pubblici a Napoli. C'è un signore, una signora, la coppa fa proprio che si fa il sindaco. Che fai? Faccio aumento dell'ANM. Penso. È grave la cosa. Il nuovo tariffa dei prezzi. Hai capito? Puoi aumentare pure a 1,60 euro, non si sa, però
1: no, allora,
0: 1,50 euro.
1: Diciamo la linea 1
0: costa
1: 1,50 euro. Quello già il biglietto della linea 1 già costa 1,50 euro.
0: Ma non dico, io la passo pure, ma ho pullman a Russone, cioè.
1: Vabbè.
0: Ma quanto per su cazzo il biglietto, non so pullman.
3: Pullman
0: dove sei?
3: Sembra a vedere questi dettagli pure tu, sembra a vedere le minuzie,
0: no,
3: proprio.
0: Ma per esempio,
3: guarda,
0: pure a Frulluna, cosa, non c'è la metropolitana là, lo sai, no?
1: Stanno facendo i lavori.
0: Là ci dovrebbe essere la navetta.
1: Non c'è la navetta?
0: C'è la navetta.
1: Così hanno detto, poi non lo so. Tu l'hai vista?
0: Ma da Giove, perché sa dalla casa, come cacchio passa sta navetta? Cioè, non passa la navetta.
1: Tu l'hai vista?
0: Io no. Una nave fantasma. Cioè, non passa la navetta.
1: Tu l'hai vista?
0: Io no. Una nave fantasma, una navetta fantasma.
1: Tu l'hai vista?
0: Una navetta fantasma.
1: Bello la vi. Che l'hai vista a fare tu? Vieni navetta a Pordenone, lo vieni tu.
0: E comunque è aumentato, quindi molto tranquilli, molte cose. Due sono le proposte che facciamo al comune. Compiamo i cingolanti ai nostri vigili urbani. Ecco.
1: I cingolati?
0: I cingolati. Cioè, che vanno a fuoco.
1: Ma
0: contro...
1: in Nevica, non ci passano in Nevica i cingolati?
0: Un mini cingolato.
1: Ah, okay.
0: Me lo posso.
1: Un
0: cingolato a un cingolo, capito? Un cingolato sotto.
1: O mezzo cingolato, facciamo un motorino cingolato. Questo è il problema.
0: Si va. E aumenta, insomma, per chi prende i pullman. Ditemi voi come vedete i nuovi mezzi pubblici. Prego, Pesacane. Vedo che numerosi messaggi al 342 00 00 100.
1: Ha ragione Tommaso, dice: ragazzi, buongiorno, l'aumento ci sta perché non si trova né moneta di 10 e 20 centesimi.
0: Sarà questo,
1: problemi di resto fondamentalmente. Poi ci sono vocali, la navetta fantasma.
0: La navetta fantasma, ci dovrebbe essere la navetta. So che gente che bestemmia là fuori, infatti la chiesa si sta rivolgendo malamente con l'ANM, dice, stanno scendendo tutti.
1: Vabbè, che vuoi fare?
0: Ci sono le apparizioni al Frullone, appaiono proprio sani. Chi mi ha chiamato?
1: Però dai, l'ultima volta quando chiusero l'altra tratta, no, e misero le navette, per esserci la navetta c'era. L'hanno fatta circolare, poi bisogna capire se resta bloccata in qualche multiverso del traffico.
0: Caro amico che prendi la navetta al Frullone, a Piscinola, fatti vivo, facci sapere se passa o non passa. Io so che non passa, passa oppure non è molto passifera, ecco, come dire.
1: Ho passito.
4: Rosario, Marco, buongiorno, ma come è stato fatto? Loro fanno i piani, andiamo a povarci in su.
0: Ascensore si paga, voglio. Ascensore si paga, ma anche c'è ascensore potremmo pigliare. Infatti, mi ricordate quando a salire a piedi, io sto salendo.
1: Vi ricordate quando costava poco l'ascensore? Tipo 5 centesimi, no, 10 centesimi.
0: E mo andiamo a finire 10 lire, che la lago pesce a coppa. Ricordo pesce in coppa, perché non sai tu le pesce? Sei piccolo,
1: non te la ricordo. Che ne sa della 10 lire?
0: La 10 lire tu non la ricordo.

0: mai stato. Era
1: sconvolto.
0: Di stagno, era di stagno e c'era un pesce sopra. Io sapevo che pesce era, chi dove
1: sarebbe. Questo qui.
0: Era un pesce.
1: Ma la, vedi, chissà di chi, senti ancora, chissà di chi. Di
0: certo, ma chi cacca un pesce di Maromagna?
1: Di certo non di Rocco, perché troppo poco lo spazio, insomma. Però io mi ricordo anni fa un ascensore sulla sul lungomare liberato, per intenderci, un palazzo,
0: sì,
1: che stava lì
0: sul...
1: sì, i palazzi di fronte, no? Ah, un ascensore. Già all'epoca si prendevano 50 centesimi per salire.
0: Vabbè, cavolo, fatti il simbolo.
1: Infatti era il palazzo dove c'era un notaio, quindi il buongiorno, vedi, quando si vede dal mattino proprio.
0: Ma ci vede transazione, non va.
2: Buongiorno, ragazzi. Sacire, caro compagno Romico, piglia una vetta.
0: A piglia.
2: Ben Giovanni, piglia una vetta tutti i giorni.
0: Passa.
2: E ci stanno, passano ogni 10 minuti.
0: Ah, beh. Vedi,
1: stavamo malignando per niente.
0: Stavamo malignando perché so all'inizio, forse era all'inizio che si è stato un pochettino.
1: Ah, dice che era un mammifero, è il delfino.
0: È un delfino.
1: Quindi sì, non era un pesce, ragazzi, era un mammifero.
0: Prendilo, 10 lire, scrivi 10 lire. 10 lire, ecco, 10.
1: Non ti fai l'impressione che Nellino 10. Non ha mai visto la 10 lire nella sua vita?
0: Di canne Nellino? Nellino è.
1: L'altro ieri.
0: 2006, metti scusa. Vergogna, 2006.
1: Eh beh, 2026 c'ha 20 anni.
0: Un libretto, sta ancora facendo rodaggio. 2006.
1: Ragazzi,
0: dato un po' che sta morendo per i sacani, 2006.
1: Vedi, il mio erede. Lui sarà il mio erede. Che io mi permetto, Nellino, perdonami, ma io voglio fare la menzione, Nellino, al mio matrimonio.
0: E boh, fa che menzione per i sacani, che sta minuto. Dai, menzione. Ma renditi conto per i sacani.
1: E
0: limitati un poco. Ah, pronto.
1: Dicono che pronto, non si deve trattenere qua.
0: Chi sei?
3: Sono Gian, vai giù.
0: Sì, Gian, ciao.
3: Allora, Rosa, era la 5 lire.
0: 5 lire? Queste cose che non usavo, che
3: avevo. La 10 lire aveva la spiga. Rosa, perché ha cattato i chiattuno con 10 lire, ti ricordi?
0: Gomma pure, ti ricordi?
3: I chiattuno, Comunque, ragazzi, ieri l'evento a Capodimonte c'era Bocelli, vai giù, la pelle d'oca.
1: Ha cantato?
0: No, il ballo, perché c'è il suo cantante. Dico, ma c'ha fa? Come devo fare? Bocelli ha cantato. Che cosa fa Bocelli? Da fare spizzi in legge. Da portare le piante del bosco.
1: Ma
0: va
1: come
0: bene.
1: Come le fa ste cose, Bocelli? No, perché magari era ospite, non era sicuro che cantava. Ha cantato?
3: No, ragazzi, giusto perché comunque è un onore, no? Almeno queste cose belle che succedono nella nostra città, non succedono cose tutte. Era praticamente un armatore svizzero che ha festeggiato i 45 anni della sua azienda a tutti.
1: Ma Mochista magari non voleva far sapere il fatto suo, no?
0: Cioè, hai chiamato a Bocelli a Gianni. Gianni, come tu trovi un matrimonio di Chist tu?
3: È perché hanno organizzato praticamente 600 ospiti nei vari.
0: Hanno organizzato 600?
3: 600 ospiti.
0: Ah, e si pensa agli 600 tu?
3: No, io
1: come autista andava e veniva.
3: Allora, Rosa, io della ricchezza sento solo l'odore, mi capisci?
0: Io riesci a riconoscere.
1: Diciamo che a lui qualche milione di euro gli entra nell'auto e scende dopo qualche tempo, insomma, il tempo di arrivare a destinazione.
3: Ma io allora, a volte è capitato, Marco, no? Nel lavoro che facciamo, sai, con Sheikh Arab, sai, forse hanno sputato i marsupi con i mazzetti.
1: E invece niente.
3: Ma
0: sono tu al sicartica, eh? Vabbè, ciao fratello, ciao, allora ci fermiamo un attimino, torniamo subito, vai.

0: Ecco, non lo so se comunque state attenti, si sta parlando degli extraterrestri, no? Di queste cose qua. È successo un fatto in Australia. In Australia, su una spiaggia, sfere metalliche ritrovate in spiaggia. L'allarme delle autorità. Le autorità australiane hanno detto: questo è un virgolettato, non toccate le palle spaziali. Sono pericolose, capì? Gli extraterrestri stanno cascando le palle, pensate, sono cadute le palle e dicono non le toccate perché possono essere pericolose, sai, si può incazzare dici mi stai scazzando,
1: la tua sta ancora arrotolando,
0: così. Secondo loro dicono che sono dei serbatoi di qualche cosa che sta nello spazio, insomma,
1: o qualche navetta di qualche missione, qualcosa
0: su caruso o saranno boe. Con Mavis, tu ne lì, con Mavis sta palla.
1: È un po' inquietante, non sembra una boa questa.
0: Non è una boa?
1: Eh no, un po' strana.
0: Ah, con me, poi insomma l'extraterrestre si è avanzato di palla così. Come per di palla così?
1: È una palla da bulli.
0: L'extraterrestre è avanzato per di palle. Guarda, già ci sono scesi in palle.
1: Guarda, a volte basta ingrandire l'immagine, guarda bene, guarda.
0: Per una pubba, mi sembra.
1: No, guarda là. Questi sono quei pirulicchi che tu c'hai.
0: C'hai pirulicchi.
1: No, tu metti il gancetto verde e la palla di Natale che attacchi all'albero.
0: Hai capito?
1: Sarà un albero grande grande.
0: E mister sulle spiagge di Queensland settentrionali in Australia per la campagna di strani detriti soprannominata palle spaziali. Secondo la polizia questi oggetti potrebbero essere collegati al lancio di un razzo contenere sostanze chimiche tossiche, capi? Non toccate le palle, non toccate le palle.
1: Allora, se fossero cadute dallo spazio, no? Non dovrebbero aver fatto un piccolo cratere, qualcosa, cioè, capito? Cioè, una palla così che ti cade dall'universo.
0: Cade sulla spiaggia. A mare, sulla spiaggia, che a tutita.
1: Ah, dici, poi sarà arrivata a riva con la brezza del mare.
0: Chi lo sa? Si arriva in gabbia a qualcuno, era ancora più grave. Vabbè, visto che parliamo di spiagge, ci colleghiamo anche all'altra notizia che ha caratterizzato il weekend. Già mi ero meravigliato che ancora dovevano arrivare di queste notizie, perché i proprietari di Lidi ci regalano sempre queste perle.
1: Ringraziamoli una volta.
0: Ringraziamoli perché senza di voi, mi dovete credere, non sapremmo di cosa parlare. Allora, a Lido a Castel Volturno, che poi non è Castel Volturno là, supplemento di 3 euro per far entrare in spiaggia una bimba di 17 mesi.
1: Ma che vergogna, dai.
0: Ma la mi si pone un po' scontrino, bimba.
1: Così.
0: Lo scontrino è una foto di un messaggio su Instagram che dice il Lido si chiama La Sirenetta, lo dice, quindi lo dico che già ha avuto altre di queste cose qua. Dice oltre 30 euro per un ombrellone e due lettini, il che neanche esagerate.
1: Scusami,
0: 30 euro, lettine due, un ombrellone e due lettini.
1: 10 euro a pezzo di media, diciamo.
0: Ne sai, insomma, sì. Sembra HS Voltun, sai, insomma. E dice praticamente hanno fatto pagare un supplemento a questa bambina di 3 euro. A domandami perché?
1: Ma è bella
0: perché? Perché se la creatura deve 10 anni non papà, 3 anni fa.
1: Fino ai 12 non si paga.
0: Fino ai 12 anni non si paga. Perché hai fatto papà sta creatura di 3 anni? Perché ti hai scattato sta cosa in capo? Io volessi parlare con un tuo neurone.
1: Ma poi nel budget finale della giornata 3 euro.
0: E ti sparagnavo pure una figura.
1: Capito.
0: Ma
1: quanto vale capire,
0: perché Sagan, secondo te questo si è preso 3 euro per la bambina? Perché ha visto la creatura in braccio e ti paga un freno?
1: Ma che devo dire? È un mondo strano, ci piovono palle di metallo in testa.
0: Piace un te, le fatta figlio.
1: Capito.
0: Cioè, ma se io vuoi pure tu con Leopoldo i
1: papà pagare
0: 3 euro.
1: Facciano pagare. E poi io dicevo, scusi, ma perché sto pagando per Leopoldo? Ma questo non è Leopoldo.
0: Ma io siamo Leonardo.
1: E quindi.
2: Buongiorno ragazzi, anche io ieri ho pagato i bambini. Quando mi sono visto chiedere la cifra, ho detto scusate, ma perché? Se un ombrellone e due lettini vengono tot, perché? No, dovete pagare i bambini. Ma io vorrei sapere come hanno fatto a vedere, perché io ho la macchina con i vetri fumè che avevo i due bambini.
0: Ma perché hanno paura? È la prima volta che lo sento. Ma che so che è no cinema, ma manco cinema, vabbè, tu dici coppa all'aereo, chi lo mi occupa la sedia, a teatro pure facciamo pagare i bambini, che giustamente i bambini occupa la sedia, dice vabbè occupa la sedia.
1: E c'ha il ridotto,
0: c'ha,
1: no?
0: C'ha comunque il ridotto, ma un bambino di 17 mesi perché da dare a giararsi tre? Perché? Cioè non...
1: No no, ma siamo alla frutta ragazzi.
0: Cioè, se ma passa all'entrata, dice vabbè, per entrare si pagano tutti quanti 10 euro a testa, più altri 10, perché forse occupa l'ombra.
1: Che io fa? La domanda però che farei è, ho l'indagine, tra virgolette, detta così, è, ma solo quella bambina ha pagato 3 euro, cioè tutti i bambini hanno pagato.
0: Sì, papà, o te ne vengo per palla chi, se non lo so. Sai, cioè, la palla spaziale,
1: sai, perché
0: di qui sopra di qui.
1: Alcuni si inventano sta cosa che mettono questi supplementi strani per disincentivare le famiglie con bambini
0: a figli,
1: ad andare su certe strutture.
0: Che bella gente qui su 7-6, siamo bellissimi.
1: Lì do la sirene, come si chiama?
0: Il sirene, io sono il sirenetto, ecco, cioè. Qui su 7-6 ci
1: se
0: prendiamo
1: avete qualcosa da dire, siamo qua, siamo
0: pubblicità
1: qua.
0: E torniamo, vai.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
6: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Io ho fatto una polemica a Castel Volturno sabato perché un parcheggio si sono presi 10 euro e stavamo parcheggiati in Ever Chill e a Gitti vicino a Kill. Poi io non ho approfittato che noi per venire a dove la casetta facciamo 40 km. Ah, lo capite? Ma chi oggi sta a Machina? È stato chi nuovo cazzo? Cioè, dai, stanno in turno 10 euro con tutto il parcheggio. Lattin e due sdraio. Lido,
1: no, Lido. Non si dice, non si dice. Allora, 10 no, euro no. Lottino, due...
2: segnatelo, ci voglio dire.
1: Ci vanno pure 10 euro, ma fa parte già macchina, un lottino, due lettine e l'ombrellone, 10 euro.
2: Ma se ci sono alcune spiagge che ti danno la.
1: Ne esageriamo, qualcosa se ne guadagna chi si cava con quello lì. Non dico che esagero, non dico quei 3 euro rubin. Vabbè, fammi sentire.
3: Cosa? Stiamo sotto a tenere con tutti i bambini. Quando papà,
1: papà. Come finisce? Come finisce?
2: Va bene. Ragazzi, questa cosa è successa anche al nipote di mia moglie, a un Lido di Sperlonga, gli hanno fatto pagare un supplemento, non so di che cosa, lui ha pagato senza dire niente, ma il giorno dopo si è presentato al Lido in divisa, perché lui è capitano della finanza del comando di Formia, e con la sua squadra per controlli, e quando quello che stava alla cassa è diventato giallo è successo a Casamicciola questa cosa.
1: Casamicciola è successo a Sperlonga, scusa. È successo Casamicciola, volevi dire? Cioè, è successo terremoto, cioè, terremoto. Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno.
4: Buongiorno, lo so.
1: Ciao, Marco. Caro.
4: Senti, volevo dire, no, tu hai detto che sei il sirenetto stamattina.
1: Cosa sono?
4: Il sirenetto.
1: Sono sirenetto, sirenetto, sì, sì. 76.
4: Ma il naso mi serve come spada.
1: Scimita,
2: allora, in realtà
1: ma quanta confidenza,
2: perché lui è un tritone, il famoso tritone spada.
1: Lo faccio io, te a chi se faccio lo tritone, capito?
4: Ho capito,
1: ma ridi pure. Che ridi? Che sei body shaming?
2: Scusami, amico all'ascolto e al telefono, io me lo sto immaginando.
1: Ma fanno body shaming, dici niente, tu.
2: No, ma non è body shaming. Scusami, fermo, te lo stai immaginando.
1: Un altro tritone, non è bodyshaming,
2: è tipo pesce spada, Arlong. Però dico, ce lo stiamo immaginando tutti adesso su uno scoglio a Mergellina con la coda da sirena, le conchiglie a coprire i tarellini, il capello fluente al vento, il suo sorriso, cioè io ti tengo davanti agli occhi adesso.
1: Mi sembra che stai sfottendo.
2: No, è una bella immagine, bel biglietto da visita per Napoli, secondo me.
5: Lo sa, è tanto critica, già sapevo che ce ne va supplemento e creatura. Figlio di 37 anni, siamo un tetto in dozzana, rete di Nestra 7.
1: Ne nasce così, dopo sta arrivando.
2: È tortura, povero bambino, ma insomma, per non pagare. Vabbè, ho letto che pagano dai 2 agli 8 anni, mi sono fatto un'idea, e cioè che il Lido, facendo entrare un bambino, non stava vendendo il lettino a quella famiglia e quindi in parte recupera.
1: Ma non può, non si può.
2: No, infatti
1: deve garantire, il Lido deve garantire il passaggio sulla spiaggia, non può, può fittare l'ombrellone, può fittare la sedia, ma non può far uno per far passare. Non...
2: Mi spiego anche una cosa.
1: Legge la cosa.
2: Cioè, teoricamente, se io vado su una spiaggia, posso, siamo in due, andiamo io e Rosario su un Lido, entriamo e facciamo un lettino. Cioè, quelli a volte perché abbinano l'ingresso, diciamo, con il lettino alla persona. Però tu
1: ma posso anche non per prendere niente, me ne vado,
2: sì,
1: sulla battiglia.
2: Siedi là, oppure stai vicino a me, ma tu non vuoi il lettino, quindi teoricamente, ecco, che cosa dovresti pagare poi? No? Ti trovi. Quindi è tutto un modo per cercare di far sì che ogni anima che sta su quella spiaggia abbia pagato qualche cosa. Pronto?
6: Marco Rosario,
1: Franchini.
6: Buon'estate.
2: Sì.
6: Beh. Vorrei chiedervi, ragazzi, la più bella vacanza della vostra vita, qual è stata e come è andata?
1: Ah, le più belle vacanze quando ero bambino andavo a Scauri al Lido Vascello. Cioè, io andavo con la famiglia al Lido Delfini, per andare al Lido Vascello che teneva la comitiva.
2: Ah, ok.
1: Là mi.
2: Quindi facevi
1: le vacanze. Le più belle vacanze, quelle là da piccolo, ecco.
2: Che età avevi?
1: 12, 13, 14, 15, 16, cioè, fino a 17 anni sono andato là, poi è finito.
2: È un po' come quando io ho fatto la stessa cosa con San Marco di Castellabate, bellissimo.
1: Andai a San Marco, ragazzi. Vabbè, ciao caro, ciao.
2: Poi
1: ciao.
2: È diventata Sant'Ornello, in mio onore. Pronto? Ciao Mario, ciao.
1: Ciao Mario, ciao.
2: Va bene, ricordiamolo ragazzi che sulle spiagge comunque fino per legge fino ai 12 anni chi ha le concessioni deve far entrare i minori non accompagnati.
1: No, per legge se io entro sul lido e quello dice dove sta andando, sto andando in spiaggia, ti deve far passare.
2: Sì.
1: Se ti fitti l'ombrellone una cosa, allora sì, lo paghi perché giustamente ti offri
2: sì,
1: servizio. Ma se tu vuoi andare con l'asciugamano sulla battigia e dici ma sembra stessa cosa,
2: ti
1: deve far passare. Se non vi fa passare e vuole biglietti, chiamate i carabinieri che puntualmente non verranno, perché si volesse.
2: Ci vuole
1: un esercito solo per dire a chi si ca.
7: Ragazzi, buongiorno. Sabato mattina a Portici, 2 euro il parcheggio mezza giornata.
1: Ottimo.
7: Un ombrellone, una sdraio e un lettino, 10 euro. E sei stato da Dio. Buona giornata, siete fortissimi.
2: Ciao caro. Va bene, recuperiamo un capolavoro di Robin Thicke con Pharrell.
1: Ricordiamo, andava a villeggiare a Portici.
2: Sì. Devo ancora andarci a mare.
1: Andare.
2: Mannaggia, devo andare un po' sulla spiaggia a Portici, mannaggia.

0: Tra le altre, una bellissima e giovanissima Emily Ratajkowski nel video che abbiamo appena visto. Yeah. Emily Ratajkowski.
1: Chi è Emily?
0: Però tu la riconosci proprio per il cognome complesso. Ti viene in mente poi chi è, capito? Ti viene in mente.
1: Sono Celeste su 7-6 accanto a lui che è un panna. Quello è bianco.
0: Bianco. Molto, molto elegante. Bianco. Neutro.
1: Sì, ha così tutto il rambo bianco.
0: Beh sì, morto sei un po' bianco.
1: Tutto il rambo.
0: Perdi un po' di colore purtroppo, succede. Vi dico solo una cosa, ieri sono andato in piscina, tutto prenotato, ma all'ingresso non credevamo che mia figlia fosse alta meno di un metro. L'hanno addirittura misurata. Quando hanno appurato che fosse 93 centimetri hanno detto ok, puoi entrare gratis. Io mi sono vergognato per loro, addirittura misurare una bambina di 3 anni con una freddezza assurda.
1: Attenzione, la piscina è un luogo privato, di un'attività privata, tutto privato, e se io voglio mettere anche il biglietto a 20 milioni di euro per entrare, insomma, ho problema. Insomma, voglio fare come quello là che sta in Sardegna, come siamo, un bilionario, come siamo, voglio far pagare 500 euro per l'entrata, vabbè, lo posso fare perché è un luogo privato. Una concessione pubblica no, perché la concessione pubblica è pubblica, appunto, lo dice la parola, quindi non si può fare.
0: Però vedi, per esempio, io sono stato in piscina ultimamente, non ti dico dove.
1: No, non dire così, vengono tutti là fuori,
0: infatti. Però, per esempio, sai qual è la cosa fastidiosa? Io capisco che anche in piscina, ed è giustissimo, io sono un sostenitore di questa cosa, è un luogo privato, metti la regola che non posso portare cibo e bevande dall'esterno. Ok, mi può anche andare bene.
1: È privato.
0: Va bene, infatti ti dico che va bene. Però se ti ordino una caprese 9 euro... E tu
1: la caprese, pensate, sai quando sta a mozzarella?
0: No,
1: ma chi se.
0: Con 9 euro.
1: Cioè, 9 euro frate, a 16 euro.
0: A chilo, lo so.
1: A chilo.
0: Te poi.
1: 16 euro, oggi ti voglio fare una caprese minima, ti già mettere una mozzarella e mezza.
0: Mi fai finire di parlare?
1: Il servizio.
0: Ma che
1: servizio? Da porto a tavola.
0: Aspetta. Però caprese la vedi? Allora vedi, io ho detto caprese.
1: Ma faccio la fama caprese per pigliare.
0: Ma non mortifica. Però io ho detto la caprese, tu di cosa mi stai parlando? Della mozzarella, quanto costa la mozzarella? Invece quella nella doggy bag che mi è arrivata per mangiare, c'era un quintale di pomodori verdi e 4 bocconcini così che forse non arrivavano a 150 grammi.
1: Foto, devo vedere perché mo sarai sicuramente
0: allora,
1: esagerando.
0: Io non faccio foto purtroppo perché non ho, però credetemi, era veramente che io dico mi vabbè, te la pago anche 12 euro una caprese, però fammela magna. Cioè nel senso, per definizione fammici trovare gli ingredienti che ci dovrebbero essere.
1: Posso dire per i sacani, non per prendere le parti, con 12 euro non è molto per una caprese.
0: Ma ne ho pagati 9, però non c'è.
1: 9, addirittura non è quando volevi spendere.
0: No.
1: Sentite, riverita, vicino alla piscina.
0: Te la vai a prendere tu e ti vai a sedere.
1: 9 euro, è minimo, ma che cosa?
0: Fermi.
1: Ma solo l'acqua con pluzza roba a doggy bag.
0: Ma la butti quella.
1: Io vado a essere sacani.
0: A doggy bag, hai capito?
1: Però, meno 9 euro, spese, che
0: ma cazzo? Non sono i 9
1: ma
0: euro.
1: Non esageriamo.
0: Scusami, aspetta, non sono i 9 euro.
1: Ma è pure piscina, è privata.
0: Ti faccio un altro esempio. Ordini una carbonara e te la fanno senza pancetta e senza guanciale. Cioè,
1: non è una carbonara, come si chiama?
0: A me mi hanno portato dei pomodori con 2.
1: La mandavi indietro. Devo dire la verità, hai accettato perché 9 euro tu dicevi, scusi, ma questo non è una caprese. Questa è un'insalata di pomarolo.
0: Hai capito, bravo.
1: E no, la mannava rete, invece tu te le mangi,
0: A me non piace fare polemica.
1: Ma comunque sta 16 euro, vai già a mozzarella di bufala,
0: Aspetta, io non, a me non piace fare polemica, a meno che non.
1: Se non piace la polemica,
0: non mi piace fare polemica. A meno che non sono all'interno di Yes or No Kiss Kiss. Non mi piace fare polemica. Però la mia cosa è che poi io lì non ci torno. Non ti frega un cazzo.
1: Pensa che ce n'era nato,
0: ci
1: fermiamo un attimo.
0: Anche
1: c'è
0: un Celestino, però sei un po' aggressivo, te lo vorrei dire.
1: Canzoncina, pubblicità, canzoncina e torniamo. Vai.

0: Se vuoi un'auto nuova, Autoshopping. Se la vuoi chilometri zero, Autoshopping. Se preferisci il noleggio, Autoshopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Autoshopping. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da Più Me.
3: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
4: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: parte di questa prima ora di Yassano Kiss Kiss con questi scontrini pazzi o con questi prezzi assurdi da pagare per cose per cui non dovremmo pagare, insomma questo è un po' il senso legato anche alla storia.
1: Ma ha preso 9 euro, mi sa che è una bella, non è che...
0: Sbagliando si impara, si dice ragazzi, sbagliando
1: 4,50 euro a mozzarella, papà.
0: Ma erano grandi.
1: A bocconcina,
0: erano, Rosario, ti giuro, erano grandi. Io penso agli.
1: Faccio la mannare, dice, io sono Marco Pesaca.
0: Chi le faceva la vernacchia?
1: Io sono Marco Pesaca.
0: No, sai che dovevo dire?
1: Ma che ti anche scritto Giocondo in fronte.
0: No, io dovevo dire, sono amiche Sasamen.
1: E la
0: buscavo direttamente. E vabbè, pensa che io queste micro mozzarelline le ho tagliate anche a pezzetti per cercare di compensare con i pezzi di pomodoro.
1: Ma
0: per avere il sapore, giusto per non mangiare il pomodoro assoluto e basta. Era quello.
1: Voi strutture, se vedete entrare questo, non lo fate entrare, perché questo mi mormolea dopo. Questa è più pubblicità negativa.
0: Non ho fatto nomi nemmeno. Non ho fatto nome nemmeno della zona in cui si trova.
1: Vabbè, sì, è facile capire. Tu che frequenti Posilli. Che frequenti, insomma, come ho atto basso,
0: chi lo sa,
1: basso,
0: chi lo sa, chi lo sa.
1: Pronto,
2: lo sa, buongiorno, la prima cosa che penso, Rosa da Germania.
1: Ciao Germania,
2: lo sa, ma chi lo vogliamo, Marco, scusami. Ma chi l'ha parlato una cutaletta? L'hanno visto un bacio 25 euro? Ma suonavo da con te 9 euro? Mozzarella!
0: Allora, sai, innanzitutto calmati, ti viene un embolo, calmati, lo sa.
1: Rosario,
0: non l'hai pagato.
1: Lo spritzen, come la chiamano? La spritzen.
0: Però almeno io l'ho vista la foto di quella cotoletta. Io a lui almeno la cotoletta l'ha mangiata, cioè c'era, capisci?
2: Voglio fare una domanda a Rosario, ma a me dovrei patare un po' di maionese, le mie di sci, o ti hanno fatto un pacco senza patate, volesse capire?
1: No. Però se ti fa piacere a Monaco, due caffè, due cornette, ci pavate 16 euro. Quando ricetti 16 euro, in inglese, ricetti magici, capito? Buono.
0: Posso
1: you repeat? Can you repeat?
0: Ti conosco da tanti anni. Secondo me tu commetti un errore.
1: Sick sin, ricetti che.
0: Tu dici sempre
1: mia moglie là non duos che na c'agnere vicino a che.
0: Che tu dici sempre che sei bellissimo.
1: Ma è bello perché la signora era italiana e parlava inglese con me. Devo coraggio, mo dicere 16 euro, capito?
0: Secondo me tu c'hai la faccia di quello che c'hai i soldi per gli altri. Cioè tu quando vai in un posto.
1: No, ci paghi i posti, mi
0: sa. Guardano e dicono chissà. Dove?
1: Basilea.
0: Signori, Rosario Verde.
1: Già ci spese 20 euro solo a dice il nome. Basilea, 20 euro.
0: Sappiate che partirà povero, tornerà ancora più povero.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo. Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. Sono terminati nella tarda serata di ieri i disagi all'aeroporto di Napoli Capodichino, rimasto chiuso per oltre 3 ore a causa di un Canadair in avaria fermo sulla pista. Lo scalo è stato bloccato intorno alle 17.20 e ha riaperto poco prima delle 21 dopo le verifiche di sicurezza. Restano però da chiarire le cause dell'incidente che ha coinvolto il velivolo antincendio. La chiusura ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico aereo, ben 9 voli sono stati cancellati ed altri 11 dirottati in altri scali. Il tutto costringendo migliaia di persone in attesa per diverse ore. Proseguiamo con la cronaca. Arrestato un uomo nel cuore di Napoli dopo un intervento dei carabinieri della compagnia Napoli Stella. In corso Garibaldi i militari hanno bloccato un cittadino francese di 39 anni senza fissa dimora. Secondo la ricostruzione avrebbe danneggiato una condotta dell'acqua con un'arma artigianale e all'arrivo dei militari li avrebbe insultati e colpiti con sputi. I carabinieri lo hanno arrestato per resistenza pubblico ufficiale e porto di arma bianca. Cambiamo argomento. Nuovo episodio di violenza sventato a Napoli nella zona di Porta Capuana. I militari dell'esercito impegnati nell'operazione Strade Sicure hanno bloccato un uomo che stava tentando di aggredire una turista. L'aggressore ha opposto resistenza ma è stato rapidamente immobilizzato e consegnato alle forze dell'ordine. La donna è stata poi soccorsa dai militari ed affidata ai sanitari. L'episodio arriva a poco più di 24 ore dall'omicidio del trentenne Alessandro Grivano, ucciso a colpi di pistola nella stessa zona. Le indagini sono in corso per chiarire il movente del delitto. La chiusura con lo sport, il calcio. Oggi alle 15 inizia ufficialmente la stagione del centenario per il Napoli. A bordo della nave MSC World Europa si terrà la conferenza stampa di presentazione della nuova maglia che celebrerà i primi 100 anni di storia del club azzurro. Il prossimo 14 luglio invece alle ore 11:30 toccherà Massimiliano Allegri, che verrà ufficialmente presentato al Teatro San Carlo come nuovo allenatore del Napoli. Veniamo ora ai mondiali. Termina agli ottavi l'avventura del Brasile di Ancelotti. I verde oro sono stati eliminati dalla Norvegia di Haaland, che con una doppietta stende 2-1 la Seleção. Ai quarti i norvegesi se la vedranno con l'Inghilterra, che nella notte ha battuto per 3-2 i padroni di casa del Messico in un match dalle mille emozioni all'Azteca. Decisivi i gol di Harry Kane e la doppietta di Jude Bellingham. Questa sera invece toccherà a Spagna e Portogallo, che si affronteranno alle ore 21. Per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione e in linea al meteo.
6: Kiss Kiss Napoli meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli, da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una nuova settimana con ancora l'anticiclone sulla Campania. Il tempo si presenta già quest'oggi asciutto ed ampiamente soleggiato, fatta eccezione per locali rovesci in formazione sull'Appennino e nelle vicine zone adiacenti nelle ore centrali del giorno. Clima caldo di piena estate con temperature massime attorno ai 30-33 gradi. Anche i valori minimi saranno elevati, specie lungo il comparto costiero, attorno ai 26 gradi. La giornata di martedì sarà ancora ampiamente soleggiata, ma locali disturbi si presenteranno nelle zone interne nelle ore pomeridiane. Poche le variazioni termiche. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E allora, eccoli qua, Angelina Mango e Marco Mengoni ad aprire la seconda ora di Yes No Kiss Kiss con Canto d'amore, canzone bellissima tra le altre cose, con lui che però è ancora più bellissimo, Rosario Verde, ecco.
2: Tu te ne fai fare, ancora questa cosa.
1: Sei tu che lo dici.
2: Sa posso tu. No, Nelly, perché metti onda su, dicesse, cioè,
1: hai sentito qualche onda?
2: Ma sì, cioè, l'ironismo.
1: Rispondi, Nello, hai sentito? Ha detto di no.
2: Adesso prima mi metto una camicia bianca che mi scambiano per Demattino, va bene, che mi somiglia. Mi somiglia molto. Allora, lui perché ha fatto la plastica, se no è tale e quale. Allora,
1: sì, si è rifatto il naso, Stefano. Sì.
2: Allora, caro Radio Pigliati Fam, perché questo sei, caro Pigliati Fam, che vai,
1: vabbè, vai
2: schiacce
1: a prendere le... Mi hai fatto ripensare alla mia caprese, capito?
2: Ma perché se pigliate Fam, tiene ancora questa cosa provinciale, che vai ancora sulla spiaggia a prenderti la caprese, oppure vai in piscina, vai, queste cose qua che non si portano più, perché gli altospendenti, così si chiamano.
1: Gli
2: altospendenti, così si chiamano.
1: I nostri ascoltatori hanno avuto un brivido su altospendenti.
2: Vi leggo, parlando ancora di spiagge, estate 2026, quindi questa qua, cresce il turismo libertino in Italia. Ecco le regioni più amate dagli swingers. Spiega chi sono gli swingers.
1: I swingers sono swingers. Quelli che fanno lo scambismo.
2: Scambismo, insomma, sai, scendo io con mia moglie e dico chiavo. Fai un giro con moglie, dice così, però ci sono delle regole ben precise.
1: Sì, sì, sì.
2: Sempre più coppie italiane scelgono spiagge per soli adulti. Sentite qua, il fenomeno coinvolge soprattutto persone che vanno dai 30 ai 50. Pare che non sia forte.
1: Ormai sei vecchio.
2: La mia sciorta, quella è la mia sciorta, mi sa che.
1: Sei vecchio per certe cose.
2: 30-50, no 53-54. 54 sto fuori, va, diciamo, fa nascere. Lei non può entrare.
1: Devi mentire sull'età.
2: Alla ricerca di nuove forme di socialità, ma ci sono regole ben precise, ricordiamole da rispettare. Le relazioni aperte, il turismo libertino, così. Non sono più un fenomeno di nicchia, va bene? In alcune delle spiagge più frequentate dalle swingers. Si trovano proprio in Italia. Nella maggior parte dei casi si tratta di spiagge pubbliche. Sentite, questi non vanno sul privato, pigliate i Fam, che stai in ascolto.
1: Che non li fanno entrare sulle private.
2: Questi non pagano niente.
1: Un giorno
2: non pagano niente. Allora, spiagge pubbliche ad accesso libero, capì?
1: Sì.
2: Senza tessere ingressi dedicati, ma con aree storicamente frequentate dalla community libertina. I frequentatori si riconoscono attraverso piattaforme online, cioè si trovano là, dice, c'è prima di questa moglie, tu questa moglie. Ma
1: no, si riconoscono. Tipo è entrato
2: ma
1: Simone.
2: Ma come
1: abbiato
2: mugerto con me buono, parlo ranci.
1: Ah, tu sei Zago 69, capito?
2: E sono delle app dedicate e passaparole. Gli incontri avvengono soprattutto al tramonto.
1: Sì, col fresco.
2: Se chi te ne sordo, perché questi sono tutti altospendenti, dicono.
1: Ancora altospendenti, brividi da tutte le parti, basta, smetti.
2: Gli altospendenti, cioè, tenere una cosa i soldi, questi 30-50 anni, tenere i soldi, già c'è venuto schifo, capisci, dice, capi e vanno. Ma ci sono regole ben precise da rispettare. La ricerca, i numeri sono stati elaborati dallo...
1: Chi? Altospendenti, brividi da tutte le parti, basta, smetti.
2: Gli altospendenti, cioè, tenere una cosa i soldi, questi 30-50 anni, tenere i soldi, già c'è venuto schifo, capisci, dice... capi e vanno. Ma ci sono regole ben precise da rispettare. La ricerca, i numeri sono stati elaborati dallo
1: Non ho capito da che.

0: Vabbè, se 30, 50 anni è così, e questi qua sono tutte persone che possono spendere, non c'ho ciò, capito? E vengono in Italia, appunto.
1: Vabbè, lo sai, si autoregolamentano tra virgolette tra di loro proprio per non
0: avere litorali, i litorali. I litorali più amati sono.
1: Perché urli?
0: Per prendere l'attenzione. I litorali più amati sono Lazio, Emilia Romagna, Campania, Calabria e Toscana. Lazio, Ciulla, malamente proprio.
1: Toscana?
0: Sono le regioni più battute dagli swingers.
1: Swingers.
0: Tra Latina e Roma ci sono le spiagge più amate del litorale laziale.
1: Bello là.
0: Siamo a fare un spicchietto.
1: Perché guardavi Zaccaria per questa cosa? Cioè siamo in quattro qui dentro.
0: Perché? Del Ravennate, come dice, del Ravennate. Quello dell'Emilia Romagna. Per quanto riguarda la Campania, la provincia di Salerno è là che si...
1: Nel Salernitano?
0: Nel Salernitano. È tra le periferie dello Schwinzers. Per la Toscana in testa il litorale di Livorno. Quindi se siete Schwinzers oppure volete fare uno scambio di coppie che tenete vostra moglie, dici chiavo.
1: Ma non funziona così. Non è che la prendi e la consegni al primo che capita.
0: La torna alla rete, ecco, dovete andare nella
1: ha fatto risare Amazon, ritorna indietro.
0: La provincia di Salerno, quelle spiagge là, insomma, che vanno forte per questa cosa qua.
1: Credo siano le parti di, sai, forse ci vuole San Marco, Santa Maria di Castellammare.
0: Io personalmente sono anni che organizzo un'orgia, ma sono sempre solo lì, ben mai nessuno. Cioè, proprio sono come quei bambini che organizzano la festa del compleanno, non ci va nessuno. Cioè,
1: scusami, ma tu dove promuovi?
0: Una tristezza.
1: Dove promuovi queste tue iniziative? Dove le promuovi?
0: A casa, io ho una bella casa, insomma.
1: No, dico, dove ti pubblicizzi? Che
0: bello, bello divano, ma sono sempre solo lì la coppia, malinconico.
1: Penso gli hanno aumentato pure il biglietto, perché mo' gli costa 1,50€ arrivare dall'altro lato del divano. No, ma dico, tu ti promuovi sul web.
0: Sono i due, sai? Voi cambini. O dici su, è bene.
1: Dipende. Mi fai trovare una bella caprese?
0: Ti faccio trovare una bella. Chi lo so, tira la bocca tutti. La mozzarella e i vaccini, sembra chi. Le bufole venga così vicino, sono che casi. Vabbè, fateci
1: c'ha le amicizie lui, ragazzi.
0: Fateci sapere se siete nella provincia di Salerno che fate le cose per là.
1: Ah, va bene.
0: Allora. Peccato che anzi dice una radio, tu se fossi stato contento.
1: No, ma proprio per l'orario non va bene, ragazzi. Vabbè, ci sono dei vocali.
0: Che cazzo sta dicendo?
1: Rosario, ma io ho quasi la tua età, ma la moglie di 40. Che faccio? Guardo solo?
0: La moglie di 40 penso che va bene, cara mia.
1: Eh sì, ma lui no, è troppo grande.
0: Sì, 54.
1: Vabbè, ragazzi, è una media, non credo che se qualcuno c'ha 53 anni.
0: Avevo pure a 30 anni, ma facevano 13, 19, 9.
2: Cioè, Stefano, oggi avevo ragione che lui è saggio. A dargli ovro benzina e poi a
0: cambiare.
1: Cioè Rosario oggi che sta facendo anche palestra c'ha anche un certo fisico.
0: Vabbè, però è inutile che lo dici con l'ironia,
1: ha messo ironia? Avevi sentito? No, non c'era. Va bene ragazzi, sentiamo 081 546 6873. Ricordiamo una cosa, noi abbiamo parlato spesso con chi vive di questo mondo, no? Quello del scambio coppa, i swingers eccetera eccetera. Ricordate che non è che adesso dite vabbè andiamo su queste spiagge in queste
0: zone. Ma non
1: zone.
0: Vi fanno entrare, no?
1: Esatto, e fai, ci sono un bel po' di regole.
0: Ma
1: dico
0: per l'esperienza, non chiate, spendete solo soldi e benzina. Non...
1: Meglio spenderli per una caprese che non per fare una cosa del genere, capito? Pronto?
0: Pronto.
3: Pronto ragazzi.
1: Ciao.
3: Buongiorno Rosario, Marco.
1: Buongiorno.
3: Sì, felice.
0: Ciao, felice.
3: Che non vi chiamavo, sono stato fuori, ma ho sempre seguito
1: internet. Grazie.
3: E per ritornare a vecchie abitudini, no?
0: Sì.
3: Marchetti, ma per oggi raggi di massa e per
0: oggi... Sì, tu hai detto sì.
1: Ma perché per oggi?
0: Che soldi che tenno, 9 euro, coglione, che la manera, chi si chiama 9 euro?
1: Ragazzi, allora, voi avete una concezione...
0: Io ognuno mi che faccio.
1: E dello spendere, cioè, se tu anche sei milionario, però poi compri una cosa, la paghi.
0: Ma io non me ne hai indo, faccio
1: e non hai quello che dovresti avere. Cioè, se io compro Zaccaria, cioè, tipo, l'ordino, poi quando mi arriva, Nellino, io dico, scusami, ma io... Nellino entrerebbe in Zaccaria, capito? Cioè è più piccolo.
0: Comunque io ci fosse a te moglie la facessi proprio fare troppo.
1: Ma non lo istigare.
0: O ti faccio prendere a Nellino in acca, è un nervo Nellino, non devi dire.
1: Quindi è spendere poco o tanto, ma è ricevere quello che hai chiesto, tutto qua.

0: Hai, vuole ricevere questo?
1: Certo. Tu ricevi quando paghi?
2: E vai sulla spiaggia se vuoi.
3: Comunque siete, è stata così bella quando mi hai chiamato per tutto questo tempo. Vai, ritorna in esilio, basta.
0: Ciao bello, ciao.
2: L'ultima cosa, comunque pure mi hai fatto pigliare dalla velocità, devo fare fisioterapia alla schiena. Sono andato da un medico e ci volevano 50 centesimi per l'ascensore.
0: E che fatto?
2: Ha detto, ma che devo fare? La fisioterapia la devo fare per le scale, salendo ogni volta che vengo.
0: Qua, 50 centesimi, mamma mia.
3: Ma posso dire, sei tu che sei pirucchio? Perché per salute uno...
0: In ascensore 50 centesimi.
3: Ma che sta, ragazzi, è manutenzione.
0: E a quanto va la corrente? E ma cazzo, ciao bello, ciao.
3: Ciao caro, ciao. E allora fermi lì, 342 00 00100 per tutti i vostri messaggi. C'è Macklemore con

0: Dice un amico: ragazzi, mi sono collegato adesso, ma com'è la storia dei 50 centesimi per l'ascensore? Sono validi solo per salire e scendere oppure l'ascensore è gratuito? E allora quanto dovrebbero far pagare nei grattacieli? 5 euro? Beh, diciamo che forse negli Stati Uniti d'America, nei paesi dove ci sono i grattacieli in generale, non credo ci sia mai stata una gettoniera per gli ascensori. Non credo.
1: Però vabbè, 6.000 dollari condominio.
0: Di fitto, di condominio, per le spese di manutenzione e tutto. Sì, ci sono alcuni vecchi palazzi dove vige ancora questa cosa della gettoniera.
1: Ma che sa, 50 centesimi mi sembra un po' troppo.
0: Sai, costi di manutenzione.
1: Bufa. Sentiamo un attimo, devi che dire, che cazzo ridi.
2: Faccio una domanda, ma sì. Vittorio, non passa per abbottire al rollo.
1: Chiama bel Savindogna, tu facessi festa New York, io ingenuo non capivo che era Savindogna.
0: Ma ancora oggi nutriamo dei dubbi in realtà, Non siamo proprio sicuri se questa cosa sia legale da dire in onda, tra le altre cose.
1: Sì.
0: Al momento denunce non sono arrivate, quindi il tutto lascia ben sperare. Pronto?
3: Ma io dico no, Borisca, io chiamo Sam, no?
1: Sì.
3: Marco, se si fanno fare la nominata, sono sempre lo sa, fanno fare la nominata che tu sei più giù. Che se sono sei anni che stai chiamando il secchio la cutalente?
1: Ma volete... Ma tu sei tu che mi saranno a me. Tu sei tu che mi saranno a me.
0: Sei una brutta persona, Rosanna. Tu stai facendo una cosa in psicologia che è molto brutta, perché Rosario era lì per superare questa crisi, questo trauma, perché ora andrà in Basilea dove veramente ci fanno mazza così, e lui che stava superando sto trauma adesso dovrà affrontare la Basilea con il ricordo che tu gli hai riacceso nella mente.
3: Ho capito, ma chi non mi ha riscaldato, sei chiuso.
0: Vabbè, che ma lasciali parlare, che dobbiamo fare.
3: Sta parlando.
1: Ma quando andavo pavano, una capresa, quando andavo pavano, coppa la piscina, servite lì. Quando andavo
0: pavano, 25
1: euro,
0: chi deve?
1: 25
0: il problema.
1: Allora, tu.
0: Il problema.
1: Allora, si è mai vista, ho detto 25 euro. Ha preso 9 euro, c'è sta, no? Coppa la piscina.
0: Ma la differenza è che tu almeno la carne l'hai mangiata, io ho mangiata il pumarola.
1: Vabbè, che sto
0: mangiando
1: tu? Poi sa da avrei.
0: Guarda, mi credi, ci tornerei solamente per fargli la foto. Tornerei lì a mangiare.
1: Guarda, don chissi 9 euro, basta la fornisce. Monnette.
0: Guarda lo strano, strano,
1: Pronto?
3: Pronto, pesa cane, si dice Basilea, no la Basilea. Ma
1: vabbè, gli è scappato l'articolo.
0: È uscito un articolo?
1: Gli è uscito l'articolo là.
0: Vabbè. Tu invece di sentirti premiato che ti ho omaggiato di un articolo, cioè vedi quanto sono generoso. Empire State Building, ho pagato 12 dollari 20 anni fa, però caro Salvatore, credo che tu abbia pagato per salire in cima.
1: Ma per vedere
0: esatto,
1: il panorama.
0: Quello è l'aspetto turistico, diciamo, no?
1: Come la Torre Eiffel, insomma.
0: Esatto, hai pagato per quello, però se invece...
1: Tu sei nato commercialista.
0: Hai capito.
1: Te l'avrei 7:30.
0: Ma Keanu Reeves a mare con i tarallini scoperti o coperti?
1: Oggi lo faccio per l'anno che bene, che fisica che faccio.
0: Ti aspettiamo.
1: Poi sono tutto panzo, pare o fisica e squiddi, però non so se conoscete SpongeBob.
0: Sì.
1: L'amico, il calamaro.
0: Sì, bello.
1: Chi lo fisica me? Mo.
0: Esatto.
1: Però mo si sta cunciando, vogliamo gianni.
0: Noi segna?
1: A ci caccia dei tentati, non tengo in mano.
0: 6 luglio 2027, Nello. Fatti mettere già di turno, lo faremo spogliare e vedremo i risultati di un anno di palestra di Rosario Verde. Su un lido a Barcaturo, uno spaghetto a vongole 30 euro. C'è la cannavacciola, i fornelli forse? Ciao da Carlo. Carlo, la... come dire, ristorante che vai, i menù che trovi, c'è poco da fare. Abbiamo ancora tempo, 081 546 6873, se volete dire la vostra. Ma io chiedo un'info, ma la strada per salire in Coppa Mund Vergine è aperta? Cosa ne possiamo mai sapere? Ciao ragazzi, buongiorno. Volevo chiedervi, visto che avete visto report, nello specifico i giovani che vanno via dall'Italia, vi dico solo che a ogni figlio lo Stato in Germania dà 400 euro al mese fino ai 25 anni, indipendentemente dal reddito. A Doiam, Luigi purtroppo da Mantova.
1: Non lo so questo fatto dei 400 euro, però
0: Poi si deve capire se un giorno nel mondo del lavoro ritornano indietro.
1: Posso dire, se avete dei figli che fanno l'università, io critico sempre l'Europa, però l'Europa proprio su questo fatto delle università, lo studio, sta ben attrezzata, insomma, vi mantiene. Insomma, si può fare, si può fare.
0: Eh sì, si può fare.
1: C'è il vantaggio di stare in Europa. Va, dici, ma...
0: Buongiorno ragazzi, volevo segnalare un'anomalia sull'app, non riesco a vedervi in video. Va bene, faremo subito.
1: Tu dici che è un'anomalia?
0: Secondo me.
1: Come ma vuoi?
0: Cioè... È una censura messa dall'azienda per noi proprio. Non si è capito che poi con questo caldo si azzecca pure un cucciacchio, cioè, non è proprio piacevole. Fermi lì, torniamo subito, state con noi.
4: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi, noi li facciamo.

sconti dal 50 all'80%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: telecamera ti dà un primo piano nelle case dei napoletani e dei campani. È entrato il sole, ma quello fresco, quello piacevole.
1: Dimmi tu, si lancia la coppa. Cioè, chi se mi provoca? Questa mi provoca. Cioè, io lo so che vuoi fare. Tu lancia a mettere mani in onda, un gol in onda.
0: Sì.
1: Tu questo mi stai provocando per fare questo, che io la roba mi licenzi. Ah, me le va tutto in onda, volevo fare un in privato.
0: E invece no. È stato ingenuo, l'hai fatto nel momento
1: in
0: sbagliato.
1: Lui le va tutto, si tiranno, dice, allora per questo.
0: Invece tu dovresti essere contento perché senza fare particolarmente niente, senza fare cose, dai qualcosa alla società, capito? La società riceve da te, si arricchisce. Non è convinto, no, non è convinto. Vabbè, 081 546
1: mi sento bene.
0: Chiamo un dottore? Pronto?
1: Pronto, pronto.
2: Pronto, buongiorno.
1: Qui, Enzo, ciao, bello.
2: Mi sentite?
1: Sì, sì, sì.
2: No, volevo dirvi questo, se ho fatto le 400 euro in Germania per ogni figlio, l'avessero fatto tanti anni fa, io mo scrivo casa in Germania, perché mio padre faceva 8 figli.
1: E all'epoca sì, si facevano prima.
2: Ma 8 figli, tu hai capito, 3 erano 4 per 8, 32, 320 euro a un mese sui figli.
1: Cioè assai, 3200 euro.
2: Figurati.
0: Parola meno. Ma che state, che cosa stiamo dicendo?
1: Marco, è facile, hai detto che papà si era all'epoca mo, e gli volevano 400 euro a figlio, facendo 8 figli, ha fatto 8 per 4 e hai tassato pure.
0: Ah no, ma no, 320 euro. No, non erano 320 euro.
1: Ma sbagliato punto, 1200 euro.
0: Enzo?
1: È andato.
0: C'è
1: andato.
0: Dice un altro amico, ragazzi, sono 260 euro circa a figlio, quindi già scenditi un po', Enzo, già scendi. Senza ritorno, quindi a quanto pare te li danno e poi non torneranno, quindi è una buona cosa sicuramente.
1: Ma mi sto pigliati quasi 300 euro mesi giù.
0: Ah, mi resti subito in vacanza, subito.
1: 300 euro, quando il caprese tu magna.
0: Hai capito? Hai capito? Ragazzi, mi sapete per caso dire quando arriva il resoconto finale per la Tari? Ci stanno facendo tutte domande caffo oggi, ragazzi.
1: No, ragazzi, dipende dal comune dove state.
0: 081 546 6873, pronto?
3: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Sono Carmine da Stresa.
1: Niente, niente, prego.
0: Ciao Carmine.
3: Allora, no, volevo chiedere...
1: Ci mandati già un altro messaggio. Dimmi. Dimmi qualcosa.
3: La caprese, Marco, quanto la volevo pagare?
1: Non si capisce.
0: Forse non è chiaro, ragazzi. Io sono infelice. Quanto costerebbe, secondo te, dovrebbe costare una caprese?
3: Allora, Marco, era ieri domenica, giusto?
1: Certo, sì.
3: Ok, tu eri in piscina.
1: Sì.
0: No, ma non è
1: una delle migliori, vabbè, una delle migliori.
0: Quando mai?
3: Ho capito.
1: Con l'acqua santa.
3: Permettere che faccio il cuoco, va bene. Quindi domenica, se tu sei in piscina, io sto lavorando.
1: Pensa, la piscina con l'acqua frizzante, tenevo.
3: Ok. Scommetto pure che tu hai chiesto di scaldare la pappina al tuo bel Leonardo.
0: Assolutamente no, perché abbiamo cucinato a casa e abbiamo portato il termos.
3: A prescindere. 9 euro, che gli vuoi trovare?
0: No, forse non è chiaro. Se io pagavo 9 euro e lui mi dava 3 pomodori e una mozzarella, io ero con te. Aspetta, se io ti chiamo, tu hai detto che cucini. Se io ti chiamo una.
3: Fai il cuoco, cucini.
0: Mi sembra ovvio, no? Se io ti ordino una caprese, in proporzione quanti pomodori e quanta mozzarella mi metti?
3: In proporzione, allora 125 grammi di mozzarella minimo. Un pomodoro.
0: Benissimo.
1: Qua 125 grammi sono due bocconcini. 3 pomarole e due bocconcini.
0: Io c'avevo 8 kg di pomodori e la metà della mozzarella che hai detto tu. Quello è il problema.
1: Sì, ma gliel'avrei tornato indietro. Come dici tu che ti porti un'insalata e dicevi, ma io ho ordinato una caprese, non un'insalata di pomarola.
0: Certo.
1: Tu te le pigliate,
0: ma
1: ci stai criticando.
0: Acerbi, acerbi.
3: Io lavoro qui a Stresa in un piccolo hotel, diciamo, va bene?
1: Sì.
3: 4 stelle extra lusso, 8 euro solo.
0: Capo, ma arrivano Prinz la Stresa, cioè è inutile che fai.
3: Ma che lascia stare, Prinz, lascia stare.
0: No, per dire.
3: Però, comunque. Alla fine, io se non sono contento di una cosa la mando indietro. Scusate, se mi dici 3 stelle mozzarella che andò per 9 euro, non capito.
1: Ritornami 9 euro e pigliate si fumarola. Invece se la magnate, hanno fatto 3 loro con una cosa. Ma
0: Dio,
1: la magnate siamo gergo, perché la cosa. E peggio del light, me mi ci le panne.
0: Ne abbiamo ordinate due.
1: Peggio del light, dazzi miglior pane, che chi l'ha guardato su?
0: Da una parte devo recuperare, scusami.
3: Ti ho portato l'acqua da casa, secondo me, tutti e due, sulla piscina.
0: Ma assolutamente no.
1: Ma sicuro.
3: Hanno scaldato pure un mangiare, Leonardo, hanno fatto a rumeni con quattro.
0: Ma non abbiamo scaldato niente, ci siamo portati
1: su. Non fa mangiare nessuno.
3: E
1: povero Prinzio la situa, capito?
0: Ma scusa, mi ha fatto una cosa elegantissima. Quello che deve mangiare Leo l'abbiamo portato da casa col termos. Perché non
1: con creatore diceva pure io, Giacomo, perché mi ha portato da
0: parte? Invece io l'ho salvato al piccolino, ci ha già fatto scansare un bello fosso.
3: La seconda questione è: perché non gli hai detto di persona e lo stai dicendo per radio?
0: Perché non ho fatto nomi, perché si stava parlando in generale del fatto che andando su alcune strutture ricettive.
3: Perché non sei andato alla cassa a dirgli: guarda che vina che ha preso 9 euro.
0: Senti, ho capito che ti sono antipatico, ma mamma fa che fino a mezz'ora, cioè
3: no,
0: qual è il problema?
3: Comunque mi sei antipatico, io è la prima volta che chiamo, ho sempre chiamato.
0: Speriamo sia anche l'ultima allora.
3: Ma pensi sì, ma no, credo io, perché io sono l'unico.
0: Sto scherzando, amico mio.
3: Io abito a Stresa, come sempre.
0: Sì, avevamo capito questo, sì.
3: In Piemonte e siete per noi, siete veramente un raggio di sole.
1: Grazie, amico mio.
0: Senti,
1: grazie.
0: Il piatto più forte che va in estate che prepari lì a Stresa, qual è? Qual è quello più richiesto?
3: No, noi abbiamo una, diciamo, essendo
1: Ubrone Pull. Ciao fratello, ci ha fermato. Ciao.
3: Sono hotel 5 stelle, quindi abbiamo una cucina internazionale.
1: Vabbè. Ciao fratello.
0: Mi voleva
1: ciao,
0: mortificare ciao. E basta, insomma, va bene.
1: Allora, che agnelli ci si 9 euro, caro, stiamo già facendo una culletta,
0: ragazzi, in totale.
1: Perché già facciamo più, pesa.
0: In totale ce la facciamo 18. Più. 18
1: no, euro. 9 euro solo la cosa.
0: Ne ho comprate due, una per me.
1: Ma anche i 2 euro tuoi.
0: Vabbè.

0: preso in un hotel di lusso. Ah, non fai anaffa, dai.
1: Ma perché, ragazzi?
2: C'è anche la signora che pure.
1: Sentiamo, sentiamo.
2: Pure stato bello.
3: Fratello, con tutto il rispetto, ma tu chiamalo Piemonte.
1: Ma è Tina,
3: da Stresa?
2: Andiamo bene. Andiamo bella, dovete sapere che adesso Pesacane si sta andando in rassegna. Vedi, con tutte, guarda, le caprese, insomma. Ma la caprese che su quando viene acquistata?
1: Non lo so, sto cercando di capire. No, questa è una ricetta, purtroppo. Non specifica un prezzo. Vabbè, intrattenere un attimo, adesso verifico una cosa.
2: 081-546-143. Era un'insalata di un marol, travestita
1: alla Roma di mozzarella,
2: diciamo così. Allora, 081-546-6873, se volete mormorare a Pesacane, le linee sono libere, o potete mandare i vostri messaggi sia audio che scritto al 342-00-00-100.
1: Posso dire una cosa? Io a volte comunico delle cose per non denigrare, ok, perché ripeto, non ho.
2: Ma una caprese minima 9 euro. Quando però, va una caprese?
1: Però dammi la caprese, proprio, non darmi i pomodori.
2: Ma questi sono punti di vista, come chi come si chiama? Spaghetti a vongole 30 euro. Quando stanno a 9 euro? Allora, non ristorante a tanto il papa di vongole a 9 euro. Dice.
1: Il vero problema di quello spaghetto è che se ci stanno però le vongole che ci devono stare in un piatto di spaghetti a vongole, è tutto a posto.
2: Così è agio e uoglio,
1: esatto, se io ti do 30 euro e ci stanno
2: gli
1: sports e basta, allora no, tu non mi hai portato lo spaghetto alle vongole, quello è il problema, capito?
2: Ma te le pigliate, cioè, che ti dà l'insalata di un marolo, ti ha fatto. Te l'hai pigliato, te l'hai mangiato.
1: Avevo fatto.
2: Tu è mujer, ti hai pigliato pure un pane, un filo pane,
1: perché
2: un marolo. Però quello non c'era mozzarella, prima se l'ha bruciato e poi. E lui rimane là in coppia e va, dice: vabbè, fanno una cosa, vado io. L'acqua la caprese con il pane.
1: Eh sì, perché ci avevamo messo l'olio, almeno era un po' condito, c'era qualcosa là sopra, capito?
2: Lui dice sì.
1: Vabbè.
2: Te l'hanno pure condito, vedo. Allora, 081.
1: Me la sono dovuta condire io con le bustine, per piacere.
2: Pronto?
4: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno a
1: ciao,
2: te,
1: caro. Ciao.
4: Delle cose, i ristoratori stanno veramente esagerando, perché.
2: Ma Kate?
1: Non si sa.
2: State veramente esagerando, ho capito, sì. Pronto?
4: L'oreca,
2: non si capisce niente, pare che stai.
1: Dove sta chiamando? Questo sta chiamando dalle sfere che stanno in Australia sulla spiaggia.
2: Levate auricolari e viva voce.
1: Allora, sono andato su un menù di un famoso ristorante che abbiamo dalle nostre.
2: Ma stiamo sempre là, chi la mozzarella non la mise, là te stai mandando, no? A buon prezzo.
1: Tipo, qua.
2: C'ha di cerburia, non si sta mandando.
1: No, se mi fai parlare sempre, che mi aggredisci subito, dico, vedi, per esempio, 12 euro qui, e quindi costa di più teoricamente. Però si mi porta mozzarella, so qui.
2: Io non sapevo chi non va. Non sto dicendo niente.
1: Pronto.
2: La gradisco, pronto. Abbassa la radio. Abbassa la radio.
1: Ce la possiamo fare, ragazzi. Vai.
4: Sentite?
2: Sì, ti sento, vai.
4: Ciao, ragazzi, uno spunto di riflessione.
2: Prego.
4: Le persone comuni che lavoriamo, paghiamo le tasse, ci praticamente riflettiamo sul costo di una caprese per di 9 euro che prende, non ha il giusto della quota, la quantità giusta di ingredienti all'interno.
2: Sì.
4: Questo un piccolo inciso faccio, il buttafuori per far quadrare i conti a casa.
2: Scusa, ma fai una cortesia, puoi abbassare la radio o la televisione per cortesia, se non
1: si
2: capisce niente.
1: Sembra di parlare
2: niente.
1: Col Papa, che non è più americano ma è diventato delle zone nostre.
2: Vai.
4: Allora, praticamente. Ecco. Io lavoro in diversi locali, di cui alcuni molto importanti, non faccio il nome.
2: Bravo.
4: Pensate che mediamente ragazzini di tra i 22, 25, 26 anni spendono per un tavolo a fare baldoria dai 5 ai 10 mila euro. Ragazzi, non scherzo.
1: Sì, lo so.
4: Visto con i miei occhi.
2: Sì.
4: E noi pensiamo a 9 euro per una caprese.
2: Vabbè, ma Pesacane si piri pilato, cioè non è. Ma poi non si sa già niente, Marco, non si sa già niente 9 euro. Se sta già niente, non fatto che l'hanno dato c'è un'insalata di pomarolo, cioè non c'era la mozzarella, non si sa già niente 9 euro.
4: Ed è giustissimo. No, dico, rendiamoci conto di come vive la società.
1: No, allora tu stai facendo luce su un altro fenomeno dove effettivamente si è perso un po' il senno, perché alla fine tu non stai acquistando poi chissà che, perché per quanto puoi prendere la bottiglia più sofisticata e costosa, arrivare a spendere 10.000 euro mi sembra un po' esagerato.
2: Ma io sono che sono rubato, che se ne fottu.
1: Vabbè, però sai, tu là stai comprando uno spazio, un'esclusiva e si sono venduti sta cosa.
2: Ma le soldi che si appiccino, che le bella tenere soldi.
4: In contanti, cioè questo.
2: In contanti, è vero che fu padre, per tenere 10.000 euro contanti. Caddafo Pateghis.
1: No, ma non indaghiamo.
2: Non indaghiamo.
4: Non avete idea, ragazzi. Non avete idea quello che si vede oggi.
2: Ma caro, io faccio un lavoro, ma faccio questa gente a capo, cioè, li conosco.
1: Secondo voi perché sta qua lui?
2: Una bottiglia che sta a 50-60 euro, ce la fanno papà 500, mi sentite stronzo, loro invece si sentono russo.
1: Che adesso sono stronzo?
2: Non lo so, sono stronzo, vabbè, ciao
1: fermi
2: amico.
1: Fermi lì, cari, torniamo subito.

0: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: Non è estate senza...
2: Mare, tranquillità.
1: Le cene all'aperto.
2: Le angurie freschissime.
1: E le infradito?
2: Ma la cosa che proprio non può mancare
1: è il sole.
2: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
1: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora è con grande gioia in anteprima che vi comunichiamo che è tornato il nostro amico Diego Armando Maradona Junior. Sì, ci sta. Posso dire? Potrebbe darti anche grande soddisfazione.
1: Vai,
0: fidati.
1: Allora, oggi Diego c'è.
0: È tornato il figlio di Dio, potremmo dire. Allora, andiamo a vedere qualche altro messaggio. Ci sono anche dei vocali, Nello, lei selezionati, sentiamo qualcosa.
2: Rosario, vai. Buongiorno, sono congestore Rolind. Però dici quello che ti sei preso vicino alla Caprese. Un chilo e mezzo di pane e una birra pure vicina.
0: Assolutamente no.
2: Sì, dice che cose, dice lo buono.
1: A me sa per te. Allora ci merzatissiamo,
0: ma ragazzi, io se bevo.
1: Quello creatura beva birra, che lei.
0: Ma per favore, se bevo birra sotto al sole a un pranzo su una piscina, sono collassato nel mentre che avvicino proprio il bicchiere, cioè sono morto già.
3: Tu mi lanci capita Marca, Gabais, Marco faceva, si pava a Caprese 9 euro. Parla di dire che a me mi succhi di mozzarella.
0: Ma quando mai?
3: Invece no.
0: Mamma mia,
4: state fatti caso una cosa. Chiamano tutti quanti, fatichino tutti quanti dei post belli. Non voglio fare nomi, Capiero fatichia. Lavoro per sì, stellato. In dei local migliori. Ma solo li faccio una fatica in me.
0: Vabbè. Possibile
5: ecco,
0: mai.
5: Noel. Pensa che non dà a Caprese, pigliate gli schitani.
0: Allora, ma è possibile mai che si devono sempre fare riflessioni e discorsi estremisti? Chi tiene i soldi li vuole spendere a prescindere dalla provenienza, chi non li tiene vuole speculare su un piatto. Dov'è il problema?
1: Nessun problema, stiamo passando tempo e ci stiamo divertendo, che stai? Nulla di che, pronto?
6: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
6: Buongiorno, ragazzi.
1: Ciao.
6: Voglio dire una cosa, in base ai prezzi, alla qualità di mangiare e via di seguito, no?
1: Sì.
6: Tante volte non corrisponde all'altro. Devo dire una cosa, io domenica pomeriggio non so, da mangiare la zuppa di cozze in un famoso ristorante a Napoli.
1: Sì.
6: E proprio per questo, di Cavellà. Abbiamo pagato 45 euro a zuppa.
1: Vaggio, ma che te mi sa coppe.
6: Però, da Dio, di Cavellà. Abbiamo pagato 45 euro, quanto di noi abbiamo più una bottiglia di aglianico, 195 euro.
1: Però ti ha messo di pongolo, ti ha colzo.
6: Però ti posso dire una cosa, devi mangiare solo quello perché è buonissima, fresca, c'è di tutto sopra.
1: Sì, sì.
6: È inutile che prendi qualche altra cosa, guarda. Tanto è vero che io dissi la prossima volta prendiamolo due e poi aggiungiamo noi qualche altra chiamata. Perché veramente c'è di tutto.
1: Sì, sì.
6: C'è una parte di astice, ma tutto.
0: Vabbè, vedi, quando spendi anche una cifra un po' più importante, però hai soddisfazione, è lì. Sì. E questo è il succo del discorso che provavo a fare, capito?
6: Sì, ma proprio, cioè, 45 euro sembra una zuppa di cozze che sembra tanto. Ma non è così.
1: Sì, ma che sono? Non può parlare di cosa? Assassino.
0: No, ma
1: assassino, non può parlare di cosa.
0: Purtroppo sembra che molti o alcuni fanno a volte confusione tra la zuppa di cozze e l'impepata. Dico, se tu l'impepata sono solo le cozze così. La zuppa, tu teoricamente c'hai un bel po' di mare lì dentro.
1: Sì, elastici, sì, sì.
6: Benissimo.
1: Sei andato là? Sei andato là. Ciao.
0: Là dove?
1: È là, su due posso lo so fare. Ciao caro, ciao. Dimmi
7: tu. Della Caprese, vieni a me.
0: Buongiorno.
1: Potere la pomarola tagliata bella fina con pochi cipolluzzi, sale voglio, vieni a me.
0: Ma poi il pomodoro verde, ragazzi.
1: Ma la misa la cipolluzza, manca la cipolla,
0: niente. Ha tagliato i pomodori, la misa la neve, forse ci devi aggiungere un po' di olio. Grazie, non ci hai messo niente.
1: Un grande, questo.
0: Sì, questo, ma possiamo, questo puoi rispondere?
1: No, io già non mi ho risposto un sacco, è un grande.
0: Ma proprio in viva voce in diretta, vabbè. Ragazzi, Claudio il pizzaiolo, non dico niente. Che ha cipavata una Coca-Cola servita vicino al lettino 16 euro a una famosa struttura di Gallipoli. prima che chiudeva al Samsara praticamente.
1: E che l'ha chiuso perché la Coca-Cola si diceva. Allora, signore e signori, ci fermiamo qua. Finisce questo programma. Dopo di noi ci sarà Diego C'è col buon Miranda. Si parlerà di sport. Buone notizie in arrivo. Noi ci vediamo domani, sempre dalle 10 alle 12, con lui Marco Pesacane.
0: Ovviamente ci sarà lui, la nostra ventata di bellezza, Rosario Verde. Grazie.
1: Di Bruto Frusto. Rimano to frusto.
0: Voglio proprio per
1: rimano to frusto in diretta.
0: Io lo dico apposta.
1: Ti fustico in diretta.
0: Voglio con la frusta domani. Voglio con la frusta. Grazie a Nello Iorio in regia che
1: Frustin.
0: Ha curato la
1: frustina. Vabbè, andiamo.
0: Torniamo domani, che la felicità sia con voi.
1: Ciao,
8: Marco, rimane con coppa radio di Dunghi, dice.
1: Sì, mo stiamo facendo la culetta.
0: Erano 9.
1: Ciao.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Diego c'è.
3: C'è per davvero. Buongiorno da Gianluca Miranda.
4: Da Diego Armando Maradona Junior. Che bel buongiorno.
3: Hai visto?
4: Sull'aereo del ritorno. Ancelotti e la sua squadra.
3: Sei terribile. Sei terribile.
4: Ma niente, ma pozza scivurì.
3: E buongiorno anche a Nellino Iorio in regia. Pronti a vivere quest'ora insieme con Diego. C'è 081 546 6873. I vostri messaggi al 342 000100. Vanno fatti complimenti alla Norvegia.
4: Sì, Haaland più che alla Norvegia.
3: Sì.
4: Perché con tutto il bene, con tutto il bene dietro sono imbarazzanti.
3: Due palloni ha toccato Haaland ieri.
4: Dietro sono imbarazzanti. Sì. Il portiere bene ieri. Sì. Bene. E quell'altro Gianluca, allora io non so se ti sei reso conto, ci sono solo due giocatori oggi attualmente nel calcio che, con i quali ti puoi permettere un certo tipo di gioco, e buttiamo la palla avanti e vediamo tanto lui qualcosa fa: Haaland e Osimhen.
3: È vero.
4: Gianluca, ma cioè, ieri a un certo punto buttava la palla, buttavano la palla avanti e lui andava. C'è stata un'azione dove, non so se hai notato, palla lunga, Haaland prima di arrivare dà una spallata a Gabriel, quello dell'Arsenal.
3: Sì, sì, Gabriel.
4: Cioè, quello vola a 3 metri, sì, di distanza. Gli hanno fatto un casino che poi ha calciato Odegaard e ha parato a terra Allison. Ma cioè, ieri è stato...
3: Molti quotidiani brasiliani ieri titolavano: è un bene che Gabriel conosca Haaland, sì, perché l'ho affrontato molte volte, sì, in Premier, sì, League, così lo può contenere. E figuriamoci se non lo conosce.
4: Devo dire, diciamo, un piccolo escursus sulla settimana scorsa in cui non ci sono stati. Finalmente è arrivato l'annuncio.
3: È arrivato, hai visto? È arrivato. L'annuncio di Mancini.
4: Gianluca, ma se non sai le cose, non le dire.
3: Esattamente. Cioè, oggi presentano le maglie del centenario. Sarà un grandissimo evento, non vediamo l'ora. Alle ore 15 il Napoli presenterà le maglie. Sarai presente?
4: Sono stato invitato.
3: Ragazzi, ci mancherebbe altro.
4: No, ci mancherebbe altro. Fine, prima non era
3: altro
4: successo.
3: Perché però ti dico, perché comunque bello, 100 anni bisogna fare le cose in grande. Un Maradona deve essere presente al riassunto di quelli che sono stati questi 100 anni meravigliosi di Napoli. Tornerà il corsiero sulle maglie. Tra l'altro, Napoli ha fatto uno spoiler questa mattina sui propri canali social. Il cavallo ti piace? Ti piace il cavallo? Non sei molto d'accordo?
4: Mi piace proprio tantissimo, però vediamo, aspettiamo, noi voglio aspettare,
3: esatto,
4: voglio capire
3: vicino,
4: che...
3: Esatto,
4: è vero che il cavallo è il segno, sai, di Partenope, cioè il cavallino quello vecchio, lo stemma vecchio del Napoli. Vediamo, aspettiamo, sarà sicuramente una maglia iconica, storica, meravigliosa, perché quella del centenario è normale che non ci prendiamo in giro, però vediamo. Vorrei quello che voglio, e che vorrei lo stemma del Napoli dorato. Questo vorrei, perché ai 100 anni.
3: Vediamo, oltre la prima maglia non verranno presentate oggi, ma ci sono anche la seconda e la terza. Sappiamo che il Napoli fa tante maglie nel corso della stagione. Allora, ragazzi, il caso che diciamo in questo periodo ha suscitato, in queste settimane ha suscitato molte polemiche, è stato il caso Balogun, per chi stesse seguendo un pochino le peripezie del calcio per quanto riguarda i mondiali in questi giorni. Secondo il New York Times, Trump, presidente degli Stati Uniti, ha chiamato Infantino, presidente della FIFA, per dirgli di togliere la squalifica, appellandosi a un regolamento che c'è nel regolamento della FIFA. Ora non ricordo bene che numero è come regolamento, però insomma fatto sta che la FIFA toglie la squalifica Balogun, uno dei giocatori più rappresentativi degli Stati Uniti, e Balogun potrà giocare la partita contro il Belgio di questa notte. Fatto sta che il Belgio ovviamente impazzisce, tutto il mondo del calcio impazzisce, perché è una regola che non sta né in cielo né in terra. E c'è stato qualche minuto fa, precisamente 5 minuti fa, un comunicato durissimo dell'UEFA contro la FIFA. Ora ve lo leggo, giusto per fare un minimo di attualità. La UEFA scrive: la decisione su Balogun supera un limite invalicabile, esprimiamo la nostra incredulità di fronte a una decisione incomprensibile e ingiustificabile. E insomma, il buon Infantino, presidente FIFA, ne ha combinata un'altra, e quindi vedremo poi come andrà a finire questa storia, che crea veramente un pericolosissimo precedente. Poi Diego, in questa settimana sono successe
4: brutta pagina. Mo non mi interessa se è Infantino, se è non mi interessa, brutta pagina di calcio. Quando
3: tuo padre con la FIFA non ha mai avuto un buon rapporto, e nel corso degli anni abbiamo capito il perché, diciamo. Poi sono successe tante cose, diciamo che aveva,
4: era pazzo, come dico,
3: parlano i giovani oggi, ha droppato tante verità in passato, Diego Armando Maradona, e oggi tutte i nodi stanno venendo al pettine, come diceva lui, diciamo che è così. Diego, sono successe tante cose di mercato. Prima di aprire il filo diretto, già ci sono Massimo e Gennaro in linea allo 0815466873. Con molta probabilità sfuma Gila. Manna ha dichiarato che giustamente il Napoli ha bisogno di cedere prima di comprare, perché il Napoli è una rosa con tanti giocatori. Gila va al Milan, un contratto da 5 milioni di euro a stagione. Secondo me eccessivo per il valore del calciatore che ancora dimostrare. Voglio sapere cosa ne pensi tu, che il Napoli ha perso, tra virgolette, questo calciatore.
4: Vabbè, è una cosa che non mi fa piacere, perché Gila è un giocatore molto forte. Non so se vale 5 milioni l'anno, però diciamo che è un giocatore molto forte, un giocatore molto molto forte. Il Milan fa un grande acquisto, per quello che, per come la vedo io, un acquisto importante. Ma la cosa più grave è che apre la porta a un interessamento del Napoli per quell'altro giocatore, cioè, di passare da Gila a Gatti. Io mi sento male, mi butto con la testa nel LED.
3: Vediamo. Sono voci di mercato. Il Napoli ha prima bisogno di cedere. Poi c'è stato il rinnovo di Leonardo Spinazzola,
4: e di questo sono contento. L'abbiamo detto. Io non so se Io non vado contro il giocatore. Il giocatore è un giocatore forte, è un giocatore che ha esperienza, è un giocatore che ha fame, voglia di rimanere a Napoli, quindi io sono contento che sia rimasto a Napoli. Però se si parlava di un ringiovanimento della rosa, non è una scelta di una linearità clamorosa. Però alzo le mani e dico che sono contento che rimanga un giocatore che vuole rimanere a Napoli e che ama Napoli.
3: È proprio così.
4: C'è poco da dire. È andato via anche Juan Jesus, è andato via Elmas, e questi sono... Che è successo, Gianluca?
3: Video sui social del Napoli vedere con la nuova maglia. Vedo un corsiero. Eccolo qua, lo stemma del Napoli, il nuovo stemma del Napoli. Andate tutti sui social della Società Sportiva Calcio Napoli. È stato pubblicato 6 minuti fa un video con il nuovo stemma. Eccolo qua. Poi 100 l'abbiamo visto. Insomma, questo è la nuova maglia del Napoli. Non mi dispiace lo stemma, Diego.
4: Sì, è bello, sì, non è male. Poi la voglio vedere da vicino oggi.
3: Mi fa un video con il nuovo stemma, eccolo qua. Poi 100 l'abbiamo visto. Insomma, questo è la nuova maglia del Napoli. Non mi dispiace lo stemma, Diego.
4: Sì, è bello, sì, non è male. Poi la voglio vedere da vicino oggi. Voglio avere quell'emozione.

0: cavallo, richiamo al corsiero del sole, primo simbolo del club e da secoli emblema della passione e dell'indomabilità del popolo partenopeo. Le riprese sono state fatte tra il Vesuvio dal Vesuvio a Posillipo, attraversando il cuore del centro storico fino al campo dello Scugnizzo liberato, che è quello che tutti conosciamo sui social.
1: Bello.
0: Che abbiamo visto varie volte sui social.
1: Io dico che la maglia è bella, la voglio vedere da vicino. Io credo che la maglia di quest'anno anche sia molto bella, devo dire la verità, però questa deve essere una maglia, però sai che cosa, Giallo, viene presentata la maglia oggi, ma io mi aspetto durante l'anno tante sorprese.
0: Esatto,
1: tantissime
0: poi
1: sorprese.
0: Dobbiamo capire anche la seconda e la terza, insomma staremo a vedere quali saranno le sorprese che il Napoli ci riserverà. Per il momento oggi ci godremo questa conferenza stampa di presentazione, ci sarà anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Massimo, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, in primis Massimo Paz, perché gli amici di Radio Kiss Kiss
0: Massimo Paz,
1: Massimo,
2: non mi dite niente, datemi due minuti perché su questa cosa devo sfocare.
0: Vai.
2: In primis ricordiamoci che ieri è il 5 luglio e quindi 5 luglio 1984 per noi è un giorno storico, davamo il benvenuto al più grande calciatore del mondo. Detto questo, voglio dire a coloro che dicono che Messi sia più forte di Maradona, oppure a coloro che dicono che il Napoli di Maradona non ha vinto niente, dicono delle grandi stupidaggini, tra virgolette. Allora, voglio ricordare questo. L'anno in cui, il primo anno di Maradona, che rischiavamo la Serie B, il girone di ritorno, il Napoli di Maradona ha fatto più punti di tutti, aveva una media scudetto. L'anno in cui abbiamo vinto lo scudetto con l'accoppiamento della Coppa Italia, eguagliavamo un record che in Italia apparteneva a una grande squadra e l'altra era Rubentina. Detto questo, poi facevamo un record che in Italia non si è mai visto. Abbiamo vinto la Coppa Italia vincendo tutte le partite, tutte, si giocava andata e ritorno. Poi la Coppa UEFA che ha vinto il Napoli equivale alla Champions di oggi, perché all'epoca la Coppa UEFA partecipavano seconda, terza e quarta di ogni campionato. Ok?
1: Sì.
2: Quindi quando parlate di Maradona, per quanto mi riguarda, vi dovete lavare la bocca. Soprattutto non mi aspetto determinati giudizi da chi fa questo lavoro, perché mi devi credere, io vorrei essere un addetto ai lavori per dire le cose come stanno veramente. Detto questo, vi faccio i complimenti.
0: Grazie Massimo, ti salutiamo.
2: Un abbraccione.
0: Ciao Massimo. Leggiamo qualche messaggio sulla maglia anche. Vediamo qualche messaggio sulla maglia, perché noto molto gradimento per la nuova maglia del Napoli, e poi tra pochissimo andiamo da Gennaro.
1: Vediamo. Vabbè, c'è Francesco, mi mancava Francesco, che ha sempre questi messaggi i catastrofici sul Napoli. Secondo me, tra il poco e niente come gioco di Allegri, tra una rosa alquanto vecchia e appena sufficiente, con acquisti strombazzati, cioè Napoli non ha fatto ancora nessun acquisto, acquisti strombazzati, cioè non ha accattato ancora nessuno in Napoli, ok? Poi una rosa appena sufficiente è arrivata seconda, cioè il Napoli arriva secondo.
0: E l'anno scorso primo, quindi.
1: Vinto anche la Supercoppa tra l'altro, quindi solo per farli acquistare ad altri ci aspetta un'altra annata triste.
0: Ma voglio essere triste come questi due anni che
1: fammi rivincere la Supercoppa o la Coppa Italia, arrivo secondo, io poi voglio stare un'altra volta triste.
0: Io sto triste sul lungomare con il tricolore, a sventolare il tricolore. Esatto. Gennaro, ciao, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno ragazzi, un abbraccio fortissimo a Diego, è ritornato.
1: Grazie.
3: Senti, allora io volevo aprire un attimo con il Brasile, visto che ha aperto anche Diego così, perché io sono stato uno dei pochi quando quel signore che siede sulla panchina del Brasile allenava il Napoli, l'ho criticato fortemente, asperamente, prendendomi tutte le mie responsabilità da tifoso del Napoli, sono stato ampiamente massacrato, poi dopo fu esonerato dal Napoli. E adesso si è visto anche quello che ha fatto nel Brasile. Per me, già da quando si arriva sulla panchina del Napoli, lo dico assumendo mi sembra la responsabilità che c'è ciò che dico, è un allenatore sopravvalutato. Adesso tutti diranno per la carriera che ha vinto, voi ve la sognate, ma ragazzi.

0: Io penso che con le squadre che abbia allenato lui, Milano la stratosferi, potrebbe per non parlare un joint anche del Real Madrid. Avrebbero vinto anche, passami il termine, Rudy Garcia e qualcun altro. Poi lo si è visto su il Napoli, anche era un'ottima squadra, prima non si è arrivato a
1: seconda. No, però Gennadi, posso dire una cosa? Io ho detto Ancelotti e la sua squadra, perché Ancelotti era allenatore, a me la critica non era assolutamente con Ancelotti, a me era la cosa bella di veder tornare in Brasile agli ottavi il Brasile, ma è una cosa calcistica, niente di più.
0: Ce l'avevo proprio qua questa cosa, perché quando lui stava sul Napoli, la panchina del Napoli, mi aspettavo grandi cose da lui, avevo grandissime.
2: Io la penso come te, Gennaro, ma aspettavo grandi cose e sono rimasto molto deluso della sua avventura a Napoli. La sua storia parla di quando ha avuto squadre normali, tra virgolette, ha allenato squadre normali, Everton e Napoli, normali, ovviamente Napoli è una squadra forte, però non supersonica come le altre. Non ha fatto bene, sotto gli occhi di tutti. Poi è stato un grande allenatore del Real Madrid, un grandissimo allenatore del Milan, dove ha vinto di tutto e di più.
0: Scusatemi di questa parentesi, ci tenevo proprio, perché quando
2: certo. Gennadi, salutiamo, un abbraccio. Poi con il
0: mettimi una cosa,
2: vai.
0: Addio, vabbè, lasciamo se fatto della maglia, che per me è bellissima, sembra
2: okay.
0: Che scoprire la maglia del Diego, tu con Neres come ti comporteresti? Cosa faresti?
2: Ti faccio rispondere, Gennaro, un abbraccio, vai. Diego, Neres.
1: Allora, io ho parlato spesso di Neres, mi sono anche attirato tante antipatie. Allora, se mi chiedete come secondo me Neres come calciatore, per me è un calciatore molto forte, che sposta gli equilibri e che fa la differenza.
2: Se ti chiedo della sua affidabilità?
1: Io l'avrei venduto, ma solo e unicamente per la sua poca affidabilità a livello fisico, perché se dobbiamo parlare del calciatore, il calciatore fa la differenza. Il calciatore quando sta bene fai Bugender, cioè fai proprio i buchi, cioè quando parte imprendibile è uno che
2: se ti punta ti salta,
1: se ti punta ti salta, sa fare gol, non è l'ultimo arrivato, però gioca 15 partite l'anno, forse 20.
2: Quello è.
1: 20 su 50.
2: Hai ragione. Scusa. Hai ragione. È così, purtroppo. Manuel, ciao, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, ma io me lo tengo per 15 partite all'anno, Neres.
2: Vabbè, ci può stare.
3: Lo fai giocare nelle partite importanti, ti porta punti. Come ti ha portato la Supercoppa, perché la Supercoppa l'ha portata.
2: No, ma ci può stare, Manuel.
1: No, ma io infatti, guardalo.
3: Bene, come dite voi, ma è gestito così.
1: Manuel, l'ho detto, ma io sinceramente preferisco un giocatore un pizzico meno bravo, ma che ti fa 40 partite su 50.
3: Però
1: invece di 15
3: incisivo. Come la mettiamo?
1: Non ho capito.
3: Se te le fa 45 pure.
1: Sì.
3: Ma non è incisivo?
1: No, è utile.
3: Ah, ok, allora
2: devi pensare anche a un calciatore che dia respiro a un altro esterno destro, perché anche quello è il segreto, secondo me, della forza durante la stagione, Manuel.
3: Io volevo fare intervento perché vedi, io dal punto di vista proprio inerente ai 100 anni del Napoli,
2: sì,
3: oggi che c'è la maglia, no? Volevo raccontare soltanto un mio stato d'animo,
2: ti ascoltiamo.
3: Dal punto di vista umano, io sono dell'82, no? Dal punto di vista umano, io sono un ragazzo fortunatissimo, ho avuto una famiglia stupenda, mi sono sposato, ho due figli straordinari, ho delle amicizie incredibili, e fino ad ora ho fatto tutto quello che ho realizzato nella mia vita privata, da persona e da uomo. Poi parlo, perché ho fatto questa premessa? Perché ora qualcuno mi dirà, questa addirittura si considera fortunato perché ora dirà queste cose, no? Poi dal punto di vista sportivo, no? Io posso dire che nella mia vita sono soddisfatto, perché io personalmente sono ultra fortunato, di più dell'uomo Manuel. Ti spiego perché. Sono nato nell'82, ho visto Re Diego venire a Napoli, avevo 7 anni, me lo ricordo. Ho visto quindi dalla Coppa UEFA in poi, io mi ricordo ancora, vi ricordo questo aneddoto veloce, mio padre sul 2-0 di Napoli-Juve, io ero allo stadio al ritorno di Coppa UEFA, proprio come ha detto il tifoso, mi ricordo ancora le parole di mio padre che disse, sul 2-0 disse, voglio a papà, stavano costruendo lo stadio, quindi stavano ancora i gradoni, ed era marzo, faceva freddo. Il mio padre aveva quei bomber grandi degli anni 80 e mi ricordo ancora che mio padre disse: voglio a papà, si segna un'apola, metti in due ciubine e non ti muovere. Ragazzi, signore Enica, io mi misi abbracciata a mio padre, ma io per due minuti, cinque minuti, io non sentivo nulla e sentivo solo tremare sotto. E per esempio quando senti discoteca, che senti la musica, sì, non si capiva nulla. Quindi sono fortunato dal punto di vista sportivo per questo. Sono fortunato perché nel 90 ho visto un altro scudetto. Sono fortunato perché ho visto due scudetti del Napoli attualmente con i miei figli e con mia moglie, e li ho rivissuti con mio padre da grande, quindi ancora più belli. Ho visto
2: Manu, ti devo chiedere di accelerare perché così diamo spazio a tutti.
3: Ecco, sono anche il tifoso che ha visto il centenario del Napoli. Ragazzi, quanti non lo hanno visto o non lo vedranno perché magari hanno un anno oppure nasceranno l'anno prossimo.
2: Certo.
3: Cioè, vi volevo soltanto...
2: Hai vissuto una parte meravigliosa della storia, sicuramente.
3: Ho vissuto la parte migliore storica del calcio Napoli, perché nemmeno mio padre con Vinicio e gli altri, cioè, secondo me io, e come tutti quelli nati nell'80, 81, 79, 84, come Diego, abbiamo secondo me vissuto la parte migliore.
2: La parte migliore, sicuramente, è vero. È vero, la parte migliore sicuramente, da Maradona passando per gli scudetti. E beato te, caro Manuel, un abbraccio e un saluto.
4: Questo pure un bel messaggio.
2: Vai, e poi andiamo dal
4: Diego,
2: prossimo.
4: Diego, meglio Neres 15-20 partite o Lang 50? È meglio Neres 5 partite. Non 20.
2: Potrei essere d'accordo con te. 5. Ti lascio presentare il nostro prossimo ospite.
4: Ah, è l'amico nostro.
2: Vai.
4: Felice, buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Felice, sono tutto orecchie. Tu lo sai, allora, io non parlo quando parli tu e ti ascolto, vai.
5: Guarda, Manuela ha detto cose bellissime. Io domani compio 78 anni.
2: Auguri.
4: Grande.
5: È stato fortunato ad aver vissuto questo periodo meraviglioso. Grazie a DL e grazie al Napoli, tifosi e città. Voglio solo dire che chi male non prova, bene non apprezza. Io ho provato il male, ma nel senso buono, calcistico parliamo, per l'amor di Dio. Sì. Grazie a Dio sto bene in salute, ho dei figli e dei nipoti che stanno meravigliosamente bene in salute.
4: Per 100 anni, felice.
5: Grazie. Quello che telefonato, non lo so, ma Napoli catastrofico l'ha fatto. Hai detto bene, io se quest'anno arrivo secondo e vinco la Supercoppa, io sono contento, sono felice, non me l'hai fatto. E come dico sempre, io rispetto tutti e tutto, le opinioni, perché siamo in democrazia, però a tutto c'è un limite, Diego. Gianluca, o sbaglio?
2: Sì, no, ti ascolto.
4: Hai ragione,
2: Silenzio, felice.
5: Io adesso vi lascio perché vado, mia moglie mi ha fatto un pranzo speciale oggi, pasta al forno e allora con coniglio, prima di mettere a tavola Alba.
2: Che bontà, E allora buon appetito.
5: Forza Napoli!
4: Ma è grande, felice.
2: Un abbraccio, felice, un abbraccio e buon appetito.
4: Mitico, felice, mitico. Allora, c'erano dei messaggi che volevo leggere.
2: Vai.
4: Va bene. No, ti volevo dire, scusami, notizie anche... il fatto che il Brasile sia tornato a casa è una bella notizia per me.
2: Sì.
4: Però, lo ribadisco, però calcisticamente ci sono delle cose che mi dispiace, che fanno tristezza, no? Neymar lascia il calcio, lo ha detto dopo la partita... ufficiale il suo ritiro, si ritira un giocatore, uno degli
2: fortissimo,
4: un giocatore che veramente ci ha fatto divertire,
2: che però avrebbe potuto dare di più al calcio,
4: sì,
2: secondo me
4: sì, però un giocatore forte. Già lui alla fine ha giocato con
2: fortissimo.
4: Ha giocato col Barça, ha giocato col PSG, è ritornato al Santos, ha vinto la Libertadores con il Santos, ha fatto ciò che doveva fare, forse con la nazionale poteva fare qualcosa in più. E soprattutto mi è piaciuto dopo la partita lo sfogo di Marquinhos. Non so se lo hai sentito.
2: No, non l'ho sentito.
4: Perché da capitano si è presentato a parlare e ha detto: non è tempo né di chiedere scusa, né di piangere e né di fare tutte le cose che fanno tutti. Io non ho da chiedere scusa a nessuno, mi sono impegnato al 100%, non basta, non è bastato, devo impegnarmi, devo raddoppiare questo, ma se la federazione non cambia l'idea di fare calcio, noi non andremo mai da nessuna parte. Possiamo anche raddoppiare e triplicare.
2: Riferimento a cosa?
4: Poi? Alla federazione brasiliana, non so a cosa precisamente, però un giocatore... un applauso a un giocatore che ha avuto il coraggio di non chiedere scusa, perché non sempre si deve chiedere scusa, perché a volte non basta, non è una questione di chiedere scusa, a volte trovi nel cammino delle persone più forti di te, a prescindere se ti chiami Brasile, se ti chiami Argentina, se ti chiami
2: Portogallo, mondiale con la maglia della tua nazionale, è normale che dai il 100%,
4: ed è bello che un capitano di una nazionale che ha fatto una brutta figura perché
2: è un fallimento, il mondiale del Brasile è un fallimento,
4: da che mondo è mondo, è vero che la Norvegia è forte, però il Brasile non può perdere con la Norvegia, con tutti il rispetto,
2: fallimento in piena
4: con tutto il rispetto. E come l'Argentina non poteva perdere con Capo Verde, è stata fortunata, come non può uscire la Germania con il Paraguay,
2: però alla fine la spunta, capito? Cioè l'Argentina alla fine la spunta, alla fine,
4: ma
2: la partita difficile capita sulla gara secca, ci può
4: la
2: stare
4: la spunta perché io te l'ho detto dal primo giorno di questo mondiale che l'Argentina ha 4-5 giocatori che sono dei giocatori che fanno la differenza. Con un portiere normale l'Argentina quella partita avrebbe persa.
2: Sì.
4: E c'ha un muro che per fargli due gol gli hanno dovuto tirare uno nel set a 200 km orari e un altro un proiettile da 3 metri che lui non è riuscito
2: a
4: prendere. Quindi, però a prescindere da questo, io faccio un grande applauso, perché si parla spesso, c'è una cosa nel calcio sottovalutata che è la psicologia dei giocatori, no? De Paul l'altro giorno disse: la più grande forza di Scaloni è stata quella di capire che noi siamo prima uomini e poi calciatori, e non si deve chiedere sempre scusa, perché a volte si perde, cioè è uno sport dove si perde. E vorrei fare un grande applauso a Marquinhos, che le parole di Marquinhos sono state parole veramente intelligenti.
2: Allora, ci sono Antonio e Vincenzo già collegati, abbiamo 100 secondi di pubblicità e poi torniamo.
6: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con microrate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
7: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
6: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111. Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi! No.

0: 100%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme, uscita autostrada Caserta Sud.
1: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Allora c'è Antonio, andiamo subito da Antonio. Buongiorno Antonio, ciao.
4: Buongiorno Gianluca, buongiorno
3: ciao.
4: Diego.
3: Ciao Antonio, buongiorno.
4: Niente, io mi ha fatto piacere oggi di prendere la linea, perché è sempre difficilissimo prendere la linea con voi. In quanto settimana scorsa avevo chiamato quando si paventava, che poi puntualmente è avvenuto, il rischio di perdere Cailini e Gila, e infatti puntualmente si è avverato. Ma la cosa che mi ha fatto più piacere è che il dottor Del Genio, Paolo Del Genio,
3: sì,
4: stimo moltissimo, moltissimo. Non so se l'ho letto o lo ha dichiarato proprio durante la Radio Gol e poi è stata riportata su una stampa, ecco, su internet. Dice: non è per niente d'accordo con la linea del Napoli, io devo prima vendere e poi acquistare. E io sono perfettamente d'accordo con lui, perché adesso noi siamo senza un terzino di fascia destra, perché Di Lorenzo, io penso che, non dico che sia alla frutta, forse un po' pesante dirlo, però comunque va trovato un rincalzo.
3: Ha bisogno di qualcuno che sicuramente gli dia fiato.
4: Certamente. E idem per il centrale, perché Gia ci avrebbe fatto cambiare veramente dietro l'impostazione, e Allegri lo voleva.
3: Lo so, Vento, ma le trattative non le fanno in una persona, le fai in due. Quindi se ti chiedono 5 milioni a stagione, per me non li vale 5 a stagione Gila, ragazzi. Cioè, vi dico con molta onestà, 5 milioni a stagione è un top stipendio. Il Milan sta facendo delle follie, eh? 70 milioni per un Gonzalo Ramos che ne vale 30 valore di mercato di Transfermarkt, 5 milioni all'anno a Gila. Cioè, il Milan si sta mettendo sulla graticola.
4: Scusami se ti interrompo. Solo noi siamo così virtuosi, solo il Napoli è così virtuoso.
3: Ma il Napoli ha un modus operandi diverso dalle altre, Antò, che ci ha portato andare sul tetto d'Italia.
5: Antò, perdonami, non è una questione di essere virtuosi, è una questione di non voler incappare in certe cose. Ti spiego perché. Perché noi non so se ricordi, più di 20 anni fa, a noi ci hanno fatto fallire per poco e niente.
4: Come no?
5: Invece ci sono altri club nel mondo, in Italia, nel mondo, che si possono permettere anche 1 miliardo di debito.
3: Sì, presidenti senza portafoglio.
5: Se
3: anche
5: presidenti si possono permettere, presidenti senza portafoglio. Allora, a quel punto, se devi affondare, è a te. E la fune non la buttano quando sei in mare per risalire sulla barca, e invece agli altri sì. Allora a quel punto inizia ad essere attento anche a certe cose. Ma su questo, Antò, ti posso dire la verità, preferisco avere 1 o 2 campioni in meno ma essere sempre verde e florido, perché poi alla fine il Napoli negli ultimi 4 anni ha vinto 2 scudetti, quindi tanto male questa gestione
4: sicuramente
5: non è.
4: Parli con uno che se mi tagliano sui polsi non esce rosso ma esce azzurro.
5: Esatto,
4: quindi
5: siamo 2, anzi siamo 3, c'è anche Gianluca.
4: Esatto. Sono d'accordissimo di qui, Diego, però il problema è che adesso però di fatto, concretamente, quei 2 ruoli sono scoperti. Ho presente parlare di Bellanova, ma perché Bellanova è un giocatore, è un terzino. Cioè, vi prego.
5: Per carità, ragazzi, non esageriamo. Chiama Dodò.
3: Anzi, se non deve fare il titolare, secondo me è un ottimo acquisto. Se non deve fare il titolare,
5: taglio tutti i fili della radio. Non faccio andare nessuno più in onda.
3: Dodò mi piace molto. Dodò mi piace molto.
5: Ah, no.
4: Certo, sì, però c'ha un po' qualche annetto, ce l'ha. Ecco, voglio dire, però, oddio. tra Totò e Bellanova non c'è partita per me, è ovvio.
3: Sì, però diciamo che allora, non dobbiamo andare di fretta, dobbiamo far lavorare chi di dovere, dobbiamo aspettare, molto probabilmente Allegri vorrà valutare quello che ha in rosa, perché ogni calciatore ha una storia a sé in ogni stagione,
5: come
3: è giusto che sia. Il Napoli ha questo modus operandi, non si ritroverà mai come il Chelsea con 50 giocatori al ritiro estivo. Il Napoli deve prima cedere giocatori e in base a quelli che cede poi entrano i giocatori in quel ruolo dove il calciatore è stato ceduto. Anto, io quello che dico io, no, è che questo modo di lavorare, ci ha portato a poter spendere una campagna di acquisti 150 milioni di euro senza fare debiti, come è successo l'anno scorso. Quindi diciamo che facciamo lavorare la società, aspettiamo, vediamo che cosa succede e poi alla fine del mercato tiriamo le somme. Io dico questo.
5: Come sempre.
3: Esatto, incrociamo le dita. Ti salutiamo Antonio, un abbraccio.
4: Grazie, ciao. Grazie a tutti.
5: Ecco, io direi ciao Antonio. Io direi che questo è il messaggio, questo messaggio veramente racchiude un po' quello che tu
3: non si firma questo
5: momento,
3: amico.
5: Voglio vedere.
3: Avvi.
5: Gianlu. Un matrimonio di Newton Cup.
3: Già? Su. Già?
5: Guarda,
3: pensavo ci volesse un po' più di tempo.
5: C'è tempo.
3: C'è tempo ancora, esatto. Ascoltami, grazie per avermi ricordato.
5: Poverale.
3: Vincenzo, ciao, buongiorno.
6: Salve ragazzi, Vincenzo ciao. Da Francoforte.
3: Ciao Vincenzo.
6: Allora, io da tifoso napoletano, ma soprattutto da amante del calcio, spero che il signor Gatti non vesta la maglia del Napoli.
5: Siamo in due.
6: Perché lasciamo stare, l'abbiamo visto in campo quello che fa. Con la maglia della Juve può fare quello che vuole. Se mette la maglia del Napoli, una partita sì e quattro no, non le gioca. Ma io spero che non venga. Non mi va. Non perché abbia vestito vesta la maglia della Juve, ma a me non mi va. Punto. Chi ama il calcio non esiste. Secondo, in Napoli ho sentito alcuni commenti, già stanno chiacchierando alcuni tifosi, abbiamo perso questo, ma io non mi penso né a Roberto Carlos né a Rudy Kroll, con tutto il rispetto, ok? Come hai detto tu, 5 milioni non si dà a questo giocatore, anche se è bravo, perché se devo dare 5 milioni a lui, allora devo dare sinceramente 10 milioni a McTominay, ok? Ok? Perché l'ha dimostrato McTominay sul campo ad alti livelli. Per me va bene la gestione per il momento del Napoli, finché non si fa lo stadio, qua stiamo sempre a parlare, ma finché non si fa lo stadio il Napoli non potrà mai sedersi al tavolo dei grandi. E spero che il presidente prima o poi dalle chiacchiere passi ai fatti e metta la prima pietra per lo stadio, perché quello non si può vedere sinceramente lo stadio Maradona. Scusami, io amo il Napoli, amo Diego, mi ha fatto godere. Ci morivo e ci muoio per Diego, ma quello stadio andava praticamente già 10 anni fa, 20 anni fa, buttato giù e fatto da capo. Come diciamo a Napoli, i vecchi detti non sbagliano mai, chi sfrava che sfrava non sbaglia mai, ok? Mi sta bene anche che qualcuno si piange addosso per scaramanzia, questo mi sta bene. E hai detto tu una cosa giusta, noi ci hanno fatto fallire per quanto? 20.
3: Per molto meno.
6: Perché dovevano farci pagare le vittorie con Diego, perché quello è stato. Quindi meglio stare attenti ai conti, anche perché Milan già lo sa, non pagherà nulla, con tutto che non può spendere, quell'altro non può spendere, fanno quello che vogliono, perché come ha detto, non mi ricordo chi, il ministro o chi, non mi ricordo chi, dobbiamo salvaguardare il brand italiano. E quindi rispecchia il brand italiano, capisci a me, a buon intenditore poche parole, che le tre non potrebbero nemmeno iscriversi al campionato. Quindi di cosa stiamo parlando? Quindi guardiamo in casa nostra, facciamo
3: bravissimo
6: quello che dobbiamo fare,
3: bravo.
6: Non criticate Allegri, anche se a me non fa impazzire, ma Allegri è abituato a...
3: Quantomeno facciamolo lavorare, facciamolo iniziare a lavorare.
6: Io quello intendo. È abituato alle grandi squadre, alla pressione, e a me mi sta bene, non mi interessa giocare bene, io voglio vincere, perché alla fine sull'almanacco chi esce chi ha vinto, chi ha...
3: Grazie Vince, grazie Vince, che poi
6: forza Napoli.
3: Perché poi ragazzi, tra l'altro il Milan sta facendo un mercato da Champions League, sembra una squadra qualificata per
5: la Champions League senza giocarla.
3: Ha perso un sacco di soldi, ha speso in questi anni un sacco di soldi a vuoto, poi dopo a gennaio chi bloccano il mercato?
5: Al Napoli.
3: Ti rendi conto il paradosso?
5: Qual è?
3: Capito perché dobbiamo stare attenti, ragazzi?
5: Senti Giallo, io mi sento troppo identificato col messaggio che ha mandato Mario dal Vomero.
3: Vai.
5: dopo Allegri sento Gatti. No, su Allegri no, di Gatti. Sento Gatti. Ma stiamo scherzando? Ma mi vuole...
3: A me piace Gatti.
5: Ma...
3: Diego mi ha guardato male, sapevo che mi guardavi male.
5: No,
3: mi piace la sua cattiveria, la sua grinta.
5: Ah, Gianluca.
3: Piace, mi piace.
5: Gianluca, tu veramente mi dici un
3: capo.
5: Ma non diciamo cretinato. Gianluca, Raffaele, un sicuro. Scusami Raffaele, non diciamo stupidà. Già lui, io sono tornato adesso dopo una settimana e con i miei
3: figli. Tra l'altro
5: figli.
3: Non è stata nominata quella squadra lì.
5: No, non continua, continua così. No, infatti non è successo niente in vacanze, hai visto? Sei esatto. stato bene, esatto. 8 giorni senza niente.
3: Esatto.
5: Ti stavo dicendo, ti piace Gatti sinceramente? Seriamente?
3: Non mi dispiace.
5: Sei serio?
3: Non mi dispiace. Al giusto prezzo,
5: è giusto che la Spagna ci dà 3 palloni stasera al Portogallo.
3: No,
5: è
3: no.
5: giustissimo, giustissimo.
3: No, no, speriamo di no. Senti, voglio rispondere un attimo all'ascoltatore che mi scrive: il Brasile scarso. Ragazzi, io queste cose non le posso leggere, non mi potete dire il Brasile scarso. Cioè, ragazzi, il Brasile ha la Vinicius, che è uno degli esterni più forti del mondo, se non l'esterno più forte del mondo, insieme a Kvara oggi. C'ha Martinelli, campione d'Inghilterra con l'Arsenal. Allison, che è uno dei portieri più forti del mondo. Marquinhos, che è il centrale di difesa campione d'Europa per 2 volte consecutive di Champions League col Paris Saint-Germain. Ma di che cosa parliamo? Scarso il Brasile. Dai, per cortesia. Raffaele, ciao, buongiorno.
7: Ciao, buongiorno a voi, sono d'accordo con Diego, Gatto non si può sentire. Va bene, andiamo,
5: esatto.
7: andiamo avanti. Due domande. La prima è un'affermazione. Vai. Non ho mai visto giocare il Brasile come la Norvegia o la Norvegia come il Brasile.
5: In effetti.
7: 54 anni, il Brasile
5: però,
7: è missivo.
5: Però Raffaele, ti posso dire una cosa, tra virgolette, diciamo quello che è stato. È vero che la Norvegia ha meritato, il Brasile ha sbagliato un rigore e si è mangiato 6-7 gol. Non so, portiere clamorosi.
7: Ma sono d'accordo, ma il Brasile che gioca
5: dammi di il contro... telefono, Gianlu, basta. Basta. Stai guardando troppo il telefono.
3: Vai, vai.
7: Che gioca di contropiede, che non attacca in massa come il Brasile degli anni a venire, cioè. Mai visto. Cioè, Ancelotti ha fatto l'anticalcio col Brasile. Il Brasile ha sempre attaccato in massa. Ha sempre giocato con 6 attaccanti. Cioè, ieri, è un'altra squadra. Io la guardavo, sì, ha avuto le occasioni, ma giustamente giocavo con la Norvegia. Non è che giocavo con l'Argentina o con la Spagna o con la Francia. Le occasioni le doveva avere. Però, un Brasile così remissivo non mi è mai visto in vita mia. Va bene.
3: Un abbraccio Raffaele, ciao ragazzi.
7: Aspetta, il Napoli.
3: Sì, vai.
7: Una domanda sul Napoli.
3: Vai.
7: A me quello che mi fa paura sono le parole del presidente quando ha fatto la conferenza stampa con Conte.
3: Quali parole?
7: Che disse che il nuovo allenatore avrebbe valutato, ma che c'è da valutare?
3: Valutato cosa? Valutato?
7: I giocatori che erano stati dati in prestito, i giocatori che erano...
3: Allora Raffaele, ti saluto e ti ringrazio e ti rispondiamo, un abbraccione, è giusto che sia così per me, è giusto che un allenatore nuovo che arriva valuti il materiale, il potenziale che ha a disposizione, perché ogni allenatore gioca in un modo...
5: Ma giusto e no?
3: No, vabbè, certo, quello è l'eccesso, però diciamo che...
5: Se no facciamo tornare anche Den Donker.
3: No, Den Donker no, lui. No, Den Donker. Ti ringrazio, lo possiamo...
5: Ma c'è anche Gonge.
3: Torna. Però è uno di quelli che sarà piazzato inevitabilmente.
5: Ci mancava, cioè.
3: Francesco, ciao.
5: Francesco, perdonami, posso dire una cosa?
3: Ah, vabbè.
5: Qual è il messaggio di...
3: Allora, questo amico si chiama Giorgio, ci scrive: il Brasile è scarso ed è scarsa anche l'Argentina quest'anno. Ci sono 2 squadre di un altro pianeta, sono Francia e Spagna. La finale sarà una tra le due e l'Inghilterra. Se segna allora, se il Portogallo passa, segnati un attimo il numero di questo amico nostro. Stiamo scherzando, naturalmente, caro Giorgio. Perché è bello sempre discutere con il sorriso, però non si può sentire che Brasile e Argentina sono scarse. È vero che l'Argentina è molto più forte del Brasile, questo lo sottoscrivo. È più forte sicuramente del Brasile, ma non si può parlare di squadra scarsa quando ci parla di Brasile e di Argentina. È vero che Francia e Spagna sono forti, secondo me la Spagna è inferiore all'Argentina, per come la penso io oggi, leggermente
5: oggi
3: inferiore,
5: se la giocano.
3: Leggermente inferiore.
5: Per me c'è la Francia, che è la squadra più forte di tutte.
3: È fatta la PlayStation, quella. Io la metto fuori.
5: Poi
3: cioè, la Francia può solo decidere di perderlo il mondiale da solo.
5: Argentina e Inghilterra, tu ti giochi l'euro sull'Inghilterra fisso. Io no, onestamente.
3: Io, per me l'Argentina è la squadra che ha più esperienza, perché
5: poi può essere.
3: Allora, molto spesso si sottovaluta la testa dei calciatori. L'Argentina, come hai detto tu prima, ha dei calciatori che mentalmente fanno la differenza, perché se stanno al 118esimo sotto di un gol e manca un minuto all'eliminazione, ci sono quei 4-5 giocatori, parlo di Messi, di Dibu Martinez, di Otamendi, ci sono dei Paredes che riescono a mantenere la testa calma come se fossero 0-0 al terzo minuto di gioco. Quello fa la differenza in un percorso di gara secca, in un mondiale, in una competizione così importante. Per questo metto l'Argentina molto favorita per arrivare fino in fondo. Poi è chiaro che se incontri la Francia, che è una squadra costruita alla PlayStation, là ti devi fare solamente il segno della croce e cercare e sperare che loro sbaglino, perché è una squadra costruita in un modo, tra l'altro tutti i giocatori, la maggior parte sono manco francesi, con giocatori
5: fanno paura,
3: straordinari.
5: Di che parliamo?
3: Oggi leggevo Olise, mamma tunisina, padre algerino, nato a Londra, gioca per la Francia. Questo per farvi capire quello che è la costruzione della Francia, che ha unito tutti i giocatori più forti del mondo e se li è presi in nazionale. Andiamo da Francesco. Ciao Francesco.
5: Ma se l'Argentina e il Brasile sono scarsi, l'Italia che cos'è? Scusami Francesco.
3: NC Italia, non classificato.
5: Vai Francesco, vai, scusami, Francesco. Perdona.
8: No, ciao, volevo tornare su Gatti. Secondo me è un ottimo acquisto, anche perché noi abbiamo preso, se dovesse venire ovviamente, abbiamo preso Allegri, perché comunque Allegri, come fanno gran parte di tutti gli allenatori che cambiano squadra, poteva portare con sé alcuni nomi. E secondo me Gatti, Rabiot sono dei grandi nomi. Se dovesse venire Allegri, dovesse venire giocatori di questo tipo, allora si potrebbe giudicare, secondo me, Allegri come un buon acquisto. E perché saper difendere, saper comunque portarsi l'1-0, cioè senza non prendere gol, è una cosa che il Napoli l'anno scorso ha preso tanti gol, secondo me. E poi oltretutto Gatti ha un grande carisma e ha fatto 7 gol in Serie A, 28 anni, è una fase secondo me importante, la Juve lo vuole cedere, secondo me non è così male, cioè secondo me lo state giudicando male, al di là del fatto che ha indossato la maglia della Juve, ma a noi non interessa, perché noi siamo il Napoli.
5: Perché le nomina?
3: L'ha fatto lui,
8: Non dobbiamo più pensare alla Juve, noi siamo il
5: Napoli. Da voto.
3: Due volte. Fai tripletta ancora, Francesco.
5: No,
3: è chiaro, allora io sono d'accordo con il tuo senso del discorso, a parte gli scherzi.
8: Siamo il Napoli, basta. Se dovessimo vincere uno scudetto quest'anno, noi abbiamo vinto nel giro di 4-5 anni, abbiamo vinto 3 scudetti, cioè si è capovolta la situazione. Solo questo volevo dire.
5: Speriamo.
3: Un abbraccio Francesco, se non puoi batterli allora alleati con loro, sei d'accordo Diego? Con loro però ti devi alleare, tu ti allei con loro.
5: No tu, sempre tu.
3: Allora ragazzi,
5: io no.
3: Abbiamo 50 secondi di pubblicità.
5: Perché mi devi fare incazzare sempre?
3: 50 secondi.
5: Allora no, voglio dire, voglio mettere i puntini sulle i, ti allei tu con loro, io mai, scordatelo, preferisco perdere di 40 anni, 50 anni, e preferisco sempre finire non vedendo più uno scudetto, ma mai alleato con chi là, mai.
3: Pubblicità.
9: Non è estate senza
10: mare, tranquillità,
9: le cene all'aperto,
10: le angurie freschissime
9: e le infradito.
10: Ma la cosa che proprio non può mancare
9: è il sole.
10: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
9: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
10: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
11: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
12: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
11: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
12: E sai perché?
11: Perché siamo da Più Me.
12: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più
2: Me. Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Si è alleato Diego Maradona Junior.
5: Che stavo per dire? No, ti volevo dire una cosa importante.
3: Vai.
5: Gianluca.
3: Vai.
5: Quarto di finale Francia-Marocco.
3: Tu dici che è tosta per la Francia?
5: Finisce con 3 gol di scarto.
3: Esatto, ragazzi. Il Marocco è forte.
5: Per me.
3: Il Marocco è forte, però bisogna capire, sai, Bari che era uscito acciaccato nell'ottavo di finale, se ci sarà oppure no, perché quello
13: cambia,
3: fa la differenza,
13: fa la differenza, sì.
3: Fa la differenza, bisogna capire se c'è oppure no. Non ho letto le ultime notizie su sai Bari, quindi vorrei cercare di capirlo, ora lo vado a vedere. Ovviamente, ragazzi, vi ripeto, per quanto mi riguarda la Francia si deve solo suicidare sportivamente per uscire da questo mondiale, perché è troppo più forte degli altri, per quanto mi riguarda. Poi magari sbaglierò e escono contro il Marocco, e io sono solo che felice, perché mi fa piacere vedere andare avanti una nazionale forte come quella del Marocco, che ha costruito tanto in questi anni. Enzo, ciao, buongiorno.
14: Buongiorno ragazzi, un onore parlare con voi.
3: Onore nostro.
5: Grazie Enzo, buongiorno a te.
14: No, vi volevo chiedere soltanto una cosa, visto che sto al lavoro, vi ascolto per radio dopo.
3: Vai, vai.
14: Per quanto riguarda la revoca di Balogun dell'America, come la vedete voi? Non è una cosa troppo...
5: Una grossa schifezza.
3: Una grande schifezza.
14: Padre, Diego,
5: come una grande schifezza. Revoca,
14: che aveva ragione su tutto già 30 anni prima. Già 30 anni prima, su Blatter, ora su Infantino. Cose che magari in futuro i ragazzi, ma che cosa ne dovranno pensare di questo calcio? Mo? Cioè, uno che è stato squalificato è finita lì, no? O magari fa pressione un presidente e viene di nuovo a giocare. Magari poteva essere l'Iran, magari la prossima partita che faceva l'America. Che cosa ne doveva pensare magari l'Iran come squadra, invece che del Belgio che doveva affrontare mo l'America, gli Stati Uniti?
3: Allora Enzo, è una grande schifezza quella che abbiamo visto, secondo me non finisce qua, aspettiamo le ultime notizie di oggi, perché secondo me la FIFA per dignità personale deve intervenire e squalificare il calciatore, perché metti caso, no? A parte che tu crei un precedente stramega ultra pericoloso, ma poi metti caso che gioca Balogun, segna il gol vittoria, magari segna nella partita, elimina il Belgio, che succede? Io da dirigente barra giocatore barra allenatore del Belgio mi farei afferrare per pazzo.
5: Vergognoso.
3: Quasi da non presentarsi in campo e fargli fare una figuraccia alla FIFA, perché è veramente una mafia sportiva quella a cui abbiamo assistito in queste ore. La decisione è veramente una vergogna rara. Un abbraccio Enzo, una vergogna rara, che poi non so se avete letto tutti l'articolo del New York Times, che è una delle fonti più affidabili al mondo, uno dei giornali migliori al mondo. Il New York Times racconta di una telefonata del presidente degli Stati Uniti a Infantino per chiedere di togliere la squalifica a Balogun. Quindi sarebbe, si è confermato, e mi fido ciecamente del New York Times, una cosa estremamente vergognosa. E quindi, a parte che io tifo Belgio, ma già lo tifavo prima di questa notizia,
5: ma
3: avanti Belgio.
5: Qual è stata la scusa della FIFA? Cioè, perché gli hanno tolto la squalifica?
3: Sono a piedi un regolamento, ora te lo leggo subito. Il regolamento, iniziamo ad andare da Oscar, te lo leggo.
5: Vai Oscar, buongiorno.
15: Buongiorno, ciao ragazzi.
5: Vai.
15: Senti, vabbè, mentre legge Balogun e poi magari finite questo discorso, volevo dire una provocazione a Sentico.
5: Vai.
15: Prima di tutto bentornato dopo le vacanze.
5: Grazie.
15: Ti faccio questa provocazione.
5: Vai.
15: Io Gatti lo voglio, e sai perché?
5: No.
15: Sai perché? Perché se ne vanno a Langa, poi dopo tu di chi parli
5: è vero,
15: parlare male
5: è vero, è vero, è maledettamente vero questo che dici.
15: Se ne va a Langa, poi di chi puoi parlare male,
5: è vero, ma guarda, non sono così sicuro che Langa se ne vada, perché talmente che era forte, talmente che era un fuoriclasse che doveva far valere il prezzo del biglietto, ad oggi non ha acquirenti. Che è la verità? Cioè, non ha acquirenti Langa ad oggi.
3: Ad oggi no, però forse c'è il Galatasaray.
5: Mo vanno gratis, però.
3: No,
5: glielo vogliono non pagare.
15: Facciamo noi una colletta e gli diamo noi qualcosa di soldi. Non ti preoccupare, non ci stanno problemi.
5: Cioè, capisci? Vabbè, talmente più forte, talmente così forte,
3: allora,
5: talmente
3: FIFA,
5: di un altro livello.
3: Scusatemi se.
5: Fammi finire di dire quello che voglio dire. Talmente di un altro livello. Che è andato al mondiale, ha fatto 2 minuti da 4 partite.
3: Sette minuti.
5: Vabbè, scusa, mi sono sbagliato di 5 minuti, ok.
3: Sette. È vero.
5: E non ha acquirenti, ovviamente. Tutti gli acquirenti lo vogliono gratis.
3: Ciao Oscar, un abbraccio. Allora, per quanto riguarda la FIFA su Balogun, ha detto che la decisione si basa sull'articolo 27 del suo codice disciplinare, che lascia ampia discrezione per annullare o sospendere le misure disciplinari, ma viene usato molto raramente, cioè non è mai stato usato praticamente. E questa è, diciamo, la motivazione con il quale la FIFA ha giustificato la, diciamo, l'ordine dato da Trump di annullare la squalifica a Balogun, perché poi è così, il fatto è questo. Caro Riccardo Catapano, che stai entrando in diretta per andare sulla postazione per quanto riguarda le ultime notizie, ci saranno tra pochissimo.
5: Però c'è anche Lucca, sul quale cioè anche Lucca non lo vuole nessuno.
3: Vabbè, vediamo quello che accade, che secondo me qualche offertina ce l'ha
5: Lucca?
3: Vediamo che cosa ne pensa il mister Allegri.
5: No, pensavo che cosa ne pensa Riccardo Catapano.
3: Catapano lo terrebbe, lo metterebbe titolare. Sì. Esatto, sì, dico. Ok. Andiamo
5: potrebbe, tanto tra poco potrebbe essere.
3: Enzo, ciao, buongiorno.
13: Ciao, buongiorno ragazzi. A parte il fatto che sono emozionatissimo di parlare con Diego.
5: Grazie Enzo, grazie.
13: E poi sottoscrivo che mi ha preceduto Enzo, omonimo prima di me, quando riguarda l'episodio della squalifica e l'ammissione del calciatore. Nemmeno nei trofei intersociali succedeva questo, che io ne ho fatto tanti. E poi quando riguarda poi l'affetto per Napoli, io ho più di 80 anni, io sono andato a aprire lo stadio di San Paolo a novembre del 59.
5: Bellissimo.
13: E quindi dipendentemente dai risultati io sono emozionato.
3: Lo stadio del sole
13: di Napoli. Non ho capito.
3: Lo stadio del sole, hai assistito all'inaugurazione dello stadio del sole.
13: Si chiamava, sì. E quindi, vi ripeto, indipendentemente dai risultati, io ho vissuto Oscar Stacchi, non so se voi lo ricordate.
5: Sì, è famoso per i suoi gol da calcio d'angolo.
13: Calcio d'angolo, e noi ci aspettavamo sempre quello. Sono andato, ho visto la Jetson.
3: Ma hai visto qualche partita al Collana, Enzo? Pure,
5: tra l'altro, vedi, Enzo, io devo essere.
13: Io stavo con lo bello al bordo campo, quando lo bello ci guardavo con gli occhi per non farci muore, e quando finiva la partita fui lui a mandarci in mezzo a campo. Dopo fischiato il terzo fischio, alzò la mano e disse: potete entrare, e tutti quanti ci riversammo nel campo.
3: Che bello, mamma mia, che bello.
5: No, allora Enzo, devi sapere,
13: da Capoglia è venuto Mosè e ci ha liberato dalla schiavitù con gli scudetti e così. Io ero sono sempre emozionatissimo di essere divorzato del Napoli vecchia data.
5: Tu devi sapere che tutte queste informazioni su quel Napoli lì, del Napoli del Collana, no, me li ha dati mio nonno negli anni, no? Del fatto di Tacchi, del gol, del fatto di Sivori, di Palanca, di tutti i giocatori che...
13: È stata un'emozione da cui più tanti che pure gli ho scudetti, perché gli scudetti mi hanno fatto piangere, ma in quelle occasioni io ero e sono e rimango orgogliosissimo di essere un divorzio del Napoli.
3: È giusto che sia così.
13: Ciao ragazzi, ancora grazie.
3: Enzo, un abbraccio.
5: Grazie a te, che bello però rivivere quei momenti del Napoli del Collana. Tu immagina che la nostra squadra quest'anno fa 100 anni. Fra poco, fra meno di un mese, facciamo 100 anni di storia. E che cosa? Qual è la cosa più? Non c'è cosa più bella di sentire questa appartenenza alla. Cioè il Napoli non è
3: una passione identitaria.
5: Il Napoli non è solo una squadra. Il Napoli è l'identità e fa parte della nostra vita, fa parte del nostro passato, del nostro presente, del nostro futuro. È veramente finché morte non ci separi.
3: È così.
5: Con quella maglia.
3: È così, è vero.
5: Bello.
3: È vero. Ultima telefonata di giornata con Maurilio.
5: Come parlano le napoletane che ti fanno parlare di squadra, impazzisco.
3: Maurilio, ciao, buongiorno.
16: Ciao, buongiorno, condivido in pieno il pensiero di Diego. Cioè
5: non sono napoletani, Maurilio, non sono napoletani, no, veri, ma fino alla fine.
16: Non è concepibile, perché... non è concepibile. Io capisco chi nasce a Salerno, chi nasce a Bellino, che possa fare una scelta, per quanto non condivisibile, però comprensibile. Ma il napoletano che ti fa Juve, Milan,
5: no, perché
16: io quando
5: perché
16: l'incontro e no. Scappo.
3: Terza
16: scappo.
3: Volta.
16: Vabbè.
5: Va bene, vai.
3: Vai Maurizio. Vabbè,
16: comunque, no, volevo semplicemente porre l'attenzione su quello che già avete detto per quanto concerne il discorso di quello che è successo ai mondiali con l'espulsione e la intromissione di nuovo del giocatore espulso. Secondo me è scusate l'espressione, ma è una porcata che io non ho mai visto in nessuno sport, onestamente. ed è particolarmente vergognoso quello che è capitato. Poi, al di là di tutto, volevo passare al discorso di Allegri. Io non sono un simpatizzante di Allegri, ma non lo ero neanche di Conte, però la storia parla un po' per loro. Secondo me sono due allenatori che hanno fatto la storia delle società. Allegri l'anno scorso, sotto ovviamente la visione di tutti, ha fatto male, ma era una società allo sbando. Io sono convinto invece che Allegri farà ottime cose. Poi diamo il tempo.
3: Ce lo auguriamo, Maurilio, e diamo il tempo. Un abbraccio, ti salutiamo, grazie. Ciao, Maurilio, per aver grazie. Telefonato. Caro Diego, siamo in
5: Diego.
3: Mi piace Diego. Tra poco ci sono le ultime notizie con Riccardo Catapano. Salutiamo Simone Zigzag Zagaria in regia e naturalmente anche Lino Iorio, da Gianluca Miranda
5: e da Diego Armando Maradona Junior.
3: È veramente tutto, noi torniamo domani, rimanete su Kiss Kiss Napoli perché anche domani
5: Diego c'è.
17: Buone, fresche crocchette Cennamo.
18: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
17: Ma che felicità scodinzolare.
18: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
19: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
20: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. A Napoli torna la protesta dei tirocinanti del progetto Gol. Un gruppo del movimento 7 novembre ha occupato il Duomo per denunciare il blocco del programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, fermo a poche ore dall'avvio previsto il 1 luglio. I manifestanti chiedono la riattivazione del progetto per tutti i 1200 beneficiari. Il cardinale Don Mimmo Battaglia ha incontrato i disoccupati assicurando il suo interessamento, convincendoli poi a lasciare la chiesa. Passiamo alla cronaca. Ancora un'aggressione ai danni di un operatore EAV. L'episodio è avvenuto lo scorso 2 luglio nella stazione della Circumvesuviana di Napoli a Piazza Garibaldi, dove un controllore è stato assalito da uno sconosciuto durante il servizio. Il dipendente ha riportato un trauma alla spalla destra e diverse scoriazioni al volto. Decisivo l'intervento di una guardia giurata che ha evitato conseguenze più gravi. Trasportato all'ospedale del Mare è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Cambiamo argomento. Sono terminati nella tarda serata di ieri i disagi all'aeroporto di Napoli Capodichino, rimasto chiuso per oltre 3 ore a causa di un Canadair in avaria fermo sulla pista. Lo scalo è stato bloccato intorno alle 17:20 e ha riaperto poco prima delle 21 dopo le verifiche di sicurezza. Restano da chiarire le cause dell'incidente che ha coinvolto il velivolo antincendio. La chiusura ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico aereo. Ben 9 voli sono stati cancellati ed 11 dirottati su altri scali. La chiusura con lo sport, il calcio. Oggi alle 15 inizia ufficialmente la stagione del centenario per il Napoli. A bordo della nave MSC World Europa si terrà la conferenza stampa di presentazione della nuova maglia che celebrerà i primi 100 anni del club azzurro. Il 14 luglio prossimo alle 11:30 toccherà invece a Massimiliano Allegri, che verrà presentato al Teatro San Carlo come nuovo allenatore del Napoli. Chiudiamo con i mondiali. Termina agli ottavi l'avventura del Brasile di Ancelotti. I verdeoro sono stati eliminati dalla Norvegia di Haaland, che con una doppietta stende 2-1 la Seleção. Ai quarti norvegesi se la vedranno con l'Inghilterra, che nella notte ha battuto per 3-2 all'Azteca i padroni di casa del Messico in un match dalle mille emozioni. Decisivi Harry Kane e la doppietta di Jude Bellingham. Per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Allora, buon pomeriggio da Walter De Maggio, lunedì 6 luglio del 2026, giornata molto importante per il Napoli perché alle 15 verrà svelata e presentata la nuova maglia e noi tra poco saremo già in diretta alla stazione marittima, seguirà per noi la conferenza stampa di presentazione della maglia del centenario, il nostro Lucio Pengo è già collegato, tra poco saremo in diretta alla stazione marittima, tra l'altro dai canali social della Società Sportiva Calcio Napoli, dal sito ufficiale, svelata la maglia, obiettivamente bellissima, bellissima, emozionante, con questo marchio del centenario è veramente stupenda la nuova maglia. Come ci ricordava Riccardo Catapano nel corso del giornale radio, ci sarà anche l'appuntamento il 14 di luglio al Teatro San Carlo con la presentazione di Massimiliano Allegri, altra data particolarmente importante. Ci occuperemo di Napoli, di mercato, della maglia, di Allegri, entrate, uscite, mondiali, una puntata che vi consiglio di non perdere. Allora, tra poco due super ospiti, uno dietro l'altro, ma cominciamo, andiamo con ordine. Stazione marittima di Napoli, prima di salire a bordo della nave da crociera dove verrà presentato ovviamente la maglia del centenario, buon pomeriggio a Lucio Pengue, buon pomeriggio Lucio.
1: Buon pomeriggio Walter, insomma c'è il vento che si pone un po', come dire, contro, diciamo, questa prima presentazione della maglia, una maglia bellissima. C'è stato un fortissimo spoiler anche sui social da parte del Napoli, nello stemma c'è il corsiero azzurro, lo ricordiamo, primo simbolo del Napoli, cavallo che ovviamente era tipico e simbolo di una città, diciamo una sorta di cavallo rampante, e la storia del corsiero fa parte anche della storia di Napoli e del Napoli. Ricordiamo anche che poi ci fu il cambio da corsiero azzurro, divenne il famoso Ciuccio, perché nella prima stagione del Calcio Napoli nel 1926 il Napoli fece solo un punto, solo un pareggio, e quindi i tifosi del Napoli, sai, un po' delusi, dissero: ma è sicuro che è un cavallo rampante? A me sembra più un Ciuccio, e poi divenne il famoso Ciuccio, simbolo del Napoli, anche grazie all'ironia dei tifosi del Napoli. Però nell'anno dei cent'anni, primo anno corsiero azzurro, e l'anno del centenario c'è il corsiero, ed è giusto così, nel simbolo della maglia, una maglia che richiama la tradizione, un azzurro classico. In più abbiamo visto anche le foto postate dal Napoli, c'è un piccolo spoiler con Diego, e poi le foto dei calciatori, c'è Vergara, c'è Di Lorenzo, l'anima italiana, ma c'è anche McTominay, Allison e anche De Bruyne, e credo che questi possano essere anche interpretati come piccoli indizi di mercato. Tra pochissimo la presentazione della maglia, siamo davvero molto curiosi, ci sarà il presidente De Laurentiis, ci sarà Valentina De Laurentiis che ci spiegherà anche questa scelta stilistica, e poi tanti amici che sono venuti, se permetti vieni Antonio Giordano, amico di Kiss Kiss Napoli, amico anche del presidente De Laurentiis, invitato speciale anche qui sulla MSC World Europe. Antonio, ricordiamo, oncologo di fama mondiale, direttore dello Sbarro Institute, e insomma anche tu qui a Napoli dall'America per vedere la nuova maglia del Napoli.
2: Beh, certamente, poi è un'annata particolare questa qui, perché si festeggia anche il centenario, quindi è giusto combinare tutta una serie di positività per la nostra città, quindi sperando che manteniamo questa scia vincente anche per 26-27.
1: Che poi abbiamo detto, il corsiero azzurro è un simbolo storico, un simbolo storico di Napoli, e poi c'è questa frase che accompagna il nuovo logo del Napoli con il nuovo restyling, 100, e poi sotto poi 100 anni. Per 100 anni è innanzitutto un motto napoletano, e poi è tipo un augurarsi la salute, chi meglio di te che prova a debellare un male davvero che, diciamo così, è stato l'incubo di tutte le famiglie. Quindi per 100 anni è anche un simbolo di salute.
2: È un simbolo di salute, ed è anche un detto che nelle comunità italoamericane, io che vivo da 40 anni in America, è un classico. Invece di dire salute, anche gli stessi americani non hanno origine italiana, dicono 100 anni. E quindi, pur non sapendo che in realtà è una parola napoletana, capiscono i 100 anni che tutti quanti si augurano di poter raggiungere. Infatti è un augurio non solo per lo sport, ma lo sport significa anche vita, significa anche longevità, come dicevo anche al mio amico il dottor Petrone, che è qui presente, anche lui ospite e amico del presidente. Puntiamo tutti quanti a migliorare la nostra qualità di vita, godendo di quelle che sono le bellezze della natura, seguendo lo sport e perché no, vincendo anche, perché poi dobbiamo
0: bene
2: anche...
0: Bene,
1: grazie
0: bene
1: ad Antonio Giordano, e ci vedremo sulla nave a bordo della MSC per la presentazione di questa nuova maglia del Napoli. A te la linea, Walter.
0: Grazie a Lucio Pengo. E sì, alle 15 la diretta, il Napoli svelerà la nuova maglia. Però lasciatemelo dire, sono particolarmente contento oggi di aprire la puntata con un super ospite. Lui quest'anno ha allenato e salvato la Fiorentina, Paolo Vanoli. Caro mister, buon pomeriggio, che piacere, come stai?
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: Ringrazio davvero tanto, c'è il mondiale in corsa. Ti sta piacendo, Paolo, questo mondiale? Lo stai seguendo? Stai vedendo qualcosa interessante?
3: Ma sì, dai, sono giocatori già affermati, però il mondiale è la massima espressione del calcio, quindi è sempre bello seguirlo. Mi è dispiaciuto per il nostro allenatore italiano Ancelotti, certo, che ieri tifavo per loro, però dall'altra parte c'è stato un grande giocatore che ha fatto nei minuti finali la differenza del calcio, e anche fatto di questi episodi. Però adesso entra il bello del mondiale, insomma.
0: Beh, è evidente che adesso si comincia a fare sul serio. Interessante anche stasera alle ore 21 l'incrocio Spagna-Portogallo. Ricordiamo naturalmente anche il Belgio di De Bruyne e Lukaku. Poi toccherà domani all'Argentina, ma ha ragione Paolo Vanoli, si comincia a fare sul serio. Senti Paolo, tu conosci molto bene Antonio Conte, ha fatto un biennio a Napoli, d'altronde tu ci hai lavorato con Antonio Conte in questo biennio: scudetto, Supercoppa, secondo posto. E adesso Massimiliano Allegri, accadde la stessa cosa alla Juventus, probabilmente va letta anche come una scelta di continuità, no mister?
3: Ma penso di sì. Vabbè, io penso che ho avuto la fortuna di lavorare con Antonio, ha fatto un grandissimo lavoro in questi due anni, hai detto bene te, portando subito uno scudetto inaspettato, ma Antonio così è sempre pronto a cogliere a volte anche gli errori degli altri, questa è una sua capacità. E poi dopo questa Supercoppa penso che ha lasciato le basi importanti per scudetto inaspettato, ma Antonio così è sempre pronto a cogliere a volte anche gli errori degli altri, questa è una sua capacità. E poi dopo questa Supercoppa penso che ha lasciato le basi importanti per un grande progetto.

0: Ah, un ragazzo eccezionale, ha avuto la fortuna, anche se pur per breve tempo, perché dopo me l'ha portato via l'Atalanta in un attimo, perché giustamente c'era anche di mezzo la Champions League. È un ragazzo adatto al sistema di gioco del 3-5-2, se il mister vorrà continuare su questa strada qua. È un giocatore che sicuramente dopo questi anni che ha fatto l'Atalanta avrà voglia anche di rimettersi in gioco, quindi avrà tanta voglia, ha delle qualità importanti come hai detto te, che è la corsa, ha un ottimo piede che anche a Torino ha fatto tantissimi assist nell'anno prima che l'ho arrivato io insieme a Cross su gol di Zapata, quindi io penso che se l'Atalanta conclude questa operazione sia un'ottima operazione.
1: Prima di salutarti però l'occasione è ghiotta, perché alle tue dipendenze invece in questa stagione, dove lasciatemelo dire e non lo dico per piangeria, ma Paolo Vanoli lo sa, Paolo Vanoli ha fatto un miracolo, perché quando arriva Paolo alla Fiorentina, la Fiorentina è ultima, non è mai successo che una squadra riuscisse a salvarsi, Paolo Vanoli ha fatto un capolavoro, ha compattato il gruppo, li ha portati alla salvezza. Altro nome proprio in quel ruolo che viene accostato al Napoli, Dodò, e mi è parso di capire che tra te e Dodò si è scattato un bel feeling in stagione, lo utilizzavi praticamente sempre. Altro giocatore di livello, no mister?
0: Sì, un altro giocatore di livello, sono due giocatori completamente diversi. Raul è più un giocatore di corsa, di campo aperto, è più un giocatore che ti attacca alla profondità con questa grande gamba. Dodò è un giocatore tipico brasiliano, grande tecnica, ti fa uscire dal basso, grande qualità anche di giocare dentro al campo. Sono due ottimi giocatori, ho avuto la fortuna di averli tutti e due. Forse Dodò l'ho avuto per un anno intero, secondo me ha fatto un'ottima stagione, soprattutto dopo anche ecco, penso che magari oggi Dodò abbia un po' più il vantaggio dell'adduttività, nel senso che ha saputo giocare sia a 4, una difesa a 4, sia a 5, ecco, e li ha interpretati sempre, sempre bene. Stiamo parlando di due ottimi giocatori.
1: Allora, io innanzitutto lo voglio ringraziare Paolo Vanoli, e nel ringraziarlo ho seguito molto la sua carriera, mi ha molto appassionato da Venezia, la promozione, la stagione al Torino, quest'anno alla Fiorentina. Addirittura io trovo incomprensibile che Paolo Vanoli al momento sia ancora libero, ma insomma ti auguro ogni bene, perché sai bene cosa penso e quanto meriti. Ti abbraccio forte, Paolo.
0: Grazie mille, grazie mille, grazie.
1: Un abbraccio grandissimo, mister. Grazie. Paolo Vanoli, davvero bravo, bravo, bravo. Infatti stride un po' il fatto che la Fiorentina, a mio avviso, non l'abbia confermato, anzi sono rimasto anche particolarmente sorpreso, perché veramente Vanoli era arrivato in corsa a Firenze trovando una situazione a dir poco drammatica, eppure è riuscita a confermare ovviamente la categoria. Detto questo, allora, tanti ospiti vi avevo preannunciato, e che ospiti, super ospiti. Tra questi il presidente storico dell'Inter, il presidente del Triplete, Massimo Moratti. Buon pomeriggio, presidente.
2: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito.
1: Grazie per essere nel nostro pomeriggio. Mondiali in corso, Messi superstar insieme a Mbappé. Secondo lei, presidente, Argentina e Francia sono tra le favorite assolute, fermo restando che c'è l'Inghilterra, che c'è ancora in corsa la Spagna stasera col Portogallo, ritiene che siano loro le favorite assolute al momento?
2: O lei dice Argentina e Francia?
1: Sì, io dicevo Argentina e Francia, presto.
2: No, sembra che possano essere quelli che potrebbero vincere il campionato del mondo. La Francia sta dimostrando una forza notevole. Però insomma, diciamo che anche l'Inter ha superato stanotte un ostacolo molto difficile, che era il Messico, e quindi al di là della posizione sfavorevole all'Inghilterra dopo che ha vinto il campionato del mondo nel suo paese, potrebbe essere l'anno buono per arrivare in finale.
1: È un anno ed è la terza edizione dove non c'è l'Italia, le voci si rincorrono, Malagò ha detto che ci farà sapere tutto in una settimana. Le voci più accreditate sono Maldini, direttore tecnico, Antonio Conte che torna a fare il CT. Senta presidente, se così dovesse essere, sarebbe un primo segnale molto forte. L'alternativa ad Antonio Conte, allenatore che lei conosce molto bene, è Roberto Mancini. Insomma, mi

0: sembrerebbe che Balagò possa partire veramente col piede giusto.
1: Ma non so cosa voglia scegliere Balagò, sinceramente non l'ho sentito, quindi non posso saperlo. Sono due allenatori, tutti e due con caratteristiche diverse, ma tutti e due bravi, molto bravi, l'ha dimostrato nella loro carriera vincendo molto. Certamente la differenza con l'ultima fase della nazionale italiana c'è, e quindi io credo che si possa sperare un po' di più, insomma, nelle mani di gente esperta, con un presidente che oltretutto è abituato alla vittoria e quindi capisce che è un fatto che si può raggiungere, e quindi è caratterialmente portato alla vittoria, quindi molto bene.
0: Senta presidente, prima di salutarla, lei è un uomo di calcio, no? E avrà visto le polemiche che si sono scatenate per la decisione della FIFA. C'era squalificato Balogun e invece viene tolta la squalifica. Anche l'UEFA ha fatto un comunicato durissimo. Il CT del Belgio, Garcia, ha detto: sembra un pesce d'aprile, uno scherzo, noi dobbiamo preservare il calcio. Se confermata questa squalifica, che verrà di fatto azzerata, è un po' la fine del calcio. Cioè, non credo che abbia senso che Donald Trump chiami Infantino per far togliere la squalifica all'attaccante degli Stati Uniti.
1: Sì, al di là del carattere di Trump, che è invadente e poi usa il potere al 100%, cioè non lascia spazi al resto, però poi sta alla FIFA a accettare
0: un'eventuale pressione,
1: anche una richiesta di questo genere, che poi è evidente con la squadra di casa, ed è subito venuto fuori che c'è stata la telefonata di Trump. Quindi ecco, lì è bene che si aggiustino, perché altrimenti il calcio fa una figura pessima,
0: anche perché ci inoltriamo in un percorso terribile, questa intromissione della politica, la FIFA che acconsente, la Francia che ha già presentato richiesta per azzerare il cartellino ad Olise, che in caso di nuova ammonizione non potrebbe poi giocare la semifinale. È un percorso a mio avviso sbagliato. Moratti, la ringrazio moltissimo, buona giornata.
1: Beh, grazie a voi, arrivederci.
0: E buon calcio. Dicevo in apertura, prima di collegarci nuovamente con Lucio Pengo, stazione marittima, bellissima la maglia svelata dal Napoli, anche perché è una maglia importante, non è la maglia della stagione 2026-2027, non è solo la maglia della stagione, è la maglia del centenario, e quindi diventerà una sorta di oggetto culto e di cimelio, perché è una maglia che resterà per sempre. Paolo Del Genio con noi. Caro Paolo, buon pomeriggio anche a te.
2: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Abbiamo visto le immagini, e tra le immagini inviate dalla società sportiva Calcio Napoli viene indossata anche De Bruyne. Stasera in campo, ve lo ricordo, col Belgio, ma può essere un indizio, stanotte in campo, può essere un indizio, Paolo, anche De Bruyne con McTominay, con Allison, con Di Lorenzo, con Vergara?
2: Ma sì, una conferma direi, perché tutte le indiscrezioni che circolano parlano di un Allegri che vuole tenere De Bruyne che vuole restare, quindi non ci dovrebbero, siamo il condizionale, essere sorprese su De Bruyne.
0: Senti Paolo, abbiamo aperto la trasmissione con Paolo Vanoli, e tra l'altro voglio ringraziare un nostro ascoltatore che ci fa i complimenti, perché Vanoli ha allenato quest'anno Dodò, l'altro anno, seppure per un previo molto breve, Raul Bellanova. Sono entrambi due nomi accostati al Napoli, e ci ha spiegato con dovizia di particolare Vanoli che hanno però caratteristiche diverse. Alla luce delle caratteristiche spiegate da Vanoli, Bellanova ha giocato a tre con l'Inter di Inzaghi, poi ha giocato a tre con Juric, poi giocava a tre con Vanoli, è evidente che Dodò sia uno, se il Napoli dovesse davvero giocare 4-3, forse avrebbe quelle caratteristiche più corrette per ciò che ha in mente Allegri. Paolo, a te.
2: Sì, sempre sì, ce lo dobbiamo mettere ancora davanti. se si va sul 4-3-3 sì, poi dipende dal tipo di partite, perché il 4-3-3 l'anno scorso lo facevamo a inizio anno, però Politano veniva sempre a fare il quinto, quindi un giocatore come Dodò, ma lo stesso Bellanova potrebbe partire da esterno e poi diventare esterno basso e poi diventare quinto facendo stringere un altro giocatore. Cioè si possono fare tante cose, le dobbiamo vedere sul campo, a meno che non ci voglia svelare tutto la settimana prossima quando verrà presentato a lei tutto, nel senso almeno dire con chiarezza qual è il sistema d'inizio lavoro a Di Maro.
0: Ha ragione Paolo Del Genio anche nel ricordare, così mi dà l'opportunità, che Allegri verrà presentato il 14 luglio al Teatro San Carlo di Napoli, 11:30, e noi seguiremo tutto in diretta, vi trasmetteremo la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore in diretta, così come oggi pomeriggio a partire dalle 15 la conferenza stampa del presidente De Laurentiis e di Valentina De Laurentiis per la nuova maglia. E Paolo, io ti ascoltavo venerdì e giustamente tanti tifosi, ma ne avevamo discusso, ti chiamavano dicendo però è un errore, è prima le cessioni, poi dopo gli acquisti, e a quel punto sfuma Mario Ghila, a quel punto sfula Calaili, e tu dicevi dare oggi un giudizio però sarebbe errato, perché non sappiamo se è confermato che Mario Ghila va al Milan, se è confermato che Calaili dovesse andare all'Inter perché lo vuole prendere il Como, noi però non sappiamo le scelte del Napoli, quindi giudicare oggi a mio avviso sarebbe un errore.
2: Ma io continuo a pensare che servirebbero, mia opinione, sei innesti. E quindi se il Napoli deve fare sei innesti non ci possiamo fermare al primo, al secondo che salta, perché è un mercato di incastri, perché il Napoli non ha lo stesso budget dell'anno scorso, quindi se deve diciamo investire su sei giocatori deve avere un limite per ogni ruolo, perché altrimenti sfora subito e poi altri ruoli non li può coprire, e quindi questo lo capiremo alla fine. Questo il Napoli non ce lo può venire a raccontare come sto dicendo io, facendo un'ipotesi. Il Napoli non lo può fare, perché non sarebbe più un'ipotesi, sarebbe una comunicazione alle avversarie di mercato di quelle che sono le proprie disponibilità, e non lo fa nessuno, non vedo perché lo deve fare il Napoli. Quindi si tiene in segreto, più o meno si può intuire, captare qualche cosa, però poi alla fine una risposta precisa su quella che è la decisione che è maturata nel Napoli, su cosa serve per rinforzare la squadra, lo capiremo probabilmente addirittura a fine mercato, quindi a campionato già iniziato.
0: Ma come è corretto che sia?
2: Gli acquisti alla fine saranno sei, a meno che possono diventare cinque se si convince Allegri di tenere Lukaku, possono diventare quattro se Allegri si convince di tenere Lang. Però onestamente io due attaccanti nuovi li prenderei, perché il focus resta quello. L'anno scorso il Napoli ha avuto il problema dei gol, non ha segnato tanto, io due attaccanti
0: li andresti
2: che arrivano
0: a
2: e che fanno alzare questa potenzialmente questa media, li prenderei.
0: È chiaro che c'è l'amarezza se confermato che Ghila va al Milan e Calaili magari all'Inter o al Como. Il Napoli comunque ha puntato su due calciatori di grande livello. Io dico solo che però giudicare oggi senza sapere chi arriverà, perché io la ricordo l'estate del colpo sfumato Brescianini, tutti incazzati che non era venuto Bresciatini, vero, però poi arrivò McTominay. Un nostro ascoltatore ci fa lezioni di giornalismo, grazie, ti ringrazio molto, si chiama Enzo Castaldo. Buongiorno, voi dovete fare informazione, abbiamo finito con Ghila e con Calaili, adesso Bellanova e Dodò. Dovete dare notizie, non così, non tanto per. Noi non diamo notizie tanto per, Enzo, noi certifichiamo quello che diciamo con calciatori che hanno bloccati Calaili e Ghila, ma col Napoli che ha l'esigenza prima di fare una cessione e poi un ingresso, come vi abbiamo detto che il Napoli è alla ricerca di un portiere, Manna ci sta lavorando, vuole prima cedere Milinkovic per poi perfezionare l'acquisto di Vicario, ma io tengo ancora in caldo, molto in caldo, forse addirittura più di Vicario, anche qua Musso. Vi abbiamo detto che verrà ceduto Noalang e l'ipotesi che il Napoli oramai è molto vicino all'accordo totale col calciatore, col Boca e Zeballos, quindi noi non diamo notizie tanto per, come lei erroneamente ritiene. Noi vi informiamo sulle trattative. A oggi, se dovesse sfumare Calaili, il Napoli li valuta i profili di Dodò, di Bellanova, perché in quel ruolo si concentrerà probabilmente la prima operazione. Altra operazione, come vi dicevo, sarà sicuramente un centrale difensivo, un portiere, se parte Anguissà un centrocampista, un attaccante esterno, e Paolo a giusta ragione dice è quello comunque il reparto da rinforzare. Paolo Del Genio, ore 18, non lo perdete, Filo Diretto. Poi con Paolo vi stiamo preparando molte sorprese. Spoileriamo, Paolo? Ma no, che non spoileriamo. Spoileriamo le sorprese, Paolo? No.
2: No, assolutamente no.
0: Vediamo, magari le spoileriamo qualcosina giovedì, venerdì, prima del weekend. Che dici?
2: Non lo so, sono tempistiche che dipendono fino a un certo punto.
0: Però una sorpresa io la devo fare agli ascoltatori che riguarda Del Genio. Me lo sono messo in testa, la devo fare, non posso spoilerare, ma saprete. A tempo debito, grazie Paolo, a più tardi.
2: Ciao Walter.
0: Grazie, giornata importante, presentazione della maglia del centenario, tutto in diretta, la conferenza di presentazione a bordo di una nave da crociera molto bella, stazione marittima, alle 15. Ve la trasmetteremo in diretta. Tra poco avremo Emanuele Calaiò, parleremo proprio di attaccanti con Monica Scozzafava, tutto questo non prima di aver salutato Simone Zagaria in regia, salutato Nello Iorio alla regia e al coordinamento televisivo, e soprattutto dopo la pubblicità.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
5: Buon pomeriggio da Walter De Maggio, scrive un nostro ascoltatore Josué, che ringrazio. Walter, ci dai notizie anche di Alex Meretta? Allora, dalle notizie personali che ho io di fonte diretta, il Napoli, Allegri vuole Alex Meretta, e le notizie che abbiamo è che Giovanni Manna è al lavoro perché va trovata una soluzione inerente Milinkovic-Savic. Se, come sembra, la soluzione potrebbe essere rappresentata all'Inghilterra, il Napoli si muoverà su un portiere. I profili sono tre che stanno valutando. Uno è quello di Vicario, in uscita dal Tottenham, ma da quanto mi risulta la Juventus è più avanti, perché certo il Napoli ce l'ha ovviamente questa problematica, ma è una problematica solo legata alla tempistica, perché è evidente che deve far uscire prima Milinkovic per poi perfezionare l'acquisto di un portiere. Sembrerebbe la Juve sia più avanti. A me risulta che il Napoli stia accelerando per definire l'arrivo di Juan Musso, portiere dell'Atletico Madrid, attualmente impegnato ai mondiali, ha una valutazione di 5 milioni di euro, ha esperienza da vendere, conosce il nostro campionato, ha giocato all'Atalanta, come del resto lo conosce molto bene anche Vicario, il nostro campionato, e Musso verrebbe non solo per l'esperienza ma soprattutto per il percorso europeo, fatto tanta Champions con l'Atalanta e con l'Atletico Madrid. E sono contento perché mi manca, anche se da mercoledì tornerà al posto di comando il nostro bomber, ma io oggi lo volevo sentire, Emanuele Calaiò. Ciao bomber, sai che ci manchi? Come stai?
6: Ciao Walter, grazie. Per farmi perdonare arriverò con una cassata.
5: Allora sei ampiamente perdonato, anzi puoi trattenerti ancora qualche ora, qualche giorno in più e fare rientro con tutta tranquillità, perché dinanzi alla cassata della famiglia Calaiò, ragazzi, non si fanno prigionieri. Noi ci emozioniamo quando lui arriva con sti pacchi, mamma mia, bellissima. Senti Emanuele, oggi la nuova maglia, il Napoli l'ha svelata sui social, quella del centenario, tu ne hai fatto parte. La maglia è bellissima. Napoli che ripartirà sicuramente da Højlund. Poi c'è un discorso. Qual è il discorso? Io lo voglio chiedere al bomber. C'è Lukaku, che quando entra al mondiale diventa devastante, determinante. C'è Lorenzo Lucca, Manna dice, a molte richieste. C'è anche Giovane, acquistato. Poi chiaramente ci sono anche, che dire, Ambrosino. Ecco, ma tu, dovendo fare una scelta, individuando il possibile vice Højlund, a tu terresti Lukaku?
6: Allora, Walter, c'è un discorso, diciamo, un po' più ampio, perché io non penso che la società De Laurentiis con Manne e Allegri terranno sia Lukaku che De Bruyne, perché comunque hanno un'età e hanno degli ingaggi altissimi. Se dovessi scegliere di tenermene uno, mi terrei assolutamente De Bruyne, perché al di là della nazionale in Belgio, che comunque Lukaku è entrato, però l'età avanza, ha subito un infortunio grave, non si è operato, ha deciso di cicatrizzare l'infortunio da solo, quindi è molto complicato. Quindi non sono neanche sicuro di Lucca, perché l'anno scorso comunque l'abbiamo visto, e non ha, diciamo, superate le aspettative. Io penso che Allegri arriverà qua e vorrà valutare sia Lucca che Lukaku, ma al di là dell'aspetto tattico penso che Allegri terrà conto della disponibilità che darà Lukaku e De Bruyne, nel senso se vuole tenerli tutti e due, perché capirà se c'è disponibilità di mettersi in gioco, perché comunque non possono aspettarsi di giocare 40 partite, ma in un giro di rotazioni potranno fare parte. Se c'è la voglia di questi giocatori, di queste prime donne, Allegri penso che Lukaku se lo terrebbe volentieri. Io sono molto scettico sull'aspetto fisico, che va bene che lui non dovrà fare tante partite, ma quei 20 minuti, mezz'ora o quelle partite che dovrà fare in Coppa Italia o in Champions League, perché ovviamente anche Højlund non le potrà fare tutte, io non so se reggerà l'urto a questa età e per un fisico del genere. Poi fa un grande ritiro e allora siamo tutti sbalorditi e allora magari...
5: Però tu hai delle perplessità dal punto di vista della tenuta fisica. Senti, sì. Emanuele, nelle settimane scorse, analizzando la composizione dell'organico del Napoli, lo facevamo con Paolo Del Genio e tutto ci portava a pensare che Allegri, insomma, possa scegliere di partire con un modulo, il 4-3. Io non solo ho condiviso un pensiero di Paolo, ma l'ho proprio sposato e lo voglio proporre a te. Perché cosa dicevamo? Facevamo il gioco delle coppie e, arrivati agli attaccanti, ci siamo soffermati su una cosa, cioè non solo Højlund Lukaku o Højlund Lucca o Højlund con un altro un'altra prima punta, ma forse è il caso che venga anche tenuto giovane, perché come nell'anno del primo scudetto con Spalletti, cioè Osimhen, Simeone e Raspadori, secondo me un terzo attaccante fa sempre bene averlo in una stagione dove hai tante partite.
6: Walter, guarda, io sono un po' scettico, nel senso, nel senso che Raspadori è un ottimo giocatore, però visto l'utilizzo che ha avuto, perché spesso si giocava con un 4-3-3, alla fine Raspadori ha trovato spazio alcune volte da prima punta. Ma Raspadori, come Giovane, che hanno caratteristiche simili, devono giocare quando c'è un 3-5-2, perché sono entrambe seconda punta. Allora, se vuole sposare Allegri il 4-3-3 o il 4-2-3-1, io penso che giocatori come Giovane, che devono giocare sull'esterno, non siano in grado.
5: L'hanno comprato, cioè comunque l'hanno comprato e hanno investito molto, e io dico che hanno fatto bene, perché a me il giocatore piace molto.
6: No, piace, però io ovviamente non posso giudicarlo, Walter, perché alcune volte spesso Conte lo metteva largo, sì, che ogni tanto si accentrava. Cioè, io lo devo vedere nel suo ruolo da seconda punta, e quindi col 4-3-3 o col 4-2-3-1 io penso che sotto punta lì ci potrebbe agire De Bruyne, ci potrebbe agire anche Vergara,
5: è il suo ruolo sicuramente,
6: certo. Poi c'è Neres, sono tanti davanti, c'è Alisson, tornerà Lang, sono tanti davanti.
5: A meno che Emanuele, non sono straconvinti che l'alternativa a Højlund sia proprio Giovane, e che quindi Giovane abbia tutto per fare anche la prima punta, con caratteristiche magari diverse da Højlund. Però io sposo ciò che dici, cioè non è un attaccante esterno, il Napoli lì è coperto, tutto sta a capire se l'hanno preso perché sono convinti che possa fare il 9, il centravanti.
6: Io penso che loro, dato il mercato zero che avevano a gennaio l'anno scorso, hanno trovato due pedine, che sia lui sia Alisson, perché magari in un'idea in futuro di 3-5-2, visto che comunque Allegri l'ha fatto al Milan, l'opportunità Giovane poteva essere importante in un 3-5-2. Però anche Raspadori, quante volte l'abbiamo elogiato del giocatore che è? Ma è un giocatore che l'abbiamo elogiato per caratteristiche nel 3-5-2. Poi quando spesso si metteva esterno faceva fatica. Falso 9 non riesce a reggere l'urto. Ormai la punta centrale moderna, che comunque viene a legare il gioco, ma anche fa anche sportellate con i difensori, e Giovane non è, secondo me, In grado di farlo, forse quindi aspetteremo Allegri cosa ne penserà, perché c'è tanta abbondanza, c'ha quasi 40 giocatori di tiro,
5: sì.
6: E quindi capiremo, da al massimo si può decidere alla società di mandarlo in prestito, non lo so, ma penso che Allegri per il materiale che c'ha per la rosa del Napoli, il modulo è quello, è 4-3, 4-3-1.
5: Tra l'altro, notizia che vi diamo, Allegri ha chiesto di valutare il ritiro a Di Mauro Folgari dal 17 luglio sia Asa sia Rao. Rao dopo la bellissima stagione al Bari. Un abbraccio Emanuele Calaiò, ci vediamo in settimana. Ciao Bomber, grazie. E buon pomeriggio ad Antonio Di Gennaro. Ciao Dige, buon pomeriggio.
7: Buongiorno a voi.
5: Buongiorno a te Antonio, tu naturalmente segui il mondiale anche con DAZN, stai seguendo tutte le partite, e con Emanuele Calaiò parlavamo e di Lukaku e di De Bruyne. Entrambi, almeno in via iniziale, sono apparsi un po' spenti, con poca gamba De Bruyne, devo essere sincero. Lukaku, quando è partito titolare, male; quando è subentrato, dice, a me è piaciuto molto. Però
7: sì sì, è una carta importante per Garcia, lo stesso De Bruyne può essere, diciamo, importante. Il mondiale si parte sempre dagli ottavi, anche la condizione deve essere valutata proprio strada facendo, ancor di più di giocatori che non sono solo per l'età ma per gli infortuni che hanno avuto, quindi sono i giocatori che poi queste competizioni, anche non dico a mezzo servizio, ma possono sempre servire, quindi sono fondamentali anche per magari anche per fare delle giocate a sprazzi, dei lampi, no? Che a volte De Bruyne ha. L'ultima non l'ho visto benissimo, però sappiamo la sua importanza. Su Lukaku entra sempre nelle situazioni importanti, e questo è un fattore determinante per il Belgio, che è una squadra che a fine generazione può essere l'ultimo, diciamo così, appuntamento importante per questi grandi campioni.
5: Con Emanuele Calaiò parlavamo proprio di Lukaku, e Emanuele ha delle perplessità dal punto di vista prettamente fisico.
7: A tutti ce l'hanno.
5: Esatto, un po' di perplessità c'erano, e quindi ci chiedevamo, ma se il Napoli, come sembra, dovesse cedere Lukaku, il vice Højlund lo può fare giovane? E tu che l'hai visto anche al Verona, secondo te può alternarsi con Højlund? È una prima punta o lo vedresti in una posizione diversa, Antonio?
7: Secondo me è diversa, anche perché è un giocatore di strappo che può essere importante anche sugli esterni, perché stavo sentendo appunto l'ultima parte dell'intervista, il modulo dovrebbe essere 4-6-3, sappiamo come sono importanti gli esterni offensivi. Da valutare poi appunto sia De Bruyne che Lukaku, perché Højlund, attaccante che ovviamente deve fare molto di più a livello realizzativo, però aveva poche alternative l'anno scorso. Quest'anno c'è anche la Champions e credo che sia l'obiettivo primario, nel senso di un piazzamento diverso rispetto all'ultima, all'ultima prestazione che hanno fatto appunto il Napoli, quindi è fondamentale un organico, una punta che sia anche di livello internazionale. È normale che, dove aveva speso 45-50 milioni per Højlund, non so se potrà andare a prendere un attaccante di livello, perché anche lì ci vorranno 50-60 milioni, però è da valutare, ecco, la situazione anche di Lukaku. Se sta bene può essere un fattore importante, proprio per questa capacità di poter essere sfruttato nelle competizioni che poi sono importanti, parlo appunto della Champions League.
5: No, ma poi tra l'altro Massimiliano Allegri stravede per Lukaku, lo voleva già ai tempi della Juventus.
7: Devono pulire la rosa, devono valutare l'aspetto del monte ingaggi, perché è stato speso tanto l'ultimo anno, non arrivando poi in Champions, arrivando trentesimi. È normale, incide sul discorso della valutazione degli ingaggi, non hai entrate, non hai ricavi, non hai, e quindi i costi sono maggiori. È una situazione da fare con molta attenzione, e questo credo sia sempre stato, no, da parte della proprietà, un fattore importante, risultati, ma tenere poi i conti a posto.
5: Beh, insomma, in questo devo dire che la società ha sempre operato al meglio, perché i bilanci sono sempre in ordine, i risultati sportivi sono arrivati. Se, come sembra, Mario Achila dovesse andare al Milan, il Napoli sta puntando Gatti.
7: Questo è un acquisto che secondo me peserà, perché ognuno è un difensore forte, non soltanto nella marcatura, nell'anticipo, nell'attenzione, ma anche perché è uno che si propone con la palla, no? Che cerca di impostare. Secondo me è un acquisto che, certo, poi il dio denaro prevale sempre. Secondo me il Napoli ha perso un giocatore importante, però ce ne sono anche altri, perché in difesa secondo me un'operazione va fatta.
5: e credo che poi tutto potrebbe portare a Federico Gatti in uscita dalla Juve. L'altro anno il Napoli lo voleva,
7: non
5: Gatti
7: fa impazzire,
5: invece
7: però,
5: non ti fa impazzire, però vediamo, no. Perché Mann e Allegri ovviamente lo conoscono benissimo, certo. Antonio, però ne approfitto, ho fatto cenno a Rao, tu l'hai visto quest'anno all'Opera al Bari,
7: sì, sì.
5: Ma secondo te è già pronto per un grande salto così importante?
7: Secondo me no, è un ragazzo che ha fatto abbastanza bene, anche perché qui ovviamente il calcio è vissuto in maniera diversa e la squadra navigava in brutte acque e poi sappiamo com'è andata. Un ragazzo vive di strappi, ha fatto anche situazioni, poi lui a livello fisico c'ha quel problema suo da sempre, a livello dove deve gestire poi il discorso proprio del diabete, e mi ricordo che dopo un'ora il ragazzo usciva quasi sempre, e questo è un fattore importante. E Napoli, ripeto, appuntamenti di livello, secondo me gli servirebbe un'annata magari in Serie A o in Serie B, di trovare sempre di un campionato importante con dei gol importanti, perché insomma a Napoli magari va lì e credo che giocherebbe poco.
5: Poi ricordiamo che insomma oltre Rao c'è anche Asa, quest'anno
7: è stato giocatore.
5: Asa è un bel giocatore, Allegri li vuole valutare.
7: Ci ha asfaltato quella partita lì in casa, 3-0, ha fatto di tutto e di più.
5: Giocatore che c'ha anche una bella progressione e bei tempi, sì, di inserimento,
7: sì,
5: vero?
7: Assolutamente, fece un gran gol, poi non è un vatusso, ma io dico sempre che bisogna valutare la testa e i piedi, poi è uno che ha, diciamo, non è molto alto ma è forte fisicamente, un giocatore che a me è piaciuto tanto, e ripeto, a Napoli non lo so, perché come ho detto per Rao è un organico che punti a vincere lo scudetto e la Champions, quindi però sai, i giovani vanno anche gestiti, mi riferisco anche a Rao, e magari se c'è la possibilità di farli giocare. Non è semplice a Napoli, ma vabbè, non per il Napoli in sé, proprio perché giustamente
5: il peso di una certo, la piazza in Napoli.
7: Però se va aiutato, se migliora, sì. Ripeto, Asa forse un pochino di più a centrocampo.
5: Un po' più avanti, è un po'
7: sì,
5: più avanti.
7: Un pochino ancora da anche perché Asa ha fatto più campionati.
5: Sì.
7: Però diciamo è stato il primo, vero?
5: Vedremo le valutazioni che farà Allegri. No, anche perché dice l'altro anno Antonio Conte aveva Antonio Vergara in ritiro, lo voleva il Como, lo voleva il Lecce, lo voleva il Parma, arrivò il veto, Antonio Conte disse Vergara non si cede, e poi nel momento del bisogno, nel momento dell'emergenza infortuni è esploso letteralmente Antonio Vergara. Io ti voglio ringraziare moltissimo Antonio.
7: Grazie
5: Di Gennaro, buon mondiale,
7: ciao.
5: Buon calcio Anto,
7: ciao.
5: grazie davvero. Il nostro ascoltatore scrive Walter, potrebbe essere una buona idea prendere Dragusin, credo che Paratici abbia chiuso l'operazione col Tottenham e quindi Dragusin con ogni probabilità lo vedremo nella prossima stagione con la maglia della Fiorentina, mentre ritengo vedremo Muharemovic con la maglia della Juventus, ed è per questo che insisto, è vero che io vi parlavo di Mario Ghila, ma è pur vero che dicevo tengo sempre buono Federico Gatti, e a oggi, dopo diciamo che è preventivabile che Ghila possa andare al Milan, aumentano a dismisura le mie convinzioni certe sul fatto che possa arrivare Federico Gatti. Almeno che, tra l'altro, il Napoli lo voleva già l'altro anno, Manna lo conosce benissimo, Manna lo stima, Conte lo voleva, Gatti confidò che Conte l'aveva chiamato, Manna lo aveva corteggiato, lui poi aveva scelto di rinnovare con la Juventus. Ha voglia di proseguire con la Juve? Ha voglia di restare? O con l'arrivo di Muharemovic avrà voglia di cambiare aria e tornare a lavorare con Massimiliano Allegri, con cui ha lavorato alla Juventus? Lo vedremo nel percorso. Facciamo così, è pronto Gianluca Miranda, perché non solo Gatti ma anche Bellanova, tra poco Gianluca Miranda si collegherà con Bergamo, le ultime su Bellanova, andremo nella capitale da Pietro Pinelli, collega del TG5, le ultime su Mario Ghila. Vi ricordo alle 15 in diretta la conferenza stampa della nuova maglia, presente a bordo ci sarà il presidente del Napoli De Laurentiis. Pubblicità.
8: Non è estate senza
9: mare, tranquillità,
8: le cene all'aperto,
9: le angurie freschissime
8: e le infradito.
9: Ma la cosa che proprio non può mancare
8: è il sole.
9: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
8: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
9: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
10: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi, noi li facciamo per davvero! L'El Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. L'El Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. L'El Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada a Caserta Sud.
11: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
12: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
13: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
14: Eccoci, eccoci di nuovo, buon pomeriggio a Gianluca Miranda, rush finale della prima ora di Radio Gol in compagnia del collega Carlo Canavesi. Ciao Carlo, come stai?
15: Eccoci, molto bene, grazie, voi?
14: Tutto bene, caro Carlo. Il nuovo corso dell'Atalanta con Giuntoli, con Maurizio Sarri, è chiaro che le operazioni di mercato adesso iniziano ad entrare nel vivo, soprattutto quando tra qualche settimana terminerà il mondiale. Il Napoli ha messo gli occhi su Raul Bellanova, calciatore in forza all'Atalanta. L'Atalanta se ne priverà, secondo te?
15: Potrebbe privarsene, perché non arriva da una stagione in cui è stato davvero protagonista, spesso perso la maglia da titolare nei confronti di Zappacosta, e forse anche poco adatto al calcio di Sarri, al 4-3-3, 4-3-1-2 che poi potrà essere di Maurizio Sarri. Questo non per una mancanza di qualità tecniche. Bellanova ha fatto una prima stagione splendida con la maglia dell'Atalanta, con reti di centravanti, i suoi cross sono diventati gol molto spesso. In quell'anno è stato il miglior assist man della Serie A tra i non attaccanti, quindi ha fatto molto bene. Poi quest'anno un po' come tutta l'Atalanta è un po' calato, e l'Atalanta potrebbe privarsene, anzi questa è la previsione già dai mesi di aprile e maggio, possiamo dire.
14: Senti, ci descrivi un po' quelle che sono le caratteristiche di questo calciatore, perché è vero che magari non viene da un'annata ottima, però insomma è stato un calciatore importante, dai, per l'Atalanta.
15: Molto importante per l'Atalanta, ed è un giocatore che secondo me abbina molto bene la fase offensiva a quella difensiva, nel senso che ha grande gamba, grande velocità, infatti quando gioca con giocatori molto tecnici che sanno dargli bene la palla negli spazi si trova molto bene. Ha un ottimo cross secondo me, ma anche la capacità di dribblare per andare sul fondo e crossare. Tutto questo abbinato secondo me a una grande fase difensiva. Gasperini in passato addirittura lo aveva messo in un'occasione braccetto di difesa in marcatura su Leao e aveva fatto una partita straordinaria. Le sue corse all'indietro fanno spesso la differenza, perché avendo grande gamba, grande velocità, quando per esempio gli avversari partono in contropiede, lui ha sempre grandi letture per recuperare la palla. Quindi queste sono un po' le sue caratteristiche, e appunto il punto forte, la capacità di abbinare fase difensiva e fase offensiva.
14: E questo sicuramente è una caratteristica molto importante. Senti, queste settimane, vero che poi c'è stato un inserimento forte del Milan, l'Atalanta ha mostrato molto interesse per Mario Chila. Pensi sia una pista sfumata?
15: Penso di sì, e più che altro, come ci eravamo detti anche settimana scorsa, credevo che sarebbe stata determinante la priorità, la volontà del giocatore, e credo che la sua priorità alla fine non fosse quella di giocare nell'Atalanta, e forse anche le richieste di ingaggio non erano proprio nei parametri dell'Atalanta per quanto riguarda poi il difensore centrale, che sì, è un giocatore che l'Atalanta deve acquistare, sarà una pedina importante, ma nemmeno l'assoluta priorità, visto che poi l'Atalanta dovrà dirottare anche molte risorse economiche sul centrocampo.
14: Senti, che Atalanta sarà quella di Giuntoli e di Sarri, quella di questo nuovo corso? Un'Atalanta che vorrà tornare in Champions, un'Atalanta che vorrà rimanere ai vertici della classifica?
15: Diciamo che è questo l'obiettivo, la scelta di questi due nomi è per rilanciare un po' l'ambizione dell'Atalanta dopo una stagione molto complicata. È chiaro che per l'Atalanta non può la Champions diventare l'obiettivo minimo, ma l'obiettivo concreto è quello di stare tra il quarto e il sesto posto, provare a riconquistare l'Europa League magari come obiettivo e perché no sognare poi di inserirsi nella lotta al quarto posto.
14: Senti, ovviamente poi valuteremo il tutto, sappiamo che trattare con l'Atalanta è abbastanza complicato, vorrei chiederti più o meno se ti sei fatto un'idea della valutazione che può avere l'Atalanta di Bellanova.
15: Allora, è sempre molto complicato come dicevi, perché appunto l'Atalanta quando deve vendere, soprattutto quando deve vendere ad altre squadre della Serie A, insomma si fa sentire, diciamo, sulle certo. cifre. Credo che intorno ai 18-20 milioni possa essere la valutazione che fa l'Atalanta, magari qualcosa meno, dei bonus magari possono essere determinanti, però credo che siano queste più o meno le idee dell'Atalanta, anche perché si era parlato della possibilità che Bellanova andasse in Premier League all'Everton in particolare, e appunto la cifra di cui si era parlato era intorno ai 20 milioni.
14: Senti, curiosità mia personale, Giacomo Raspadori sarà uno dei calciatori, diciamo, chiave dell'Atalanta di Sarri?
15: Secondo me sì, perché è arrivato a gennaio con un contratto molto lungo, con un contratto importante soprattutto sul piano economico, e l'Atalanta lo vuole mettere al centro di questo progetto. Capiremo meglio in che ruolo, se più da esterno sinistro, se da falso 9, se alle spalle di due punte, se dovessero restare Scamacchia e Ketelaere, però sono sicuro che sarà un giocatore chiave, almeno nelle intenzioni iniziali dell'Atalanta di Sarri.
14: Grazie a Carlo Canavesi per essere stato con noi, ciao Carlo.
15: Ciao.
14: Grazie alla collega da Bergamo, Carlo Canavesi, per essere stato con noi. Andiamo a Roma, c'è Pietro Pinelli. Ciao Pietro, come stai?
16: Ciao, buon pomeriggio, tutto bene. Voi caldo, fa tanto caldo.
14: Fa tanto caldo, hai ragione, fa tanto caldo ed entra nel vivo e diciamo nel momento, nei momenti chiave, ci siamo quasi, manca ormai qualche settimana, come ho detto poco fa, soprattutto da quando poi terminerà il Mondiale di Calcio, il calciomercato, che sta entrando in una fase calda. Pista Gila inizialmente interessava tanto al Napoli, poi c'è stato l'interessamento dell'Atalanta, a un certo punto si è inserito il Milan e forse con molta probabilità il calciatore andrà lì, no Pietro?
16: Guarda, la situazione era molto molto ben definita, cioè c'era l'Atalanta che faceva un'offerta ufficiale che accontentava il presidente Lotito di circa 25 milioni di euro, c'era da una parte il Napoli che aveva un accordo con il giocatore ma offriva molto di meno rispetto a quello che offriva,
14: quasi 10 milioni in meno,
16: esatto, e poi c'è stato questo inserimento del Milan che ha da una parte accontentato il Napoli e da una parte
14: la Lazio,
16: la Lazio, e da una parte ha trovato anche il gradimento del giocatore, perché non era molto convinto poi della soluzione Bergamo Ghila, anche perché nella sua testa c'era soltanto il Napoli. Quando si è presentata l'offerta del Milan, che si è sposata bene con quella che era la richiesta del Napoli, Ghila a quel punto non ha più tentennato e quindi ha scelto, usiamo ancora un po' il condizionale, dovrebbe aver scelto, però è un giocatore che ormai andrà sicuramente al Milan.
14: Senti, parliamo di un difensore importante, no Pietro?
16: Sì, è un difensore importante, un difensore bravo sia nella fase difensiva ma soprattutto nella fase di impostazione, che magari in situazioni molto difficili può trasformarsi negli ultimi 10 minuti anche come attaccante aggiunto, l'abbiamo visto spesso alla Lazio. Se devo però sinceramente trovargli un difetto, dal punto di vista fisico è un giocatore residivo, ha avuto parecchi problemi nel corso non soltanto dell'ultima stagione ma anche di quelle precedenti, cioè non è un giocatore che ti garantisce quelle 40-45 partite che grandi club, mettendoci dentro anche le coppe, possono disputare, ma è un giocatore che spesso ha delle ricadute a livello fisico che poi ne compromettono quella continuità necessaria invece nell'arco di tutta la stagione.
14: Certo, poi si parla di cifre importanti per quanto riguarda il Milan, oltre il prezzo del cartellino, poi 5 milioni a stagione pesano, no, per un club su quello che è il tetto e il monte ingaggi. È chiaro che 5 milioni a stagione sono una cifra importante per un calciatore importante, Pietro. Secondo me è un po' eccessiva come cifra di ingaggio, ti dico la verità, ti dico la mia, quello è il mio pensiero.
16: Sì, una cifra anche importante in rapporto a quello che Ghira guadagnava la Lazio. Io l'unica cosa che vorrei capire se poi, perché gli accordi tra le società, non ci dobbiamo mai dimenticare che la Lazio il 40% di questa cessione la deve girare a Real Madrid.
14: A Real, sì.
16: Quindi bisognerà vedere se poi magari in quei 5 milioni è compresa, adesso dico un'assurdità, una parte della cifra.
14: Okay.
16: Comunque destinate al Real Madrid, quelli poi sono delle scritture,
14: accordi interni,
16: tratti privati che possono sicuramente per il, non dico tanto per l'età, ma per quello che è il curriculum del giocatore, 5 milioni di ingaggio sono veramente una cifra fuori mercato per quella tipologia di giocatore.
14: Sono assolutamente d'accordo con te. Senti, ovviamente la Lazio deve risolvere quelle che sono le problematiche legate al fair play finanziario, questo lo sappiamo, l'abbiamo raccontato nel corso di queste settimane, però voglio chiederti una cosa. Si è parlato di un possibile interessamento di Gattuso, nuovo allenatore della Lazio, e della Società Sportiva Lazio per Lorenzo Lucca. Secondo te nel corso di questa estate di mercato ci sono gli estremi per intavolare una trattativa tra le due società?
16: Una volta risolti i problemi economici di bilancio sicuramente sì, e lì sarà importante anche quanto il Napoli potrà eventualmente concorrere in quello che è l'ingaggio del giocatore, in quella che è la richiesta del prestito con o senza obbligo di riscatto. Insomma, poi sono quelle trattative di mercato che hanno vari risvolti. Sicuramente la Lazio cerca un attaccante, perché tranne Ratkov e Dia, che comunque lo scorso anno non è che hanno reso tantissimo, sta cercando una punta. Gattuso di richieste ne fa tante, ma in questo momento si trova davanti un muro, anche perché le problematiche in casa Lazio sono tante, non soltanto quella a livello economico, ma soprattutto quella a livello ambientale, perché ci avviamo ad una stagione di nuovo nel vedere un Olimpico desolatamente semideserto. Ci sarà, è vero, l'appoggio totale incondizionale dei tifosi in trasferta, con tutte le incognite che porta quando una tifoseria così calda come quella della Lazio va in trasferta, perché basta una piccola scintilla e poi si può verificare la stessa situazione di questa stagione, quando sono state vietate tutte le trasferte.
14: È vero, vero, staremo a vedere quello che poi sarà il corso della stagione. Grazie a Pietro Pinelli per essere stato con noi. Ciao Pietro.
16: Grazie a voi, ciao a tutti.
14: Grazie al collega Pietro Pinelli da Roma per essere stato con noi. Ci chiedete in tanti quando verrà messa in vendita la maglia del Napoli. Ragazzi, orario iconico, come d'altronde fu messa in vendita l'anno scorso alle ore 19:26. Ovviamente gioco con quella che è la data di nascita del Napoli, 1926. Alle ore 19:26 di oggi in tutti gli store del Napoli potrete acquistare la nuova maglia azzurra, bellissima, con uno stemma meraviglioso, in occasione dei 100 anni di storia del nostro amato Napoli, della Società Sportiva Calcio Napoli. Bene, da Gianluca Miranda per il momento è tutto. Ovviamente ritorneremo a collegarci poi nella finale della seconda ora di Radio Gol del sabato. Ora 30 secondi e Radio Gol ovviamente di lunedì, 30 secondi di il caldo colpisce tutti, Simone Zaccaria, sì è vero, non mi guardare così, 39 secondi di pubblicità e poi torna in studio il direttore Walter De Maggio.
17: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine,
18: Cennamo, crocchette complete e bilanciate, sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe, la qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti, con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali, nei migliori pet shop e online.
17: Ma che felicità, scodinzolare!
18: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
19: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Buon pomeriggio a Walter De Maggio, alle 14 l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli e questa seconda ora. Beh, insomma, sono felicissimo di aprirla nel giorno della presentazione della maglia del centenario, vi ricordo, alle 15 in diretta. Lui è uno dei talent più importanti di DAZN, sta trasmettendo il mondiale, Emanuele Giaccherini. Ciao Giac, buon pomeriggio.
20: Buon pomeriggio a tutti.
5: Che bello averti nel nostro pomeriggio. Il centenario, tu quella maglia l'hai indossata, di maglie importanti ne hai indossate tante anche all'estero, anche quella della Juventus, della Nazionale, ma è una maglia che ti lascia qualcosa di speciale, Emanuele?
20: Assolutamente sì, è una maglia che, insomma, io quando ho arrivato alla chiamata del Napoli, per me era qualcosa di passionale, qualcosa di profondo, perché Napoli è una piazza dove qualsiasi calciatore che arriva, insomma, sente, no, il peso, il valore, l'importanza, la storia, no, di questa maglia, la maglia di Diego Armando Maradona, il più grande giocatore nella storia del calcio. Quindi, insomma, una maglia troppo troppo importante, troppo bella.
5: Una maglia di grande fascino. Senti Emanuele, torno un attimo anche al tuo percorso alla Juve con Antonio Conte, no? La Juventus vince 3 scudetti consecutivi, Conte decide di andare in nazionale, tu lo ritrovi commissario tecnico e la Juventus chiama Allegri e si affida a Allegri, che ha già vinto uno scudetto al Milan, ne vince 5 consecutive, 4 Coppa Italia, 2 Supercoppa, 2 finali di Champions. E la scelta di De Laurentiis è una scelta che condividi, magari dando seguito a un progetto in continuità?
20: Ma certo, l'ha dimostrato la storia, no? Perché poi Allegri è un gestore che non è che ce ne sono pochi nel mondo d'oggi, no? Quindi secondo me parte da una base importante, parte dal lavoro di Antonio che gli lascia sicuramente tanto. C'è una struttura forte, perché comunque il Napoli ha una rosa veramente di grande livello, e quindi, insomma, con qualche ritocchino e con la sua capacità, no, di addomesticare un po' quelle che sono le situazioni del gruppo, no, di gestione, io penso che possa fare molto bene. È logico che alla Juve Allegri trovò una squadra di alto livello veramente, perché comunque veniva da tre scudetti consecutivi. Il Napoli quest'anno ha fatto un pochino più fatica, però come abbiamo detto tutto l'anno ci sono stati delle emergenze, ecco, delle cose che poi non hanno inciso, ecco, nel risultato finale.
5: C'è il mondiale in corso e d'altronde tu lo sai benissimo, perché DAZN ha l'esclusiva di tutte le partite del mondiale. Ora si è entrati nel vivo, ieri eliminazione a sorpresa del Brasile di Ancelotti, ma insomma, Emanuele, vi ricordo che c'è Emanuele Giaccherini, se hai un attaccante come Haaland, 2 palloni giocabili, 2 gol, può capitare che poi va avanti la Norvegia e venga eliminato il Brasile, no?
20: Sì, a sorpresa non più di tanto, non perché di tanto. Secondo me questo mondiale qua non dobbiamo guardare tanto quello che è stata la storia delle due squadre. Per me la Norvegia in questo momento è una squadra forte, una squadra che è a livello del Brasile, se non addirittura più forte, soprattutto da centrocampo in su, è una squadra veramente che ha poche rivali, ecco, e quindi non mi stupisce. È logico che mi dispiace per Ancelotti, perché comunque poteva essere, ecco, il mondiale dove un italiano poteva vincere nel Brasile, però ecco, la Norvegia in questo momento con quell'attaccante là fa paura.
5: Senti Emanuele, prima di salutarti hai detto noi in questo mondiale non dobbiamo guardare la storia e chi ha vinto i mondiali, non a caso l'Italia non fa il mondiale, però le voci si rincorrono, Malagò ha detto che in questa settimana svelerà i vertici, il direttore tecnico si continua a parlare con insistenza di Maldini, si riparla di un ritorno in nazionale probabilmente di Antonio Conte, teniamo buono sempre il ritorno ai Mancini, mi sembra, se così dovesse essere, che si partirebbe col piede giusto per rifondare il nostro calcio.
20: Sì, assolutamente. Io sai che pendo molto di più per Antonio.
5: Io la penso come te, Emanuele, siamo chiari.
20: Comunque lo conosco, so quello che può dare, poi a mio avviso quello che è successo con Mancini non è stata una bella cosa, ecco, per la nazionale, per quello che la nazionale rappresenta, no, per tutti noi italiani. Io credo che ci voglia sempre grande rispetto per quello che si va a fare con la nazionale. Mancini è stato un grande perché ci ha portato a vincere l'europeo, però ecco, poi dopo rinunciare alla nazionale nel momento del bisogno vero che aveva la nazionale in quel momento lì per andare a prendere i soldi in Arabia non è una cosa che mi è piaciuta, non è una cosa a mio avviso, ecco, che fa parte dell'etica della nazionale, di un allenatore della nazionale. Invece per quanto riguarda Antonio Conte, insomma, sappiamo tutti quello che ha dato alla nazionale. È stata una nazionale che ha appassionato tutti gli italiani, nonostante non aveva una forza, un'importanza.
5: E tu c'eri in quell'europeo, Emanuele, tu c'eri.
20: Esatto.
5: E non ce ne vogliano Zaza, Pelé ed Er, ma insomma Conte fece un mondiale, un europeo fantastico, non avendo grandi attaccanti, eppure andammo a un soffio, per purtroppo eliminati ai rigori. Emanuele, ti abbraccio forte. Emanuele,
20: grazie,
5: Giaccherini.
20: Grazie Walter.
5: Ciao Manu.
20: Buon pomeriggio a tutti.
5: Grazie, buon pomeriggio anche a te, buon pomeriggio alla collega del Corriere della Sera, Monica Scozzafava. Buon pomeriggio Monica.
0: Buon pomeriggio Walter, bentrovati.
5: Cara Monica, è un giorno importante, il Napoli ha già pubblicato sui canali social e sul sito le immagini della nuova maglia, che io francamente trovo bellissima, con questo stemma che raffigura il numero 100, è una maglia celebrativa, è l'anno del centenario. Sono anche curioso delle parole del presidente, alle 15 c'è la presentazione. Io dico che nell'anno del centenario la scelta di Allegri, top allenatore, presentazione, Teatro San Carlo di Napoli. Cioè, io dico che c'è tutto. A volte i tifosi li scorgo pessimisti, abbiamo perso Ghila. Ho capito, però ragazzi, giudicare ora prima. Il Napoli non prese Briscianini, sembrava la fine del mondo, arrivò McTominay. Quindi io resto prudente, Monica.
0: Ma assolutamente, ma dobbiamo restare prudenti anche per svariati motivi. Intanto diamo una linea di credito sostanziosa a questo club, diciamo, per quello che ha fatto negli ultimi anni. Mi sembra che la scelta di Allegri viri ancora una volta nella direzione di mantenere il Napoli ad altissimo livello, quindi aspettiamo, il mercato è appena cominciato, cioè non è che possiamo affezionarci. E allora l'Inter che deve dire, che ha perso
5: Palestra.
0: Pensava di prendere Nico Paz e l'ha perso, cioè. Poi il bilancio, diciamo, si fa alla fine del mercato e soprattutto con i giochi che cominciano, e vediamo il Napoli come è messo. Ma partiamo sempre dal presupposto che il Napoli rispetto ad altre squadre parte con una rosa già forte, quindi attenti a quelli che vengono, ma facciamo attenzione anche a chi deve restare, non andar via. Ecco.
5: Tra l'altro, Monica, riparto proprio da questo concetto che sposo in pieno. Il Napoli ha una rosa già forte. È paradossalmente talmente forte che è troppo completa, è una rosa extra large, e quindi se proprio bisognerà, e sicuramente il Napoli lo farà, rinforzare dei ruoli, però Mann ha dato il cronoprogramma, abbiamo molti calciatori in organico, alcuni dovremo cederli, altri ancora perfezionare la cessione per poi un'entrata, e forse in questa fase magari ti può compromettere del portare a termine un'operazione. Però ha ragione la collega Scozzafava, anche l'Inter voleva Palestra, ha virato su Calaili. E vi dirò, attenzione, perché forse non prende neanche Calaili, perché il Como si è andato come un treno su Calaili. Il mercato non è proprio agevole, no Monica? C'è la volontà del calciatore, gli accordi, esatto, la tempistica. Io sono molto sereno.
0: La tempistica è importante, cioè Ghila aveva un accordo con Napoli da tanto tempo. Poi se il Napoli per valutazioni proprie ha necessità di aspettare, è chiaro che poi nel momento in cui un calciatore offre 5 milioni l'anno, poi magari
5: vacilla, certo. Però io lo voglio ribadire ancora una volta, resto assolutamente sereno, perché comunque il Napoli si sta muovendo. Tra l'altro, se dovesse perfezionare come sembra la cessione,
0: vacilla, certo.
5: Però io lo voglio ribadire ancora una volta, resto assolutamente sereno, perché comunque il Napoli si sta muovendo. Tra l'altro, se dovesse perfezionare come sembra la cessione di Milinkovic, arriverà un altro portiere.

0: Napoli fa, perché il Napoli nella stagione in cui sembrava che sfasciasse tutto, mi riferisco diciamo all'arrivo di Spalletti, poi ha vinto lo scudetto.
1: Ha vinto lo scudetto in quel momento, Monica, lo ricorderai benissimo, in cui tra virgolette partì un nuovo progetto di ringiovanire quell'organico. Io lo ricordo molto bene, ricordo quell'estate, venne ceduto Koulibaly a Priticello, ma poi arrivò Kim, venne ceduto Insigne, ma arrivò Kvara, venne ceduto Petagna, ma arrivò Simeone, insomma fece uno squadrone il Napoli.
0: E anche in quella circostanza c'era chi storceva il naso, perché erano calciatori che magari non erano conosciutissimi in Italia.
1: E il Napoli dominò in lungo e in largo il campionato, esatto. E la ciliegina sulla torta fu rappresentata da Jack Raspadori. Cara Monica, Corriere della Sera, buon lavoro, ciao Moni.
0: Grazie, buon lavoro a voi.
1: Grazie di cuore a te. Il Napoli, il Mondiale, alle 15 in diretta vi trasmetteremo la conferenza stampa della presentazione della nuova maglia, quella del centenario, ma come vi dicevo c'è il Mondiale in corso. C'è il Mondiale in corso, ieri sera l'eliminazione del Brasile di Ancelotti, Haaland pazzesco, doppietta e avanti la Norvegia, in nottata ha vinto l'Inghilterra, stasera in campo prima il Portogallo con la Spagna e stanotte il Belgio. Tante polemiche intorno alla partita del Belgio. Marco Russo da Zon, buon pomeriggio Marco.
2: Ciao Walter, buon pomeriggio.
1: Ho ricordato prima perché avevo collegato Emanuele Giaccherini, ovviamente tutte le partite del Mondiale sono su DAZN, poi ci sono i diritti anche della Rai, che però non ha come DAZN l'esclusiva di tutte le partite. E partirei da Ancelotti, è un'eliminazione un po' a sorpresa, ma come diceva Giaccherini, insomma fino a un certo punto, perché questa Norvegia con Haaland da là davanti parte sempre comunque che un gol lo fa.
2: Sono d'accordo con Giac, addirittura due, cioè proprio la partita di ieri è esattamente la media gol di Haaland
1: in nazionale, pazzesco.
2: Lui è una media gol, siamo oltre il gol a partita, ma nelle ultime, se non sbaglio, 26 alla media di due gol a partita, o meglio scusate, nelle ultime 15 alla media di due gol a partita, e quindi si parte 2-0 e ieri era 2-0 e così. Sul Brasile ovviamente enorme delusione, però il materiale umano mi sembra questo.
1: Non aveva una grande nazionale Ancelotti,
2: aveva delle assenze pesanti causa infortunio, sì, vero, però la riflessione è proprio su dove è finito il Brasile, ma dove è finito non da oggi, dove è finito da tanti anni. Noi piangiamo ovviamente perché stiamo vivendo un periodo terribile per i nostri destini mondiali, ma il Brasile, che è il Brasile, è il paese più calcistico del pianeta, il Brasile forse sta anche peggio di noi proprio per la grandezza e le dimensioni del paese in sé, quindi è veramente una missione complicatissima per Ancelotti, perché lui comunque ha un contratto, ancora un contratto fino al 2030, lui rimarrà, hanno voluto lui proprio a prescindere da questo mondiale. Materiale umano mi sembra veramente
1: lo condivido. Poi se perdi Estevao e poi perdi Wesley, è chiaro che già non è un organico pazzesco diciamo all'altezza della tua fama, perché ha ragione Marco Russo, il Brasile. E poi su Haaland, Marco, è incredibile, cioè io, se qualcuno mi avesse chiesto di giudicare la prova di Haaland ieri prima dei gol, io l'avrei giudicata negativa, perché aveva giocato pochi palloni, non aveva inciso, questo cross a centro, gol di testa, gol di sinistra a incrociare, cioè veramente è stato devastante in quei minuti.
2: Sì, ma anche anche le partite precedenti, identiche con la Costa d'Avorio. Cioè sono impressionanti i numeri di Haaland. 7 gol, sono impressionanti i numeri, sì. Ma sono impressionanti in rapporto a quello che crea. Perché sai, ti arrivano 100 palloni, fai 7 gol, ok. Ma se ti arrivano 7 palloni e fai 7 gol, è irreale. Noi non siamo sui 7 palloni, ma quasi. Cioè i numeri dei tocchi, delle volte in cui tocca il pallone Haaland in una partita, sono bassi. Dei tiri sono bassi, ma i gol sono quelli lì, cioè è la percentuale di conversione, quello che tocca è gol, è quello che è irreale,
1: è pazzesco, per è pazzesco. Senti, stasera bello il confronto Spagna-Portogallo, stanotte però occhio perché in campo ci va il Belgio, probabilmente De Bruyne partirà dalla panchina, probabilmente, certo intorno a questa partita, caro Marco, non sono bancate le

0: polemiche, perché ciò che sta succedendo io lo trovo irreale.
1: No, è assurdo, chiaramente assurdo. L'UEFA si è fatta sentire, ovviamente.
0: Molto duro il comunicato UEFA, Marco. Sì, molto duro.
1: Di credibilità compromessa. Ragazzi, oggettivamente è successa una cosa sporchissima. Cioè, non, penso che non è proprio oggettivo. Non
0: esiste al mondo.
1: È nei fatti.
0: Marco, ma non esiste al mondo, perché vedi, già la Francia chiede di azzerare il cartellino di Olise. Cosa vuoi che l'Inghilterra non faccia richiesta di azzerare la squalifica? Cioè, scusa, ci inoltriamo in un percorso, a mio avviso, folle.
1: Ma sì, no. Gli hanno chiesto ieri, no, stamattina per noi a Tuchel, e hanno detto: adesso che si fa? Non lo so. Il giornalista gli ha detto: chiederai a Kane di chiamare Trump?
0: Certo.
1: Può essere. Così, siamo andati dentro un terreno minato, terribile, che mina tutto, la credibilità proprio di questo mondiale. Non c'è veramente molto da dire, vedremo come sarà la partita. Di sicuro invece l'altra sarà
0: bella, un'altra. Bella, stasera
1: no,
0: bella.
1: È fantastica. Negli ultimi anni è sempre finita in pareggio tra Portogallo e Spagna, o comunque si è decisa ai rigori, tipo 5-3 l'anno scorso in Nations League. Sarà la seconda volta di Ronaldo contro la Minia Mal, ci sono 22 anni di differenza. Non so se questa cosa ci dice di più della grandezza di Ronaldo,
0: no,
1: della grandezza,
0: magari anche il passaggio ai consegne da CR7, sì, a Yamal, no?
1: Sì,
0: mi sembra l'astro.
1: Sono curioso di vederla, perché il Portogallo secondo me non sta facendo un bel mondiale, alla Spagna serve un avversario forte, perché fin qui l'abbiamo vista brillare, ma con avversari di tono minore, anche se la stella è la Spagna, è Oyarzabal, che è un antieroe. Cioè, nella Spagna è la Minyamal, la stella che brilla è quella del
0: e che fa anche gol. Molti criticavano la scelta di De La Fuente, ma Oyarzabal lo sta ripagando con molti gol. Il mondiale su DAZN, Marco Russo, buona giornata, Marco.
1: Ciao Walter, buona giornata a voi, ciao.
0: Il nome che viene accostato al Napoli, a proposito di alternativa di Lorenzo, è quello di Raul Bellanova. Ne abbiamo parlato oggi e sono stato molto felice anche con Paolo Vanoli, che l'ha avuto però per un periodo molto breve al Torino. L'ha avuto per un periodo più lungo e secondo me lo ha fatto esplodere l'allenatore che sto per presentarvi. Lui lo ebbe al Cagliari. Devo dire che io rimasi veramente folgorato quell'anno da Bellanova, come quest'anno sono rimasto folgorato da Palestra. E l'allenatore di quel Cagliari era Leonardo Semplici. Caro mister, buon pomeriggio, ben trovato Leonardo.
2: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito.
0: Leonardo, bisogna che un club ti chiami alla svelta, così la finiamo di darti fastidio. Ma tutti i giocatori che accostano al Napoli li hai allenati e ti dobbiamo disturbare, anzi io ti chiedo anche scusa pubblicamente. Senti, potrebbe essere uno di quegli innesti, visto il percorso di Raul, no? Atalanta, il tuo Cagliari, poi all'Inter, lui subentra anche in finale di Champions, poi va al Torino, poi torna all'Atalanta, potrebbe essere un acquisto davvero indovinato per Allegri e per dargli molte possibilità anche in un cambio modulo eventuale.
2: Ma cambio modulo, io credo che lui abbia delle caratteristiche ben precise, cioè lui gioca da quinto, da esterno, a tutta fascia. Credo che in questi anni sia maturato, sia cresciuto con grandi esperienze e quindi abbia sicuramente avuto una crescita veramente importante. È chiaro, quando un giocatore viene accostato al Napoli vuol dire che ha delle qualità importanti, e lui credo su questo aspetto le possa avere. È chiaro che una scelta eventuale di Bellanova, diciamo così, dà un giudizio già all'impostazione.
0: Però, scusami, ecco, io su questo volevo portarti, mister. Siccome un po' tutti noi siamo portati a pensare che Allegri farà 4-3-3, e questo interesse per Bellanova, ce lo diceva anche Paolo Vanoli, ce lo sta dicendo Semplici, insomma lui è un quinto, ma potrebbe secondo te fare anche il quarto?
2: Ma io questo non lo so, devo dire, sicuramente nell'evoluzione del calciatore può diventare anche un quarto importante, però in questo momento, per quello che ha dimostrato, lui gioca molto bene in quello che secondo me in questo momento è il suo ruolo. insomma, se era così predisposto a fare il quarto, sono convinto che con l'arrivo di Sarri all'Atalanta avrebbero considerato un giocatore importante.
0: Quindi le sue caratteristiche
2: di poterlo cedere, le caratteristiche dicano in questo momento altro, però insomma tutto nell'evoluzione di un calciatore tutto ci sta. Però io credo che Napoli ripartirà con 3-4-2-1, 3-4-3, una cosa del genere, perché credo che questo si avvicini più alle caratteristiche dei calciatori che oggi Napoli ha.
0: E ha ragione Semplici quando dice poi a quel punto l'Atalanta poteva fare la valutazione e tenerlo, ma siccome Bellanova è uno di spinta, di progressione, facilità di corsa, a tutta fascia, dei polmoni pazzeschi, lui è proprio il classico quinto. Poi capiremo se il Napoli davvero, davvero perfezionerà l'acquisto di Bellanova o, come sembra, possa perfezionare quello di Dodò dalla Fiorentina. E lì Vanoli ci ha detto sarebbe perfetto. E mister, a proposito invece di mondiali, ne parlavo prima con Marco Russo, c'è qualcosa che ti ha colpito, magari un'innovazione che ti ha potuto colpire e ti è piaciuta? Qualcosa di nuovo, Leo?
2: Più che innovazione, c'è stato delle sorprese quanto riguarda, non ultima ieri sera, dell'uscita del Brasile con la Norvegia. Quindi sono dei mondiali sicuramente belli, particolari, ma che hanno riservato, come al solito, delle situazioni che nessuno si aspettava. È chiaro, ieri la Norvegia ha dimostrato grande qualità di gioco, grandi caratteristiche, e questo insomma fa capire bene anche il momento del nostro calcio, dove sicuramente quando noi abbiamo perso la Norvegia si diceva una disfatta, e in quel momento poteva sembrare, però vediamo che la Norvegia poi batte nazionali veramente forti. Quindi insomma anche il valore del calcio sta cambiando sia a livello europeo che a livello mondiale, e quindi bisogna darsi un'adeguata per cercare di tornare a essere anche protagonisti
0: e competitivi. Grazie Leonardo Semplici, ciao. Grazie, grande mister, a presto, grazie davvero. Già li sono da Norimberga, Walter, dovresti rendermi merito, ti avevo detto di Capoverde. Già li sono, guarda, forse non eri collegato quando ti ho dato ampio merito, perché tu mi hai molto incuriosito. Io ho seguito Capoverde e devo dirti che tu avevi ragione, ha messo tra l'altro in una difficoltà enorme l'Argentina. Va bene, allora tra poco però torneremo a parlare di calcio, in attesa di collegarci in diretta con la conferenza stampa del presidente De Laurentiis, presenta la nuova maglia, quella del centenario. Facciamo una pausa e poi torniamo con l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli.
3: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
4: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci qua, bentrovati, informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli. Più o meno, poco più di mezz'ora, partirà la conferenza stampa del presidente del Napoli, De Laurentiis. Ci sarà anche Valentina De Laurentiis al suo fianco e presenteranno la maglia, quella del centenario. Dallo spoiler del Napoli, devo dire, a me è piaciuta moltissimo, bella, emozionante, anche perché insomma diventerà un cimelio, cioè non è una maglia di una stagione, punto, è quella del centenario. Ciccio Marolda, buon pomeriggio.
1: Ciao Walter, buongiorno pure a te.
0: C'è sempre l'emozione quando il Napoli svela la maglia nuova, forse quest'anno era un po' in più proprio perché trattasi della maglia del centenario, no Ciccio?
1: È un appuntamento storico. Noi speriamo di stare anche alla presentazione di quello del bicentenario.
0: Beh, insomma, su questo devo dirti, Ciccio, qualche dubbio ce l'avrei. Io mi accontenterei anche quella del 150esimo.
1: Vabbè, allora facciamo così, ci mettiamo d'accordo per i 150 anni e andiamo insieme.
0: Ok.
1: No, è un appuntamento storico, è un'emozione di sicuro perché raccoglie davvero la vita di tutto il tempo, con le cose buone e le cose cattive. Ringraziando Dio le cose cattive sono molto alle spalle e le cose buone ci sono e c'è fiducia anche nel futuro, questa è la cosa più importante.
0: Beh, insomma, all'orizzonte, considerando anche l'organico già così com'è, l'arrivo di Allegri, Napoli che ovviamente per puntellarlo, questo organico, dovrà perfezionare delle cessioni. Poi, secondo me, ma è una mia convinzione, Ciccio, ne volevo parlare con te, molto dipenderà da Højlund, da De Bruyne e da Lukaku. Perché faccio cenno a loro? Perché evidentemente nel monte ingaggi sono quelli che pesano maggiormente rispetto a tutti gli altri.
1: Sì, questo è vero. Però bisogna fare anche un altro ragionamento.
0: Prego.
1: Bisogna ragionare sui ritorni che possono dare questi giocatori. Io non voglio, per carità, insomma, tutto l'affetto, la stima professionale umana per Lukaku e De Bruyne, però bisogna guardare la loro carta d'identità, bisogna guardare il loro stato fisico, perché hanno subito degli infortuni molto gravi. Se andassero via, ti dico la verità, io non ne farei un dramma, se andassero via entrambi. Non so se il Napoli riuscirà in questo intento, in questa speranza, però almeno uno dei due penso che andrà via. Sarebbe anche uno spreco avere
0: gli indizi porterebbero al fatto che uno dei due possa andare via.
1: Sì,
0: poi sai, Ciccio,
1: sì.
0: C'è la famosa frase, no? Rapporto qualità-prezzo. Allora io te lo garantisco, perché sei un grande campione, è l'ingaggio da 6 netti a stagione, però tu devi darmi qualcosa in più. Ora, l'anno scorso Lukaku chiaramente è stato fuori tutto l'anno, poi è successo tutto quello che è successo nella gestione. I 6 milioni di De Bruyne, noi di De Bruyne abbiamo visto poco, Ciccio.
1: Abbiamo visto poco niente, direi. De Bruyne è uno che ci può stare in questo Napoli, devo dire la verità, molto più di Lukaku. Poi dipenderà dalla collocazione eventuale che studierà Allegri per lui, perché lui può avere due possibilità, che è quella di stare a centrocampo con modalità diverse, con compiti anche diversi rispetto a Modric che Allegri ha avuto nell'ultima stagione, e per me poi potrebbe giocare anche al posto di Lobotka, ti dico la verità.
0: E allungare quella è un'idea che a me piace,
1: anche la sua vita professionale.
0: A schermo dinanzi alla difesa, a dettare tutti i tempi, un po' quello che a giusta ragione ricordava Ciccio Marolda, Luka Modric ha fatto nella stagione al Milan con Massimiliano Allegri. Ciccio Marolda, grazie, a prestissimo.
1: È stato un piacere, ciao Walter.
0: Grazie, per chi ci segue in TV stanno anche scorrendo le immagini della maglia del centenario, poi verrà presentata ufficialmente più tardi a bordo di una nave da crociera nel porto di Napoli. E noi torniamo anche al mondiale, nel senso che parliamo di Napoli, di Allegri, però parliamo anche del mondiale in corso. Due ospiti, e che ospiti, Massimo De Luca, direttore, buon pomeriggio. Ciao Massimo.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Ti ringrazio per aver accettato il nostro invito. C'è il barone Causio. Il barone Causio, ciao Franco.
3: Bello. Ciao Walter.
0: Come stai, barone?
3: A caldo, ma sto bene.
0: Al caldo. Voglio partire.
3: Un po' male.
2: Volevo salutare Massimo.
0: Vai, vai, Barone, ti ascolta.
2: Ciao, ma no,
3: Franco,
2: saluto,
3: che piacere.
2: Da tanto che non ci vediamo, quindi.
3: Ti ho cercato tante volte di recente, ma forse ho un numero sbagliato. Chiederò aiuto.
0: Direttore, più tardi subito ti metto in contatto col Barone. Che ti cerca, non ti trova. Direttore, io vorrei partire, al netto di tutto quello che è accaduto ieri con Holland che elimina con la Norvegia il Brasile, con tutto quanto accaduto nella notte dell'Inghilterra, però sta imperversando una, io non la chiamo neanche più polemica, una bufera, perché certo annullare una squalifica, un calciatore squalificato perché sembrerebbe ci sia stata un'intercessione barra pressione forte di Trump su Infantino, secondo me va a minare non solo la credibilità del mondiale, ma addirittura il sistema calcio.
3: Chi parla?
0: Direttore, partiamo da te.
3: Hai ragione, certamente è una parentesi veramente preoccupante, perché così non c'è più niente, crolla la diga. Allora, abbiamo sempre detto che il calcio, come lo sport in genere, come anche la vita, è fatto anche di errori. Quindi possiamo anche discutere per una vita se Balogun dovesse essere espulso oppure no, se ci fosse volontarietà oppure no in quel calcio all'avversario.
0: Ma siccome è stato espulso?
3: Siccome è stato espulso, basta. È vero che c'è il precedente di Cristiano Ronaldo, che non avrebbe dovuto giocare la prima partita di questo mondiale in forza di una squalifica subita in precedenza, che è stata corretta successivamente. Però questo ci rafforza nella convinzione che la legge non è uguale per tutti, perché o sei Cristiano Ronaldo e quindi una sorta di divinità che deve essere preservata per le esigenze dello spettacolo, oppure sei nella manica di Trump, del presidente al quale Infantino ha conferito il premio FIFA per la pace, che è uno scandalo della vita dal quale non so quando ci riprenderemo. E allora stabiliamo una volta per tutte che la legge non è uguale per tutti, e vorrei sapere allora perché non dovrebbe essere accolto il ricorso dell'Inghilterra, della Francia, scusa, su Olise.
0: Ma lo farà, la Francia ha già presentato richiesta.
3: Il ricorso ha presentato, ma
0: certo,
3: credo che verrà accolto, questo è il punto.
0: Fammi sentire Franco Causio, da uomo di calcio, da grande campione qual è Franco Causio. Franco, se si va in questa direzione è la fine.
4: Per me questo, ci sono tante cose in questo mondiale che non vanno, quindi non solo questo di rimettere in campo un giocatore che è stato espulso, non esiste, per l'amor di Dio, però anche la regola di... Ma io voglio sapere anche il direttore cosa ne pensa, ma la regola dei quattro tempi, perché non giochiamo più due tempi, sono quattro tempi. Il break che c'è dopo 22 minuti, ma è una cosa assurda, è una cosa ridicola. Io capisco gli sponsor, capisco le pubblicità che ci deve, ma da quando è? Io ho giocato anche a 30 gradi, 35 gradi, non mi sono mai fermato. Mi devo fermare dopo 20 minuti, devo assorbirmi la pubblicità. Ma ci sono tante piccole cose che Infantino secondo me ha sbagliato. Quindi io lo dico chiaro e tondo, quindi non me ne può fregare di meno. Quindi il fatto stesso che invita anche tanta gente del 2006, non ha invitato nessuno dell'82, che è il mondiale dell'82, ma stiamo scherzando. Questa è un'altra lacuna pazzesca per il mio presidente dell'UEFA. E quindi Walter, di cosa vogliamo parlare?
0: No, io credo che questa pagina possa rappresentare davvero una macchia troppo forte, Massimo De Luca, perché... Sai, se ci inoltriamo in questo percorso e dopo non se ne esce più il mondo del calcio.
3: No, niente, tu incrini delle certezze, esatto, sulle quali si regge il sistema. Abbiamo detto, si deve accettare che lo sport e il calcio in particolare può anche incorrere in errori. È nella logica delle cose. Col VAR si sta cercando di limitarli, anche se non sempre felicemente. Si è risolto il problema della goal line technology, del goal on goal, si è risolto definitivamente il problema del fuorigioco, salvo poi stabilire quale debba essere la norma, quale debba essere la regola, se ci debba essere luce o meno, questi sono discorsi successivi. Però per il resto si deve poter accettare l'errore, perché allora se ogni volta che c'è un errore, che alla prova poi delle immagini risulta praticamente conclamato, cosa si fa? Si interviene su ogni elemento?
0: Non ce ne usciamo più. Non ce ne usciamo.
3: Non ne usciamo più, assolutamente. Quello che diceva Franco Causo poco fa, lo dicevano anche ieri in studio su dove i suoi colleghi e amici
0: Graziani e Falcao.
3: Paolo Falcao, che dicevano: ma noi abbiamo giocato con 40 gradi e non ci fermavamo. Eppure abbiamo giocato tranquillamente, ma è chiaro che siccome Infantino doveva strizzare l'occhio all'America, alle pubblicità eccetera, è chiaro che 3 minuti consentono di mettere in onda degli spot, che è il modello dello sport americano in genere, che sia il baseball, che sia il football, che sia il basket, ci sono sempre dei momenti in cui tu puoi mettere in onda degli spot. Non è il modello europeo, tanto è vero che una legge europea stabilisce che tu puoi mandare degli spot di 30 secondi soltanto se entra in campo la barella per un infortunio oppure durante le sostituzioni dei giocatori.
0: Vado dal barone Causio. Barone, vengo un attimo sul Napoli. Verrà presentato il 14 di luglio Massimiliano Allegri e l'esperienza è un vincente, ha vinto 6 scudetti, 1 al Milan, 5 alla Juventus. Io credo che la scelta di De Laurenti sia proprio una scelta per dare continuità a un progetto che ha iniziato 2 anni fa Antonio Conte. Non so tu come la leggi, Barone.
4: Ma come la leggo? La leggo che praticamente De Laurentiis per vincere prende sempre i giocatori, gli allenatori che sono passati da Torino dalla Juventus. Perché sono allenatori vincenti, c'è poco da fare, sono più bravi. Antonio è bravissimo, quindi non lo so se va in nazionale o no, ma ho qualche dubbio anche per questo. Maxi, dopo Conte l'ha fatto la grande a Torino, quindi prima c'è stato Sarri, quindi passano tutti da Napoli.
0: Mi sembra che Napoli stia facendo scuola, comunque.
4: Assolutamente sì, prima Sarri. No?
0: E Spalletti, e Higuaín, e Quagliarella, e Milik.
4: È bravo. C'è una certa
0: Giuntoli.
4: Attitudine, no?
0: Anche Giuntoli.
4: Giuntoli, sì, assolutamente.
0: Ora vogliono Lobotka, poi vogliono Osimhen, vogliono Kim, ma non fanno prima a comprare De Laurentiis, così risparmiano pure qualcosì.
4: Il tuo presidente è un furbacchione, è una grande persona, lo criticano, lo fanno, però è da tanti anni che va avanti alla grande.
0: A livelli altissimi con i conti in ordine. Va bene, è stato molto bello avervi insieme in onda. Direttore De Luca, poi in privato provvedo a farti avere i recapiti di Franco Causo. Grazie
3: Massimo.
4: Ciao direttore, ciao.
0: Un abbraccio.
3: Se ne avessimo uno. Di
0: come Franco,
3: abbiamo due come Franco e Claudio Sala sulla faccia destra
0: e Bruno Conti
3: dall'altra
4: parte. Fratello Bruno, lasciatemelo stare.
0: Grande Bruno.
3: Saremmo stati al mondiale.
0: Senza dubbio alcuno. Grazie Barone Causi, a presto Franco.
4: Grazie
0: ancora a Massimo De Luca. Parliamo di stadio. Partiti i lavori al Maradona, il terzo anello, il restyling, progetto finanziato dalla regione. Comune va avanti per la sua strada, anche perché al comune ci tengono molto affinché Napoli, e non potrebbe essere altrimenti, possa essere tra le città 5 italiane a ospitare gli europei. Oggi incontriamo il consigliere Luigi Musto. Caro consigliere, buon pomeriggio, ben arrivato, come va?
5: Va bene, buon pomeriggio direttore, buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie per essere con noi. Dicevo, il comune va avanti per la sua strada, il sindaco Manfredi con grande linearità l'ha detto dal primo momento, restyling Maradona, anche perché vogliamo consegnare al Napoli un impianto di livello, ma ovviamente in proiezione futura Napoli vuole ospitare gli europei, è così?
5: Sì, è così assolutamente direttore, il sindaco è stato ben chiaro dall'inizio della nostra consigliatura che era quello di rimettere in piedi in sesto il Diego Armando Maradona per poterlo farlo usufruire sia al calcio Napoli, ma per poter essere poi propedeutico a quelle che saranno, spero, l'assegnazione degli europei 2032 allo stadio Maradona. Questa è la linea che il sindaco ha sempre mantenuto e che sosteniamo sin dal primo giorno che siamo diventati consiglieri e sindaco della città di Napoli.
0: Anche perché insomma è evidente che ci fu quel primo restyling per le Universiadi, adesso però c'è un progetto. Lo stadio Maradona e Napoli hanno avanzato la candidatura e Napoli non può stare fuori dagli europei.
5: No, non può stare fuori dall'Europeo, ma per il momento storico che sta vivendo la città, ma anche tutta l'Italia. Noi abbiamo, insieme alla Regione, dove, come ricorderà bene anche lei, ha investito 200 milioni la Regione e 30 milioni il Comune di Napoli, cercheremo di rifare lo stadio Maradona nel miglior modo possibile per poterci poi presentare, speriamo, ad ospitare gli europei del 2032.
0: Anche perché, consigliere Musto, lo ricordavo l'altra volta proprio col sindaco Manfredi, no? Siamo alle porte della gara inaugurale degli europei di volley che ci saranno in settembre in Piazza del Plebiscito, poi comincerà il 2027, la Coppa America, magari ci sarà anche il bis nel 2031, chiusura del cerchio europei 32, poi se vogliamo sognare in grande, ma perché no, sarebbe fantastico ospitare con Roma anche le Olimpiadi del 36. Per me è un momento fondamentale per la città, il momento forse della svolta totale, tutti noi dobbiamo farci trovare pronti, è così, consigliere Musto?
5: Sì, è così, perché la città sta vivendo questo momento stupendo, tutto l'aspetto turistico, ma anche tutto l'aspetto sportivo, perché poi anche i successi sportivi sono sotto gli occhi e sono evidenti a tutti. La città sta vivendo questo momento dove vedranno sia il 2027 l'America's Cup, il 2032 la possibilità degli europei, speriamo di poter riospitare l'America's Cup del 2031, perciò è un momento storico importante dove la città si deve far trovare pronta, come siamo stati fino ad oggi, e perciò noi, il nostro intento è quello di riqualificare lo stadio Maradona e poterlo rendere fruibile ai cittadini e ai tifosi del calcio Napoli, e non solo, perché come ricorderà bene anche lei, all'interno dello stadio non c'è solo il calcio Napoli, ma ci sono anche delle realtà sportive che lo frequentano, perciò noi vogliamo rendere accessibile e fruibile quello stadio nel miglior modo possibile, attraverso anche un investimento importante che fa la Regione e Comune. Diciamo, noi dai fatti, dalle parole siamo passati completamente ai fatti in questo momento.
0: Io lo voglio ringraziare, consigliere Luigi Musto, un grande abbraccio, consigliere, buon lavoro.
5: Grazie a lei, direttore, buona giornata a tutti.
0: Grazie davvero a Luigi Musto. Allora, facciamo così, in attesa che parta la conferenza di presentazione della maglia, c'è il presidente De Laurentiis che farà gli onori di casa, Gianluca Miranda su Federico Gatti, perché dopo quello che potrebbe essere l'imminente passaggio di Mario Ghila dalla Lazio al Milan, il Napoli ripiomba su Gatti, ci dice tutto Miranda dopo la pubblicità.
6: Non è estate senza
7: mare, tranquillità,
6: le cene all'aperto,
7: le angurie freschissime
6: e le infradito.
7: Ma la cosa che proprio non può mancare
6: è il sole.
7: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
6: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
7: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
8: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
9: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
8: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
9: E sai perché?
8: Perché siamo da Più Me.
9: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
10: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
11: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
12: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci rientrati tra pochissimo. La presentazione, la conferenza stampa di presentazione delle maglie del nuovo anno, della stagione del centenario. È stato molto bello anche il comunicato del Napoli che spiega tutto quello che è lo stemma sulla maglia e tutti i dettagli. Poi lo scopriremo tra qualche minuto quando ci collegheremo con la conferenza stampa di presentazione della nuova maglia del centenario della Società Sportiva Calcio Napoli. Andiamo al telefono, con noi c'è Gianni Balzarini. Ciao Gianni, come stai?
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Caro Gianni, grazie naturalmente per aver accettato il nostro invito. Tante notizie di calciomercato, sfumato Gila, il Napoli oggi può andare su, in questi, ovviamente in queste settimane, in questi giorni di mercato, su Federico Gatti della Juventus. Sì. Credi sia in uscita?
1: Ma è in uscita, da quello che traspare è in uscita. La valutazione dovrebbe girarsi sui 25 o qualcosa di più.
0: Okay.
1: Milioni, so che Allegri è un suo estimatore, ultimamente lui è caduto un po' in disgrazia, diciamo, prima con Thiago Motta, poi con Tudor, poi con lo stesso Spalletti, e quindi è, diciamo, sulla lista dei sacrificabili, ed è chiaro che anche lui ambisce a giocare con maggiore continuità, quindi diciamo che se mi chiedessero ci sono buone possibilità, buone condizioni affinché si perfezioni l'affare, rispondo sì, poi dopo tutto il resto appartiene a ciò che noi non sappiamo, quindi le cifre esatte, l'ingaggio e quant'altro.
0: Poi bisognerà capire anche quelli che saranno i piani di Luciano Spalletti per il nuovo anno, con una Juventus, con il nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali, che è al lavoro per costruire una squadra che possa essere competitiva per lo scudetto. Si è parlato anche di Juan Jesus, svincolato sì dal Napoli dopo tanti anni in maglia azzurra. Potrebbe essere secondo te un obiettivo per la Juventus, oppure pensi sia un'utopia?
1: Non mi risulta che lo sia, non mi dispiacerebbe se lo fosse.
0: Ok.
1: Rispondere così, però non mi risulta che sia un obiettivo in questo momento.
0: E poi bisognerà capire anche la scelta riguardante l'attaccante Dusan Vlahovic, che non ha rinnovato il contratto con la Juventus, andato in scadenza il 30 di giugno per richieste troppo elevate. Un ritorno di fiamma non ci sarà, è impossibile, giusto Gianni?
1: Ma no, allora di impossibile non c'è nulla, diciamo che lui adesso si è infilato secondo me in una sorta di ginepraio, nel senso che forse si aspettava offerte importanti da società importanti che al momento non sono arrivate. L'unica offerta che ha avuto è quella del Beşiktaş, che sarebbe molto soddisfacente sul piano economico, perché gli hanno offerto 10 milioni netti l'anno, 5 milioni di bonus alla firma, ma lui non è voltato dall'idea di giocare non tanto nel campionato turco, ma in quella che sostanzialmente è la terza squadra di Turchia, insomma, ecco. Però non arrivano neanche offerte da altre parti, e quindi boh, mai dire mai, non escluderei nemmeno che Juve e Vlahovic tornassero a parlarsi. Naturalmente Vlahovic dovrebbe accettare quelle che erano le condizioni della Juve, vediamo.
0: Staremo a vedere. Senti, tornando brevemente a Gatti, volevo chiederti effettivamente quali sono le qualità di questo difensore, che secondo me non ha fatto malissimo in questi anni di Juventus.
1: No. Ma io sono il primo a chiedermi per quale motivo la Juve l'abbia messo sul mercato, onestamente. E allora, intanto è un ragazzo che ha fatto la gavetta, che si è sudato ogni singolo passo che ha fatto nel mondo del calcio, che fino a 4 anni prima di approdare alla Juve era nei dilettanti, e quindi sa cosa vuol dire sudarsi una maglia, eccetera, eccetera. Quindi è uno che, ma basta guardare gli occhi quando gioca, lui ha gli occhi spiritati quando gioca, in quel momento lì lui va in una sorta di trans agonistico per se stesso e per i suoi compagni, quindi è sicuramente uno che esce sempre con la maglietta sudata, questo dal punto di vista caratteriale. Dal punto di vista tecnico secondo me ha un buon controllo di palla e soprattutto ti garantisce quei 6-7 gol a stagione, che da un difensore non sono male come bottino.
0: È vero, poi ovviamente la Juve sta provando a chiudere per Muharemovic in questi giorni. È chiaro che poi con un eventuale arrivo di Muharemovic Gatti potrebbe essere chiuso.
1: Sì, ma io penso anche a prescindere, nel senso che è sul mercato, cioè voglio dire, se il Napoli fa l'offerta giusta credo che la Juve lo venderà, insomma, o comunque a chiunque faccia la giusta offerta.
0: Di che cifra si parla?
1: Ma si parla di circa 25 milioni, qualcosa di più, forse un pelino di più, 26, non lo so, però poi sai, se c'è la volontà si trova sempre poi la quadra anche sulla cifra, quindi non, non vedo grossi problemi.
0: Certo, Gianni, prima di salutarti volevo chiederti anche di Federico Chiesa, vecchia conoscenza della Juventus, poi è andato in Premier League, una scelta, devo dire la verità, discutibile, perché poi alla fine non è che ha giocato tantissimo, si è laureato campione d'Inghilterra nella passata stagione con il primo anno di Arne Slot, poi dopo molto in ombra, devo dire la verità. È un pallino, un pupillo di Allegri, secondo te potrebbe decidere di tornare in Italia? Il Napoli potrebbe puntare su di lui, secondo te?
1: Ma guarda, allora lui
0: aveva grande feeling con Allegri, va detto.
1: Sì, lui si è espresso in questo senso non più tardi di un mese fa, sull'idea di tornare in Italia sicuramente. Poi lui aveva ammiccato un po' alla Juve, perché insomma gli piacerebbe tornare anche alla Juve, ma poi non se n'è più parlato. Già il fatto che lui abbia aperto ad una possibilità di rientrare in Italia è un fatto decisamente importante. Poi credo che, allora, Federico Chiesa del pre-infortunio al crociato è praticamente un
0: devastante,
1: ricordare, ecco, non tornerà credo mai più su quei livelli, però un Chiesa che arriva al 90% di quello che era prima nel campionato italiano fa sicuramente la sua bella figura, ripeto, nel campionato italiano, perché altrimenti avrebbe sfondato anche in Inghilterra. Se non ha sfondato in Inghilterra è proprio perché non è riuscito più a performare come lo faceva prima, considerando che là ci sono anche ritmi diversi, un'intensità di gioco diversa, eccetera. In Italia secondo me farebbe ancora bene.
0: Staremo a vedere, grazie a Gianni Balzarini per essere stato con noi. Ciao Gianni, ciao.
1: Ciao.
0: I dettagli della maglia, della nuova maglia azzurra, della maglia del Napoli, con il ritorno del corsiero del sole, elemento centrale della maglia, è posizionato sul cuore, sintesi visiva dei 100 anni della Napoli. Al suo interno convivono 4 simboli: il ritorno del corsiero del sole, come detto poco fa, primo emblema del club nel 1926 dal presidente Giorgio Ascarelli, il numero 100 che celebra il percorso compiuto dal Napoli dalla sua nascita a oggi, il simbolo dell'infinito, espressione dell'amore senza tempo che lega la città alla sua squadra, e l'attuale logo della SSC Napoli a rappresentare il presente di un club internazionale fedele alle proprie radici e proiettato verso il futuro. Questo è il comunicato del Napoli riguardo la nuova maglia. Tra pochissimo ci collegheremo per la conferenza stampa di presentazione, subito dopo la pubblicità e il meteo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
4: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un avvio della nuova settimana con l'anticiclone sulla Campania questo lunedì. Il tempo si presenta e mantiene per lo più asciutto ed assolato, ma non sempre dovunque. Difatti l'Appennino risente di locali disturbi e si tratta di rovesci o di isolati temporali di calore. Temperature massime comprese fra i 30 e i 33 gradi. Il caldo si farà sentire anche nella notte all'alba, soprattutto lungo il litorale, con valori minimi attorno ai 26-27 gradi. La giornata di martedì sarà poi ampiamente soleggiata, ma di nuovo l'Appennino e le vicine zone adiacenti risentiranno di locale instabilità. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app di Trebi Meteo.
5: Eccoci qua, allora buon pomeriggio da Walter De Maggio, sono le 15, siamo puntualissimi, il nostro Lucio Pengue che è a bordo della nave da crociera dove tra pochissimo andrà in scena la presentazione della nuova maglia, conferenza stampa, ci sarà il presidente De Laurentiis, anche Valentina De Laurentiis. Credo che possiamo andare, perché penso che a breve parte la conferenza, questione veramente di pochi istanti, però mi dicono che abbiamo al telefono anche Gianluca Vigliotti, allora cominciamo a salutare Gianluca Vigliotti in attesa che parta la conferenza stampa. Caro Gianluca, buon pomeriggio, ben trovato.
6: Il varo, buongiorno Walter.
5: Buongiorno. Il varo della nuova maglia. il varo della nuova maglia. E poi Gianluca, non è soltanto la maglia, lo dicevo anche prima con Ciccio Marolda, no? Ok, viene presentata la maglia della prossima stagione, sì, ma questa è storica, è la maglia del centenario. Abbiamo visto le immagini pubblicate dal Calcio Napoli, la maglia è bellissima.
6: Sì, è una maglia bella, unisce la storicità, la bellezza dell'azzurro, ovviamente del Napoli che regna sovrano, le particolarità ovviamente che caratterizzano la maglia speciale, insomma è una commistione di situazioni ovviamente per i collezionisti
5: è un cimelio, è la maglia del centenario,
6: è il mapa. Va a mettere il famoso riquadro con vetro e situazione da non toccare appesa al muro, insomma voglio dire la classica maglia vicino ai quadri più importanti della...
5: Non può mancare quella del centenario. Tra l'altro il Napoli ha anche comunicato che dopo la presentazione oggi, nella giornata di oggi, verrà subito messa in vendita. Gli store resteranno aperti prolungando l'orario di lavoro fino alle 22. Perché ha ragione Vigliotti, cioè per i collezionisti la maglia del centenario non sarà solo la maglia di una stagione punto, sarà uno di quegli oggetti culto da conservare per la vita. Allora Lucio Pengue ci dice che si stanno per accomodare, a breve partirà la presentazione della maglia. Gianluca, naturalmente parliamo del centenario, degli eventi, ricordando che poi A, viene presentato Allegri il 14 al San Carlo, B, che il giorno dopo partono i test fisici a Castel Volturno, ma soprattutto è dal 17 parleremo di campo, perché il Napoli sarà in ritiro a Di Maro, poi proseguirà nella seconda parte di ritiro a Castel di Sangro e noi seguiremo ovviamente entrambi i ritiri.
6: Ma sì, è tutto pronto, hanno anche diramato il calendario degli appuntamenti per i 10-11 giorni di ritiro, le partite, le serate, insomma siamo ormai veramente entrati proprio nel pieno. C'è stata una lunga attesa, adesso parola alla maglia, al campo, alle emozioni, a quello che accadrà, insomma noi le vivremo tutte quante insieme raccontandole ai nostri amici.
5: Assolutamente sì, seguendo tutte le conferenze, gli allenamenti con Paolo Del Genio, i tanti tifosi, la nostra inviata sarà Susi Fiorillo al seguito del ritiro del Napoli e vi racconteremo con dovizia di particolari tutto il ritiro. Tiene banco anche il mercato, Gianluca, so che tu aspettavi Calaili e poi però le strade del mercato io dico che sono infinite, quindi va bene, non arriva Mario Chila, va bene, non arriva Calaili, va bene, io sono curioso di capire chi arriverà, cioè non mi lascio incantare dal nome, altrimenti due stagioni or sono sembrava venisse giù il mondo perché il Napoli aveva perso Brescianini. Io mi permisi di intervenire, penso ero al mare, leggevo i commenti, disse ma sarà mica la fine del mondo, cioè se non arriva Brescianini è perché magari Conte ha in mente qualcosa, e infatti arrivò McTominay.
6: Sì, è vero, è assolutamente vero, stamattina ovviamente immediatamente dopo l'inserimento dell'Inter su Calaili o quello ovviamente del Milan con un'offerta irrinunciabile nei confronti di Ghila, poi cominciano a venire fuori le alternative che possono essere quelle là di Gatti come centrale difensivo o quelle di Bellanova o di Molina come esterni destri, al di là di Dodò e di Norton Caffi. Per carità, esistono tanti giocatori, il rammarico è soltanto perché il Napoli ha avuto la grande intuizione di arrivare prima su questi due prospetti e ovviamente una trattativa abbastanza particolare, le richieste davvero incredibili da parte delle due società l'hanno resa ovviamente un po' più tortuosa e consentito poi l'inserimento vincente
5: anche l'Inter, che poi ha visto sfumare all'improvviso Palestra, perché raccontiamolo, a volte gli ascoltatori dicono ma voi dovete fare informazione, sì noi facciamo informazione, non a caso dicevamo tutti Palestra Inter Calaili Napoli, perché l'incastro, Gianluca, era di fatto questo. È evidente che il Chelsea ha un po' fatto saltare il banco, l'Inter ha perso Palestra, l'Inter che ha venduto Dumfries al Real Madrid ha bisogno in quel ruolo, ecco perché si fionda su Calaili. Il mercato è anche questo, non c'è da sorprendersi.
6: Sì, sono degli incastri, delle varie situazioni. Su Ghila, oltretutto, al di là del veramente del contratto, dell'ingaggio monster che Ghila è riuscito a strappare al Milan, c'è da dire anche un aspetto storico che abbiamo anche quello raccontato, e che ci sarà anche un caso per cui in oltre 20 anni Lotito e De Laurentiis non hanno mai chiuso un affare.
5: E anche uno.
6: Un motivo ci sarà, voglio dire, che non lo conosciamo, ma c'è un dato di fatto incontrovertibile, è che Lazio e Napoli e Lotito e De Laurentiis non hanno mai chiuso un affare tra di loro.
5: Ovviamente, Gianluca, tu hai fatto cenno a Federico Gatti, perché ricordiamolo, il Milan è un passo dal chiudere Mario Ghila, anche perché ha fatto un'offerta sull'ingaggio al calciatore irrinunciabile, 5 milioni di euro a stagione, e il Napoli, che secondo me non ha mai abbandonato, se devo essere proprio onesto, la pista Gatti. Lo volevano già l'altro anno, ancora prima che arrivasse San Beuke, ma tra l'altro lo voleva Conte e lo voleva Manna, che stima moltissimo il ragazzo. Le possibilità, a mio avviso, aumentano perché Allegri lo conosce benissimo.
6: Eh sì, c'è anche adesso Allegri che è la sua garanzia, no? Di scelta tecnica personale, di uno che lo conosce molto bene, quindi mi sembra che sia abbastanza facile unire il binomio Allegri con quella che potrebbe essere una sua indicazione più che preferenza, che è quella di Gatti. Quindi sotto questo aspetto mi sembra il triangolo Manna-Allegri-Gatti ha un passato abbastanza garantito sotto questo aspetto di conoscenza del giocatore e anche ovviamente quella tecnica da parte di Allegri. Quindi se il Napoli poi dovesse andare su Gatti, che mi pare che continui a non trovare un accordo per un eventuale rinnovo con la Juve, mi sembrerebbe un'operazione abbastanza
5: Gianluca, ti fermo perché è partito il video di presentazione della maglia del centenario, tra poco in diretta. Grazie. Allora, diamo subito la linea a bordo della nave, presentazione, immagini, e tra poco De Laurentiis, la maglia del centenario.

0: presentazione della maglia del centenario, che è anche però una presentazione del centenario, ne parleremo moltissimo di questo momento importantissimo. È una giornata complessa, bella, speriamo di non dimenticare nulla. Incomincerei subito col far sedere i relatori, quelli che poi parleranno e che resteranno seduti su queste poltrone anche per la conferenza stampa. Comincerei col presidente Aurelio De Laurentiis. Prego Aurelio. Leonardo Massa, che è difficile che voi non conosciate, Vice President Southern Europe, divisione crociere del gruppo MSC. Poi il cavalier Nicola Arnone, che è fondamentalmente il più longevo e il più importante, diciamo, da un punto di vista storico, nostro sponsor. Prego, cavaliere. E infine una new entry, Francesca Curci, di una casa automobilistica cinese che diventerà una delle più importanti d'Europa, che è la Dongfeng. Prego, dottoressa Curci. Prima di iniziare, diciamo, con l'introduzione che farà il presidente De Laurentiis, e dopo chiamare il comandante della MSC World Europa, Alessandro Paparo, per un saluto. Prego, comandante.
1: Grazie signore e signori, buon pomeriggio, benvenuti a bordo di MSC World Europa. È un grande piacere per noi avervi a bordo di questa nave stupenda. Oggi siamo tutti qui per celebrare i 100 anni del Napoli, un secolo di storia, di fatica, di successi.
2: Ovviamente c'è il saluto del comandante, poi prenderà la parola il presidente De Laurentiis, parlerà della maglia, ne parlerà anche Valentina De Laurentiis, che raggiungerà il presidente a bordo della nave, e poi naturalmente verrà anche svelato il programma del centenario. Torniamo a bordo.
1: Quindi capace di portare in giro per il mondo questa identità. Senza ulteriori prolungamenti voglio ringraziare tutti voi per essere qui con noi, il presidente De Laurentiis, il signor Leonardo Massa, grazie ancora e buone.
2: Torniamo a bordo.
1: Capace di portare in giro per il mondo questa identità. Senza ulteriori prolungamenti voglio ringraziare tutti voi per essere qui con noi, il presidente De Laurentiis, il signor Leonardo Massa, grazie ancora e buon evento a tutti, grazie.

0: l'eccezionalità della sua presenza, e vista l'eccezionalità anche della, come dire, della persona, benedisse la maglia del Napoli. Gli lascio il microfono, prego.
1: Grazie. E buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Grazie, grazie per questo invito. Grazie Presidente. Mi è stato chiesto di benedire la nuova maglia del Napoli, lo faccio volentieri. Ma vorrei farlo dentro ad un contesto di preghiera, chiaramente, perché poi questo è anche il senso della benedizione. Per cui per questo momento mi sono permesso di scrivere una preghiera che consegno a tutti quanti voi. Signore della vita, oggi ti rendiamo grazie. Grazie per i 100 anni della società sportiva Calcio Napoli. Una storia che si è intrecciata con quella di un popolo, di una città, di generazioni che hanno imparato a sognare guardando un pallone rincorrere l'azzurro. Ti ringraziamo perché anche attraverso una squadra di calcio hai saputo accendere speranze, ricucire ferite, dare voce a chi troppo spesso si è sentito dimenticato. In questi 100 anni ci sono stati giorni di gloria e giorni di fatica, vittorie che hanno fatto esplodere di gioia un'intera città e sconfitte che hanno insegnato l'umiltà dell'attesa. Eppure Napoli ha sempre continuato a credere, perché chi ama davvero sa che ogni caduta può diventare l'inizio di una rinascita. Ti ringraziamo per il dono dello sport, soprattutto quando è vissuto in modo sano, diventando scuola di umanità in cui il talento è considerato un dono da condividere, in cui il rispetto dell'avversario rende più bello ogni vittoria e più dignitosa ogni sconfitta. Benedici tutti coloro che hanno indossato e che indosseranno la maglia azzurra del Napoli. I calciatori, gli allenatori, i dirigenti, il presidente, i lavoratori silenziosi del club e i tifosi. Perché ciascuno custodisca la consapevolezza che questa maglia porta con sé la storia, i sogni e la dignità di un'intera comunità. Signore, tu conosci il cuore di Napoli, conosci la sua bellezza inquieta, la sua creatività, la sua capacità di rialzarsi quando tutto sembra perduto. Per questo, per tanti, il Napoli non è stato soltanto una squadra di calcio. È stato il simbolo di una speranza possibile, il racconto di un riscatto, la prova che anche chi nasce ai margini può arrivare al centro senza perdere la propria anima. Custodisci ancora questo sogno. Liberalo dalla violenza, dall'odio, dall'arroganza del successo ad ogni costo. Fa che il calcio continui ad essere un linguaggio capace di costruire ponti e non muri, incontro e non divisione. Rendi gli stadi luoghi di festa e non di paura, dove bambini e famiglie possono imparare che l'avversario non è un nemico, ma qualcuno che rende possibile il gioco. Fa del calcio una strada di pace, perché ogni passaggio ricordi la fiducia, ogni assist la solidarietà, ogni gol la gioia condivisa e ogni partita la bellezza di camminare insieme. E mentre celebriamo il centenario del nostro Napoli, insegna a tutta la nostra comunità a fare squadra nelle nostre famiglie, nei quartieri, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nelle istituzioni, nelle piazze. Fa che impariamo a passarci il pallone della fiducia invece di trattenerlo per paura, a difendere insieme il bene comune, a gioire dei successi degli altri come se fossero anche i nostri, perché una città non diventa grande solo quando una squadra alza un trofeo, ma quando nessuno viene lasciato in panchina nella partita della vita. E allora, Signore, i 100 anni del Napoli non saranno soltanto la memoria di una gloriosa storia sportiva, ma il segno che un popolo, quando sa fare squadra, può continuare a sognare, a rialzarsi, a risorgere. Questa maglia azzurra non è solo un pezzo di stoffa, è un pezzo di pane spezzato, è il battito di un popolo, è il vestito della nostra dignità e della nostra appartenenza. Ti chiediamo di benedire allora questa nuova maglia del secolo. Fa che chiunque la indossi, in campo o sugli spalti, non dimentichi mai la responsabilità di custodire questa terra,

0: e insegna ai nostri giovani che il vero traguardo è la lealtà, che la vittoria più bella è l'abbraccio dell'altro e che si può cadere, sì, ma ci si rialza sempre insieme, perché nessuno si salva da solo e questa la città lo sa bene. Chi la indossa in campo possa onorarla con il sudore, il sacrificio e l'onestà. Chi la indossa sugli spalti o per le strade della città possa farsi testimone dell'accoglienza, della solidarietà e soprattutto del riscatto sociale. Questa maglia ricordi a tutti noi che apparteniamo ad una storia grande, fatta di dignità, di orgoglio pulito e di speranza tenace. Benedici la passione di questo popolo, le sue lacrime e i suoi sorrisi, e fa che questo azzurro continui a splendere come il nostro mare e il nostro cielo, portando speranza dove c'è buio e calore dove c'è solitudine. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Amen.
1: Parole toccanti del cardinale di Napoli, Don Mimmo Battaglia, alla presentazione della maglia. Tra poco parla il presidente. Torniamo in diretta.
2: Grazie, grazie Don Mimmo, grazie veramente. Non lasciamo indietro nessuno, va bene come sintesi, Don Mimmo? Non lasciare indietro nessuno. Sì, non ha sentito, ma penso che sia quello. Allora, è pronto Aurelio De Laurentiis per il suo discorso sul centenario. Prego Aurelio, puoi di mettere il microfono e partire, o tenerlo in mano come preferisci. Vai.
3: Allora, mio padre si è laureato qui a Napoli alla Federico II, e allora prima di iniziare il mio discorso volevo con un grande applauso dare il benvenuto al nuovo rettore della Federico II, Andrea Mazzucchi. Allora, cari amici, care autorità presenti, cari partner del Napoli, signore e signori della stampa e soprattutto tifosi azzurri, benvenuti a tutti voi. Per prima cosa voglio ringraziare il mio amico Gianluigi Aponte, suo figlio Diego, Pierfrancesco Vago e Leonardo Massa, che è qui con noi e che ci ha messo a disposizione l'ammiraglia della flotta per celebrare un momento della nostra storia. La famiglia Ponte ancora una volta ha creduto in me e nel progetto Napoli, rinnovando il nostro accordo di main sponsor per ulteriori 3 stagioni. Siamo infatti oggi a bordo di questa splendida nave, la MSC World Europa, per presentare la nostra maglia ON 2026-2027, l'elemento simbolico più importante della stagione del centenario. Per noi questa ricorrenza rappresenta l'occasione per celebrare lungo un'intera stagione, anzi vorrei dire un intero anno, 100 anni e più di passione, di identità, di cadute, di rinascite, di successi. Dico 100 anni e più perché sento il dovere di fare una premessa. Il calcio a Napoli ha una storia ultracentenaria. Le sue origini risalgono agli ultimi anni dell'Ottocento e prendono forma nelle prime esperienze cittadine. E qui adesso non vi annoiate perché dobbiamo fare qualche citazione. Le prime esperienze cittadine fino al percorso che portò alla nascita del Naples Football Club nel 1906. Poi, però, nel 1911 alcuni soci dissidenti ne uscirono per formare l'Unione Sportiva Internazionale. Poi ci ripensarono e rientrarono nel 1922 formando il Football Club Internazionale Naples, che diventa Inter Naples. Con l'Inter non c'è niente a che fare, eh? Attenzione. Il cambio di denominazione del 25 agosto 1926 diede poi inizio all'avventura dell'Associazione Calcio Napoli, il club che nel 1964 avrebbe assunto l'attuale denominazione Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A. E qui qualcuno ha osato dire che forse è stato l'unico, il primo club calcistico a essere una società per azioni, ma sorvoliamo su questo perché la verità è sempre dubbiosa. C'è una data simbolica però, che nella memoria collettiva azzurra è diventata sinonimo di appartenenza. Il 1 agosto 1926 è un simbolo perché nella realtà la nascita ufficiale del Napoli viene dagli storici attribuito a tanti momenti diversi, ma che, come dice una canzone che abbiamo in qualche modo iniziato a utilizzare, questa data del 1 agosto può essere presa come data simbolica dalla quale partire e che ci vedrà impegnati per un anno intero, e ripeto e dico per un anno intero, con manifestazioni, incontri, dibattiti e anche con un film che stiamo scrivendo con Maurizio De Giovanni e Mimmo Carratelli e che sarà nelle sale di tutta Italia tra fine ottobre e novembre. Per il 1 agosto stiamo preparando un evento speciale nel cuore della città. Sarà una festa alla quale tutto il popolo azzurro sarà invitato, pensata per unire il presente e il passato del nostro club e per unire i tifosi e alcune delle leggende che hanno scritto pagine memorabili della nostra storia. Ma non ci fermeremo qui, perché i tifosi del Napoli non sono solo a Napoli o in Italia, ma sono presenti in tutto il mondo. Per questo porteremo il centenario anche fuori dai confini italiani. In questa stagione storica ci accompagnerà un'espressione che più che un claim è un augurio che i napoletani conoscono bene, per 50 anni. È il nostro modo di dire che vogliamo guardare indietro ma anche lontano, che desideriamo che questa fase di rinascita della città e del club prosegua ancora a lungo e che il Napoli continui a crescere, a emozionare, a rappresentare nel mondo la forza e la bellezza della sua terra. Il calcio Napoli ha sempre riconosciuto la responsabilità di essere una delle voci più rappresentative della propria città. Esiste un legame tra Napoli ed il Napoli che ha pochi eguali nel panorama sportivo mondiale. Un legame identitario e profondo che non si compra né si costruisce artificialmente. Le immagini degli scudetti conquistati negli ultimi anni sono state seguite e apprezzate in tutto il mondo. Ben 70 milioni di persone nel mondo hanno visto su Rai Italia i festeggiamenti sul lungomare dell'ultimo scudetto. Napoli città è cresciuta ovunque, nella musica, nel cinema, nella fiction, nella cultura, nello sport, nell'estetica. Ma oggi più che mai tutto succede insieme, nello stesso momento. E quando tutto si allinea, inizia il movimento che attraversa la città, le persone, il linguaggio, la cultura. E che non riguarda più solo Napoli, ma il modo in cui Napoli parla al mondo. È il Napoli Momentum, una forza che si è accumulata nel tempo e che oggi ha iniziato a muoversi in una direzione, un movimento che si allinea alla storia del Napoli Calcio e la proietta in una nuova fase nella quale vogliamo guardare con occhi diversi al futuro, ma senza dimenticare il nostro passato. Per questo, come abbiamo anticipato nei giorni scorsi e come avete visto nel video di lancio della campagna, è tornato a far parte della nostra identità visiva il Corsiero del Sole. Il presidente Giorgio Ascarelli, il primo della nostra storia, lo scelse come simbolo del club, poi la nostra tipica ironia trasformò il destriero in ciuccio dopo la prima disastrosa stagione nella massima serie. Oggi crediamo che il Napoli sia pronto a riabbracciare anche il suo emblema originario. Il centenario sarà per noi un manifesto culturale di ciò che Napoli ha rappresentato dentro e fuori dal campo. Ci sosterrà in questo intento la Treccani, che per la prima volta nella sua storia secolare sposerà il progetto di un club calcistico con una pubblicazione speciale. e diventerà parte della nostra storia la maglia che presentiamo oggi, realizzata da mia figlia Valentina e dal suo team, in sinergia con EA7 di Giorgio Armani. Giorgio, che ci ha sostenuto dal primo giorno nella lucida follia dell'autoproduzione e che ricordiamo sempre con grande affetto, stima e riconoscenza per come ha rappresentato l'Italia nel mondo. Grazie Giorgio, grazie Leo Dell'Orco. Volevamo una divisa, scusatemi un attimo, volevamo una divisa che accompagnasse il Napoli per tutta la stagione, non solo celebrativa, una maglia capace di unire il ricordo di ciò che siamo stati all'ambizione di voler galoppare, ecco perché il famoso destriero, per sempre verso maggiori successi. E proprio perché questa maglia tiene insieme passato e futuro, questa mattina abbiamo scelto di lanciarla con un'immagine di Diego Armando Maradona. Abbiamo unito l'innovazione dell'intelligenza artificiale all'eternità calcistica del più grande giocatore di ogni tempo. Perché Diego continua a camminare con noi nell'amore infinito che lo lega al Napoli e alla sua squadra. Questa divisa ospita ovviamente anche i loghi delle nostre aziende partner che confermano quanto il Napoli sia oggi un brand internazionale riconosciuto e ambito. Oltre al nostro main sponsor MSC sulla manica c'è Dongfeng, uno dei brand automotive più importanti del continente asiatico. Resta al nostro fianco Sorgesana, del nostro amico Nicola Arnone, che ci sostiene dal 2005 in uno dei sodalizi più longevi del calcio europeo. Grazie Nicola. Quando ripenso a quegli anni, ricordo un inizio che pareva impossibile. Da allora siamo passati dai campi della Serie C alla vetrina della Champions. Abbiamo vissuto promozioni e qualificazioni europee, celebrando insieme 7 trofei, addirittura con 2 scudetti e una supercoppa in 3 stagioni. Siamo stati in Europa 16 volte nelle ultime 17 stagioni. Siamo stati sempre, tranne rare eccezioni, ai vertici del calcio italiano e tra le realtà più riconosciute di quello europeo. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il sostegno dei nostri tifosi. Perché un presidente può avere idee e ostinazione, ma un club come il Napoli vive nella voce dei propri tifosi. Allora, il mio orgoglio più grande è essere riuscito a rispettare il valore di questo club, rendendolo competitivo ma sostenibile. E questa è una cosa che bisogna sottolineare anche per il futuro. Cari sindaco e presidente Fico.
1: Allora ci fermiamo 50 secondi e ripartiamo.
4: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi.

100%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Ripartiamo da dove avevamo interrotto. Ancora il presidente De Laurentiis.
3: Qui vado a braccio perché se no avrei dovuto scrivere 3 pagine. Mi ha portato negli stadi americani. Io non ero molto fiducioso, anche perché Infantino non è che mi avesse convinto molto. Prezzi troppo alti, stadi adattabili, perché lì ci si gioca un altro tipo di sport e non tutti erano disponibili per ospitare il calcio, anche se esiste il calcio anche in America. Però io sono rimasto sorpreso, ho visto 2 partite, oltre quelle in televisione, quindi sono andato in tutti gli stadi americani visivamente attraverso la mia sala cinema di Los Angeles, della mia casa di Los Angeles, però poi sono andato volentieri allo stadio. Uno stadio che cuba circa 90.000 posti, a seconda delle soluzioni che uno vuole trovare. 2 partite, una della Svizzera per far felice mia moglie contro la Bosnia-Herzegovina, dove la Svizzera ha vinto 4-1, quindi eravamo tutti felici e contenti, e un'altra era Belgio contro Iran, dove il Belgio aveva 2 giocatori nostri. Quando io sono arrivato, in un attimo, fermati dalla polizia con i cani perfettamente addestrati per verificare se nelle automobili ci fosse qualche ordigno o qualche cosa, in 30 secondi, non in mezz'ora di tempo, siamo arrivati in un attimo nel garage, siamo arrivati in una delle nostre suite particolari, ce ne sono 226, vi dico solo questo, uno stadio coperto costato 6 miliardi di dollari. Allora, caro sindaco, tu lo sai che anche se non sei tifoso del Napoli e hai abbracciato altri colori nella tua vita, io ti stimo e ti sono amico. Fico invece è molto tifoso del Napoli e come presidente della regione questo non guasta. Però io dico, fare un petting va sempre bene, ma fare una contrapposizione muscolosa, quello non va bene. Allora noi dobbiamo renderci conto, incontrandoci, come massimizzare gli sforzi economici vostri e i miei e trovare delle soluzioni che possano compendiare un aumento di stabilità e di forza del calcio Napoli. Perché vi dico una cosa, al nord noi abbiamo sempre avuto questa discriminazione italica, il nord è il number one del calcio e al sud siamo poverelli. Io ho invertito questa copyline e allora però poi bisogna darsi da fare, perché se il Milan e l'Inter costruiscono uno stadio investendo 1.800.000.000 e se la Roma investirà anche lei 1.500.000.000, 1.800.000, hanno già trovato i terreni, quindi fra 4-5 anni noi ci troveremo poi a non avere introiti sufficienti per rendere competitiva, come io, facendo 1.000 sforzi, ho sempre ottenuto e fatto per vincere anche quei 2 scudetti e per stare 16 volte in Europa. Allora, il problema che voi vi dovete mettere in testa una volta per tutte, ed è bene che lo capiate, che il Napoli non fattura né quanto l'Inter, né quanto il Milan, né quanto la Juventus, e quindi deve, come diceva il buon Conte, faticare. Va bene? E su questo siamo tutti d'accordo. Però ci vogliono anche le strutture, perché io ci posso mettere la mia creatività e la mia capacità finanziaria, però poi bisogna avere le strutture. Allora, io non avrei mai potuto raggiungere questi obiettivi senza l'amore di mia moglie Jacqueline

0: e dei miei figli Luigi, Valentina e Edoardo. Senza il sostegno dell'amministratore delegato Andrea Chiavelli al mio fianco dal primo giorno. Senza il lavoro di tutti gli staff tecnici e sportivi, dei calciatori, dei dirigenti, dei dipendenti e dei collaboratori che in questi anni hanno contribuito alla crescita e ai successi del club. Un tuffo nel passato di nomi, da Rea a Mazzarri, da Benitez a Sarri, da Ancelotti a Gattuso, da Spalletti a Conte. Senza dimenticare anche Pierpaolo Marino, Riccardo Bigon, Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna. E soprattutto, ripeto, senza il sostegno dei tifosi. Oggi, quando guardo al futuro, immagino insieme a loro un Napoli sempre più forte e solido. Un Napoli dotato delle strutture che merita un club così importante e riconosciuto nel mondo. Uno stadio all'altezza della sua storia e un centro sportivo capace di accompagnare la crescita dei prossimi decenni. Perché quello che, per esempio, nessuno di voi mai si ricorda è che mentre la Roma arriva a Friedkin, trova tutto. Arriva il signor Fondo per l'Inter, trova tutto. Arriva il signor Fondo per il Milan, trova tutto. E noi che cosa abbiamo trovato? Club fallito, non giocatori, non strutture, non centro sportivo. Quindi abbiamo fatto i salti mortali. E l'obiettivo che ci siamo dati in questa nuova fase è quella di fare il nuovo stadio e il centro sportivo. Ci lavorerò giorno e notte come ho sempre fatto nella mia vita. E allora, cari napoletani, diciamocelo ogni giorno fino al 31 luglio 2027 e oltre, perché a noi la festa piace per 100 anni.
1: Bene, grazie, grazie Aurelio. Complimenti. Allora io andrei adesso con i saluti istituzionali e partirei dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che chiedo di salire qui sul palco. Grazie. Benvenuto sindaco. Ecco qua. Microfono. Prego.
2: Allora, buon pomeriggio a tutti. Un saluto ad Aurelio e a tutta la famiglia De Laurentiis. E un ringraziamento da parte mia per lo sforzo che la famiglia ha fatto, e Aurelio in primis, per dare forza alla nostra squadra, per fare in modo che questa squadra rappresenti in maniera così dignitosa e così rappresentativa la nostra città. Una città importante, una città che cresce, una città di grande dimensione internazionale, che trova nella nostra squadra una rappresentante che è una rappresentante di cuore, una rappresentante di animo, una rappresentante di storia. I 100 anni lo dimostrano, ma soprattutto una grande rappresentante di anima. Napoli si identifica con la sua squadra di calcio, si identifica solo con la sua squadra di calcio perché il calcio a Napoli è passione. E forse è l'unica grande città d'Italia che ha una sola squadra e quindi tutti si identificano nello stesso club. E poi la nostra città, che ha avuto momenti di gioia, momenti di fulgore, ma ha avuto anche momenti di grande difficoltà, ha trovato sempre nel calcio il modo per stare insieme, ma anche per avere un riscatto, per avere una voglia, un desiderio, l'opportunità di rappresentare un momento di vittoria rispetto alle sconfitte che a volte ha accumulato in altri campi. Quindi l'orgoglio dell'appartenenza, il senso dell'essere parte di una comunità, trova nella nostra squadra una straordinaria rappresentanza. E perciò c'è questo grande affetto, c'è questa grande partecipazione, c'è questo grande amore per il Napoli, che è una cosa inscindibile con la storia della nostra città. Una città antica, 2500 anni di storia, in realtà è un po' di più, è come la fondazione della nostra città, è un po' come la fondazione del Napoli. È stata fondata in realtà 2800 anni fa, poi dopo ha avuto una seconda fondazione, così come la squadra è stata prima avuto dei precursori e poi finalmente nel 1926 è diventata il Calcio Napoli che oggi noi ammiriamo e seguiamo. Quindi il calcio per la nostra città è tanto, è tutto, è sicuramente un pezzo importante e noi apprezziamo tanto gli sforzi che fa la società e la parola che a me piace tanto, la sostenibilità, che chi mi conosce sa bene che io credo che le grandi vittorie si fanno non con i salti nel vuoto, ma si fanno guardando alla sostenibilità dei conti, alla capacità di mettere l'ingegno per poter compensare i mezzi più grandi, più forti che altri hanno, però la creatività e l'intelligenza a volte consentono di superare tanti e tanti gap, e tante difficoltà e vincere. Del resto il Napoli negli ultimi 4 anni ha vinto, io ho una grande fortuna, un grande privilegio essere stato sindaco per 4 anni e aver visto 2 scudetti che ha vinto il Napoli, quindi per me questa è una grande soddisfazione. E sappiamo bene, e rispondo ad Aurelio, sempre con grande spirito di collaborazione, che noi desidereremmo e desideriamo che ci sia un grande stadio, non come quello degli stati che sta negli Stati Uniti, che io conosco, ma come quello che sta nelle grandi capitali europee. E giustamente Aurelio ha ricordato che per fare uno stadio del genere bisogna investire ben più di 1 miliardo. È un miliardo che deve essere investito, non può essere investito dal pubblico, deve essere necessariamente investito da fondi privati, perché è un'attività commerciale. Oggi il calcio viene immaginata e definita dalle norme nazionali e dalle norme europee. Quindi noi siamo assolutamente favorevoli a questo investimento. Se la società lo vorrà fare avrà il massimo sostegno della città e credo anche della regione, quindi se si può fare noi siamo solamente felici che si faccia, come si sta facendo a Milano e come si sta facendo a Roma, dove questi 2 grandi fondi stanno investendo per lo stadio. Quindi se si creano le condizioni, se il Calcio Napoli presenta un progetto, se e vuole mettere in campo queste risorse, troverà da noi solamente disponibilità, sostegno, aiuto amministrativo, possibilità di facilitare i percorsi e renderli più veloci possibili, perché chiaramente uno stadio di proprietà per una società è un grande asset economico, ma anche per una città è un motivo di soddisfazione. Quindi Aurelio, se tu vuoi fare questo stadio, tu lo sai che noi siamo assolutamente disponibili, ti aiuteremo, ti sosterremo. Noi purtroppo abbiamo uno stadio di proprietà che è il nostro Maradona e fin quando non abbiamo una proposta alternativa ci impegniamo a rendere un po' migliore quello che abbiamo, come un buon padre di famiglia che ha una casa e cerca di sistemarla per valorizzare il proprio patrimonio. Però se c'è una grande proposta alternativa con un grande investimento, noi saremo i primi a sostenerlo. E veramente non per 100 anni, perché ci auguriamo che non si farà fra 100 anni, ma che si farà tra qualche anno, dando ancora più forza alla squadra, alla città e anche alla tua proprietà. Grazie Aurelio.
1: Grazie al sindaco Manfredi. Per chiudere gli interventi istituzionali, chiamo qui sul palco per un saluto il presidente della Regione Campania, Roberto Fico.
3: Allora, prego. Interrompiamo 2 minuti e poi sentiamo il presidente della regione. Pubblicità.
4: Non è estate senza
5: mare, tranquillità,
4: le cene all'aperto,
5: le angurie freschissime
4: e le infradito.
5: Ma la cosa che proprio non può mancare
4: è il sole.
5: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
4: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
5: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
6: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da €29 e in un attimo sei già là. Offerta soggetta a disponibilità, cambi illimitati inclusi, condizioni su volotea.com.
7: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Eccoci qua, allora ha parlato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, tocca al presidente della regione e allora ascoltiamo le parole di Fico.
9: Buon pomeriggio a tutti e a tutte. È sempre molto emozionante guardare la maglia del Napoli e festeggiare tutti insieme questi 100 anni. 100 anni di storia sono 100 anni molto significativi e importanti per un tifoso del Napoli come me. Ogni gol di quelli importanti ricorda anche un pezzo di storia personale, familiare, di quando andavamo tutti quanti allo stadio insieme con la famiglia, con gli amici. Potrei citare 1000 momenti che non appartengono solo a me, ma appartengono a tutti coloro che seguono, seguiranno e poi hanno seguito il Napoli. Quindi è una storia emozionale molto forte. Io mi sento molto rappresentato dalla squadra di calcio ed è un po' un unicum questo rapporto, come diceva anche Aurelio, tra i tifosi, la città e la squadra di calcio. È chiaro che se andiamo più diciamo sul tecnico, anche rispetto alle cose che più volte ci siamo detti anche quando ci siamo incontrati, ci sono dei problemi realmente strutturali sulla questione dello stadio rispetto all'investimento economico pubblico. Le faccio un esempio, andiamo proprio nel tecnico: il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che è il FESR, che è il fondo, quello forse più importante che abbiamo, più ricco, che ha un programma ambizioso, solo per aver avuto l'idea di ristrutturare la Rechi a Salerno ha detto che era una priorità negativa e che quindi non si poteva ristrutturare con quei fondi. Quindi abbiamo dovuto spostare quei fondi, quindi c'è il divieto totale di usare il fondo FESR, importantissimo, per qualsivoglia stadio in tutta Italia. Era già successo a Firenze che si doveva costruire il nuovo stadio e questo non è stato fatto perché l'Europa ci ha detto no all'uso di quei soldi per il FES. Nel momento in cui si sposta sull'altro fondo, che però è più piccolo, che è il Fondo di Sviluppo e Coesione, FSC, avere delle cifre grossissime che poi nella programmazione che dura 8 anni lo levi a tutto il resto diventa davvero complesso. Quindi questo è un investimento che se si vuole fare si deve fare sicuramente privatamente con l'aiuto per cercare qualsiasi cosa delle istituzioni, ma se no si deve fare con un disegno assolutamente nazionale che voglia che si facciano gli stadi in compartecipazione, anche perché si possono poi finanziare al massimo ristrutturazioni ma di stadi che sono assolutamente pubblici e mano poi ai comuni o ad altri enti comunque pubblici. Questi sono fatti strutturali veri, tecnici, questo è uno dei punti reali. È chiaro, chi si può opporre a dire vogliamo fare un nuovo stadio per il Napoli, perfetto, però anche per noi in questo momento c'è il Maradona che appartiene al comune e si può ipotizzare lì una ristrutturazione con un impegno limitato poi di risorse, non potrebbe mai essere un impegno così grande perché leveremmo anche a tutto quanto il resto. Allora questa o è un disegno nazionale che si fa sugli stadi o un investimento privato oppure diventa complessa la costruzione di uno stadio. Tutto
0: Roberto
9: qui.
0: Posso interrompere? Certo, un secondo? Vai. Allora, non è questa la sede per discuterne, però approfitto in questa sede di riunione pubblica per invitare te e il sindaco a una riunione che faccia una disamina della convenienza di investire nel Maradona, creando anche dei problemi di utilizzazione del Calcio Napoli negli anni della eventuale ristrutturazione, perché che se ne dica, non è che tu con il terzo anello accontenterai i tifosi ai quali leverai parzialmente un pezzo, poi un pezzo, poi un pezzo e poi un pezzo. Quindi ti pregherei di accogliere la mia richiesta di fare un approfondimento sulla eventualità di ristrutturare il Maradona o la necessità di costruire un nuovo stadio. Perché se il Maradona ristrutturato non dovesse essere foriero di introiti atti a far sì che il calcio Napoli possa considerarsi competitivo con le squadre del nord, dobbiamo rendere edotti i tifosi che non potremo più competere come abbiamo fatto in questi ultimi 22 anni della mia gestione. Sono chiaro, no? Molto semplice.
9: Per me quello che dici è chiaro, però spero anche io su questo di essere stato chiaro. Poi facciamo tutti i tavoli normalmente.
0: No, ma non è che si da te fai i tavoli. A me basta fare un tavolo. Sì. Io guarda, ho fatto, vedi, qui ho un grande maestro, che è un professore di matematica, che è stato anche rettore della Federico II. Bene, per me la matematica è una scienza esatta ed è una filosofia attraverso la quale puoi risolvere tutti i problemi, ma bisogna conoscere i numeri primi. Se noi ragioneremo sui numeri primi e ci mettiamo intorno a un tavolo, dopodiché le bugie hanno le gambe corte e la verità verrà fuori in maniera esemplare e matematica.
9: Bene, sempre che venga fuori la verità, è che il mondo letto tramite la matematica è un mondo sempre molto interessante. E detto questo, io faccio gli auguri al Napoli, gli auguri alla tua società e per questi anni che secondo me sono stati anni importantissimi, per tutto quello che è venuto a Napoli, per gli scudetti, per la Supercoppa, per gli allenatori che sono passati, per i giocatori che sono passati, e questo è sicuramente un merito di questa società e di chi l'ha amministrata. Quindi vi ringrazio e forza Napoli.
1: Grazie Presidente. Ci sono i principali sponsor del Napoli fisicamente presenti qui con noi, ne manca uno, e parliamo di Armani, che la società naturalmente, Giorgio Armani, che era impegnata in una serie di eventi a Parigi, e quindi Leo Dell'Orco ci ha mandato un messaggio e ci ha pregato di leggerlo, e quindi ora lo leggerò. Il calcio è stata la mia prima passione. Ha una forza unica, la capacità di parlare a tutti e di creare un grande senso di appartenenza. La collaborazione tra Armani e il Napoli nasce da questo e ha un significato importante per l'amore che circonda la squadra e per il legame strettissimo con un territorio unico, ancora di più in una stagione speciale come quella del centenario. La maglia che lo celebra racconta la storia, il forte senso di identità e il futuro del club, ed è la conferma di una visione dello sport aperta e democratica in cui ci riconosciamo profondamente. Leo Dell'Orco, farei un applauso al suo contributo. A questo punto iniziamo i contributi dei nostri principali sponsor, ma partirei da chi non solo è il nostro main sponsor ma è anche il padrone di casa, Leonardo Massa, Vice President Southern Europe, divisione crociere del gruppo MSC. Prego Leonardo.
10: Buongiorno a tutti, di nuovo benvenuti a bordo della nostra ammiraglia MSC World Europa. Devo dire, in questo momento è un sogno oltre che un'emozione. Alle spalle di questa tenda c'è la nostra splendida piazza Municipio e c'è una veduta della città bellissima, ed essere qui a celebrare questa maglia altrettanto stupenda dei 100 anni del Napoli, inevitabilmente a bordo della nostra ammiraglia mi porta a raccontarvi quanto il nostro percorso di questi anni si sia affiancato e insieme ad Aurelio e alla sua famiglia, che ringrazio, abbiamo in qualche modo navigato nel corso di questi anni assieme. Abbiamo navigato assieme perché insieme abbiamo festeggiato i due scudetti e insieme alcuni dei valori che sono stati raccontati ci rappresentano in maniera perfetta. Innanzitutto quello della sostenibilità. Per noi evidentemente il tema della sostenibilità, e qui non mi riferisco molto alla sostenibilità economica che è sottointesa, ma la sostenibilità ambientale è un tema che attraversa l'azienda e cresce nell'azienda nel corso degli anni. Questa unità oggi, unità da circa 6.000 ospiti, è una delle unità al mondo più sostenibili in assoluto, con l'utilizzo di GNL, gas liquefatto naturale e tutte quelle che sono oggi le tecnologie più avanzate per diminuire i nostri impatti ambientali. E poi questo sodalizio che ha visto il Napoli in questi anni raggiungere traguardi straordinari Beh, devo dire che anche noi di MSC Crociere un poco siamo cresciuti in questi anni, quindi l'augurio di uomo di mare è quello di un vento in poppa al calcio Napoli per i prossimi 100 anni, ma la cosa che tengo a sottolineare più di tutti è che, e qui vi racconto un brevissimo aneddoto personale, che andando in giro sulle nostre navi, e navighiamo ovunque nel pianeta, mi è capitato in Giappone, in Brasile, in Alaska, vedere a bordo salire ospiti e chiedere "Where is the t-shirt?" Dove sta la maglietta del calcio Napoli? Questo dimostra come Napoli...
3: Allora, torniamo in diretta, adesso c'è lo spazio destinato ai main sponsor del Napoli sulla maglia. Io vi voglio innanzitutto ringraziare ricordando, a parte chiaramente il fulcro della conferenza stampa, cioè la presentazione della maglia del centenario con un presidente De Laurentiis che poi abbiamo visto visibilmente commosso, le parole molto forti e belle anche del cardinale di Napoli Don Mimmo Battaglia, l'appello di De Laurentiis al sindaco Manfredi, al presidente della regione Fico, di una cooperazione, le risposte di Manfredi e di Fico che entrambi hanno detto massima cooperazione, noi su certe cifre di investimento non possiamo andare, ma siamo pronti a sostenere il progetto se il presidente intenderà investire le cifre che la Roma e il Milan hanno investito a Roma e a Milano. Allora facciamo così, noi ci fermiamo qui perché tra poco c'è il nostro pomeriggio, ci sono Enzo e Mario fino alle 18, poi alle 18 un'ora in filo diretto con Paolo Del Genio, alle 19 c'è il calcio della sera. Siccome a margine della conferenza arriverà poi anche Valentina De Laurentiis, partiranno le domande dei colleghi sia per il presidente sia per Valentina De Laurentiis, questa sera alle 19 Marcello Calvano vi riproporrà i momenti più importanti delle domande dei colleghi in questa conferenza stampa che avrà luogo a seguire dopo la presentazione e i saluti degli sponsor, dei main sponsor del Napoli. Vi ringrazio per l'attenzione, tra poco ci sono le news proprio con Marcello Calvano, pomeriggio divertentissimo con Enzo e Mario, appuntamento con Paolo Del Genio, poi arriva Calvano e ripercorreremo la conferenza stampa di presentazione della maglia del centenario. Grazie a tutti, buona settimana. A domani.
11: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
12: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. In apertura, a Napoli torna la protesta dei tirocinanti del progetto Gol. Un gruppo del Movimento 7 Novembre ha occupato il Duomo per denunciare il blocco del programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, ferma poche ore dall'avvio previsto il 1 luglio. I manifestanti chiedono la riattivazione del progetto per tutti i 1200 beneficiari. Il cardinale Don Mimmo Battaglia ha incontrato i disoccupati assicurando il suo interessamento, convincendo poi a lasciare la chiesa. Passiamo alla cronaca, ancora un'aggressione ai danni di un operatore EAV. L'episodio è avvenuto lo scorso 2 luglio nella stazione della Circumvesuviana di Napoli, Piazza Garibaldi, dove un controllore è stato assalito da uno sconosciuto durante il servizio. Il dipendente ha riportato un trauma alla spalla destra e diverse escoriazioni al volto. Decisivo l'intervento di una guardia giurata che ha evitato conseguenze ben più gravi. Trasportato all'ospedale del Mare, è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Cambiamo argomento, sono terminati nella tarda serata di ieri i disagi all'aeroporto di Napoli Capodichino, rimasto chiuso per oltre 3 ore a causa di un Canadair in avaria fermo sulla pista. Lo scalo è stato bloccato intorno alle 17:20 e ha riaperto poco prima delle 21. Dopo le verifiche di sicurezza, il primo volo ad atterrare è stato un Ryanair proveniente da Londra. Restano da chiarire le cause dell'incidente che ha coinvolto il velivolo antincendio. La chiusura ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico aereo. Ben 9 voli sono stati cancellati ed 11 dirottati in altri scali. Il tutto costringendo migliaia di passeggeri in attesa per diverse ore. La chiusura con lo sport, il calcio, è in corso la presentazione della nuova maglia del Napoli per la stagione 2026-27. Voglio dar vita a stadio e centro sportivo con la collaborazione di comune e regione. La festa per il centenario durerà tutto l'anno. Stiamo preparando un film al cinema e sarà pronto per fine ottobre. Queste alcune dichiarazioni del patron partenopeo. Intanto il prossimo 14 luglio alle ore 11:30 toccherà invece a Massimiliano Allegri, che verrà presentato al Teatro San Carlo come nuovo allenatore del Napoli. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: tutti amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio, buon lunedì 6 luglio 2026 da parte dei vostri amici del cuore Enzo e Mario, benvenuti in questa nuova settimana che ci si para davanti.
0: Esatto, tu mi pari davanti ogni secondo della mia vita.
1: E tu mi pare.
0: Lasciamo stare. Salutiamo invece chi è qui dinanzi a noi, il nostro Simone Zagaria in regia. Salutiamo tutti coloro che ci stanno anche guardando sul 76 del digitale terrestre. Perché ridi?
1: Poi te lo dico.
0: Me lo dirai dopo? Vabbè, non lo so che confabulate tu e Zagaria. Voglio dire una cosa: è stata presentata la maglia del Napoli del centenario
1: in corso,
0: e noi parleremo proprio di outfit, però in questo caso estivi.
1: Eh sì.
0: Quindi lancio subito questo spoiler, salutando di nuovo tutti voi, augurandovi buon pomeriggio con i vostri Enzo e Mario. Si parte con la buona musica.
1: Rimanete qui.

0: siete qua, ci facciamo compagnia tutti i pomeriggi, però una delle cose più belle di questo mestiere è anche incontrarvi in giro quando siamo a zonzo. E a tal proposito salutiamo Gaetano, che abbiamo conosciuto sabato sera e che quasi per caso, sentendoci parlare,
1: ha detto dalle voci, giustamente.
0: Wow, amici, sì, siamo noi.
1: La parola chiave quando
0: è sempre
1: ci
0: quella.
1: Incontrate, dite amici, perché noi non sappiamo niente.
0: No, è certo, vabbè, amici è proprio il
1: passepartout.
0: Esattamente. Gaetano, noi ti abbracciamo, ti vogliamo bene e speriamo di rivederci presto. Alla grande, allora, si comincia.
1: Si comincia alla grande perché siamo
0: Non intendo con
1: non
0: la notizia.
1: Non si comincia alla grande.
0: No, con la poesia di Emilio.
1: Ah, c'è la poesia.
0: Che ci scrive: illumino d'immenso perché oggi c'è lo scemenzo. Ora si comincia alla grande. Vedi, le persone si ricordano gli appuntamenti veri, seri.
1: Rimango sempre senza parole.
0: Tra l'altro oggi ce n'ho una battuta, quindi inizio seconda ora. Sarà gioia, sarà festa. E Simone Zaccaria ha appena detto: meno male, me ne devo andare per lasciare il testimone a Fabio Esposito. Se lo sorbirà lui lo scemenzo.
1: Sì, sì. Che è contento sicuramente, come tutti noi. Amici, il celebre costume a due pezzi, ovvero il bikini, compie 80 anni. Auguri!
0: Auguri! Ecco, applauso,
1: Paolo. E precisamente le ha compiute ieri, nella giornata del 5 luglio, che celebra la nascita avvenuta nel 1946 grazie all'intuizione dell'ingegnere automobilistico francese Louis Réard. Senti la R?
0: Che ci azzecca però lui, ingegnere automobilistico, il bikini? Da cosa nasce?
1: Era bravo. Perché? La prima versione di questo indumento era così audace e sgambata da infrangere la regola aurea dell'epoca.
0: Immagino
1: che imponeva di coprire il fantomatico ombelico del mondo.
0: Un po' come poi anche quando Raffaella Carrà per la prima volta in TV l'ha mostrato, cose che ai tempi destavano
1: scalpore. Tanto che nessuna modella professionista volle indossarlo, e quindi lo stilista dovette ingaggiare una spogliarellista.
0: Addirittura,
1: perché nessuno voleva farlo vedere l'ombelico,
0: sentivano imbarazzate.
1: La spogliarellista spogliarellista del Casino de Paris per la storica sfilata di presentazione. Senti come pronuncio bene le cose in francese.
0: No, bravo, certo.
1: Vuoi salutare un po' i francesi?
0: Oulala, mes amis, bonjour à tout le monde.
1: Il nome stesso fu una geniale operazione di marketing, poiché Réard si ispirò. Senti come.
0: Non ti complimentare con te stesso ogni secondo.
1: Dico che fra poco mi viene il tanteghino e devo.
0: Non pronunciarli più.
1: Dico. Lo stilista si ispirò ai test nucleari condotti dagli Stati Uniti nell'atollo di Bikini solo 4 giorni prima.
0: Che storia curiosa,
1: hai visto? Quante cose, quante curiosità.
0: Hai altro? È finito?
1: Sì, intuendo appunto che il costume avrebbe avuto un impatto culturale altrettanto esplosivo.
0: È bella questo collegamento qua.
1: Trasformando una grande paura collettiva in un messaggio seducente e anche positivo.
0: Però vabbè, erano altri tempi, quindi è chiaro, ogni cosa così nuova e particolare, quando esce, crea comunque quello scalpore di cui parlavamo prima.
1: Nei decenni successivi il cammino del bikini poi non è stato affatto semplice, diventando subito una sorta di divisa ufficiale in Italia, grazie a Lucia Bosè, che lo scelse per sfilare al concorso di Miss Italia, spingendo le altre aspiranti a coprire leggermente di più le forme pur di adottarlo, quindi tutti quanti poi da lì hanno cominciato a usare il
0: bikini. Usarlo, sì, si è diffuso, poi vabbè. Diciamo che oggi c'è stata anche l'evoluzione dell'evoluzione.
1: Sì.
0: Molti costumi sono ancora più.
1: Dove sono?
0: Non si vedono. Sono tra una ciappetta e l'altra.
1: Il filo interdentale di
0: vabbè,
1: qui sopra.
0: Però parliamo di costumi. Vogliamo parlare dei costumi.
1: Non facciamo gli scostumati, di costumi.
0: Di come uomini e donne vanno in spiaggia. E quindi vogliamo delle preferenze. Perché se per la donna c'è il costume intero o il bikini, per l'uomo c'è lo slip o il boxer.
1: Sì.
0: E quindi noi vi chiediamo cosa preferite.
1: No, il cane.
0: Il boxer a pantaloncino, ecco. Per
1: amici, uomini.
0: Sì.
1: Amici e donne.
0: No, amici vale per tutti.
1: Sì, lo so.
0: Amici, uomini e donne che siete.
1: Uomini e donne. donne, voi, tutti voi in spiaggia, diteci la vostra. Per l'uomo, chiaramente, meglio slip o meglio boxer? Ovviamente parliamo di costumi.
0: Sì.
1: Per la donna, meglio il bikini o meglio il costume intero?
0: Però
1: voi cosa preferite?
0: Tutti dovete rispondere a tutto. Quindi
1: sì,
0: io ti dico la mia riguardo entrambe le categorie. Secondo me, per la donna, bikini. Costume intero non... mi sa di troppo retro.
1: Troppo retro, dici?
0: Mi sa di troppo retro. Poi, se è particolare, simpatico, sì, però non ti dico bikini. Per l'uomo, abolisco totalmente gli slip, che se vede quel gingillino che penzola a destra
1: non
0: e sinistra.
1: Gesti, scusa.
0: Quindi,
1: un attimo,
0: donna, bikini, uomo, pantaloncino,
1: ma
0: boxer.
1: È solo per il gingillino? Per la visione o perché è scomodo, perché altro, non lo so.
0: Forse anche scomodo, non lo so perché non lo uso. Però da vedere ti posso dire che vedere ste protuberanze qua,
1: gesti,
0: non mi piace. Quindi per me donna bikini, uomo boxer.
1: Diteci la vostra: per l'uomo meglio costume slip o boxer, per la donna meglio bikini o costume intero. Diteci un po' che cosa preferite anche voi, magari che cosa usate.
0: Io ti posso anche aggiungere che c'è un girone dell'inferno per chi mette la mutanda sotto il costume a boxer. La proprio è uno dei gironi più brutti dell'inferno.
1: Sì. Proprio, non si asciugherà mai.
0: Fabiuccio Fabulus ha detto: io da piccolo.
1: Poi si cambia.
0: Da piccoli è tutto, se può fare tutto.
1: Poi si cambia.
0: Quando
1: si
0: uno matura e si mette ancora la mutanda sotto al boxer, merita un girone dell'inferno.
1: Aspettiamo i vostri messaggi: 342 00 00 100. Adesso Duffy.

0: Cavana, Irama, chi è Ivano?
1: Ivano Petagna, volevi dire, volevi salutare.
0: Sì, ho fatto una crasi
1: per
0: salutare Ivano Petagna.
1: Basta, ce ne frega più niente.
0: Irama Petagna, Cavana, qui su Kiss Kiss Napoli.
1: Stiamo parlando di scelte, o meglio di gusti in realtà. Vogliamo sapere in spiaggia cosa preferite.
0: Di gusti e di scelte in realtà.
1: Per gli uomini, se preferite

0: stavo dicendo se preferite bikini o slip o boxer, per le donne invece bikini o costume intero. Parto da un messaggio scritto, anche perché salutiamo pure Serena, che è un'altra persona che abbiamo incontrato sabato sera.
1: L'abbiamo incontrata, devo dire, molto serena.
0: Era serenissima.
1: Posso dirlo? Posso.
0: Amici, ciao. Io personalmente farei una petizione per eliminare i costumi maschili a slip bianchi. E io quando ti parlo di slip col gingillone.
1: Anche bianchi. Ma non dica!
0: No, è vero, i bianchi, che poi sono pure diffusi. Io li penso bianchi o fluo.
1: Ma perché? C'è un perché? Perché il nero sfina. Se lo metti nero e sfina, non
0: sfina
1: te conviene.
0: Poi
1: l'augello,
0: ascoltiamo anche qualche vocale.
1: Scusa, non ti conviene.
2: Buon pomeriggio, amici.
0: Quella.
2: Io tutta la vita il costume, il pantaloncino. Quale?
1: Lo slip
2: non lo trovo adatto.
0: Ah, no.
2: Io penso che il pantaloncino lo metti chi ha il pancino. Sicuramente
1: è una questione di fisico.
2: Hai il pancino, per questo hai il pantaloncino.
0: Sì, un po' ce l'ho, però.
1: Ma che schifo!
0: Pure, pure quando ero molto più magro lo mettevo a pantaloncino.
1: Ma basta sta vergogna, ma io non lo so.
0: Faccio vedere anche chi ci sta guardando.
3: Buon pomeriggio, amici. Vittorio da Parma.
1: Ciao. Ciao.
3: Ragazzi, io invece sono parte del girone dell'inferno, perché
1: no!
3: Io rigorosamente.
1: Ma perché?
3: Mutanda sotto al pantaloncino costume. Ma semplicemente perché
0: Mi
3: dà fastidio praticamente quella rete interna al costume. Infatti tutte le volte che acquisto un costume nuovo, la prima cosa c'è da tagliare la rete e poi rigorosamente la mutanda sotto costume aiù. È una mano santa.
0: Però se la rete è per intrappolare il pesciolino.
1: il pesciolino.
0: No, però scusami, ma la retina è scomoda dei costumi non buoni.
1: Dipende.
0: Quindi
1: dal costume.
0: Ti consiglio di provare un costume, magari che costa anche un po' in più. E
1: vedrai che la retina.
0: Secondo me la retina non è così scomoda.
1: Ma poi la mutanda si asciuga. No, non si asciugherà mai.
0: Sì, vabbè, ti porti un ricambio.
1: E poi il pesciolino è bagnato.
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: Terry.
4: Allora, quando è un bel vedere, sia per la donna che per l'uomo, decisamente. La donna bikini, tutta la vita bikini. L'uomo lo slip.
1: Attenzione, lo slip prende
4: la vita.
0: Però Terry, cioè, tu devi essere pure generica.
1: Totalizzante.
0: E grazie che se trovo Jean Yaman, che ha un pezzo di ragazzo con lo slip, non desta il clamore che desto io se mi metto lo slip.
1: Anche perché il ragazzo fa rima con
0: palazzo. Volevi dire quello?
1: Con la mano.
5: Okay. Donna bikini e uomo boxer. Anche perché nell'uomo si vedono alcune volte degli extraterrestri con dei panzoni sblusati che non si capisce si tiene o boxer o slip, si è nudo. No, assolutamente, assolutamente.
0: Vabbè, si deve adattare anche un po'
1: alle
0: nostre forme, però io ripeto, resto fedele alla mia scelta a prescindere, secondo me, anche perché lo slip a volte non parliamo solo del gingillino lui, ma anche di delle altre cose.
1: In che senso?
0: Cioè, se, con la pallina fuoriuscente, cioè anche no. Voglio dire.
6: Buonasera, amici. Daniele da Terzigno.
1: Dani.
6: Allora, per me onestamente gli slip per l'uomo non mi piacciono proprio.
1: Okay.
6: Veramente non lo so, mi sanno di strano, quindi boxer
1: di strano.
6: Tutta la vita.
7: Quei amici, hey. Domenico da Napoli. Allora ragazzi, per la donna assolutissimamente bikini,
1: anche per
7: quanto riguarda l'uomo anche io sono pro boxer. Però una cosa la devo dire.
1: Vai.
7: Guagliù, io amo tand sotto boxer, ma non che si veda, ma semplicemente perché nella retina del boxer va a destra, a sinistra,
1: e
7: mi dà un po' fastidio.
0: E lasciatelo libero ogni tanto.
1: Però scusami, il pesciolino così fa.
0: Sì, va così.
1: Dibatte.
0: Ripeto sempre, secondo me dipende dalla retina. Io pure ho diversi tipi di costumi, ovviamente quelli più costosi me l'hanno regalati, figurati. Però quelli un po' quelli migliori
1: sono
0: più comodi.
1: Diverse, esatto.
0: Ti devo leggere Nicola che ci dà una bella lettura della cosa. Dice: allora, boxer tutta la vita perché mi fa sentire più a mio agio.
1: Okay.
0: Lui si sente bene.
1: Certo.
0: Per la donna invece costume intero, perché secondo me la rende più intrigante nel gioco vedo non vedo.
1: Beh, Bello anche questo.
0: Un'altra bella lettura.
1: Tra poco, però, per voi, non lo dico adesso, me lo tengo per dopo. Ho un altro esemplare da mettere nel girone dell'inferno.
0: Ah, ok. poi c'è Paolo che dice: tutto al vento. Vabbè, queste sono le spiagge apposite dove puoi tenere tutto libero.
1: Diteci la vostra, uomini e donne, in spiaggia per l'uomo meglio slip o boxer, per la donna meglio bikini o costume intero. 342 00 00 100, raccontateci poi anche della vostra esperienza personale.
0: E poi ci devi dire quest'altra categoria.
1: Un girone dell'inferno per una categoria che vi dico dopo.
0: Ok. To anywhere I flow, sometimes I believe.

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio la scala telescopica 4 più 4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
4: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi, noi li facciamo per davvero! Lel Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lel Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lel Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada a Caserta Sud.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: programma preferito? Forse? Non lo so, vabbè, ci state ascoltando.
1: Chiaramente nel vostro programma.
0: Parliamo di outfit da spiaggia. Per l'uomo, secondo voi, è meglio lo slip o il boxer? Per la donna, invece, è meglio bikini o costume intero? Vediamo Maurizio cosa ci scrive. Ciao ragazzi, io ho sempre usato i pantaloncini come boxer, appunto. Sì. Anche perché ho un po' di pancettina e quindi, diciamo, si amalgama meglio al tutto.
1: Sì.
0: Invece non credo che se c'hai un po' di pancettina sia ottimale mettere lo slip.
1: Ok, ha detto la sua. Io invece il mio girone dell'inferno,
0: vai, dillo.
1: Tu lo avevi per chi mette la mutanda sotto il boxer.
0: Ce n'è qualcuno, non odiatemi, vi voglio bene lo stesso, però non, è una cosa che non mi piace.
1: Ma sicuramente ci sarà qualcuno anche nel mio girone dell'inferno, cioè quelli che utilizzano i pantaloncini normali, tipo dello so delle squadre, per fare il bagno con mutanda sotto annessa.
0: Quello è proprio, vabbè, io penso che sia forse più una cosa di ragazzi molto molto giovani.
1: Ma ne vedo tanti.
0: Immagino il tredicenne che lo fa così, tanto che gli frega.
1: Ultimamente ho visto uno col pantaloncino del Borussia Dortmund,
0: sì,
1: che faceva il bagno. Quando asciughi quel pantaloncino? Mai.
0: Ma perché tu ti preoccupi di quando si asciuga? Fa caldo, si asciuga in due secondi.
1: Non si asciugano. Se no non facevano i costumi.
0: Ormai ha preso la fissa sull'asciugare.
2: No, ragazzi, sempre io, Vittorio da Parma.
0: Ciao.
2: Voglio, la retina l'ho tagliata pure da costumi di marca, tipo Calvin Klein.
0: Salutiamo.
2: No, proprio una questione che mi era proprio fastidio.
0: Ok, è proprio tu che ti secca sta cosa, non ti piace.
1: Sì,
0: va bene.
3: No, io vorrei capire come fanno chi sticcasse mettere la mutanda sotto il costume e tenerla sempre bagnata, anche perché è di cotone, quindi praticamente non si asciuga quasi mai. Io porto 7 costumi a mare, perché appena mi tuffo mi devo alzare a farmi la doccia e cambiarmi il costume.
0: Vabbè, tu pure c'hai la fissa, però
3: porto il bagnato addosso.
0: Beh,
3: comunque io tengo a boxer, perché tengo fili pants, ma a me mi fanno ridere che te è una mutandina, però che la panza la coppa.
0: Però mi piace che da questa domanda capiamo proprio come siete fatti. Ma ad esempio, ho visto lui non tollera proprio il
1: bagnato.
0: Il costume bagnato se lo cambia.
1: È fastidioso avere il bagnato.
4: Sì, Franco da Mugnano.
1: Fracucci.
4: No, proprio no. A mutande sotto il pantaloncino non si può sentire.
0: Ma molti la usano.
4: È proponibile.
0: Sì.
4: La retina che c'è dentro serve proprio a quello.
0: Mondiale, cioè, la retina.
4: Funge da mutande.
1: Certo è che dopo un po', magari dopo una giornata bella lunga di mare, sfreghi, poi magari senti un po' di irritazione.
0: No, a me infatti c'era un costume non
1: però
0: buono.
1: Però dipende dal costume,
0: che mi irritò molto l'interno coscia, però una volta invece un mio costume, la retina, si fece un buchettino.
1: E quindi andava proprio...
0: No, ci giocavo proprio io.
1: Ma che cosa? Ma di che stiamo parlando?
0: Ma è vero, lo sai che io mi apro agli amici.
1: Ma non così.
0: Davvero, sto buchettino. E quando, non so, così, per giocare.
5: Amici, buonasera. Amici, a me non è il fatto di tendenza, a me mi piace proprio il bermudone. Ho bermuda al ginocchio. Rete, non rete, slip o non slip, va bene così, anche in libertà, però ho bermudone, mi piace.
1: Ma ok.
5: Dietro il tecnico.
1: Ma il bermudone è costume o il bermudone pantaloncino e basta?
0: No,
1: vale.
0: Secondo me il costume a bermudone è forse proprio quello grande, intende lui. Quello che scende un po' più giù, o ginocchio addirittura
1: anche
0: sotto.
1: Anche quello si asciuga l'anno prossimo.
0: Vabbè, ma questo si è fissato con sto asciugare, che ansia terribile.
1: Ma
0: oh,
1: scusa, uno amici, deve anche andare in giro normalmente.
0: Amici, allora continuate perché siete tantissimi, poi cerchiamo anche di leggere e continueremo ad ascoltare. Quindi, uomini e donne in spiaggia, per l'uomo meglio slip.

0: ringraziamo Rocco Hunt per averci dedicato questa canzone, la più bella del mondo, chiaramente dedicata a questa trasmissione. Re del freestyle, Rocco Hunt.
1: Non solo lui.
0: Non sapevo.
1: Non solo lui, ne abbiamo tanti, magari.
0: Tipo?
1: Vabbè, magari in questa settimana si esibiranno. Tipo Clemenzino, no? Noi abbiamo il nostro Clemenzino. No, vale, devo fare.
0: Non lo so, eh.
1: Si imita Baso freestyle, arriva Clemenzina. E
0: immagino come possa iniziare.
1: Partenope.
0: Sì.
1: Napole.
0: Sì, ma poi c'è quel pezzettino lì, no?
1: Che mane, Napole.

0: sì,
1: così,
0: sì.
1: Così le fa lui.
2: Io sogno il giorno in cui arriverà, che è venuto spesso, non si è mai trovato con noi, Clementino.
0: No, ma è stata una sua richiesta specifica.
2: E faremo la sfida di freestyle, dove io dirò solo Napola frate, ma frate, Napola frate. Sarà un giorno memorabile per tutti noi. Continuate però, perché dopo
0: sì,
2: facciamo
0: leggi qualcosa,
2: un bel rapicone, sì. Dai, al volo provo a leggere qualcosina. Qualcuno mi dice sei più credibile come rapper. La mia carriera è andata in frantumi con questo messaggio. Allora, molti dicono il fatto della mutanda, vediamo Raff. Non bisogna mettere la mutanda, ma lo slip costume sotto al costume pantaloncino. Ah. Cioè, costume a boxer, ma sopra e sotto il costume a slip. Credo che questa sia l'evoluzione ancora più infernale di quella di prima.
0: 800 costumi per andare al mare, mi sembra un po' eccessivo.
2: Vediamo Antonio, amici, boxer da mare e mai pantaloncini generici e slip sotto.
0: Vedi?
2: Solo perché non essendo con materiali sintetici e non idrorepellenti,
0: vedi?
2: Si asciugano al sole e proliferano batteri. Asciugarsi addosso il cotone non è salutare. Saluta.
0: Ciao.
2: Questo è il risultato anche dei costumi non buoni di Don
0: certo
2: Patrizio.
0: Chiaramente certo.
2: Per le donne adoro il pezzo unico ma anche il doppio.
1: Ah beh, quindi adori tutto.
2: Anche l'intero gli piace, quello intendo.
0: Dai, tra poco il rafficone, uomini e donne in spiaggia, vi stiamo chiedendo per l'uomo meglio slip o boxer, per la donna meglio bikini o costume intero. Diteci poi anche la vostra,
2: sì.
0: Le vostre abitudini, mettete le mutande sotto, non le mettete, quant'altro.
2: Dove vi dobbiamo collocare, in quale girone dell'inferno? Tutto questo con messaggini di testo, vocali WhatsApp al 342 00 00 100.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da Più Me.
3: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
4: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Salutiamo anche i nuovi arrivati come Gianfranco.
1: Ciao.
0: Ciao, sono Gianfranco dalla Svezia del Nord, nuovo ascoltatore, benvenuto tra gli amici.
1: Facciamo un saluto degno della Svezia del Nord.
2: Ikea.
1: La pochezza, lo vedi? Immediatamente la pochezza, così pam.
0: Gianfra, non cambiare, ti prego, resta con noi. Qua non c'è bisogno di nessun costume, dice, dato che ci sono 9 gradi e fuori piove. Che bella estate, saluti a tutti.
1: Bene.
0: Vabbè, ci sono posti dove il clima è diverso, però
1: ci
0: sono tante cose migliori.
1: Giornate in cui andrete, non lo so, in piscina, ma una, due, tre giornate all'anno.
0: Che ne so, che chiedi a me? Chiedi a Gianfranco.
1: Io parlo con te che parli svedese, no?
0: Sì, del nord.
3: Amici, ascoltiamo. Ciao amici, la mutanda per me sotto il costume, diciamo, a pantaloncino è proprio bocciata.
0: Sì.
3: L'ideale è mettere lo slip, il costume a slip sotto il pantaloncino.
0: No, ma non è niente ideale. C'è la retina. Quanti costumi mettete? 8.
1: Poi magari uno si asciuga, l'altro no. Io ci tengo a sta cosa.
0: Me ne so accorto.
4: Amici, sono lo sposo di sabato sera. Ma che fine avete fatto voi?
1: Voglio
4: fare una foto con voi.
1: È vero. Diciamo che dove eravamo non eri il solo. Non ti abbiamo visto mai più.
0: Abbiamo fatto questo evento e c'era questo addio al celibato, no? E l'amico ha detto: oh, dopo ci facciamo la foto. Sei scomparso.
1: Sì. Non è che c'erano due persone,
0: eravate tanti, ma al di là di questo, date le tue condizioni, tu a fine serata potevi essere ovunque. Dentro, sotto la sabbia, in mare, veramente dappertutto.
1: Chissà se si è sposato nel frattempo.
0: Però auguri.
5: Saluta Gerardo.
1: Ciao Gerardo.
0: Ciao Gerardo, un abbraccio.
4: Buonasera, vado un po' fuori argomento. Per continuare il discorso del venerdì divertimento che parlavate di creare il titolo del film e spiegare il nostro fine settimana.
1: Anarchia.
4: Io vi spiegare che devo fare a mangiare la pizza, parco acquatico, cosa possibile mia moglie. Il titolo del film, dopo questi 3 giorni bollenti, l'ha trovata.
1: Quindi.
4: E questo hanno portato a farnuto.
0: Io pensavo che invece ci fosse la rivelazione, non ho fatto nulla perché è saltato
1: questo
0: tutto.
1: Show è meraviglioso anche per questo, a parte che ognuno fa che cacchio io gli pare, cioè totale anarchia, ma è giusto, perché vedi, è come una serie televisiva, ci sono le puntate che se hai perso quelle precedenti non capisci più niente.
0: Considera che abbiamo sentito gli ultimi 3 messaggi dove uno ci ha parlato dei fatti suoi, un altro ci ha detto la risposta alla domanda di venerdì e un altro ci ha detto: ma sabato dove siete finiti che non ci siamo visti più? Cioè, solo qua succede.
1: Bella io.
6: Sei Mario. Amici.
0: Siamo
6: qua, costume e tutta la miseria.
0: Che c'è?
6: Anche nel 71 giorni a Natale.
0: No, vabbè.
7: Ciao amici, Carmine da Gragnano. Io sull'argomento ho veramente tanta paura del costume monopalla. Si chiama così, andatelo a cercare perché è proprio orrendo.
0: Ma in che senso? Quello tipo Borat. Credo quello alla Borat.
8: Guardo, io sono il pantaloncino tutta la vita. Maledizione eterna e fughi dell'inferno a chi mette la mutanda sotto.
1: Vedi?
8: Assurdo proprio.
9: Amico. Sono Mario.
1: Ciao Mario.
9: Che bel nome. Da un sacco di tempo che non vi chiamavo, un po' impegnato con il lavoro.
1: Chi se ne frega, lascialo.
9: Comunque, io al mare uso il perizoma. Se volete vi mando una foto.
1: No, grazie.
0: Guarda
1: il nome bellissimo del perizoma, ne farei almeno, ma
0: la puoi mandare, tanto la facciamo aprire a Fabio Esposito, io non la apro la
1: nel dubbio. Qualcuno ha citato il costume monopalla ed effettivamente per chi ha, si chiama così, cioè è chiamato così, non è colpa mia, è quello là che, per chi ha presente il film Borat, si mette praticamente come un costume intero
0: che va dietro al collo,
1: che
0: e
1: va
0: poi
1: dietro al collo, non ha nulla sull'addome,
0: no.
1: E ha tutto il modo che regge la situazione.
0: È
1: maschile, chiaramente.
0: È un push up per i gioielli di famiglia.
1: Sì, ma poi perché cioè nel senso.
0: Perché è un pezzo.
1: Ma due sono.
0: Non lo so, amiche, perché escono questi discorsi. Va bene. Comunque abbiamo fatto una bella disamina dell'argomento.
1: È bellissimo.
0: Ma dopo, ladies and gentlemen. Signore e signori.
1: È arrivato il momento proprio.
0: Madame Messie, tra poco c'è lo scemenzo.
1: Se potete, rimanete lì.

Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it.

0: Complete e bilanciate, sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti, con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali, nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: tutti. Siamo sempre noi, i vostri amici del cuore Enzo e Mario, in questo lunedì 6 luglio 2026, pronti per vivere un altro appuntamento, un altro momento che segnerà la storia di ciascuno di noi. Sì, perché oggi torna l'appuntamento che tutti stiamo e stavate aspettando.
1: Ma tutti chi? Ma non è vero mai. Ma chi se ne frega?
0: Dopo
1: ma...
0: questo annuncio fatto così, devo
1: in
0: soltanto
1: pompa magna.
0: Pompa magna.
1: Così si dice.
0: Posso andare dritto al sodo, amici? Lo sapete come funziona. E come tutti i lunedì, ormai questo è il momento che ci accomuna, che ci appassiona.
1: È il quart'ultimo, tra l'altro.
0: Mamma mia, che ansia terribile! Lancerò il jingle che tutti urleremo a squarciagola.
1: Ma tutti chi?
0: Tutti, lo fanno tutti. Un giorno glielo farò mandare anche con un vocale. Poi però le vostre reaction, quindi le reazioni alla mia battuta, al 342 00 00100 con i vocali WhatsApp.
1: Una splendida battuta.
0: Bellissima. Dove? Oggi a tema gossip. Gossip faunistico.
1: Vabbè, lasciamo stare.
0: Quindi, signore e signori, vai con il jingle.
2: Sta succedendo quel che penso.
0: Gridalo.
2: Human the rush menso.
0: Sì.
1: Ma cosa c'è da esaltarsi, davvero?
0: Sì, guarda, lo vedi, dai, dai, che ti stavamo aspettando.
1: Ma
0: lo vedi,
1: non è vero.
0: I messaggi che arrivano. Allora,
1: trovo.
0: Signori, pronti con il vostro smartphone 342 00 00100 per le reaction alla mia battuta? Perché, caro Fabio Esposito, caro Mario, cari amici, voi tutti, dovete sapere che ho scoperto che una coppia di insetti ha divorziato.
1: E chi se ne frega anche, no?
0: È perché lei ha trovato lui a casa con la mantide.
1: Vabbè. I grilli stanno qua apposta,
0: perché,
1: no?
0: Perché, cioè, se nella vita uno dice l'ha trovato a letto con l'amante, invece la mantide
1: è
0: un insetto. Quindi l'ha trovata a casa l'ha trovata a casa con la mantide.
3: Una scarabeota.
4: Ti fare la fine del maschio della mantide, tagliata a capo.
5: Hai usato il cadaver con la mano. Mamma mia, stiamo giocando con un monopallo. Senza che si è spuntato solo il site, non hai potuto in gioco.
6: No, mo basta. Prima siamo a fra russo, ci passa a scendere.
0: No, no, no, non lo fate.
7: Si vergogni l'uomo,
0: brava.
8: Putin mina. Putin, mulema no.
9: Io spero che Danila faccia lo stesso che della mantide, Enzo.
0: No, no, no.
9: Che schifo.
0: Saluto la mia ragazza.
10: Enzo.
0: Hey, Terry.
1: Non l'ha capito.
10: Migliori lunedì per lunedì.
0: Grazie, Terry. Love
1: migliori.
0: You. Love
11: sono
0: you.
11: Rimasto basito.
1: Come tutti, non
12: sempre
1: ti preoccupare.
12: Più convinto che la colpa sia mia che vi ascolto.
13: Amici, ma la tua fischia è tua, se sei una amante religiosa se l'ha mangiato pure.
14: Sì. Non la mangi blatta.
15: So, dopo di questa non c'è più religione.
1: Sì.
0: È perché la mantide è religiosa.
1: Fagliati!
0: Scusa, bellissimo.
16: Mamma mia, si è esagerato. Non sapere che siano posti i blocchi, ma c'è una da Ind.
17: Allora fotografico per i zoom da merda.
18: Buonasera amici, scematore.
0: Attenzione.
18: Lo sapete perché negli anni 80-90 i barbieri non avevano mai i negozi in centro città, ma sempre in periferia?
0: Perché?
18: Perché tenevano scritto Foreman.
0: Foreman.
1: Io veramente faccio fatica a rimanere.
0: I miei figliocci che proliferano.
19: Di questa mantide religiosa è diventata atea.
20: Riferisco da una parte di un mio cliente che vi ha appena sentito.
0: Salve.
20: Ha detto: si sta fanno un figlio con Enzo oggi mi è stato tagliato pipì.
0: No!
21: Enzo, ma a proposito di insetti, sai perché quando gli scarafaggi fanno le gare vincono sempre? Perché non li blatte nessuno.
0: Li blatte. Però c'è anche lo scarafaggio che è a capo delle federazioni.
1: Sì.
0: Blatter.
1: Vabbè.
22: Questa è proprio una battuta per uno stercoraro. Ossia una battuta in mezzo.
0: Ma ce l'avevamo capito.
1: Non c'era bisogno della spiegazione.
23: Tutti tagliamo, non stai tagliamo.
24: Riadottami, se tuo figlio non vuole venire in vacanza con te col camper, vengo io.
25: Una cosa blasfema.
1: No.
25: Lei di Juventina, la commiuscenza.
0: Attenzione! Hanno preferito la Juventinità allo scemenzo. Questa è l'offesa più brutta che
1: abbiamo. Pensate a quanto può arrivare l'essere umano. Pensate.
0: Questa mi ha ferito tantissimo.
1: Amici!
0: Amici, vi ringrazio dal profondo del mio cuore, perché ormai questo non è un momento. Questo è un momento istituzionale, che è diverso, della radiofonia italiana.
1: Sì,
0: ne mancano pochi ormai per questo mese di luglio.
1: Adesso ne manca tre.
0: Dopo questo sì.
1: Sì.
0: Solo tre. Chissà se nella prossima stagione tornerà lo scemenzo.
1: Chissà se torneremo noi.
0: Però grazie. Poi tra l'altro vedi, ho tanti figliocci, c'è lo scematore, Scemilio, ce ne sono tanti.
1: Pensa tu.
0: Magari potrebbe essere anche un momento ancora più ampio.
1: Condiviso.
0: L'anno prossimo.
1: Chissà.
0: Chi lo sa. Grazie a tutti voi. Per me la puntata finisce.
1: No, continua, rimanete lì.

0: puoi dire il titolo della canzone, non è pubblicità, no.
1: Non si può dire.
0: Lo puoi dire, lo puoi dire. Comunque voglio salutare di nuovo tutto il mio pubblico, anche
1: che
0: le persone.
1: Pazza, che
0: no,
1: pazza.
0: Perché io poi leggo anche nel fuori onda, ascolto i vocali e ci sono persone che si disperano per lo scemenzo. Dai, Fabiuccio, l'ultimo messaggio che è arrivato, l'ultimo audio, lo possiamo ascoltare per farti capire quanto la gente attende questo momento e a volte se lo perde soffre, guarda.
2: Ma che pochezza.
0: No, ma non voglio salutare il simpatico amico, guarda, senti, senti la passione.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, quello lì.
3: Ti può ripetere lo scemenzo, sono uscito un attimo dalla macchina, porca paletta.
0: Senti il rammarico. Lo senti la sofferenza.
1: Non si può ripetere, non si può ripetere perché anche c'ho sfranto Marò.
0: Viviamo, amici, viviamo davvero con tutto me stesso. Ma
1: amici,
0: entriamo nel vivo della
1: seconda. La cucina italiana conquista ancora una volta il mondo. Ma che dico, cucina italiana? Secondo l'ultima classifica pubblicata da Taste Atlas, piattaforma globale, insomma,
0: sì,
1: che raccoglie queste recensioni gastronomiche, Napoli è ufficialmente la città dove si mangia meglio al mondo. Voi direte.
0: Perché?
1: Sì, ma è quasi ogni anno che è così.
0: No, ma vedete,
1: sì, scusa, buttalo
0: lì. Vedete, Napoli, perché?
1: Perché?
0: Perché Napoli è la città più bella del mondo.
1: Eh sì, ogni tanto sbucano.
0: E si mangia bene, per te fa capire, frata. Ma...
1: Con un punteggio record di 4,99 su 5, Napoli si piazza al primo posto assoluto grazie a una tradizione culinaria che affonda le sue radici nella storia e nella cultura popolare. Pizza, fritti, mozzarella di bufala, ragù.
4: Bollo
1: e tutta questa roba.
4: A malapena riesco a mandar giù.
1: Sfogliatelle, babà, chi più ne ha più ne metta. Piatti che secondo gli esperti, che non siamo noi,
0: no,
1: ma noi forse su questo lo siamo pure, rappresentano l'essenza stessa della convivialità mediterranea e della semplicità elevata a eccellenza, e siamo d'accordissimo. Però dicevo, sì. Dicevo l'Italia proprio sul tetto del mondo, perché dietro Napoli sul podio ci sono altre due città italiane.
0: Ah, quali sono?
1: Milano e Bologna, poi seguite da Firenze e Roma, quindi
0: vabbè, il made in Italy sul cibo non si batte.
1: Completo,
0: salutiamo
1: insomma questo dominio tricolore.
0: No, vabbè, siamo contenti. Salutiamo Alex, grandissimi Enzo e Mario, è stato un grandissimo piacere conoscervi, siete fortissimi e noi ti abbracciamo. Si è capito che siamo stati in giro in zona
1: a dare fastidio,
0: negli ultimi giorni, però
1: in
0: ci
1: totale
0: fa
1: 21 sono le città italiane che compaiono nella top 100 mondiale, un primato che conferma la forza e la varietà della tradizione gastronomica nazionale, capace insomma di
0: 21 su 100
1: sulle prime 100, quindi
0: è un quinto,
1: sì, praticamente
0: un quinto e un po'.
1: Un antechino.
0: Un quintino. Un pelino.
1: L'Italia precede colossi gastronomici come dicono Francia.
0: Ulala.
1: Spagna.
0: Hola.
1: Giappone.
0: Grito.
1: Confermandosi ancora una volta la nazione con il più alto numero di città premiate per qualità, autenticità e varietà dei piatti. Beh, però volete mettere, scusa un attimo, la pizza fritta, che ne so,
0: con l'escargot
1: alla baguette. No!
0: La pizza fritta con l'escargot.
1: Salutiamo tutti quanti gli escargot.
0: Io vorrei essere uno degli amici. A volte vorrei ascoltare quali sono le vibes che si percepiscono all'ascolto.
1: Amici, però parliamo sempre in accezione estiva, perché siamo in piena estate, manca poco, lo sapete, a Natale, 171 giorni.
0: Cibi estivi per eccellenza.
1: Sì, amici, se pensate all'estate, qual è il primo cibo che vi viene in mente? Un cibo prettamente estivo?
0: Cibo o piatto?
1: Piatto,
0: estivo,
1: chiaramente.
0: Diciamo.
1: Hai qualcosa?
0: Io ce l'ho perché ne sono grande fan e rinnovo.
4: Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè.
0: No, non era quella la mia risposta, però. L'anguria. Cioè, se penso all'estate, cose da mangiare, il mio pensiero in primis va all'anguria. e sono alla ricerca di un'anguria saporita.
1: Sì, sì.
0: Che l'ultima.
1: Ci sono delle tecniche per conoscere l'anguria, quella buona, eh?
0: Sì,
1: se sono.
0: No, ce ne sono.
1: Reali.
0: Visto proprio un video qualche giorno fa che dice.
1: Funziona?
0: Devi vedere, devo andare, ancora non sono andato a testare. Cioè, se il rumore che fa, le striature come sono. Però io quando vado
1: mi rompo i coglioni.
0: Vendo al supermercato dove le trovo. Non posso fare l'ispezione dell'anguria.
1: Diteci la vostra, amici. Se pensate all'estate, qual è il primo cibo, il primo piatto che vi viene in mente? Quello che dite, meno male è arrivata l'estate, me posso mangiare? Cosa? Ditelo voi. 342 00 00 100. Fateci venire fame.
0: Come sempre, del resto.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: tutti voi, ah, cari amici.
1: Buona settimana, insomma, un po' tutto.
0: C'è dai vostri anzi a Mario, stiamo parlando di cibi, di piatti estivi, quindi vogliamo sapere, se pensate all'estate, qual è il primo cibo che vi viene in mente?
1: Ce ne sono tantissimi.
0: Ho esordito io con l'anguria, ma vediamo voi cosa ne pensate.
2: Amici, ma è normale che in Italia sia il menù numero uno, buon magna. Senti, solo quello, solo piatto.
3: Il mio piatto estivo è l'aperone gelata, salutosamente grande.
1: Certo, piatto proprio, certo.
0: Sì.
4: Amici, una bella fresella, piena di pomodoro, di tonno, olive. E che rubrica fa?
1: Sì, buona, bella fresca. Ti dà proprio il senso della freschezza dell'estate. Sì, sì.
5: Vero. Amici, assolutamente la fresella.
1: Vedi?
0: È una delle queen.
1: Sì. Sì. Queen. Non lo so.
0: Però giustamente il nostro Fabulous in cuffia ci dice:
1: c'è polemica.
0: Bellissima, fresca, perfetta per l'estate, però non si rompe, non vivete il disagio nel mangiarla?
1: C'è il disagio che poi
0: cade il tonno, cade nei pomodori, cade tutto.
1: Beh, è bella quando la prendi, appena cerchi di darle il morso perde tutti i suoi ingredienti.
0: È infame, un po' tipo la bruschetta, queste cose qua sono infami. Infatti io apprezzo tipo le bruschettine piccole che faccio direttamente
1: un boccone,
0: un pezzo, un boccone, via.
6: Buonasera amici. Piatto estivo per eccellenza è un vero gusto di sale.
1: È anche parecchio che non, sì, che non
7: manca. Ragazzi, il piatto estivo per eccellenza è l'insalata di riso gelata del frigo.
0: È pure
1: del
0: vero.
1: Del frigo, esatto. Proprio quella lì che esce dal, cioè deve essere congelata e deve anche sapere di qualche altro ingrediente che sta nel frigo.
0: Mi è venuta in mente una domanda sull'insalata di riso, ma non la faccio adesso perché sennò si scatena il panico, ma me la scrivo perché la proponiamo domani a questo punto.
1: Vediamo.
8: Amici, buonasera Nicola.
1: Ciao Nicola.
8: Quando penso all'estate penso vini capo, buon mese andando.
0: Sì, sempre sia lodato.
1: Certo.
9: Amici, buonasera.
1: Ciao.
9: Antonio da pianura. Allora, il piatto classico estivo è il riso all'insalata. Il riso all'insalata, bello fresco fresco.
0: È da un frigo.
9: Di roba dentro e aggiù. Un riso all'insalata.
0: Cioè,
10: amici, buonasera, sono Ugo da Cesare. Il fatto che avete detto il video dei cocomeri, che come scegliere,
1: pensate
10: proprio che lui vede, perché figlio mi è a fare la spesa sabato, dicendo babbi, ma già visto il video, sai, sceglieremo lui.
1: Sì.
10: Come sciute la diavola.
0: Però ce ne sono tanti di video con queste indicazioni. Non so se è lo stesso, ma figurati se io poi vado a fare tutta quell'operazione.
1: No, ma poi, devi vedere poi se c'è un fondo di verità di questa cosa, non lo so,
0: Io semplicemente la prossima volta vado dal fruttivendolo,
1: dammi,
0: dico,
1: quello buono.
0: Voglio un'anguria saporita.
1: E
0: voglio,
1: se quello non ti dà l'anguria saporita, dammi il fruttivendolo.
0: La
11: cosa che mi viene in mente d'estate che mi piace tanto mangiare è Apercoch Indovino.
1: Tanti, vedi?
0: Anche qualcun altro.
12: Insomma, dimmi una cosa, ma come fai a non trovare un'anguria che è dolce? Oggi qualsiasi anguria che apri
0: non
12: è
0: vero,
12: dolce.
0: Non è vero.
1: No,
12: ma anzi, solo tu non la trovi bene.
0: Anzi, io nell'ultimo periodo ne ho prese tre. Una molto saporita, una non c'è male e una la chiavica. Quindi non è che le trovi dappertutto. Anzi, so di tante persone che si lamentano, che dicono che il sapore dell'anguria non è più quello di una volta.
1: E in quel caso, chiaramente dici vaffa.
0: Anguria,
1: certo. È una forza di cose.
0: È ovvio. Vediamo se riesco a leggerti anche qualcosina. Anche Maurizio dice: riso all'insalata, caprese, fresella, olive, mozzarella, tonno. Poi
1: molto
0: amici,
1: anche da mare queste piatti.
0: Ci scrive Ciro. Allora, bufala, pomodoro, sorrentino e crudo di Parma. Se poi mangiati accompagnati da una turca e un gragnano con la percoca e l'apoteosi. Ciro ci scrive.
1: Salutiamo anche
0: salutiamo
1: i turchi,
0: tutti, certo. Poi mozzarella e pomodori, oppure una bella linguina col pomodoro fresco, ci scrive Antonio.
1: È una linguina col pomodoro fresco,
0: sì,
1: l'accetterei adesso, proprio in questo istante.
0: Però per ora mozzarella, pomodori stanno andando alla grande, insalata di riso anche, però stanno uscendo anche delle cose
1: secondo
0: un po'
1: me più insolite. Manca qualcosa dei grandi classici.
0: qualcosina potrebbe mancare. In
1: o uno almeno un grande classico. Proprio.
0: Se non ce lo dice nessuno, poi rivelacelo.
1: Sì, se pensate all'estate, qual è il primo cibo, il primo piatto che vi viene in mente? Molti ci stanno dicendo anche le bevande, va bene uguale.
0: Sì, sì, senza fare marche. Però,
1: se c'è la percoca dentro è una bevanda.
0: Sì, sì.
1: Se mangia pure.
0: Anche un tè freddo, una granita, anche la granita. Granita al limone mi sa molto d'estate.
1: Sì, vale un po' tutto. 342 00 00 100. E proprio andiamo contro Red Hot Chili Peppers.
0: Sì,
1: contro però, i cibi freschi.
0: Un po' di rock and roll.

0: Wasted, Anna qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore, Enzo e Mario. Stiamo parlando per fortuna di cibo, perché ci viene fame,
1: sì.
0: E stiamo parlando prettamente di cibi estivi, cioè la prima, il primo cibo, la prima cosa, il primo piatto che vi viene in mente se vi diciamo estate, qual è?
1: Esatto, è arrivato un messaggio di Francesco che ci dice: Mario, tieni duro, Enzo continua così, quindi vuole che tu resisti quando io faccio lo scemenzo, perché lui evidentemente lo apprezza, quindi devi resistere, Mario.
0: No,
1: però,
0: non lo farò.
1: A parte questo, ci dice: per me la spiga, sia bollita che arrostita, è la personificazione dell'estate. Siete fortissimi, un abbraccio. Sì, anche a me fa ricordare, soprattutto quando la faceva mia nonna.
0: Sì.
1: C'era proprio il campo di spighe.
0: Pannocchie,
1: esattamente.
0: Sì.
1: Voglio mandare anche un abbraccio a mia nonna che sta poco bene in questi giorni. E mi ha fatto ricordare questo bel momento. Però poi non
0: bollita?
1: O arrostita?
0: Vale, entrambe?
1: Sì, sì.
0: Io
1: sì, sì.
0: Ti dico la mia. Preferisco bollito.
1: A me giorni alterni. A volte.
0: Faccio un applauso a me.
1: No, che applauso a te.
0: La preferisco
1: bollita, sì, però ci sono quei giorni che serve arrostita. Te lo dico io. Ascoltiamo.
2: Amici, hey. Marco D'Astriano.
1: Ciao.
2: Per me l'abbinamento dell'estate è il pomodoro con il basilico. Dove li metti, può essere la fresella,
0: in generale
2: una bella insalata caprese con una bella mozzarella di buff, insalata di riso, un leggerissimo vermicelli buttonato, una leggerissima parmigiana di melanzana,
0: leggerissimo
2: pomodoro e basilico, e viva l'estate.
0: A proposito di parmigiana di melanzane, Teresa, se ci stai ancora ascoltando, portaci.
1: No, ma non solo tu, entro il 31 luglio, che è l'ultimo giorno di questa quarta stagione del nostro programma,
0: vogliamo scroccare qualcos'altro. Ecco.
1: Avanziamo sicuro, altro cibo da Teresa, le magliette da qualcun altro, mi pare Marco il Freddo. E un disegno.
0: Sì.
1: Dei disegni ci dovevano portare. Poi chi
0: anche un regalo per il mio matrimonio.
1: Vero.
0: Mi avevano promesso.
1: Chi ancora non ha promesso nulla può non promettere, basta che si presenta qui sotto alle 18, noi prendiamo tutto. Ti voglio dire anche il messaggio di Antonio, dice: amici, anche una bella mbevata e gozzi. Bene. Quindi continuate a dirci, secondo voi qual è il cibo estivo per eccellenza? Sono stati fatti tanti esempi.
0: Nessuno ha detto il gelato, per esempio.
1: Ah, è vero.
0: Cioè, che è il gelato. Ok, si mangia tutto l'anno, però è estivo per eccellenza.
1: Non mancava. Continuate però al 342 00 00 100. Chissà se manca qualcos'altro.

0: Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme, uscita autostrada Caserta Sud.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Flamenco Paranoia qui su Kiss Kiss Napoli. Stiamo per gustarci in tutti i sensi il rafficone finale dei vostri messaggi.
1: Che bello, non vediamo l'ora di ascoltare i vostri messaggi e poi di mangiare quello che ci avete detto.
0: Eh sì, perché ormai ci siamo, fra poco andiamo a mangiare. Quindi secondo voi qual è il cibo estivo per eccellenza?
2: Amici, buonasera, sono Giuseppe da Nocera.
0: Ciao Giuseppe.
2: Cari amici, volete mettere l'anguria, quella lì quando si trova quella bella rossa, zuccherina,
1: è zuccherina,
2: mezza melonessa in braccio, va, metti tu cuore, va,
1: per bacco.
3: Marco D'Astriano.
1: Ciao Marcus.
3: Per me l'abbinamento dell'estate è il pomodoro con il basilico.
1: Ah, in generale, sì,
3: metti,
1: sì.
3: Può essere la presenza.
0: Sta bene, è vero.
4: Amici, ma perché io lavoro cochi indovino, no?
1: Sì, l'abbiamo detto.
5: Ma tutti pensate, sono bella. Bella insalata di patan con la simmental, olive, fagiolini, cipolluzza tagliata a Ind, bella fredda fredda. Oppure la pomodoro con la simmental e con po' di salsa dentro. E voglio, quando ti pensate, se quando fa bella cappucciata, capolignana sott'uoglio.
1: E mancava
5: bella pesca fresca,
1: certo,
5: un po' della cipolluzza
0: e cipolluzza sempre. La cipolluzza sempre.
1: Immaginavo anche quell'altra cosa.
6: Ciao amici, Nando da
1: Bolzano.
6: Una bella frasella, una pomarola, olive verdi, un'acciughina, un basilico,
1: acciughina,
6: tutta una volontà.
1: Acciughina chi?
6: Mamma, che spettacolare.
1: È puto, dico.
0: Acciughina è il quasi soprannome di Allegri, sì, è vero.
7: Amici carissimi, Carmine da Genova.
1: Carmine!
0: Ciao.
7: E niente, a me non è proprio un piatto estivo, cioè nel senso che mi fa venire in mente la freschezza, però è un prodotto chiaramente estivo, è la spiga, cioè la spiga,
0: sì, però è vero,
7: sulla brace, la spiga.
0: Qualcuno ci aveva scritto,
7: bollita.
0: Sì.
7: Il ricordo che si sblocca della macchina che passa nei quartieri e che vende la spiga,
0: è vero,
7: urlando
1: ti
7: in
1: rimanda
7: maniere,
1: un po' al passato, sì. Forse la prendevi più quando eri piccolo,
0: è più una cosa nostalgica. A me sblocca ricordi,
1: ma io me la mangio pure
0: passato,
1: cioè,
0: certo, però
8: amici, Angelo da Roma, amici,
1: Angelo.
8: Il mio piatto freddo preferito dell'estate, anzi quello che vedo più spesso, è un piatto vacante.
9: Ma come sono pomodoro e mozzarella, ma non devi trovare fantasia.
0: E dai, dici prendo qualcosa.
9: Melanzane che puoi fare a fuggire, la parmigiana, rondine, e puoi fare 100.000 modi, la pasta, la siciliana. Poi passiamo alle zucchine, zucchine alla scapese, zucchine imbottite, parmigiana di zucchine.
1: Piatti freschi, leggeri.
9: Pasta all'anerano,
1: certo.
9: Pasta e peperone, un pomodoro in bucciolato.
1: Perché mi si inalbera?
9: Peperoncini friggitelli. Ma proprio a poco, se con un po' di pioggia escono i porcini. Ma come sono pomodoro?
0: Allora, hai ragione a fare un bel elenco, però non ti arrabbiare con gli altri che hanno detto bene o male risposte a volte anche simili.
1: Sì, erano più per la leggerezza dei piatti, non mi sembra che quelli che hai citato erano.
0: No.
1: Noi li apprezziamo tutti, comunque.
0: Figurati.
10: Amici, buonasera, Diego da Napoli.
1: Ciao Diego.
10: Cibo dell'estate che a me fa impazzire, però solo quando è periodo e so buono.
1: Sì?
10: Impepata di cozze.
0: No!
10: E che cosa?
0: Bene,
10: c'è
0: dai.
10: Cosa più gustosa.
1: Ah, ok.
10: Impepata di cozze. Con le cozze del Fusaro, buone di periodo.
0: Che salutiamo.
1: Salutiamo
0: a questo punto. Abbiamo fatto un bel giro culinario. Io ho una fame assurda, quindi via. Andiamo, forza, via.
1: Il culinario viene portato fuori da questo studio perché l'appuntamento di questo pomeriggio termina qui.
0: Vi lasciamo alla nostra redazione. Salutiamo e ringraziamo Fabulous, Fabio Esposito in regia.
1: È un grande Fabulous, in grande spolvero.
0: Come sempre del resto.
1: Appuntamento sempre puntuali, mi raccomando, amici.
0: Non ci cischiare, io ho fame, dobbiamo andarcene. Dai, su, dai, lì è sempre
1: c'è
0: show.
1: C'è un timer, se
0: sempre
1: non
0: show, ciao a tutti, ho fame.
1: Ah, appuntamento alle 16 domani, mi raccomando, puntuali, se no vi perdete le cose, tipo lo scemenzo, fate bene. In quel caso, amici, è sempre show.
0: Ciao a tutti!
11: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buonasera da Marcello Calvano in apertura. Cocaina e crack venduti a domicilio con la modalità delivery, come fossero cibo o altri oggetti di consumo, è quanto scoperto dalla Polizia di Stato, che ha arrestato 7 persone nell'ambito di un'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia. In particolare 4 indagati sono finiti in carcere, altri 3 ai domiciliari per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. La base operativa del gruppo di pusher, guidata da Rosaria Farina e dal compagno Vincenzo Fuiano, erano le case popolari della periferia di Maddaloni, e da qui la droga partiva per essere portata nelle abitazioni dei clienti. Passiamo alla cronaca. Ancora un'aggressione ai danni di un operatore EAV. L'episodio è avvenuto lo scorso 2 luglio nella stazione della Circumvesuviana di Napoli, Piazza Garibaldi, dove un controllore è stato assalito da uno sconosciuto durante il servizio. Il dipendente ha riportato un trauma alla spalla destra e diverse scoriazioni al volto. Decisivo l'intervento di una guardia giurata, che ha evitato conseguenze ben più gravi. Trasportato all'ospedale del Mare, è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Cambiamo argomento. La protezione civile regionale, in considerazione delle valutazioni del centro funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato un'allerta meteo di colore giallo, valida dalle 13 alle 20 di oggi su tutta la Campania. Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, anche intensi a scala locale. Il quadro meteo si presenta caratterizzato da instabilità. I fenomeni temporaleschi potranno avere rapidità di evoluzione, ma particolare intensità. E la chiusura con lo sport, il calcio. Per il centenario ci sarà una grande festa lunga un anno. Lavorerò giorno e notte per stadio e centro sportivo. Queste alcune dichiarazioni pronunciate da Aurelio De Laurentiis in occasione della presentazione della nuova maglia da gara per la stagione 2026-27. Intanto il prossimo 14 di luglio alle ore 11:30 ci sarà la presentazione di Massimiliano Allegri al Teatro San Carlo come nuovo allenatore del Napoli. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Linea al meteo.
2: Kiss Kiss Napoli meteo.
4: Saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 7 luglio sulla Campania, con tempo per lo più asciutto ed assolato, ma nelle ore pomeridiane locali disturbi si presenteranno sull'Appennino e nelle vicine zone adiacenti. Si tratta della formazione di locali rovesci, ma per lo più di breve durata. Il tutto con clima caldo di piena estate, temperature massime comprese fra i 30 e i 33 gradi nelle diverse località. Il caldo si farà sentire anche nella notte all'alba, soprattutto lungo il litorale, i valori minimi prossimi ai 26 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: Arrivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442, filo diretto che iniziamo subito con le telefonate allo 081 546 6873, in messaggio al 342 00 00 100. Fabio Esposito in regia mi segnala subito i nomi dei primi amici che hanno preso la linea, oggi giornata di presentazione della maglia del Napoli nel centenario, in occasione del centenario. Avete vista tutti, ovviamente a me piacciono sempre maglie azzurre, molto bella l'idea di questa maglia che ricorda i 100 anni dalla nascita del Napoli. E poi tante cose che sono venute fuori, soprattutto quelle che interessano molto a noi relative al mercato, con De Laurentiis che è stato molto molto chiaro, quindi poi proveremo a dire la nostra sui vari temi toccati oggi in conferenza. Iniziamo con Andrea.
1: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao, buonasera a te.
1: Maglia, solo dire due cose. Maglia spettacolare, questo amarcord di questo colletto diverso, però tutto azzurro comunque, bellissimo. Questo stemma col 100 con l'infinito invece dei due zeri, l'infinito. Ma un'idea bellissima come maglia.
0: Vero.
1: Cioè veramente, secondo me, una delle maglie più riuscite dell'era De Laurentiis. Ma non le ricordo tutte, però credo che questa forse è una delle più riuscite, se non la più riuscita, cioè, anche se tutte erano belle, non so, tante belle, questa che colpisce proprio subito. Poi un'altra cosa che non esce dal mondo Napoli, ma mondiale, che comunque anche se non ci siamo,
0: sì.
1: E proprio con te ne volevo parlare, Haaland, sì. Quanto è forte Paolo?
0: Lo sapevamo già,
1: Cioè, questo ragazzo ti porto con un paragone dal basket. Mi sembra il primo Shaq, quello di Orlando e dei primi anni di Los Angeles, che era dominante, cioè, che non lo fermavi, cioè, nemmeno non lo fermavi nemmeno con i falli. Cioè, non era quel giocatore tecnico, perché Shaq come Haaland non sono quei giocatori tecnici che ti passano all'occhio come la cosa.
0: Uno strapotere fisico incredibile.
1: Però quello strapotere fisico che, come Phil Jackson diceva, che disse, è il giocatore più dominante che abbia mai visto nella mia carriera.
0: E io di Haaland dico sempre la stessa cosa, per quanto mi riguarda, diciamo, la conoscenza che avemmo noi. Fu in occasione
1: a Salisburgo,
0: esatto, in occasione di Salisburgo.
1: Il Napoli ci arrivò pure, il Napoli.
0: Lui penso che aveva 18 anni allora, aveva 18 anni in quella serata.
1: E fece
0: soffrire molto Koulibaly, che all'epoca era in una forma strepitosa. Va bene, bravi quelli che l'hanno preso.
1: Il bello del calcio è anche questo, apprezzare quando vedi delle belle giocate di alcuni giocatori.
0: Grazie Andrea.
1: Il mondiale quando noi ci sai.
0: Su questo non ci possiamo lamentare, se vogliamo fare degli approfondimenti tattici si può dire non molto, se vogliamo fare delle valutazioni strettamente tecniche legate a exploit dei giocatori è un gran mondiale, perché Messi sta facendo cose eccezionali, Mbappé sta facendo cose eccezionali, Haaland l'abbiamo detto, Kane anche, quindi grandi giocatori, ma anche Vinicius si è eliminato. Anche Bellingham ieri ha fatto una doppietta, comunque stanno dei grandi protagonisti attesi, stanno rispondendo, quindi diciamo che mettere nessuno dei grandi nomi, dei grandissimi nomi, finora ha fallito, e questo Ronaldo finora, vediamo stasera Spagna-Portogallo, meno dobbiamo dire rispetto agli altri, però il livello è molto alto a livello di prestazioni individuali dei top. Le squadre, sappiamo, sono quelle che sono, molte grandi stanno deludendo dal punto di vista del gioco. Dopo la Germania e l'Olanda, ieri c'è stata l'eliminazione, che sono uscite però ai rigori, c'è stata l'eliminazione invece nei 90 regolamentari del Brasile di Ancelotti. Fiorenzo, ciao.
2: Ciao Paolo, buonasera. Ciao, premesso che non ho ascoltato quello che è stato detto oggi, può darsi che la risposta l'hanno data, però mi fa piacere sentire la tua opinione su due punti interrogativi sul Napoli. La prima, ci sono dei giocatori dei rimannati, scusa la battuta, sono quelli che non hanno dato tanto quest'anno o che erano da altre parti. C'è un giocatore, uno su tutti, hai un nome che a te stuzzica, secondo me tecnicamente è stato messo in disparte troppo presto. Abbiamo visto il caso di Lobotka, lo stesso primo
0: culturale. Ma parli di giocatori che erano a Napoli o quelli che sono andati via?
2: Sia quelli che erano a Napoli sia quelli che erano in
0: Ma di quelli che erano a Napoli io spero
2: di mare, capito?
0: Io di quelli che erano a Napoli spero che
2: c'è
0: possa
2: uno che secondo te
0: sì penso, faccio il nome, penso che Beukema possa far cambiare idea a molti.
2: Però Beukema ha giocato, io penso
0: no che... però di quelli che hanno deluso, no, sono stato poco utilizzato.
2: No, io parlavo di quelli messi in soffitta.
0: Ah, proprio di... allora ho capito, allora sì, allora di quelli messi in soffitta potrebbe essere uno fra Marianucci e Rafa Marin.
2: Perché?
0: Io mi fido più di qualche difensore. Che io sugli attaccanti prenderei volti nuovi, insomma, non sarei per, non credo molto nel rilancio di Lang e non credo proprio nel rilancio di Lucca, questa è la mia idea.
2: Ok, se vedi, se resta in organico, non si sa se resta, ce lo vedi De Bruyne, che comunque oggettivamente è un po' in declino fisico, mi dispiace, però quello che stiamo vedendo è così, no? Però non in declino tecnico, ce lo vedi davanti alla difesa? Mi risponderei
0: no.
2: Con due che corrono, però ce lo vedi basta.
0: No, non lo vedo, lo vedo un giocatore che le sue qualità comunque restano quelle.
2: Non può spostare, secondo te, il raggio d'azione, lui ce l'ha giocata lunga.
0: Sì, ma perdi la cosa migliore che sa fare, cioè il passaggio illuminante negli ultimi 30 metri. No, non credo proprio.
2: No.
0: È tardi per fargli cambiare ruolo. È una cosa che doveva fare qualche anno fa, semmai, ma c'era Rodri e stavano a posto così in quel ruolo. C'era Rodri nel City e lui giocava un po' più avanti. Io penso che adesso noi teniamo Lobotka, teniamo Gilmour, ognuno al posto suo, in quel ruolo siamo coperti, non vedo perché dovremmo togliere Lobotka e Gilmour dalla loro posizione per mettere...
2: E allora Paolo, per me con tutto il cuore è un non nel Napoli, perché De Bruyne in quella tre quarti non è più il giocatore che...
0: Dipende da come gioca la squadra.
2: Vabbè.
0: Dipende che cosa ci aspettiamo anche. Ciao Fiore, il problema è sempre lo stesso, il grande nome, il grande ingaggio, il grande costo, la grande spesa, e uno si aspetta che faccia ogni partita la differenza. Io credo che dobbiamo ragionare in termini diversi. Oramai sta qui. Ora possiamo discutere se è il caso o non è il caso di prendere certi giocatori in una fase determinata della loro carriera, e quella è una discussione che possiamo fare, e probabilmente pure io convengo che il Napoli è meglio che non li prende giocatori che hanno quell'età, nonostante sia un giocatore straordinario per me, però a quell'età, con il declino, con i problemi fisici, è meglio non prenderli. Detto questo, mossa qui, se non si trovano soluzioni di mercato, che cosa può fare, senza che ogni partita andiamo a guardare quanto prende di ingaggio, che cosa può fare alternandosi con Vergara, con Giovane, non lo so come lo vede Allegri, comunque entrando in un discorso di rotazioni, quando sta in campo il passaggio, il gol, qualche volta il passaggio giusto, l'assist, lo può fare? Secondo me lo può fare ancora, può giocare 90 minuti ogni tre giorni da leader, da trascinatore? Per me no, assolutamente no. Quindi lo teniamo, facciamogli fare quello che può fare senza forzare troppo la mano, e un suo contributo lo darà. Ma andrei sul pragmatico per valutare questa situazione, senza estremi come quelli che dicono non può più giocare o quelli che dicono sarà lui il trascinatore. Troppo estreme le posizioni, non mi piacciono. Una posizione intermedia, perché oramai la cosa è andata in questo modo, vediamo di far sì che possa contribuire. Se Allegri pensa che per le caratteristiche del gioco che lui vuole praticare De Bruyne può esprimere le sue qualità, come lo stesso De Bruyne ha detto, io sono abituato in un altro tipo di calcio, si parleranno, si capiranno, spero, e poi il campo dirà se nasce il feeling giusto. Emilio.
3: Ciao Paolo, buonasera e forza Napoli.
0: Ciao, buonasera.
3: Paolo, provo, non mi illudo che tu ti ricordi della chiamata della settimana scorsa, ma provo a fartela ricordare. In pratica si parlava della Juve che in Europa aveva fatto il passo più lungo della gamba e quindi aveva poi dovuto abbassare il livello perché Cristiano Ronaldo eccetera eccetera, e la telefonata poi tra me e te andò sul fatto che forse anche il Napoli stava facendo da qualche anno il passo più lungo della gamba, e io ero del parere che questa era, dopo Conte, l'occasione per ripartire a fare quello che sappiamo fare, cioè pescare giocatori con ingaggi under e valorizzarli e poi rivendere il Cavani, la Vezzi, eccetera, fare un mercato non all'insegna insomma dei grandi nomi come abbiamo fatto negli ultimi due anni, o comunque con giocatori da 30-40 milioni. E secondo me si era persa un'occasione.
0: Perché lo sai come si racconta? Perché si racconta un po' male il mercato del Napoli? Perché si dice il Napoli ha speso perché Conte ha chiesto forse un po' il discorso che ha messo fretta, può essere stato l'errore di Conte, però che il Napoli poteva spendere quei soldi non è stato perché lo ha imposto Conte, ma il motivo vero che ha determinato quel tipo di investimenti sono state le due cessioni con grandi plusvalenze di Osimhen e Kvaratskhelia.
3: Appunto.
0: Ora quest'anno qui non è questione che Allegri aziendalista e Conte era uno che chiedeva di prendere giocatori con tanta, è questione che quest'anno aziendalista o non aziendalista non ci sono i soldi delle plusvalenze, per fortuna ci sono quelli della Champions, ma sono già serviti per Allison, per Højlund, quindi sul mercato bisognerà fare, anche per rientrare nei parametri, dove pare che il Napoli ci sia rientrato proprio andando a recuperare anche dalle riserve accumulate, se no è sforato dal 70%. Quindi il Napoli si è salvato perché è stata introdotta questa novità, altrimenti avrebbe avuto un nuovo blocco mercato. Da questo si evince che il Napoli passi più lunghi della gamba non è che non li vuole fare, non li può fare, e di conseguenza il mercato è quello che ci ha detto oggi De Laurentiis, che potrebbe anche, certo, caso limite, ma non succederà, essere quello lì di questi sono i giocatori che teniamo, caro mister, vediamo che si può fare con questa squadra. Poi non andrà così, perché piano piano si collocheranno dei giocatori, varie uscite ci saranno, e quindi piano piano si libereranno le caselle, e io penso che 4-6 acquisti il Napoli li farà.
3: Io, Paolo, sono dello stesso avviso, e proprio questo, diciamo, incentravo la chiamata sul fatto che si era persa l'occasione di prendere un allenatore in grado di puntare sul collettivo, di puntare sul gioco di squadra, e si era preso un allenatore Allegri, diciamo, in stile Conte. E tu mi dicemmo come giustificherà De Laurentiis questa scelta, io ti dissi un'unica parola: continuità. E tu mi dicesti: no, io questa te la devo opporre, perché
0: no io continuità bisogna perché io non voglio che si fraintenda, perché la continuità sul modo di vedere il calcio preciso da un punto di vista tattico non c'è, credimi Emilio.
3: No, lo so, ma io ero d'accordo, infatti non ebbi modo di precisarlo. Io intendevo continuità proprio come ha detto.
0: Che si fraintenda, perché la continuità sul modo di vedere il calcio preciso da un punto di vista tattico non c'è, credimi Emilio.
3: No, lo so, ma io ero d'accordo, infatti non ebbi modo di precisarlo. Io intendevo continuità proprio come ha detto De Laurentiis, e la ripeto.

0: c'è un bel giorno, è stata presentata la maglia e mi piace tanto, tra l'altro, averte chiusa parentesi. Però secondo te la domanda è, non si è persa l'occasione per, non dico fare un anno zero, ma chiudere il ciclo che è stato e che ci ha portato?
1: Lo so, ma il ciclo non è facile chiuderlo, perché i giocatori che dovresti cedere per chiudere il ciclo, no, ti riferisci a quelli oramai che hanno qualche anno in più, giusto?
0: Cioè, no, mi riferisco proprio all'allenatore, al fatto di prendere un allenatore in grado di far ritornare...
1: ho capito, ma tu devi partire però dai giocatori. Oramai c'hai questi giocatori e la maggior parte di loro ha firmato dei contratti abbastanza lunghi, oppure con un anno, fra un anno o due, no? Ci sarà la scadenza. Di conseguenza, molto difficilmente arriveranno delle proposte. Dovessero arrivare, il Napoli si farà trovare pronto a cederli per prenderne qualcuno più giovane, ma se non arrivano con questi bisogna andare avanti, e lì forse è venuta l'idea di affidiamoli a De Laurenti, affidiamoli ad Allegri, questi giocatori di un certo tipo, esperti, navigati, non affidiamo la squadra giovane. Forse il processo poteva essere sul discorso, dei tre anni, però poi lì si tratta di vedere gli allenatori che accettano i tre anni di Allegri, che ha firmato un triennale, corrisponderanno probabilmente piano piano alla fine di questo ciclo, cioè andranno via tutti. Al terzo anno di Allegri probabilmente non ci sarà più nessuno, o ce ne saranno uno o due di quelli dello scudetto di Conte.
0: Ti rubo solo gli ultimi 30 secondi, però tu in rosa hai già 20 giovani, non li devi andare a cercare. E mi riferisco a Vergara, Giovane, Hojlund, anche Lang. Cioè, questi giovani, secondo te, un allenatore che impronta sul gioco collettivo e dà un'identità alla squadra, cambia 38 formazioni su 38 giornate, come ha fatto Italiano l'anno scorso, non li avrebbe valorizzati più di un allenatore che invece punta su un'altra...
1: No, ma la scelta, ho capito, ma la domanda, non sono io l'interlocutore giusto, perché l'unico interlocutore giusto per la domanda che tu poni è De Laurentiis, che ha scelto Allegri, non l'ho scelto io.
0: E ha risposto con continuità, vabbè.
1: Ciao Emi, grazie. Io ad oggi ancora non ho capito perché è stato scelto Allegri. Sì, ho capito la continuità, tutto quello che vogliono loro. Io non ho capito perché il trend di Allegri non era positivo. Dopodiché non l'ho capito, ma non ho detto che sono in grado di prevedere il futuro e di bocciare o promuovere questa scelta. Io non l'ho capita, non è stata spiegata. Sì, se non con questa parola continuità, vorrei capire meglio a 360 gradi tutto quello che è successo. Vorrei capire meglio anche se a un certo punto non è che è stato quasi obbligato il Napoli ad andare su Allegri, perché gli altri obiettivi, che semmai andavano in un'altra direzione, non quella della continuità ma quella della rottura totale con un certo tipo di calcio, perché se è vero come si dice in giro che il Napoli addirittura 3-4 mesi fa contattò Fabregas, allora vuol dire che proprio le idee erano altre. Però io non lo so, queste cose qui le sentiamo dire ma non abbiamo la certezza. Se il Napoli le comunica ufficialmente, può darsi che in occasione della conferenza stampa di presentazione di Allegri, come mai si è arrivati a faranno una domanda anche a De Laurentiis, come mai si è scelta Allegri, e sentiremo una risposta più articolata rispetto a quella lì per dare continuità, e quindi capiremo qualche cosa in più. Domenico.
2: Buonasera, solo un piccolo appello, cioè aspetta un attimo, chiedevo purtroppo. Ah, ecco qua. Allora, soltanto un piccolo appello. Noi vogliamo le risposte di Paolo Del Genio, non diciamo domande molto lunghe come qualche. Cioè, perché infatti ti faccio i complimenti per la tua pazienza. Grazie. Nel senso che ci sono persone che si dilungano troppo. È giusto un appello questo qua. Niente, volevo chiederti, praticamente se vedi una possibile semifinale Norvegia, Argentina, e quale potrebbe essere la favorita?
1: Norvegia. Sono nello stesso. Norvegia, Inghilterra, Argentina. Dovrebbe essere Argentina, Colombia o Svizzera.
2: Ci potrebbe essere semifinale.
1: Il quarto di finale dovrebbe essere con la Colombia o con la Svizzera, quindi Argentina, Norvegia o Argentina, Inghilterra, sì.
2: No, nel caso in cui arrivano Norvegia e Argentina, quale vede favorite?
1: Ah, nel caso in cui ci sarà Norvegia, Argentina, vedo favorita l'Argentina.
2: Ok, quindi non il gruppo Norvegia, ma soprattutto ancora Messi.
1: Ma guarda, se viene una partita simile a quella di ieri sera, dove a me la Norvegia è piaciuta tantissimo, sì, perché ha avuto il coraggio di palleggiare, però se viene fuori una partita simile, io credo che le occasioni che ha avuto il Brasile e l'Argentina con gli attaccanti che c'ha non le sbaglia. Giusto, ecco. Se devo fare una volta

0: tanto il mago pure io, però è così, va per bene. Rispondere alla tua domanda, ma non...
1: va bene, ti ringrazio.
0: No, grazie, Domenico. Ma è così, è per scherzare, non è che poi può anche passare l'anno. Questo può essere il mondiale di una finale. Ecco, da quel lato lì può uscire più la sorpresa, la Norvegia, la Colombia, la Svizzera, voglio dire, qualsiasi cosa può uscire più la sorpresa. Dal lato di Francia e Spagna, che qualcuna si infili e vada fino in fondo facendo fuori o la Francia o la Spagna, o precedentemente una e poi un'altra, la vedo un po' più complicata, ecco, onestamente. Francia o Spagna credo che dovrebbe essere una semifinale, quindi poi dopo una delle due la vedo in finale. Dall'altra parte, certo, l'Argentina sembra la candidata più seria, poi viene l'Inghilterra, però la Norvegia, la Colombia, la Svizzera, è un po' più aperta la situazione. Gianni.
2: Ciao Paolo, buonasera.
0: Buonasera.
2: Paolo, io sono un tuo grande estimatore, comunque ti vedo, ti sento, poi se telecomando e mi guardo la trasmissione.
0: Grazie.
2: Quindi mi faceva piacere sapere la tua opinione su alcuni punti che sono stati toccati in questa conferenza stampa. Il primo mi ha colpito molto, è il, te li dico prima tutti e due e poi...
0: No, io ti rispondo una alla volta, vai col
2: okay,
0: primo.
2: Il primo è, mi ha stupito molto il sindaco Manfredi quando ha preso parola, non ha proprio fatto riferimento al Juventino che gli aveva
0: no,
2: dato.
0: No, però ha fatto bene, dai, secondo me.
2: Per me,
0: mica si doveva mettere a dire no, io sono Juventino, e De Laurenti pigliava il microfono e diceva no, è vero, io so che se Juventino ce facevamo, no, fatto bene.
2: Io mi aspettavo che la prima risposta che desse, invece quello non ha fatto proprio scelta.
0: No, ha fatto bene, per me ha fatto bene.
2: Segno di grande personalità, secondo me.
0: No, per me ha fatto bene, dai, non poteva mettersi a dire no, non è vero, non sono Juventino, perché sei sicuro che conoscendo De Laurenti avrebbe detto no, io lo so per certo, cioè che andava avanti troppo la cosa.
2: Però lo possiamo dire, gran signore, sindaco Manfredi.
0: E come no.
2: Poi il secondo punto era, quando ha preso parola invece Fico,
0: sì.
2: Gli ha sostanzialmente detto che, gli aveva già accennato anche il sindaco, che i soldi pubblici non si possono
0: Fico è entrato
2: dare.
0: Proprio nello specifico, parlando anche di quei finanziamenti europei, tutte cose che noi non sappiamo, e oggi ci ha reso edotti, uso la stessa parola che ha usato De Laurentiis.
2: Lui con quelle bugie hanno le gambe corte, ma che ha voluto dire?
0: Non lo so sinceramente, perché poi la parola che usa De Laurentiis per parlare degli impedimenti che ha, usando la parola burocrazia, e poi andrebbe tradotta in termini precisi, cioè dov'è che ti bloccano lo sviluppo del tuo progetto, qual è il passaggio determinante, lì andrebbe conosciuta bene la motivazione, perché detta così può essere tutto e può essere niente. L'unica cosa che mi sembra abbastanza chiara, ma non c'era con tutto, che è importante che l'abbiano detta Manfredi e Fico, ma io l'avevo detta anch'io, che non so nessuno, ma proprio per una questione di logica, avevo detto, se vi ricordate, io non parlo di questa vicenda, però mi sono documentato, io ho visto che oramai gli stati nuovi costano un miliardo, minimo un miliardo costano gli stati nuovi, infatti la Roma sarà 1,5 miliardi, il Milan e l'Inter 1,8 miliardi, noi quindi pure su 1 miliardo è più di 1 miliardo, quindi servono i soldi di privati che investono, e lì le autorità poi non devono mettere il bastone fra le ruote a un privato che sta facendo quel tipo di investimento. Questo secondo me è emerso in maniera chiara, una cosa che anch'io pensavo. Poi De Laurenti a cosa si riferisce che possa bloccare l'iniziativa sua, cioè quella di un privato? Io non lo so di preciso, un giorno lo dirà.
2: No, invece a me è sembrato molto che De Laurentiis ha sostanzialmente detto, l'ha detto proprio chiaramente, quei 200 milioni non li usate per ristrutturare.
0: Sì, questo è chiaro, sì.
2: E poi ha dato proprio dei bugiardi, sto dicendo poi tutte queste belle cose che hai detto, fatto il principale.
0: Non lo so, guarda, io non possiamo noi attaccare i vari, perché per esempio un pensiero potrebbe essere quei 200 milioni, invece di metterli per uno stadio che ormai non si recupera, metteteli per uno nuovo, voi ne mettete 200, io ne metto, non lo so, 500, e con 700 faccia, sto buttando a indovinare, però così non si fa, così il mio mestiere, quindi io aspetto che De Laurentiis ci dica, io sono pronto a mettere questa cifra, se il comune mi dà una mano, la regione, il finanziamento regionale ci dà una mano mettendo quella cifra a mia disposizione invece di metterla nel Maradona che è inutile, mi viene incontro. Può darsi che è questo, può darsi che è altro, e non lo sappiamo.
2: Ok, Paolo, grazie mille per il tempo che...
0: Ciao, grazie, Gian. Serata. Ugo.
3: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao.
3: Senti, io non mi strapperei i capelli, anche perché non ne ho, quindi, per il mancato arrivo di Gila.
0: No, vabbè, un buon giocatore. Mo certo nessuno sì, di noi piace, mi certo, strappa i capelli. No,
3: venuto,
0: no.
3: Non mi sarebbe dispiaciuto, però penso che la priorità sia il vice Di Lorenzo. Nel pacchetto di centrali difensivi
0: io ho un'idea tutta mia,
3: ben messi, sia
0: però posso dirti la mia, Ugo? Voglio dirvi la mia perché è particolare.
3: Ma noi quello, ti chiamiamo per quello.
0: Poi quello che pensa De Laurentiis, quello che pensa Mann e quello che pensa Allegri conta, non conta quello che penso io. Io dico che la priorità per me sono i due attaccanti. Noi l'anno scorso abbiamo avuto un problema ancora una volta enorme a fare gol. Quest'anno che facciamo? Ripartiamo con Lang, ripartiamo con Lucca. Io dico prendiamola, non è andata bene con Lang e Lucca. Il Napoli deve trovare un attaccante esterno che si alterna con Alisson e deve trovare una punta centrale alternativa a Højlund, tutti e due da 10 gol, perché noi ne abbiamo fatti 58 dopo averne fatti l'anno prima 59. Per quanto riguarda la difesa, è vero che dopo essere stati la migliore difesa siamo peggiorati l'anno scorso, però è altrettanto vero che per il peggioramento della fase difensiva la responsabilità secondo me sta molto nel fatto che si sono fatti male Di Lorenzo e Rachmani, mentre l'anno prima le hanno giocate tutte, quindi sperando che non succeda
3: e
0: nulla
3: e anche Buongiorno non è stato proprio alla sperando che migliori, prestazioni
0: esatto,
3: migliori
0: sperando che però per la difesa secondo me riusciamo a fare con una bella organizzazione difensiva con Marianucci e Rafa Marin che possono dare una mano. L'esterno al posto di Mazzocchi serve, è uno, e poi per me se resta anche sta bene, poi serve il portiere secondo me, e quell'altra cosa importantissima sono i due attaccanti, a meno che Lukaku più che Luca e Lang non piaccia molto ad Allegri.
3: Io paradossalmente, scusami, per completare il discorso sui centrali difensivi, e perdonami il gioco di parole, non prenderei manco un Pocazzi, là, come si chiama?
0: Un Pocazzi.
3: Se la quotazione dovesse lievitare oltre...
0: No, più che gioco di parole dovremmo dire, ora non è che mi sono innervosito e ho iniziato a dire male parole.
3: No, ma sto scherzando.
0: No, stiamo scherzando. No, pure io ho scherzato, il cognome è... Fa venire
3: manca un Pocazzi, piazza.
0: No, fa venire in mente una mezza imprecazione, ma
3: bravo,
0: il giocatore
3: bravo.
0: È giovane, bravo, io non mi innamoro dei giocatori dopo una partita,
3: la quotazione, perché se poi in seguito alle prestazioni del
0: no poi è una partita essere... Poi il Sudafrica si è messo là dietro e lui ha giocato molto bene nelle barricate, bisogna vedere se fa il difensore con tanto campo alle spalle, quindi tante cose da vedere. Lui gioca negli Stati Uniti, gioca con i Chicago, quindi sì. È un giocatore che anche il monitoraggio è abbastanza, non so come dire, relativamente significativo, ecco, questa è la parola giusta, nel senso che tu lo vedi che ha fatto bene, ma dove ha fatto bene? Nel campionato?
3: Certo, USA.
0: Non è che la vedi che ha fatto
3: però
0: bene in Inghilterra.
3: A questo prezzo, a queste quotazioni ancora potrebbe essere anche considerata la giovanissima età,
0: però giovanissima età, Sudafrica e Chicago, zero esperienze in Europa, dove oramai i giocatori si capisce di che pasta sono fatti. Grazie.
3: Senti,
0: Ugo,
3: perdonami, l'ultima cosa, senti, un po' di tempo fa che tu segui molto anche la Primavera, vorrei una tua opinione a questo punto, sempre in tema di centrali, su Cristian Garofalo.
0: Ha giocato centrale perché il Napoli giocava a 3 a un certo punto, lì faceva il braccetto di sinistra, può giocare anche a 4 in una difesa a 4 come esterno sinistro, un mancino dotato di un buon piede mancino, sono tanti ragazzi che sono bravi, Prisco, Di Chiara, ce ne sono tanti che sono buoni giocatori, Caucci l'esterno a destra, Basso il braccetto di destra, ce ne sono di giocatori bravi nella Primavera. Ma se la domanda c'è qualcuno pronto per la prima squadra, non c'è nessuno pronto, nessuno proprio.
3: Almeno di qualche convocazione?
0: No, perché siamo quest'anno, teniamo già la folla di Mare Castel di Sangro, non credo che ci saranno Primavera da aggregare.
3: No, vabbè, dico, sai, in emergenza qualche panchina.
0: Vediamo quanti ne restano, speriamo di no, perché tra l'altro l'anno scorso i Prisco e De Chiara che andavano a giocare con la prima squadra, erano Prisco e De Chiara che nel momento migliore del campionato sono venuti meno all'allenatore della primavera, che ha perso punti per strada, che probabilmente senza tutte quelle panchine che poi non sono mai stati utilizzati con la prima squadra di Prisco e De Chiara probabilmente non si retrocedeva. Questa è stata una conseguenza purtroppo dei problemi della prima squadra, che degli infortuni che si è abbattuta anche sulla primavera. Grazie, pubblicità.
4: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111. Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi, noi li facciamo per davvero! Lello e Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Messaggio di Vincenzo: secondo te la sconfitta del Brasile di ieri è un'ulteriore dimostrazione che senza un pressing e riconquista fatte bene non si va da nessuna parte? L'Inghilterra per me passerà con la Norvegia, perché Tuchel quello lo fa benissimo, bisogna farlo, perché la Norvegia, che ha grande coraggio, bravissimo Solbakken, palleggia, gioca anche se ha la scorciatoia della palla addosso a Holland, la sfrutta molto poco, la sfrutta raramente, non lo mette sotto pressione con 50 palloni che pure lui ha la forza per tenerli giocati addosso, come facevamo noi, tanto per evitare ogni riferimento, è puramente casuale. I centravanti a volte sono più lucidi a segnare quando non fanno 50 duelli per pallate buttate su di loro. Ecco, lui da questo punto di vista è poco sollecitato e quindi è sempre bello, fresco, lucido quando poi deve piazzare il colpo vincente, perché loro hanno coraggio a palleggiare, hanno coraggio ma non hanno, soprattutto nei difensori, qualità tecniche straordinarie, quindi vanno pressati. Il fatto che il Brasile li aspettasse non mi è sembrata una grande idea. Poi dopo hanno sbagliato i gol, lo so, però sono d'accordo che oggi nel calcio moderno bisogna andare a evidenziare i difetti degli avversari. Il difetto della Norvegia è sempre, visto che ce ne sia uno, però insomma la cosa meno positiva è la qualità dei difensori, soprattutto i centrali, e allora a quel punto ti vengo a pressare visto che tu vuoi palleggiare. Invece il Brasile aspettava. Bravissimo Paolo, che piacere ascoltarti, ormai seguo solo teletrasmissioni che sei presente, grazie, complimenti. Raffaele da Via Pomeo, grazie Raffaele. Fuori Lukaku e Lucca, dentro Balogun oppure Charlotte, dice questo amico. Altre proposte le fa Marco. Bellanova, Gatti, Indur, Di Gregorio, Kenne, intanto prendiamo questi, che ne dici? Un saluto Marco, insomma un po' complicato, nel caso di Kenna la vedo praticamente impossibile, Durra anche la vedo difficile, Bellanova e Gatti no, Di Gregorio non so se è un portiere che piace al tecnico del Napoli. Lo stadio con un investimento certo di 1 miliardo a ricavi incerti, il piano di rientro nello scenario più favorevole possibile di oltre 20 anni, ammesso che il calcio sia ancora attrattivo di questo passo, questi numeri veri che qualcuno reclama. Stefano da Napoli, corretto questo messaggio, molto corretto, è bene farlo, ma non è che lo fai e il giorno dopo hai recuperato un investimento così importante. Cosa ne pensi di Natali, 18enne? L'ho visto poco, con un under 19 molto deludente, devo dire, che è stata anche eliminata e non mi è piaciuta come mi piaceva per esempio vedere l'under 21 o l'under 17. Molto deludente quest'under 19 di Bollini, e Natali ha fatto il suo, mi sembra un buon giocatore, promettente. Il Marocco non ti piace? No, mi piace molto. Cioè, pensi, che ne pensi dell'espulsione, quindi della squalifica eliminata al giocatore americano Michele Landolfi, che inneschiamo un meccanismo perverso che non penso si possa gestire, quindi è un'anomalia delle tante che ci sono in questo momento nel calcio, nella politica, però direi più che nel calcio. Segna di questa mia previsione: Marocco elimina la Francia perché gioca troppo bene, dice Italo. Quest'anno la Norvegia sembra la Croazia del 2018. Alda Portici: nessun allenatore avrebbe accettato di allenare il Napoli senza mercato. La scelta di Allegri è stata obbligata. Non lo so questo, sinceramente. Sinceramente, dice Giosuè, ti piacerebbe Gatti? Spero che non andiamo su un difensore così. Poi se viene Gatti, tifiamo pure per Gatti, gamma fa. Ma io non tifo per l'avvento di Gatti in maglia azzurra. Antonio.
8: Ciao, buonasera. Ciao Paolo, buonasera, è un onore sempre parlare con te. No, quel signore che ha detto che il Marocco eliminerà la Francia mi ricorda quella battuta, ricordati che il Marocco passerà il turno, no? Come disse Massimo Troisi. Ce l'andiamo a giocare a questo punto. Vabbè, no, per quanto riguarda il Napoli, fatto della plusvalenza di quella politica che si faceva tanti anni fa, quasi una ventina d'anni fa, fino a 10 anni fa, non è più possibile, perché non ci rendiamo conto che il Napoli è diventato una squadra di primo livello. Quindi tutto quello che facciamo è sotto la rendita di ingrandimento, e qualsiasi cosa andiamo a mettere male, come si è visto con Ghiro, come si è visto con l'altro, giocatore, insomma, sono subito usciti altri club che vogliono sottrarre a Napoli queste risorse, e quindi i prezzi aumentano, le complicazioni e quant'altro.
0: Però per esempio questo discorso lo possiamo prendere uguale fare per l'Inter, che aveva puntato 3 giocatori, sono arrivati altri club e glieli hanno soffiati.
8: Ma là è un altro, come si dice, ancora un altro livello in più, no? Perché là si parla di cifre ancora
0: no,
8: più.
0: No, per dire che la concorrenza c'è.
8: È notevole.
0: E non ce l'ha né l'Inter né il Napoli, possibilità esatto, tipo Real Madrid o Manchester City, che vanno su un giocatore, mettono 100 milioni e se lo pigliano.
8: E se lo prende. Allora,
0: rischi di perderli.
8: Ma secondo te...
0: Ma le italiane questo discorso, estendilo un po' a tutte Tonali, le italiane.
8: Tonali 100 milioni. E quanto vale McDonald's?
0: No, ma questo discorso di non poter più fare determinati acquisti lo devi estendere a tutte le italiane, perché pure la Juve sta lì a contare lo spicciolo, l'Inter perde giocatori che vorrebbe prendere, non li riesce a prendere. Il Milan ha fatto gli investimenti, ma sicuramente dovrà fare qualche uscita per riequilibrare i costi e i ricavi. Che altro c'è? Il Como c'ha la possibilità illimitata teoricamente, però c'ha un bacino di utenza talmente limitato che il fatturato è piccolo, esatto. Quindi pure lei va incontro a sanzioni per i fair play finanziari.
8: Io ti volevo invece dire un'altra cosa riguardo ad Allegri. Allora, lui da quando è stato esonerato, se sbaglio mi corregge, circa una ventina di giorni per incominciare un po' a mettere le mani sul Napoli e sui suoi, diciamo, componenti come calciatore, no? Allora, secondo te lui ha fatto questo tipo di operazione, cioè ha detto questi me li dovete rimanere, poi adesso me li vedrò quando tra 10 giorni saranno lì a Di Mar e li vedrà impegnati sul campo. Secondo te, come io l'ho pensato così, secondo te è così, oppure gli hanno già detto guarda, 6 giocatori di questa rosa andranno già via, quindi gli hanno già scremato un poco la situazione, cioè lui ha detto a me questi giocatori mi servono, ok? Questi 10 giocatori mi servono, questi altri 10 li voglio vedere e questi che me li dite che vanno via.
0: Secondo voi dobbiamo dividere, i giocatori del Napoli in tre gruppi, li dobbiamo dividere.
8: Io ti lascio e ti saluto.
0: Ti rispondo, grazie.
8: Ciao.
0: Secondo me li dobbiamo dividere in tre gruppi, quelli che si vogliono confermare, quelli che il Napoli ha deciso insieme ad Allegri di confermare e che resteranno a meno che non arrivino offerte irrinunciabili, e poi lì vai a valutare se c'è il sostituto, se quell'offerta il giocatore la gradisce molto e quindi è impossibile trattenerlo. Però se non succede nulla di particolare, ci sono quelli che partono da McTominay, Højlund, lo stesso Vergara, Gutierrez, Allison, che vi devo dire, lo stesso Rachmani, Di Lorenzo, sono dei giocatori che Napoli ha deciso di tenere, e questo è un primo gruppo. Poi c'è un secondo gruppo di giocatori che sono in bilico e si faranno delle valutazioni in base a quello che succederà sul mercato, se ci sarà l'opzione di trovare un altro difensore e fare partire Oliveira, di trovare un altro attaccante e fare partire Lang, se c'è offerta per Lang, lo stesso per Lukaku, lo stesso per Anghissà, ecco che il mercato del Napoli si movimenterà un po' di più, con un numero più elevato di calciatori che possono entrare. Poi c'è un terzo gruppo, quelli lì che andranno via sicuramente, ma come, quando, dove andranno, non andranno in ritiro, Magai, Houston, Gonge, Lindstrom, Zerbin, cioè non rientrano proprio nei piani tecnici del Napoli. Cioè devono trovare una squadra, perché se non trovano la squadra stanno a Napoli, Napoli li paga perché c'è il contratto, ma stanno fuori da rosa, perché stanno fuori nelle liste e non riescono ad entrare. Poi lo faremo il discorso delle liste. Nelle liste non riescono ad entrare questi giocatori. Già dobbiamo fare un piccolo sforzo se vogliamo confermare per esempio Giovane, che ora è diventato over da under. Probabilmente bisogna fare un passaggio con qualche giocatore under in difesa o sull'esterno o a centrocampo, negli altri ruoli dove il Napoli, il portiere, se prendono questo ragazzo francese Resté, non credo, però se prendono lui è un under, per dire, se il Napoli se da qualche parte mette qualche under si può permettere il lusso di tenere Giovane, altrimenti se entrano tutti over negli altri ruoli già non ci siamo più, ho fatto il conteggio, già non ci siamo più per mettere dentro Giovane, che sarebbe il 18° over. È un po' complicato farlo così senza una grafica che ci aiuta. Allora, grazie a questo amico Gigi che dice: io non capisco di calcio ma ti seguo perché gli argomenti, potresti parlare anche di fisica quantistica, no, o di qualsiasi altra materia astrusa, bello sapere che c'è ancora chi riesce ad argomentare le proprie posizioni, questo mi piace molto farlo e ti ringrazio, mi fa piacere che tu lo sottolinei. Raffaele.
9: Sì, ciao Paolo, buonasera. Innanzitutto vabbè, complimenti per tutte le trasmissioni a cui partecipi, è la prima volta che interagisco, volevo farti i complimenti.
0: Grazie.
9: Volevo intervenire, volevo farti una domanda sul Napoli, anche per le parole che ha detto De Laurentiis oggi, però stavo guardando un po' il TG24 e ho visto dal vivo le parole di Trump sul suo intervento, c'è una roba allucinante sinceramente, proprio ha delirato completamente, perché lui ha detto chiaramente di essere intervenuto sulla situazione dell'espulsione di Dybala. Tra l'altro lui ha detto che capisce anche di sport, qualcuno forse gli avrebbe dovuto anche spiegare un po' il regolamento del calcio, insomma, che non è quello del football, e niente, lui praticamente ha detto chiaramente che lui è intervenuto per far togliere l'espulsione a questo
0: calciatore, sì, Dybala,
9: una roba allucinante,
0: è un precedente di una pericolosità incredibile, perché si può innescare un meccanismo di e allora pure a me che è la fine del calcio, allora pure a me è la fine del calcio, un giocatore viene espulso, poi si fa il ricorso a questo articolo 27,
9: no,
0: tu dimostri così e che basta, tutto quello che succede in campo non ha più nessun valore, si decide tutto poi il giorno dopo nelle segrete stanze del potere, questa è la fine, veramente questo sarebbe la fine del calcio.
9: No, ma poi è un presidente di uno Stato, cioè non è un dirigente sportivo o un presidente di una federazione.
0: Ragazzi, è contemplato nello sport, purtroppo lo so che sembra sbagliata la cosa che sto per dire, ma credetemi, non lo è. È contemplato l'errore, cioè non meritava quell'espulsione e purtroppo l'arbitro ha visto male, l'ha espulso e si farà la sua giornata di squalifica. Purtroppo, mi dispiace, ma è così.
9: Ma in questo caso mi pare che ci fosse anche, tra l'altro.
0: Anche tra l'altro non siamo in presenza di quell'episodio proprio di una chiarezza e di un'evidenza estrema, sì. Dove dice guarda, però poi dalle immagini si evince che non l'ha nemmeno toccato. Lì è tutto un discorso di volontarietà, non volontarietà, però la gamba rischia di spaccargliela come esatto. A Muharemovic, se non ricordo male.
9: Esatto, insomma. Sì, esatto. Vabbè, comunque niente, vabbè, questo volevo. Poi c'era anche un'altra domanda sul Napoli, però lascio spazio agli altri. E buonasera, arrivederci, grazie.
0: Grazie a te, grazie assai. Graziano da Pordenone, grazie per i complimenti. Non sto seguendo il Belgio, stanotte gioca con gli Stati Uniti, proprio ne stiamo parlando di questa partita. In quale ruolo sta giocando durante i mondiali? Se vogliamo fare numerico, sta giocando in un 4-2-3-1 centrale dietro la prima punta, che però tranne una partita che ha iniziato Lukaku, la prima punta finora inizialmente l'ha fatta sempre De Ketelaer, che non è una vera prima punta, e De Bruyne alle sue spalle con Trossard e Doku sugli esterni. 4-2-3-1, questa è la scelta di Garcia. Secondo te Allegri come potrebbe utilizzarlo? Per me così, oppure mezzala, con tante volte la possibilità di andare poi a occupare quella posizione che è la sua preferita. Un abbraccio, grazie per la tua competenza, grazie a te, forza Napoli sempre. Graziano da Pordenone. Allora, questo amico ha composto un organico, io dico che già siamo coperti, dice questo amico, a 4 con Di Lorenzo, Marianucci, alternativa, Rachmani, Beukema, Buongiorno Olivera, Gutierrez, Spinazzola. A 3 Di Lorenzo, Marianucci, centrodestra, Rachmani, Beukema, centrale, Buongiorno Olivera, centrosinistra, Dino Brasiello. Allora, se tu fai questo discorso e si fida di Marianucci come anche come esterno di una difesa a 4 Allegri, io ti do ragione, ti dico che per me veramente la priorità forse è ancora di più quella che dicevo prima, di andare a cercare gli attaccanti che ci fanno aumentare il numero di sti benedetti gol. Ne abbiamo fatti 31 meno dell'Inter, il vero grande gap è quello da colmare, ne abbiamo fatti 31 meno dell'Inter. Per me, se va tutto bene, non abbiamo gli infortuni dell'anno scorso che ci hanno costretto poi a cose strane, Juan Jesus a destra, una serie di situazioni, di toppe che ci hanno fatto poi prendere più gol. Se va tutto bene, che Di Lorenzo, Rachmani giocano le loro partite con le giuste rotazioni, Buongiorno fa un campionato migliore, cresce il rendimento di questi ragazzi, Olivera da centrale pure può fare bene, veramente tutta questa priorità sulla difesa io non la condivido, se è vero che c'è. Io penso più che la priorità sia il vice Di Lorenzo e gli attaccanti, e poi il portiere. Centrocampista è tutto legato al discorso di Anghissà, De Bruyne, restano o non restano. Pubblicità.
10: Non è estate senza
11: mare, tranquillità,
10: le cene all'aperto,
11: le angurie freschissime
10: e le infradito.
11: Ma la cosa che proprio non può mancare
10: è il sole.
11: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
10: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
11: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
12: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Allora, era Dino Brasiello il messaggio prima sulla composizione della difesa sia a 3 che a 4. Guido, ciao.
13: Piacere Paolo, buonasera. Senti,
0: ciao.
13: Sono 28 anni che ti seguo, è la prima volta che riesco a contattarti. Dai tempi di Saverio Russo per te,
0: come non mi ricordo.
13: Ai tempi di Novellino facevamo la lavagnetta il giovedì.
0: come no, col mister
13: Facebook, tutti questi signori che ci hanno fatto divertire in passato. Paolo, tutto a posto. Senti, ma io volevo farti una domanda. Complimenti prima per la trasmissione.
0: Grazie.
13: E tutto il resto. Ma secondo te il Napoli l'anno prossimo che marcia avrà con gli innesti nuovi e quelli che rimarranno? È una domanda che poi, diciamo, faccio così perché mi viene spontanea.
0: agli innesti nuovi dobbiamo vedere quanti saranno e chi saranno i giocatori. Dobbiamo aspettare. Che marcia avrà? Per me, se ti devo rispondere, e ti rispondo perché io rispondo a tutti, non su queste domande provo a dare soddisfazione a tutti. Per me dipende da che testa c'ha Allegri. Se Allegri c'ha la voglia di cambiare un po' alcune cose che ha fatto negli ultimi anni, secondo me ci va bene lui, ci andiamo bene noi. Se Allegri, Allegri si ostina a proporre il calcio che ha proposto negli ultimi anni, dobbiamo soffrire.
13: Va bene. Poi Paolo, io ho mio figlio a fianco che voleva salutare te.
0: Va bene. Ciao. Ciao, come ti chiami?
14: Tu Gennaro.
0: Ciao Gennaro, grazie. Ciao, grazie a te.
13: Va bene. Poi Paolo, ciao, grazie, un bocca al lupo per tutto e alla prossima. Va bene, ha fatto piacere intervenire in diretta con te. Ti ripeto, ti seguo da quando avevo 15 anni, dai tempi di Stefan Walk.
0: grazie assai.
13: Va bene.
0: Ciao Guido.
13: Un bacione, ciao. Di nuovo, complimenti ancora per la trasmissione.
0: Grazie. Allora, Paolo, apprezzo sempre la tua capacità critico-analitica. Una piccola rettifica su Juan Jesus a destra, che io ricordo sempre per scelta tecnica con Beukema in panchina. E, ti ringrazio per i complimenti. La rettifica perché? È stata una scelta. Ah, dici tu che non era per i problemi dell'organico. Sì, sì, lo so, ricordo perfettamente che in certi casi c'era l'opzione Beukema e quindi la possiamo chiamare scelta tecnica, però comunque c'era un'emergenza, nel senso che Di Lorenzo mancava, Mazzocchi non poteva giocare nella difesa a tre lì, e quindi all'inizio era problematica di organico per infortuni, e poi sulla scelta tecnica è vero, Beukema e Juan Jesus diventò una scelta tecnica che vide in tutti noi una grande sorpresa quando il mister decise di mettere Juan Jesus lì. Enrico,
15: buonasera, ti seguo anche io da 30 anni, però fortunatamente ci sentiamo più spesso dell'amico che ha chiamato prima. Grazie. Che era la prima volta. Allora, no, ti volevo dire, io sono pienamente d'accordo con la tua visione degli attaccanti, anzi non capisco perché se ne parli così poco.
0: Scusa Enrico, ma io lo sai perché io cerco veramente di far, non le mie opinioni, non penso che siano molto stravaganti per fare così un po' di sensazionalismo, non mi interessa proprio nulla. Io dico le cose per cercare di seguire una logica. E qual è il problema che abbiamo avuto molto spesso? Quello di segnare. E oggi pensiamo, sento dire che prenderemo solo il difensore esterno, il centrocampista, il portiere e gli attaccanti, stiamo a posto così. Ma li tenevamo questi qui e non segnavamo.
15: Magari sono voci messe in giro ad hoc proprio per spostare
0: la voglio sperare, magari, voglio sperare, esatto.
15: Perché ti direi, secondo me, dei tanti acquisti dell'anno scorso, l'unico su cui insisterei diciamo a recuperarle Beko, ma per gli altri credo che siamo messi un po' maluccio. In attacco io vedo come calciatori spendibili assolutamente Vergara, Neres, Allison e Hollund, tutti gli altri, compreso Politano, per me sono calciatori, diciamo, sostituibili o che comunque probabilmente.
0: Ma vogliamo fare il conto dei gol, ragazzi? Se vogliamo fare il conto dei gol,
15: ne diamo
0: 15 a Hollund e poi 10 a McTominay, siamo a 25, poi Politano 2, Neres 5. No, Vergara 5 e siamo a 30-40, poi i difensori e i centrocampisti arrivano da voto a 56, 57, 58,
15: Paolo,
0: 59
15: per arrivare
0: a 80, 75-80 bisogna aggiungere un attaccante esterno che ne fa 10, un'altra punta che ne fa 8-9. Questo è facile.
15: Ma ti volevo fare solo una domanda, Paolo, perché su Vergara leggo sempre cose che secondo me creano un po' di confusione. A me è piaciuto molto quando ha fatto delle bellissime prestazioni, comunque da esterno alto che si accentrava e veniva dentro il campo, però sento e leggo troppo spesso che con Allegri potrebbe giocare da interno di centrocampo, da mezzala, ma io onestamente penso che lui abbia trovato una collocazione ideale in uno dei due che deve giocare dietro la prima punta ad allargarsi o ad accentrarsi, ma comunque è un calciatore più offensivo di quello che ha fatto vedere nelle giovanili, diciamo così. Tu che opinione hai sulla sua tattica?
0: Ancora non c'è una definizione bella precisa. Io credo che possa fare un po' tutto, perché è un giocatore che può giocare più avanti, proprio dietro, proprio vicino vicino alla prima punta, quindi quasi da attaccante, però se lo metti in mezzala ti fa la sua partita anche lì.
15: Va bene, grazie, buona serata, ciao.
0: Allora, il problema non era segnare ma tirare in porta, in quanto segnare è colpa degli attaccanti mentre tirare in porta è colpa dell'allenatore. No, ma questo è giusto. Massimo manda sto messaggio: il creatore di presupposti è l'allenatore. Una volta che però l'allenatore crea i presupposti e non teniamo gente con tanti gol nei piedi, il problema in parte si propone. Io sono per la combinazione delle cose, non direi una o l'altra. Io direi troviamo l'allenatore, che l'allenatore crei i presupposti per costruire molte palle gol, che poi gli attaccanti siano persone con un fiuto del gol, diciamo così, che li possa portare a segnare di più, sempre le cose abbinate. Grazie a Fabio Esposito in regia, vi lascio, chi c'è? Calvano con Calaiò, e l'appuntamento è per domani con 442, non c'è Calaiò, domani Calaiò, va bene, domani alle 18.442, un saluto da parte di Paolo del Genio, buona serata a tutti.

0: Play. Cuore
1: fresche, crocchette, cennamo. Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buonasera, da Lucio Pengue, apertura con la cronaca. Paura questa mattina sul lungomare di Napoli, dove un violento scontro frontale tra un taxi e una Suzuki Ignis ha provocato il malore di una donna. La ferita è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale. Sul posto è intervenuta la polizia locale, che sta ricostruendo la dinamica dell'incidente. Cambiamo argomento. La Protezione Civile della Campania ha diramato un'allerta meteo di livello giallo valido fino alle 13 delle ore alle 20 di oggi. Su tutto il territorio regionale sono previsti rovesci e temporali improvvisi, anche di forte intensità. A livello locale le autorità raccomandano la massima prudenza per il rischio di fenomeni intensi e rapida evoluzione. Ancora cronaca, un inseguimento per le strade di Casoria si è concluso con l'arresto di un 32enne. L'uomo ha tentato di fuggire in scooter dalla polizia, ma è stato bloccato dagli agenti. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati quasi 2 kg di marijuana hashish, denaro contante, munizioni e materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Le indagini sono ancora in corso. Proseguono i controlli contro i reati ambientali nell'ambito delle attività di contrasto della Terra dei Fuochi. La Polizia Metropolitana di Napoli ha eseguito in via Argine due aree di circa 1100 metri e 1000 metri quadrati un sequestro. Queste aree erano utilizzate come officina meccanico, parcheggio e deposito di materiali edili senza le necessarie autorizzazioni. Accertate diverse violazioni ambientali, tra cui gestione illecita dei rifiuti, scarichi non autorizzati ed emissioni in atmosfera prive di permessi. 3 persone sono state denunciate alla Procura di Napoli. Spazio agli eventi, dopo il successo del concerto record di Tor Vergata. Ultimo annunciato il tour degli stadi del 2027. Il cantante romano farà tappa anche a Napoli, dove si esibirà allo stadio Diego Armando Maradona il 27 giugno. Andiamo con lo sport. Sono entrati nel vivo i festeggiamenti per il centenario della Napoli con la presentazione della nuova maglia home 2026-2027 a bordo della MSC World Europe. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha ripercorso la storia del club, sottolineando i risultati raggiunti negli ultimi anni e rilanciando i progetti per il futuro. Tra gli obiettivi prioritari restano la realizzazione del centro sportivo e il tema dello stadio, sul quale il patrono azzurro ha annunciato un confronto con il presidente della regione Roberto Fico. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Amici ed amiche di Kiss Napoli, buonasera da parte di Marcello Calvano, bentrovati a questo nuovo appuntamento con il calcio della sera. Emanuele Calaiò, mio compagno di viaggio in questa stagione, si sta godendo ancora qualche giorno di meritato relax e nei prossimi giorni appunto ritornerà qui al mio fianco. Però quella di oggi è stata una giornata molto importante, molto interessante, in primis perché è stata presentata, come tra l'altro ci ricordava anche Lucio Pengo nel corso del giornale radio, la Maglia Home 2026-2027 del Napoli a bordo della MSC World Europe, una presentazione in grande stile, una maglia che personalmente piace molto. Perché? Perché è molto semplice, c'è quell'azzurro che ricorda tanto le maglie del Napoli degli anni 80 e il logo, la patch che è stata, diciamo così, ripensata in occasione di questo centenario del Napoli, racchiude davvero sia il presente che il passato, con un occhio naturalmente al futuro. Però voglio ascoltare anche i vostri pareri in merito alla maglia presentata quest'oggi. Aurelio De Laurentiis, che ha parlato, così come anche Valentina De Laurentiis, questo pomeriggio a bordo della nave. Si è parlato di mercato, si è parlato di strutture. Abbiamo anche ascoltato le risposte del presidente della regione Fico, così come anche del sindaco di Napoli Manfredi, relativamente alla richiesta di De Laurentiis. Per rimanere competitivi c'è bisogno di strutture, lavorerò giorno e notte per la creazione del centro sportivo e del nuovo stadio, ma ho bisogno di una mano da parte delle istituzioni che hanno prontamente risposto dicendo: noi siamo prontissimi a supportare il Napoli nella persona di De Laurentiis, ma c'è bisogno di fondi privati, perché la cosa pubblica non può, ecco, più di tanto aiutare dal punto di vista economico un privato per la creazione di uno stadio, se si pensa alle spese che attualmente sono richieste per creare uno stadio moderno. Perché si parla, e lo ha ricordato anche De Laurentiis parlando degli investimenti di Inter e Milan e anche della Roma, si parla di cifre che girano intorno al miliardo di euro. Ha parlato anche di mercato ed è stato molto chiaro: secondo me non dovremmo comprare nessuno vendendo poi molti giocatori. Questo è il riferimento ai ben 47 calciatori attualmente facenti parte della rosa del Napoli. De Laurentiis ha detto in parole molto chiare e nette: prima vendere, poi nel caso, se ci sarà bisogno, compreremo. Mi fido molto di Massimiliano Allegri, che è un allenatore aziendalista, e quindi massima fiducia nel neotecnico, che tra l'altro verrà presentato il prossimo 14 di luglio alle ore 11:30. Siamo pronti per partire con il nostro filo diretto, allora 0215466873 il numero per poter intervenire, 342 00 00 100 invece il contatto a cui potete inviare i vostri WhatsApp audio e testuali. Partiamo con Raffaele. Ciao Raffaele.
1: Ciao Marcello, forza Napoli.
0: Ciao.
1: Per quanto riguarda la maglia sembra che quella del Napoli è bellissima, con me, però questa è particolarmente bella, devo riconoscerlo, perché la maglia del centenario, e io del centenario almeno la metà ci sono stato bene, diciamo, perché sono del 63, ho 63 anni, quindi
0: metà storia del Napoli l'hai vissuta in prima persona.
1: Sì, io sono stato allo stadio, ho sempre detto questa cosa, dal 74-75 che vado allo stadio, insomma, no, ultimamente non sono andato tanto perché ci sono tanti problemi, però vabbè, non fa niente. Marcello, ti volevo dire, io sì, ho chiamato anche altre trasmissioni, no? Ho detto che per quanto mi riguarda lo scudetto che vinse Spalletti,
0: sì,
1: lo vinse perché Spalletti era l'unico allenatore in Italia che sapeva cosa significasse fare una preparazione e giocare solo 3 mesi, perché lui, avendo allenato i russi dopo 3 mesi stanno 2 metri di neve a terra e si bocca il campionato, allora lui fece una preparazione un po', secondo me,
0: un richiamo di preparazione, no? Fu molto intelligente,
1: una cosa più leggera, sì, una cosa, sì, all'inizio, dico, no? Mo dico io per mister Allegri, che io comunque ho piena fiducia in lui, dico sempre forza Allegri, perché lui è l'allenatore del Napoli, non è un altro.
0: Certo.
1: Per mister Allegri, come gli converrebbe, visto che abbiamo delle partite già toste all'inizio,
0: sì,
1: converrebbe fare come ha fatto questo mister che avevamo, che ci ha fatto insomma un po' soffrire per quanto riguarda gli infortuni, oppure fare una preparazione un po' più leggera all'inizio, ma da squadra non lo so come si fa, però chiedo anche te, va bene? Grazie Marcello.
0: Grazie a te, grazie a te Raffaele. Sempre, sempre, grazie a te per aver telefonato. Di sicuro l'obiettivo dello staff di Massimiliano Allegri, sia tecnico che naturalmente dei preparatori atletici, e in seconda battuta quello medico del Napoli, è quello di ridurre il numero di infortuni, che gioco forza ci saranno nell'arco di questa stagione, perché è un dato comune a tutti i club che sono impegnati su più manifestazioni. Quando c'è una squadra che deve giocare campionato, Champions League, Coppa Italia e gioca queste competizioni per arrivare più in fondo possibile, è normale che ci siano una serie di infortuni, c'è da metterli in conto. L'obiettivo è quello di ridurli sicuramente rispetto alla passata stagione. Come ridurli? Ragazzi, questa è una domanda che magari verrà posta a Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa di presentazione al San Carlo, lo ricordo ancora una volta, il prossimo 14 di luglio alle ore 11:30, perché è evidente che nella passata stagione un tasto dolente è stato quello degli infortuni. Il Napoli ne ha avuti tanti, non molti in più rispetto, come dicevo in precedenza, alle squadre che sono impegnate su più fronti, però è evidente che è un dato assolutamente da ridurre, il numero degli infortuni. Mimmo con noi, ciao Mimmo.
2: Volevo sottolineare che ciò che ha detto Trump, la sottovalutazione dell'uomo, non del presidente. Lui, la peggiore informazione, la peggiore cosa che poteva dire è che lui è stato un ex atleta, che quindi, però io vorrei dire, ma siamo gli ultimi al mondo a dare dei giudizi su quello che succede, perché io non lo so, oggi abbiamo azzerato la nostra memoria, ma Cremonese Inter, ma vi ricordate cosa è successo? Siamo scesi impazziti tutti quanti. Cremonese-Inter, alla fine del primo tempo, il portiere Audero si accascia a terra. Succede l'impossibile, mi senti? Scusa.
0: Sì, sì, sì, ti sento Mimmo.
2: Ah, succede l'impossibile, una bomba carta gli passa proprio vicino all'orecchio, rimane svenuto, la partita si sospende per 5 minuti, lui va tranquillamente negli spogliatoi, non deve rientrare 0-3 a tavolino, non solo lui è obbligato a rientrare in campo, e lui era stato un ex calciatore dell'Inter l'anno prima, ma addirittura danno due giornate di squalifica alla curva dell'Inter, e poiché erano state vendute le partite del derby Milan-Inter nella partita successiva, gli tolgono una giornata, perché ormai i biglietti erano stati
0: questo venduti. Qual è il punto a cui vuoi arrivare, Mimmo? Veloce.
2: Noi abbiamo questa immoralità, ma soprattutto quella politica della mancata, che solo in Italia il vero motivo per il quale non andremo per i prossimi 40 mondiali è lo ius soli.
0: Molto chiaro il tuo ragionamento, caro Mimmo. Magari la prossima volta, oltre a parlare di questi argomenti che sono sicuramente molto interessanti, attenerci alla stretta attualità senza andare troppo indietro con la memoria. Leggiamo qualche messaggio che è arrivato al 342 00 00 100. C'è Roberta che ci scrive: buonasera da Roberta, mi ha commosso molto la commozione di De Laurentiis e Valentina De Laurentiis nel corso della conferenza stampa. Effettivamente sono stati due momenti molto belli, perché quando De Laurentiis ha ringraziato la sua famiglia, oltre che i tifosi del Napoli, oltre anche a tutti gli allenatori e direttori sportivi che si sono susseguiti nel corso della sua gestione, ha avuto un momento di commozione ripensando ai tanti anni spesi per permettere al Napoli di scalare nel minor tempo possibile le gerarchie del calcio italiano. Stessa cosa anche Valentina De Laurentiis, che ha voluto ringraziare tutti coloro che lavorano con lei e che evidentemente, questo possiamo dirlo senza timore di smentita, da quando stanno lavorando in prima persona sulla creazione delle nuove maglie e sulla creazione dei brand associati alle nuove maglie del Napoli, sia da gara che celebrative, e il Napoli ha fatto davvero un grandissimo passo in avanti. Altro messaggio che ci scrive un nostro ascoltatore, Pierpaolo, sempre riguardo le maglie. Buonasera, per me la maglia più bella resta quella dell'epoca di Kroll, con lo sponsor, nota, diciamo così, nota azienda che produce latte. Questa che è rappresentata oggi non mi piaceva all'epoca, non mi piace adesso. Questo è il messaggio di Pierpaolo da Portici. Antonio con noi, ciao Antonio.
3: Ciao, buonasera, forza Napoli.
0: Sempre. Ciao.
3: No, guarda, io volevo dire una cosa sola, un'osservazione guardando la presentazione delle maglie del Napoli.
0: Sì.
3: Non so come la puoi pensare. Io mi sono reso conto davvero quanto siamo fortunati ad essere una delle poche squadre in Europa, parlando solo dell'Europa per non dire mondiali, ad essere gestiti in un modo eccezionale ancora da persone fisiche, umane, appassionate, legate al brand e alla squadra che gestiscono. Vedere quell'emozione oggi in un calcio pieno di fondi, pieno di persone messe là figurative per portare solo risultati economici e basta, vedere una persona che si emoziona parlando della mia squadra del cuore, vuol dire che la nostra è una delle poche squadre a livello mondiale ad essere gestita ancora da chi lo fa, non solo per economia ma soprattutto per passione e emozione, e questo è importante. Come quello
0: sono d'accordo con te, condivido in pieno il tuo pensiero, anche perché al di là della passione del tifo, che può essere più o meno forte da parte di De Laurentiis e della sua famiglia, quando gestisci una società per più di 20 anni è come se diventasse praticamente una tua creatura, un altro figlio, ecco. Quindi quella commozione, oltre alla passione per il Napoli, oltre naturalmente al pensiero per i tanti sacrifici fatti nel corso di questi anni, rappresenta anche effettivamente un attaccamento, un tifo per questi colori, per questa maglia, cosa che, se andiamo a vedere le altre proprietà in giro per Italia, per l'Europa e per il mondo, onestamente mi risulta difficile trovare.
3: Ciao Lalo, grazie.
0: Grazie a te, grazie Antonio per aver telefonato. Salvatore con noi, ciao Salvatore.
4: Ciao, buonasera. Marcello?
0: Sì, ciao Salvatore.
4: Marcello, ciao Salvatore da Trieste.
0: Ciao.
4: Senti Marcello, allora, a parte la maglia che insomma non potrei dire diversamente che è stupenda per tanti motivi.
0: Sì.
4: Uno, perché ce l'abbiamo nel DNA questa maglia, quindi poteva essere anche verde, era sempre bello. A prescindere.
0: Certo.
4: Volevo dirti un'altra cosa. Ieri sera io ho avuto l'ennesima prova eclatante che mister Ancelotti è un buon allenatore. Perché sappiamo bene che quando c'hai fior di campioni va tutto bene. Quando c'hai squadre non di livelli alti come Napoli, Everton, ha fatto la fine che ha fatto. Ieri sera si è dimostrato l'Ancelotti che abbiamo visto a Napoli, molto
0: che cos'è che non ti è piaciuto ieri della
4: squadre non di livelli alti come Napoli, Everton, ha fatto la fine che ha fatto. Ieri sera si è dimostrato l'Ancelotti che abbiamo visto a Napoli, molto
0: che cos'è che non ti è piaciuto ieri della gestione di Ancelotti?

0: ad andare avanti. Tra l'altro, l'ultima volta che è arrivato nei pressi della finale è stato il mondiale, appunto, giocato in casa, e ricordiamo tutti come andò a finire, perse 7-1. Io credo che ieri Ancelotti, al di là dei suoi demeriti, perché come vi abbiamo sempre detto da questi microfoni, nel calcio come nello sport in generale, i meriti e i demeriti vanno condivisi sempre fra tutte le componenti. Quindi anche Ancelotti ha sicuramente delle colpe per un mondiale deludente da parte del Brasile, però se sbagli un calcio di rigore calciato in quel modo, se Hendrik davanti alla porta calcia in quel modo, e tra l'altro era un giocatore richiesto a gran voce dalla critica brasiliana, e molti dicevano ad Ancelotti perché non lo fa giocare, perché non lo fa giocare, e poi quando si trova tra i piedi la palla decisiva per portare in vantaggio il Brasile la sbaglia. Mettiamoci anche il portiere della Norvegia, che ha fatto davvero una partita incredibile. Non mi riesco a spiegare come sia possibile che questo portiere non abbia squadra, che sia svincolato. Capisci che le colpe non sono soltanto di Ancelotti, ma vanno condivise anche con la squadra.
1: Sì. Marcia, al di là dei gol sbagliati, io non ho visto proprio un Brasile che, come ti ripeto, che palleggia lei, invece è stata presa proprio a... C'era la Norvegia che gli palleggiava, cioè non è brasiliano.
0: Era una Norvegia dal punto di vista dell'organizzazione di gioco più convincente rispetto al Brasile. Poi però le occasioni da gol, dopo naturalmente gol segnati, hanno un peso specifico secondo me all'interno di una partita. Il Brasile, a mio avviso, ha avuto le occasioni più limpide per sbloccare il match. La Norvegia però ha un attaccante che è tra i più forti al mondo, se non il più forte al mondo, che con due tiri ha fatto due gol, e quindi la Norvegia ha meritato sicuramente di passare.
1: Marce, ma anche con una grande organizzazione di gioco.
0: Vero, sì, ha mostrato più organizzazione del Brasile, senza dubbio.
1: E correvano, e li pressavano, e palleggiavano.
0: Sì, questo è vero.
1: Addirittura ho visto che uscivano da dietro palla a piede proprio tranquillamente, proprio senza farsi nessun tipo di problema.
0: È sicuramente un progetto tecnico che comincia precedentemente a quello di Ancelotti al Brasile. Credo che adesso il Brasile si debba render conto che alcuni calciatori che hanno rappresentato tanto per quella maglia, metto su tutti Neymar, debbano essere un attimo accantonati per cercare di creare un nuovo corso, ed è quello che aveva detto proprio Ancelotti nel post partita, e sarà lui a doverlo fare, perché lo ricordiamo, prima ancora dell'inizio del mondiale Ancelotti ha firmato un prolungamento di contratto, e quindi sarà ancora lui il CT carioca.
1: Sarà ancora lui?
0: Sì, io credo di sì, a meno che non ci sia un ribaltone in federazione, ma credo che la federazione abbia messo in conto il fatto che Ancelotti potesse non arrivare fino in fondo a questo mondiale, si è deciso di fargli firmare il prolungamento di contratto ancor prima del termine del mondiale.
1: Okay. Vabbè, grazie Marce, buona serata e forza Napoli.
0: Sempre, grazie Salvatore per aver chiamato. Fabio con noi, ciao Fabio.
2: Ciao, buonasera. No, diciamo, parlando sempre dello stesso discorso,
0: sì.
2: In Brasile già sapevano che non avevano una grandissima nazionale, già era partita la rifondazione con l'avvento di Ancelotti, quindi
0: sì.
2: Un po' tutti si aspettavano ciò che è successo, quello che ancora deve accadere in Italia, che non c'è ancora un allenatore, non si parla di rifondazione, ci sono sempre le stesse persone, quindi la vedo da parte nostra ancora dura.
0: È lunga, sono d'accordo con te.
2: Sì. Detto questo, comunque si sta vedendo che sempre di più che il calcio, la tecnica purtroppo va messa sempre da parte, e il fisico e l'organizzazione hanno sempre, diciamo, hanno
0: maggiore rilievo.
2: Rilievo. E ieri ho visto una buona Norvegia, anche io mi aspettavo vincesse la Norvegia. Però me l'aspettavo più forte, soprattutto con Nusa, che ieri in fase di ha fatto tantissimi errori, non si è notato questa cosa,
0: sì.
2: mi ha leggermente deluso rispetto alle altre volte. Detto questo, comunque abbiamo visto un Brasile veramente giocare malissimo in ripartenza, non è proprio nella sua anima, non è proprio nella sua, nel suo gioco. Riguardo invece al Napoli oggi,
0: sì.
2: La presentazione della Ventis è stata fantastica. Io ve l'ho contestato per anni, veramente, ovviamente bisogna ricredersi, perché è diventato veramente, è cambiato sia come presidente che come

0: comunicazione. Mi auguro che faccia ancora grandi cose, perché c'è ancora la forza, e credo e spero che rispetti ciò che ha detto in coesione anche con il sindaco e il presidente della regione.
1: Ma lì la situazione è molto chiara, ragazzi, ve l'ho detto anche
0: dalla politica
1: in apertura di programma, dalle istituzioni, che si tratti del sindaco o del presidente della regione, sicuramente negli anni è arrivata la volontà di supportare il progetto Napoli, però da un punto di vista economico, per creare delle strutture c'è bisogno soprattutto di fondi dei privati. I fondi pubblici non possono essere messi a disposizione per permettere a un privato di costruire un nuovo stadio, quindi il discorso è molto chiaro. C'è la volontà di aiutare De Laurentiis, ma c'è bisogno soprattutto di fondi privati per la costruzione del nuovo centro sportivo, così come anche del nuovo stadio. Senza fondi dei privati, ragazzi, queste strutture non possono arrivare, è evidente. Quantomeno a quelle cifre, perché per uno stadio moderno, magari non come quelli che stiamo vedendo negli Stati Uniti, ma anche qualcosina in meno, la cifra da spendere è intorno al miliardo di euro, molto, molto chiaro. Grazie Fabio per aver chiamato, un messaggio da ascoltare.
2: Buonasera ragazzi, allora per la vicenda che è successa, diciamo, ieri della squalifica del giocatore americano, io francamente non la trovo una cosa così assurda, anzi secondo me, voglio dire, la prova televisiva dovrebbe essere comunque uno strumento e quindi un deterrente, sapendo che tu puoi essere punito o scagionato anche a distanza. Ricordiamoci il famoso fallo di Pjanic della Juve, mai punito, mai sanzionato, che ha regalato ovviamente quello che ha regalato. Quindi io la reputo una situazione che dovrebbe essere ripristinata, cioè la prova TV, e anche a distanza, voglio dire, sanzionare oppure correggere l'errore. Buona serata.
1: Grazie Antonio per aver chiamato, il tuo ragionamento ci può anche stare, il problema è che la fonte di questo passo indietro da parte della FIFA non è neanche la FIFA, ma è l'intervento di Trump, che lui stesso ha ammesso aver chiamato Infantino per fare in modo che si revocasse quella decisione. Nel momento in cui la politica decide di avere delle ingerenze nello sport, a prescindere che si tratti di calcio o meno, secondo me siamo dinanzi ad un qualcosa che non era mai accaduto e che spero non riaccada mai più, che si tratti di Trump o di qualsiasi altro politico che decide di intervenire su una questione legata solo ed esclusivamente al terreno di gioco. Quindi va bene rivedere anche il giorno dopo determinate decisioni, se per gli organi predisposti sono reputate sbagliate, ma non ci deve essere assolutamente l'ingerenza di qualsiasi politico, quindi un'ingerenza al di fuori del mondo del calcio per decisioni prese sul campo. Su questo onestamente penso che dovremmo essere tutti d'accordo. Antonio con noi, ciao Antonio.
3: Ciao Marcello, buonasera.
1: Buonasera.
3: Allora io voglio fare una breve digressione sui mondiali e poi una considerazione sul Napoli.
1: Sì.
3: Io vado controcorrente, per me questo mondiale, al di là che non c'è la nostra nazionale, non lo sento proprio, perché per me è un mondiale solo, cioè è bello per chi ama il business e per chi ama l'inutile megalomania che sappiamo che l'America ha. Quindi passando poi per il cooling break fatto solo per fare le pubblicità che dà niente, cioè praticamente non dà niente e leva tanto al gioco del calcio, per me, per quanto riguarda. Per quanto riguarda il Napoli, voglio fare il percorso inverso che ha fatto l'ascoltatore di prima, nel senso che lui ha detto che lui prima criticava tanto De Laurentiis e adesso si è ricreduto. Io sono sempre stato un grandissimo estimatore di De Laurentiis, però io sono anche onesto intellettualmente nel dire che secondo me arrivato a questo punto ADL non può fare più di tanto, cioè nel senso che per il modello di business che lui ha improntato del Napoli, solo improntato solo sulle sulle plusvalenze e sul player trading, non,
1: sì, player trading, sì.
3: Cioè, secondo me non possiamo
1: l'autofinanziamento dare... fondamentalmente,
3: esatto. Dare, non, noi, questo non è una critica, attenzione, certo, nel senso certo. Che è un anzi un avvalorare il suo lavoro che ha fatto fino adesso, sì, sì. Giustamente, però secondo me più di questo non riusciremo a fare, perché purtroppo ormai il calcio va in quella direzione dei fondi e dei soldi ultra miliardari, sì. Dobbiamo sperare solo che De Laurentiis, come giustamente ha fatto capire anche lui ultimamente, ha detto lui vuole dare il Napoli a chi veramente dimostra di saper gestire una società come certo. Il Napoli. Quindi dobbiamo sperare solo in questo, che tanto ormai secondo me è già chiara la cosa, nel senso che lui ormai sta raschiando il fondo del barile ed è secondo me atterrito nel lasciare in mano ai figli. Io sono convinto di questa cosa e non me la leva nessuno dalla testa. Voglio sapere la tua, che ne pensi, e ti ripeto sempre di grande forza Napoli a tutti.
1: Sempre, grazie Antonio per aver chiamato. Beh, evidentemente ragazzi siamo arrivati ad un bivio, questo lo sa De Laurentiis, ma l'abbiamo capito un po' tutti. Senza delle nuove strutture, il riferimento è al centro sportivo, ma soprattutto allo stadio, l'economia di questa società, di questa squadra non può crescere e soprattutto non può tenere il passo delle squadre italiane, oltre che quelle europee, che invece si stanno muovendo, si sono già mosse per avere uno stadio di proprietà all'avanguardia. Nel corso di questa conferenza, tra l'altro, vi ricordo che in chiusura di trasmissione ascolteremo proprio l'intera conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis, con anche alcuni estratti con le dichiarazioni di Valentina De Laurentiis. Dicevo, nella conferenza di quest'oggi De Laurentiis ha fatto riferimento a delle cifre, ha fatto riferimento appunto alle strutture, facendo capire a tutti che o arrivano queste strutture oppure restare competitivi con Inter, Milan, Juventus e con le altre squadre che si stanno muovendo, come ad esempio la Roma, che tendenzialmente, come il Napoli, ha lo stesso bacino d'utenza, risulterà molto molto complicato. Quindi c'è bisogno davvero di sbrigarsi, di muoversi affinché possano arrivare delle nuove strutture. Noi ci fermiamo, ascoltiamo un pizzico di pubblicità, torniamo tra poco.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Non è estate senza...
7: mare, tranquillità.
6: Le cene all'aperto.
7: Le angurie freschissime.
6: E le infradito?
7: Ma la cosa che proprio non può mancare...
6: è il sole.
7: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
6: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
7: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
8: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
9: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
10: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
9: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
10: E sai perché?
9: Perché siamo da più me.
10: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli.
11: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi!

50%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Siamo tornati nuovamente in diretta, ancora buonasera da parte di Marcello Calvano e bentrovati a quest'altro appuntamento con il calcio della sera, e con noi c'è Gianluca. Ciao Gianluca.
3: Ciao Marcello, buonasera.
2: Buonasera.
3: Complimenti per la tua trasmissione.
2: Grazie.
3: Sempre per la tua chiarezza ed onestà.
2: Grazie mille.
3: Volevo esprimere la mia opinione riguardo alla realizzazione delle infrastrutture.
2: Sì.
3: Io credo che fondamentalmente, pur apprezzando con estrema franchezza il lavoro svolto dal presidente sulla piazza di Napoli, che ricordiamoci sicuramente non è una delle più facili d'Italia per 100 motivi che non sto qua ad elencarli.
2: Sì.
3: Però allo stesso tempo credo che comunque il nostro presidente si nasconda dietro un dito. Pensare che ci possa essere la possibilità che arrivano fondi piuttosto che la regione Campania, piuttosto che altre entità, che qualunque esse siano, potessero realizzare un'infrastruttura come hai detto poc'anzi, dove è necessario investire diverse centinaia, per non dire un miliardo di euro, voglio dire, questa è follia, ok? La società non è in grado, punto, finita la storia, cioè non è che poi bisogna cercare altrove le ragioni per quali non si riesce a realizzare uno stato. La società non è sufficientemente capitalizzata, non è sufficientemente all'altezza di poter realizzare un'infrastruttura di queste dimensioni, quindi fare quel passo avanti che consentirebbe degli introiti e soprattutto di stare al passo con le altre squadre, prima italiane e poi europee.
2: Sì.
3: E questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è relativo alle infrastrutture legate a quella che è la crescita del calcio giovanile, della Laurentiis in 20 anni di attività, pur con i migliori meriti del mondo, sempre con tutti i ringraziamenti del caso, non ha investito un euro. Cioè realizzare un centro sportivo investendo 5, 6, 7 milioni all'anno, che per una società come il Napoli sono il compenso di un paio di qualsiasi riserve che tiene buttate in panchina chissà dove, avrebbero consentito di realizzare una struttura all'avanguardia, un mutuo a 20 anni di 5 milioni all'anno, 100 milioni di euro, oggi fare una struttura all'altezza del calcio Napoli. È una questione di visione, è una questione chiaramente di interessi personali a non voler investire, a non voler mettere soldi per altre attività che non siano strettamente quella delle attività proprio della prima squadra, perché il Napoli ricordiamo che ha una seconda squadra, la proprietà ha una seconda squadra che è il Bari, dove non c'è mai stata nessuna interconnessione da un punto di vista di calciatori, di strutture eccetera eccetera. Quindi
2: di calciatori qualche connessione c'è stata,
3: sì,
2: a livello di strutture.
3: Certo, parliamo di chimere, cioè non c'è stata nessuna assolutamente
2: sì.
3: Sinergia da un punto di vista di crescita delle giovanili,
2: sì.
3: di strutture condivise.
2: No, è chiaro, questo è chiaro.
3: Quindi è una scelta che è semplice, cioè o meglio, è una scelta. Dire c'è da fare il centro sportivo, quante volte abbiamo sentito la prima pietra, c'è un centro sportivo, voglio dire, con 100 milioni, c'è un centro sportivo che non ce l'ha nessuno in Italia, c'è 100 milioni per una società come il calcio Napoli, se ci fosse la volontà del presidente fa un mutuo a 20 anni, cioè si completerebbe e lo realizza, cioè è molto semplice, poi nascondersi dietro a tutte mille difficoltà io credo che sia poco elegante.
2: Fino a questo momento sono state fatte soprattutto parole relativamente al centro sportivo e allo stadio, però mi sembra di capire che, a differenza del recente passato, la questione strutture sia diventata davvero uno dei pallini principali di Laurentiis, cosa che non era fino a qualche anno fa, almeno dal punto di vista delle dichiarazioni, Gianluca.
3: Entrando nella consapevolezza, ma parliamo di un lasso di tempo molto ampio, cioè di 20 anni, cioè 20 anni non spendere un euro.
2: No, ma è evidente che fino...
3: Non credo che sia neanche ottusità, è una questione di scelte.
2: Di scelte imprenditoriali, no, ma questo è chiarissimo, e fino a qualche anno fa effettivamente anche nelle dichiarazioni difficilmente veniva menzionato. Ultimamente invece vengono menzionati spesso e volentieri il nuovo stadio e il nuovo centro sportivo, però dalle parole ai fatti siamo ancora fermi alle parole.
3: Tra il dire e il fare c'è dimenticare.
2: Certo.
3: È vero che sono cambiate le parole, è cambiato l'atteggiamento, prima non se ne parlava proprio, ma oggi se ne parla con il rammarico di dire nessuno ci dà una mano, lo Stato non c'è uno, dobbiamo fare questo, ma qua stiamo parlando di una società privata.
2: No, questo è chiarissimo.
3: Un posto che non ha nulla a che fare con il pubblico, dove quando c'è da prendere si prende, quando, teoricamente quando c'è da investire bisognerebbe investire. Cioè, sullo stadio posso essere d'accordo, guardi, se non sono un fondo americano, un fondo giapponese che magari può spendere 1 miliardo di euro per fare il campo, perfetto, continuiamo a giocare a Maradona, fa piacere a tutti noi, assolutamente. Certo, uno è consapevole che magari 60-70 milioni di incasso, come è previsto rispetto ad uno stadio di nuova concezione, pesano sul bilancio della società, ma sul centro sportivo, sulla crescita delle giovanili c'è una responsabilità pesante, scelta imprenditoriale pesante, che chiaramente sta producendo, o meglio non sta producendo, quei frutti che a altre società più lungimiranti e più accorte adesso stanno praticamente
2: Gianluca, il tuo discorso è molto chiaro, il risvolto della medaglia è che magari alcune società, mi viene in mente la Fiorentina, che hanno investito tanto e bene nelle giovanili e nella creazione di un nuovo centro sportivo, poi però dal punto di vista dei risultati sportivi della prima squadra rispetto al Napoli sono distanti anni luce, ma come giustamente dicevi tu sono scelte imprenditoriali, le scelte imprenditoriali di De Laurentiis.
3: No, nel senso mi dispiace, perché mi dispiace cosa? Cioè nel senso mi dispiace, non l'abbiamo fatto, diciamo come fatto di forma, però la sostanza mi dispiace ancora di più, cioè dire che ci sono degli imprendimenti, cioè quando stiamo parlando dei soldi di un calciatore, di un paio di calciatori.
2: Ho capito, è chiaro il tuo
3: nascondersi dietro al fatto bisogna farli fondi privati, investimenti, tutte chiacchiere, voglio capire lo stadio, ma un centro sportivo, che poi chiaramente non è che uno fa un centro sportivo per le giovanili, domani mattina si ritrovi i campioni che vengono da...
2: E infatti per questo ti ho fatto il riferimento della Fiorentina, che evidentemente...
3: Ma però sì. Scusami Marcello, se sei d'accordo con me su questo, è vero che non c'è garanzia di risultato,
2: certo,
3: per fortuna, perché altrimenti lo farebbero tutti,
2: altrimenti l'Empoli dovrebbe essere stabilmente tra le prime quattro in Serie A.
3: Ma anche da un punto di vista di solidità, di valore aggiunto di quello che è la società sportiva Calcio Napoli,
2: avere delle strutture di proprietà rende più solido.
3: Di proprietà è fatta chiaramente in un certo livello, anche per un futuro, domani mattina, voglio dire, creano un valore aggiunto, una solidità della società
2: anche da un punto di vista patrimoniale, con degli immobili di un certo livello. No, è chiarissimo il tuo ragionamento.
3: Certo. Grazie. Giusto per finire un'ultima cosa, ma non so, io penso che il Napoli paghi credo qualche milione di euro per il noleggio per l'utilizzo dello stadio Maradona. Ok?
2: Sì.
3: Io credo che nella mentalità della società, non parlo solo del presidente, parlo della società, anche della società familiare personalizzata nella figura del presidente, 2 milioni di euro all'anno sono una cosa, magari pensare di realizzare con tutte queste cose, cioè alla fine andrebbero a discapito dei dividendi, degli utili, eccetera. Io credo che sia solamente un fatto, strettamente una scelta societaria di carattere contabile, di carattere di interesse personale della proprietà, punto.
2: Grazie Gianluca.
3: A presto.
2: Ti auguro una buona serata. Grazie. Grazie davvero. Marco con noi. Ciao Marco.
4: Corvi.
2: Ah, grande Marco, come stai? Attendevo la tua telefonata, anche perché come vedi Emanuele, come dicevo in apertura di programma, si sta godendo qualche giorno di vacanza, ma aspettavo che telefonassi tu per farmi un po' di compagnia a modo tuo.
4: Mamma mia, c'è che palla di incredibile.
2: No, però erano tutti ragionamenti che
4: lo so,
2: condivisibili e ragionevoli, ecco.
4: Ma poi riguardo che se ne parlano, fatto presidente, ma io ci sto dicendo la vita, chi se sulla penna, come vanno, ce ne andiamo una qua con una, perché il presidente fino a quando può pochi annanzi, ma c'è.
2: Fin quando ha le forze, la volontà e l'ingegno, mi viene da dire.
4: L'obiettivo di avere quello va a finire. Scenderà in Napoli a uno che assicura il percorso che ha fatto lui. Portano avanti sempre il percorso giusto per noi, per rispetto per noi tifosi, lo fa per noi. Non fa venire a Napoli uno che ci viene a mangiare a Napoli, per uno che ci mette cola a Napoli. Come se la questa a chi deve affidare la società Calcio Napoli. Questo già lo sappiamo, perché fino a quando hanno un figlio non è competenza, ma c'è tutto rispetto per i figli, ma non sono competenza. Calcio uno che la vende per fuori presidente, andiamo, c'è uno che parla sotto, l'unica che palla sotto è la Wendy's, quindi c'è uno che palla sotto, non può pigliare un personaggio come sta fuori presidente, capisci, va bene, ma c'è
2: certo, certo, è chiaro, è chiaro,
4: facciamo lo stesso modo. Poi guarda la voce di mercato,
2: sì,
4: ma sulla Piolo Milano, vero?
2: Ragazzi, io mi voglio attenere alle parole di De Laurentiis, che oggi in conferenza è stato molto chiaro. Ha detto: dobbiamo sfoltire la rosa, fosse per me non comprerei nessuno, perché abbiamo talmente tanti giocatori a disposizione che, a meno che non ci sia un tassello mancante per scelta tecnica o per altri motivi, io spero che Allegri, da aziendalista, possa rivalutare e fare in modo che con la rosa a disposizione il Napoli resti competitivo. Quindi, stando alle dichiarazioni di De Laurentiis, operazioni di mercato in entrata arriveranno solo e soltanto quando verranno ufficializzate delle uscite, e questo fa pensare, presupporre che queste operazioni in entrata possono arrivare a ritiro del Napoli inoltrato, ovvero quando Allegri, in concerto con la società, si rende conto che uno o più calciatori non fanno al caso del progetto tecnico e di conseguenza devono essere sostituiti.
4: E riguardo Gatti, come stiamo combinando?
2: Ma io su Gatti onestamente non ho notizie, però evidentemente è un giocatore che, di cui già si parla da un po' di tempo a questa parte, che il Napoli sta valutando come eventuale rinforzo per la difesa.
4: Quindi probabilmente ci sarà, probabilmente sarà su Gatti allora a Napoli.
2: Non so dirti in che misura la probabilità, però è un calciatore che.
4: Ma te posso dire una cosa?
2: Vai.
4: Più bella che te voglia.
2: Certo.
4: Il mio parere, ma il suo gatto a me non scendono.
2: Vabbè, può piacere o non può piacere. L'importante è che piaccia ad Allegri, ragazzi. Questa
4: non
2: è la cosa più importante.
4: Lasciamo stare, tutto accettabile. Però Valerio lui e tu,
2: certo,
4: non è che ci fa la follia, siamo via da gatto, ci rende felice. Rabiot sì,
2: sarebbe davvero un grandissimo rinforzo.
4: Ecco, a pensavo io stesso voglio attivitarmi, lo sai che te voglio bene. Va?
2: Anche io, Marco, ti abbraccio forte, alla
4: anche
2: prossima.
4: Fai un favore.
2: Anche tu. Due, vai.
4: Esatto, quando tu sentirai a Peppe Buscolotti,
2: sì,
4: e sentirai a... dopo alle 8 quando faceva la trasmissione
2: Arturo di Napoli, se ho capito bene,
4: no. Gio, quello là sì, bravo, buono, dolce, come si chiama, una mano, ma
2: se, come posso darti una mano se non mi dai un indizio,
4: che poi lo ospiti sempre,
2: e adesso non mi, comunque Beppe Bruscolotti, che cosa devo dire,
4: ti dà un bacio da parte mia, Marco, da
2: non mancherò. Un bacio da parte di Marco a Beppe Bruscolotti.
4: Dammi questo piacere, Beppe ti saluta, Marco, da un momento ti fanno un bacio grande grande.
2: Non mancherò, grazie mille Marco, ti abbraccio. Ti
4: voglio bene, forza.
2: Anche io, sempre, sempre. Intanto una notizia che riguarda, di mercato naturalmente, che riguarda un obiettivo che era davvero prossimo a vestire la maglia del Napoli, poi c'è stato l'inserimento dell'Inter qualche giorno fa e la pista si è evidentemente raffreddata. Secondo i colleghi di Sky Sport, la trattativa tra Kalaili e l'Inter si complica perché sono stati rifiutati 20 milioni di euro. L'Union Saint-Gillois in questo momento chiede di più. Vi leggo la notizia. L'Inter ha sorpassato il Napoli nella corsa a Kalaili presentando un'offerta ufficiale all'Union Saint-Gillois. Questo è quanto scrivono i colleghi di Sky Sport. I nerazzurri hanno messo sul piatto 20 milioni di euro. Il club belga ha rifiutato la proposta in quanto la richiesta è di 30 milioni di euro. Il calciatore israeliano, dal canto suo, ha comunicato al club di appartenenza di volersi comunque trasferire all'Inter. Quindi adesso per la squadra nerazzurra c'è l'ostacolo costo del cartellino, perché il club, l'Union Saint-Gillois, che è proprietario del cartellino di Kalaili, non si accontenta più di 20 milioni di euro, ma ne vuole 30. Questo l'ultimo aggiornamento in merito a questa trattativa. Lello con noi, ciao Lello.
5: Sì, ciao Marcello.
2: Ciao.
5: Buonasera, la prima volta che chiamo.
2: Complimenti. Buonasera, benvenuto
5: grazie,
2: al calcio
5: grazie.
2: Della sera.
5: No, volevo sapere, vabbè, secondo te Napoli giocherà, Gallegri giocherà a 4 o a 3? Indipendente?
2: Secondo me a 4.
5: Vabbè, perché si sentiva il nome di Gira, però già abbiamo Beukema, buongiorno, Rachmani più i rientri, secondo me un altro difensore sembra. Poi il Napoli l'anno scorso ha speso 39 per Beukema, l'anno prima 40 per Buongiorno, mi sembrava eccessivo, anche se Gita era un ottimo acquisto, però magari sì, queste risorse si potrebbero concentrare su altre parti del campo, no?
2: Beh, io credo che c'è bisogno di trovare un'alternativa di Lorenzo, in primis capire se effettivamente Juan Jesus deve essere sostituito con un difensore di esperienza oppure far leva sui rientri, Rafa Marin, lo stesso Marianucci. E poi ragazzi, ripeto, dipende da chi resterà e farà ancora parte del progetto, perché è convinto di voler far parte di questo progetto. Quindi se uno tra Anguissa o Lobotka alla fine deciderà o capirà che la sua avventura a Napoli è finita, bisognerà trovare un sostituto. Se Lukaku, sia per la questione ingaggio che per la questione età e infortuni, non verrà reputato da Allegri abile e arruolabile per la prossima stagione, bisognerà trovare un sostituto, a meno che non si renda conto il nuovo mister del Napoli che Lorenzo Lucca può fare l'alternativa ad Højlund. Quindi prima le uscite e poi eventualmente le entrate.
5: Secondo te in porta invece, vabbè, si dice che resta Meret e Milinkovic va via, ma Napoli poi prenderà uno come Vicario? Io non penso che sia Napoli.
2: Vicario è un nome papabile, però attenzione al nome di Musso come secondo a Meret. Se viene piazzato però Milinkovic Savic alle cifre che il Napoli richiede, attenzione.
5: Almeno 15.
2: Sì, almeno.
5: No, perché se poi, cioè, se il Napoli prende Vicario, non penso che poi Meret rimane, anche se è l'ultima di contratto.
2: Ragazzi, dipende dalle gerarchie stabilite da Massimiliano Allegri, perché io credo che la condizio sine qua non affinché Meret resti o decida di restare o accetti di restare sia quella di essere sicuro del posto di titolare, quantomeno in campionato. Poi in Champions League ci può essere anche una rotazione, però credo che Meret, arrivato a questo punto della sua avventura con il Napoli, se resta è perché sa che in campionato è lui il titolare.
5: Un'ultima domanda, Massimo, vabbè, una indiscrezione, ma è vero che forse Radio Kiss tornerà a essere la radio ufficiale del Napoli?
2: Ragazzi, io sono un umile dipendente, queste sono notizie più grandi di me, onestamente, quindi aspettiamo di capire come si evolve anche questa situazione. Non ho davvero alcuna notizia in merito.
5: Va bene, ti ringrazio.
2: Grazie a te Lello, buona serata. Allora ci fermiamo, ascoltiamo un pizzico di pubblicità al rientro, ancora un paio di telefonate e poi vi faccio ascoltare un estratto con la conferenza stampa di De Laurentiis e Valentina De Laurentiis che nel corso di Radio Gol non siamo riusciti a farvi sentire. A tra poco.
6: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
7: Con il sottocosto di Euronics Tufano, ti aspetta un mare di offerte! Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
8: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111. Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Torniamo in diretta, ultima telefonata di questo appuntamento del lunedì con il calcio della sera, e c'è Giuseppe con noi. Ciao Giuseppe.
9: Ciao Marcello, buonasera. Allora io ti faccio una domanda molto semplice. Sì. Napoli quest'anno con 14 indisponibili praticamente per il campionato, cioè come si è piazzato in campionato?
2: Secondo in classifica.
9: Secondo, perfetto. Quindi recuperando questi calciatori, ha ragione il presidente a dire che siamo una squadra completa? Secondo me sì.
2: Dal punto di vista numerico sicuramente, dal punto di vista delle alternative magari se ne può parlare, però
9: ci stiamo come soffrendo perché non è venuto Gila, non viene Calalili, cioè voglio dire, cioè, non è che stiamo parlando di fuori classi. Il Napoli ha bisogno comunque di rinforzare Gatti per me va benissimo, cioè, sì. Perché dobbiamo giudicarlo dal punto di vista della simpatia e dell'antipatia?
2: No, guarda, con me su questo trovi assolutamente una spalla, perché io a prescindere calciatori non li giudico mai dalla simpatia o l'antipatia o la maglia che hanno vestito.
9: Nel momento in cui vestono la maglia del Napoli sono calciatori del Napoli, cioè certo. dobbiamo uscire fuori. Quindi secondo me il Napoli ha bisogno, giustamente come ha detto anche Manna, cioè di innesti, come dire, funzionali che servono, come dire, a rendere appunto le alternative un po' più sicure. Per Napoli già c'è una rosa molto competitiva, cioè ci autoflagelliamo da soli, noi siamo una grande squadra. Poi ovviamente rispetto al nostro obiettivo di entrare
2: certo,
9: in Champions.
2: Certo, certo.
9: Poi chiaramente con quelle ciliegine, però non è venuto Gila sì, sarà un calciatore di forte.
2: Sicuramente cioè, sarebbe stato un upgrade rispetto a Juan Jesus, cioè se Juan Jesus non rinnova ed entra Gila, il Napoli sulla carta quantomeno ci va a guadagnare sicuramente.
9: Però magari prendiamo Gatti, noi non lo sappiamo, cioè perché
2: certo.
9: Cioè Gila voglio dire non sta neanche al mondiale, comunque c'ha 25 anni, non è che c'ha 18 anni.
2: Certo.
9: Quindi voglio dire, sarà pure un difetto di forza, però la Spagna non l'ha convocato per il mondiale. Quindi se io sono molto fiducioso e anche per Allegri, perché credo in questa continuità, cioè, secondo me il presidente da questo punto di vista è stato lungimirante, cioè Allegri comunque è un vincente.
2: Sì.
9: Lasciando stare sempre il discorso delle antipatie e simpatie.
2: No, guarda, ti ripeto, per me non contano assolutamente nulla, per me conta solo e soltanto il risultato, è quello che il campo dice. Poi il passato di un calciatore o di un allenatore, dal mio punto di vista, conta zero. Ti devo salutare, Giuseppe, sono in chiusura.
9: Ciao,
2: buona serata a te, grazie a Fabio Esposito che ha curato la parte tecnica questa sera. Noi ci ritroviamo domani puntuali alle ore 19 con il calcio della sera. Vi lascio ad un estratto con la conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis e Valentina De Laurentiis. A domani.
10: Le chiedo intimamente cosa spera, cosa immagina, cosa chiedere, come vivere per il suo Napoli, per i napoletani questo anno, che cosa si aspetta? Grazie.
11: Ma sai, innanzitutto io sono contento e fiero di aver dato una continuità scegliendo un allenatore che ha vinto moltissimo in Italia e che è arrivato due volte in finale di Champions. Quindi noi lo presenteremo, come tutti ormai sapete, il 14 alle 11:15 al Teatro San Carlo, e quindi lì poi ci sarà un dibattito con tutte le vostre domande, che sono delle domande che noi capiamo si debbano fare, perché la curiosità, soprattutto nel calcio e tra i tifosi, è gigantesca. Io avrò ricevuto in quest'ultimo mese, come spesso accade anche negli anni precedenti, almeno 200 proposte di calciatori da ingaggiare, e io ho detto: ragazzi, state calmi, perché il Napoli ha ben 47 calciatori e ne deve piazzare almeno 25 prima di cominciare a parlare. Ma poi ho anche specificato che poiché una squadra di calcio ha dei ruoli, se i ruoli presentano dei buchi, e allora uno si deve rivolgere al mercato. Ma se per ogni ruolo ci sono addirittura due sostituzioni, è chiaro, qualche volta anche tre, è chiaro che uno deve prima ragionare con chi li deve allenare e dire: ma tu sei proprio sicuro che vuoi cambiare qualcuno? perché secondo me con questi qua tu puoi ambire a fare grandi cose. Perché poi ogni allenatore usa una metodologia diversa per allenare. Poi il signor Allegri è anche un aziendalista e quindi in questo sicuramente andremo molto d'accordo.
12: Quanti giocatori crede che dovrete tagliare in vista della prossima stagione?
11: Secondo me non ne dovremmo comprare nessuno e secondo me ne dovremmo mandare via molti. Gliel'ho già detto, ho dato la risposta, stessa risposta l'ho data a Sky.
13: Bellissima questa celebrazione per i 100 anni. Allora volevo approfittare anche della presenza di Valentina De Laurentiis, mi ha colpito molto anche quel momento in cui si è visto la profonda partecipazione anche al progetto della nuova maglia, e volevo chiedere, visto che nella maglia c'è il Corsiero del Sole che è un po' il simbolo della città di Napoli ma anche stato il primo simbolo del Napoli, come è nata l'idea e perché c'è sulla maglia?
14: Sì, diciamo che rappresentando appunto questa forza e questa vitalità, il Corsiero mi ha ispirata molto e quindi è uscito tutto molto naturalmente. Poi il mio gruppo di lavoro, che ringrazio tantissimo, è riuscito in qualche modo a mettere ordine a tutto quello che erano le mie idee, perché ce n'erano veramente tante. Guardando al passato di simboli ce ne stanno tantissimi, quindi ringrazio veramente il mio gruppo perché è riuscito in qualche modo a dare ordine.
11: Ma poi il Corsiero, non ci dobbiamo dimenticare che nel 1917 un caro signore che si chiama Francesco Baracca l'aveva utilizzato come suo simbolo sull'aeroplano. Dopodiché, 9 anni dopo, Ascarelli lo aveva individuato. Dopodiché il signor Ferrari, quando aveva la scuderia Alfa Romeo, prima di andare alla Ferrari, a creare la Ferrari nel 50, nel 49, aveva il cavallo. Dopodiché, guarda caso, Ferdinando Porsche, che cosa aveva come simbolo della Porsche? Il cavallo. Poi quest'anno lo sapete che i cinesi hanno decretato che è l'anno del cavallo? E allora, signori, abbiamo anche un simbolo sulla maglia di un automotive cinese, più coincidenze di queste io non so che cosa dire. Quindi un plauso a mia figlia che è riuscita a mettere insieme tutte queste diverse situazioni che creano un concetto identitario proprio con l'annualità che andiamo ad affrontare. A parte che ci abbiamo anche Max Allegri che, no, ma poi vi devo dire una cosa, ma mio papà, che era un grande intellettuale, quando ero bambino mi portava a vedere le corse dei cavalli. E quando a un certo punto facevamo delle riunioni di sceneggiatura faticosissime, lunghissime, a un certo punto mi diceva: Aure, andiamoci a vedere una corsa dei cavalli. Arrivavamo lì, lui era straordinario, rovesciava un mare di soldi dai picchetti e sotto la barba dei suoi amici che erano incapaci a scommettere raccoglievamo un mare di soldi e tornavamo in ufficio. Quindi il cavallo è sempre stato un po' anche un nostro simbolo ed è il simbolo di Max Allegri. Anzi, dovrò dire a Max, per ricordare anche mio padre, mi fai comprare un cavallo? Dove li devo comprare? Così gli mettiamo pure un fantino con una maglia azzurra per correrci sopra.
15: Presidente, ho visto che tra i modelli della nuova maglia c'è De Bruyne. Secondo lei gli sta bene la maglia del centenario?
11: A quelli che abbiamo utilizzato per la pubblicità.
15: Sì, esatto.
11: Ma secondo me la maglia sta bene a qualunque calciatore che indossi in maniera cosciente e con un senso di appartenenza la maglia del nostro caro amato Napoli.
16: Quante maglie ci saranno? Se quella home sarà usata in tutte le 19 gare casalinghe in Serie A e se torna o meno la rossa come terza maglia. Grazie.
14: E la, l'ultima domanda non l'ho sentito?
16: Se torna o meno la maglia rossa come terza divisa.
14: Vedrete. E, allora no, abbiamo la prima, la seconda e terza maglia campionato. La prima e la seconda Champions sono equivalenti alla prima e la seconda campionato. E poi avremo una terza maglia Champions molto bella, che però non posso svelarvi. Dovete attendere, mi dispiace. È tutto in breve tempo, non ci saranno lunghe attese. Però queste sono le maglie, poi ovviamente ci sarà Halloween come ogni anno e poi probabilmente una collaborazione, ma non siamo ancora certi.
17: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Mare, tranquillità.
1: Le cene all'aperto.
0: Le angurie freschissime.
1: E le infradito?
0: Ma la cosa che proprio non può mancare
1: è il sole.
0: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
1: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
0: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
1: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Lego. Lego. Lego.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
1: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche, amici, buon lunedì, la voce è zero. Preso un sacco di tempo. È andata malissimo.
1: Ciclette,
0: praticamente era.
1: Stai veloce, vai, cammini veloce.
0: Ragazzi. Ho fatto una intra esci di aria condizionata e il risultato è questo qua.
1: Samuel, Pisacane su 7-6.
0: La fascia tua.
1: No, resiste, attaccata alla vita proprio.
0: Tanto è vero che anche attaccato, se ferito, sono qui. Sono qui a battagliare.
1: Il lupo, come si dice? Il leone è ferito.
0: Ma non è morto.
1: Non muore.
0: Lui invece si sente così. Rosario Verde, buongiorno.
1: Sono classico e bell'uomo, ecco, che sto su 7-6 del digitale terrestre. Lo dico anche ai signori e alle signore. Un bell'uomo su 7-6 accanto a lui, Marco Pisacane.
0: E buongiorno Anello Iorio in regia.
1: Lo perdiamo. Se ce la facciamo per agosto, questo mi muore.
0: La voce sembra quella lì.
1: Se mi muore in diretta, noi facciamo audience.
0: No, sai come sarà?
1: Facciamo sui giornali. Speaker, muore in. Dai, i complottisti, i Novak, sei morto perché si è vaccinato.
0: Era a favore del vaccino, scriverà.
1: Era a favore del vaccino. Muore in diretta.
0: Lo ribadisco, vaccinato.
1: Si è attaccata alla vita proprio.
0: Però sai come andrà a finire? Noi l'ultima diretta quando ce l'abbiamo? Il primo agosto?
1: Due forse, non so.
0: Mi pare che è il primo.
1: Il primo sabato.
0: Finisce lì la diretta
1: e cammo mo, poi acciottami.
0: Va bene, dai, iniziamo che c'è Alex Warren e poi andiamo. Alex Warren. Sembra più americano così, più bello.

0: c'è Pio Russo, per esempio, che dice: buongiorno, secondo me un'ingroppata così oggi può guarire Marco. Io non so. Non lo so se lo suggerisci il ragazzo. Vabbè, ciao Pio, ciao.
1: Strano, perché a me Pio mi scrive una cosa diversa. Dice: ragazzi, oggi Rosario in versione Stefano De Martino, controllore della Vesuviana.
0: Perché le chilbo differenzia, differenzia. Perché
2: guarda, mi c'ha supposta Marco.
0: Vedi, ti vogliono. Ti vogliono far guarire.
1: Comunque c'avete un grosso problema, perché voi volete risolvere.
0: Ce l'abbiamo, pensate. E come no?
1: Ho notato questa cosa. Cioè, si vuole risolvere sempre con questo atto sessuale alle spalle degli uomini qualsiasi problema della vostra esistenza.
0: Ci volessimo mettere le facce.
1: Secondo me funziona meglio. Secondo me funziona.
0: Se ti piace così, allora. Allora, Pesacane, un weekend tranquillo, calmo, ecco.
1: Via da voi.
0: Chi parla malamente di Napoli, chi parla malamente di Napoli. Allora, un weekend tranquillo, tranne per un paio di fatti. Per esempio, a Casalnuovo una consigliera comunale è stata aggredita dalle donne. Lei, il marito e la figlio, insomma, niente che. Ecco.
1: Come dire, è gravissimo.
0: Capita,
1: ecco. Non
0: è mai aggredito un consigliere, tu mai?
1: Io no, personalmente.
0: Vuoi dire che non è mai in grado? Un cinto della cosa, niente.
1: Così.
0: Vabbè, ma è anche proprio fisiche, capito?
1: Ma cosa sei, canega?
0: Metta a paura i buscotti.
1: Stai facendo pure
0: braccioni, hai questi braccioni.
1: Stai facendo anche palestra, incuti timore ultimamente.
0: Ma quando mai? Io faccio aprire la palestra.
1: Faccio la presenza.
0: Chi lo dice? Metto peso. Poi c'è stata un'altra cosa, ma giusto per così un,
1: prendila.
0: No, un vigile urbano che è andato sui quartieri a controllare, insomma, sì. La cosa è stato ferito, ma niente di.
1: A seguito di quei fatti del Kalashnikov. Gravissimo.
0: Non se l'hanno pigliato Kalashnikov.
1: Ah, devi andare, cioè, scusa.
0: Sta tranquillo, tranquillo.
1: Sai,
0: iniziamo a fare, non cominciamo a fare.
1: Dico, semplicemente, se in una zona c'è qualcuno che gira improvvisamente con un Kalashnikov, magari una controllatina in generale la vai a fare, una guardata.
0: Ponte Santo, vigile ferito durante i controlli dopo i video del Kalashnikov. I sindacati non abbiamo i giubbotti antiproiettili. Dice, sono tutti dei carri armati, qua ci vuoi cingolare.
1: Mamma mia.
0: Qua c'erano le macchinette bianche, lui ci vuoi cingolato, ci vuole.
1: Ma che poi
0: cingolato.
1: La cosa assurda è che la polizia municipale.
0: Compriamo i cingolati!
1: Sì.
0: Mancano alla polizia locale i cingolati! Questo è.
1: Se arriviamo che la municipale si deve mettere il giubbotto antiproiettile, si è messi maluccio, ragazzi.
0: Dene nel diviso e dammi. E bene che cinci purille, che me fa?
1: Ci stampano sopra.
3: Mauro da Scampia.
0: Ciao, caro.
3: Cosa volessi sapere? Perché hai fatto a Luca così a Marca e soprattutto di cosa l'hai fatto urlare?
0: Io non ho fatto urlare, è lui che va. Io stavo a reggiudare, mi sono messo con le spalle al vento. A Gitti, mettiti falce.
1: Era a mare.
0: Si metteva di spalle, mettiti, girava asciugamano.
1: Sono stato a mare di notte.
0: Girava asciugamano. Allora, vabbè, altra buona notizia. A Napoli il biglietto di bus e funicolari sale a 1,50€. È l'aumento di 20 centesimi il piano. Questo è un piano, l'ha fatto l'ANM. Se mi slide, faccio un piano per le nuove tariffe 2026. Quindi da 1,30€ molto probabilmente saliremo a 1,50€. Questa è una proposta che, perché noi, tu sai che noi, tu lo sai?
1: Che cosa?
0: Non lo so.
1: So alcune cose, molte non le so, poi dipende della tematica che vuoi trattare.
0: Tu sai che si va da un signore su per la regione che fa proprio questo, cioè c'è un signore là su, un signore non si sa.
1: E tu?
0: Che praticamente va là, in MMC, lui sta con due biglietti e quello decide se aumentare o meno.
1: Okay.
0: Posso a mano a chi, insomma, che da aumentare. Signora, mantenga in mano.
1: Allora. Ma tu lo sai che se non lo sai lo salli?
0: Capì? Il biglietto costa singola di bus e funicolari a 1,50€ con un aumento di 20 centesimi. Oggi costa 1,30€. Questa è la proposta dell'ENE inviata alla Regione Campania per rivedere le tariffe dei mezzi pubblici a Napoli. C'è un signore, una signora, l'ANCOP fa proprio questo per mestiere. Che fai? Faccia aumento dell'ENE.
1: Non farà solo quello, penso faccia anche altre cose.
0: Vabbè, guadagnerà il doppio, non penso. È grave la cosa. Il nuovo tariffa dei prezzi. Hai capito? Puoi aumentare pure a 1,60€, non si sa, però
1: no, allora,
0: 1,50€.
1: Diciamo la linea 1 costa,
0: 5 euro,
1: costa
0: 5 euro,
1: 1,50€.
0: 5 euro, ok?
1: Quello già il biglietto della linea 1 già costa 1,50€.
0: Ma non dico, io la passo pure, ma ho pulmone a Rossone, cioè.
1: Vabbè.
0: Ma ho fatto pure su cazzo il biglietto, non so pulmone.
1: Ma però pure.
0: Pulmone dove sei?
1: sembra a vedere Pullman, dove sei? Pure tu, sembra a vedere le minuzie,
0: no,
1: proprio.
0: Ma per esempio,
1: guarda,
0: pure a Frullù, una cosa, non c'è la metropolitana là, lo sai? No?
1: Stanno facendo i lavori.
0: Là ci dovrebbe essere la navetta.
1: Non c'è la navetta?
0: C'è la navetta.
1: Così hanno detto, poi non lo so. Tu l'hai vista?
0: Ma da Giove, perché sa dalla casa, come cacchio passa sta navetta? Cioè, non passa la
1: navetta. Tu l'hai vista?
0: Io no. Una nave fantasma, una navetta fantasma.
1: Tu l'hai vista?
0: Una navetta fantasma.
1: Bello la vi. Che l'hai vista a fare tu che vieni navetta a Pordenone? Non vieni tu, dove stai?
0: E comunque è aumentato, quindi molto tranquilli, molte cose. Due sono le proposte che facciamo al comune. Compiamo i cingolanti ai nostri, vigili urbani.
1: Ecco. I cingolati?
0: I cingolati, cioè che vanno a fuoco.
1: Ma per in Vica non ci passano in Vica i cingolati?
0: Un mini cingolato.
1: Ah,
0: okay. Me lo posso?
1: Un
0: cingolato a un cingolo, capito? Un cingolato sotto.
1: O
0: un
1: mezzo cingolato, facciamo un motorino cingolato.
0: Questo è il problema. E si va. E aumenta, insomma, per chi prende i pullman. Ditemi voi come vedete i nuovi mezzi pubblici. Prego, Pesacane. Vedo che numerosi messaggi al 342-00-00100.
1: Ha ragione Tommaso, dice: ragazzi, buongiorno, l'aumento ci sta perché non si trova né monete di 10 e 20 centesimi.
0: Sarà questo, sarà
1: problemi di resto, problemi di resto fondamentalmente. Poi sono ci sono vocali, la navetta fantasma.
0: La navetta fantasma, ci dovrebbe essere la navetta. So che gente che bestemmia là fuori, infatti la chiesa si sta rivolgendo malamente con la NM, dice, stanno scendendo tutti.
1: Vabbè, che vuoi fare?
0: Ci sono le apparizioni al Frullone, appaiono proprio santi. Chi mi ha chiamato?
1: Però dai, l'ultima volta quando chiusero l'altra tratta, no, e misero le navette, per esserci la navetta c'era. L'hanno fatta circolare, poi bisogna capire se resta bloccata in qualche multiverso del traffico.
0: Caro amico che prendi la navetta al Frullone, a Piscinola, fatti vivo, facci sapere se passa o non passa. Io so che non passa, passa oppure non è molto passifera, ecco, come dire.
1: Ho passito.
4: Rosario, Marco, buongiorno, ma come è stato fatto? Loro fanno i piani, andiamo a lasciare in su.
0: Ascensore su papo, voglio. Ascensore ci paga, ma anche c'è ascensore potremmo pigliare. Infatti mi sono abituato a salire a piedi, io sto salendo.
1: Vi ricordate quando costava poco l'ascensore? Tipo 5 centesimi, no, 10 centesimi.
0: E mo andiamo a finire 10 lire, che la lago pescia costa. Tu pesci, ma perché non sai tu pesci? Sei piccolo,
1: no, che ne sa della 10 lire?
0: La 10 lire tu non dai ricordo.
1: Era di stagno
0: e c'era un pesce sopra. Io sapevo che pesce era. Chi?
1: Questo lì
0: era un pesce.
1: Ma chissà di chi? Senti a quella, chissà di chi?
0: Certo, ma chi cacca un pesce di
1: certo non di Rocco perché troppo poco lo spazio, insomma. Però io mi ricordo anni fa un ascensore sul lungomare liberato, per intenderci, un palazzo che stava lì i palazzi di fronte, no? Un ascensore. Già all'epoca si prendevano 50 centesimi per salire.
0: Vabbè, cavolo, il simbolo.
1: Infatti era il palazzo dove c'era un notaio, quindi il buongiorno quando si vede dal mattino proprio.
0: Ma ci vede transazione, non va.
4: Buongiorno, ragazzi. Sacire, caro compagno mio, piglia una vetta.
0: A piglia?
4: Piglia una vetta tutti i giorni.
0: Passa.
4: E ci stanno, passano ogni 10 minuti.
0: Stavamo malignando perché so all'inizio, forse era all'inizio che sia stato un pochettino.
1: Ah, dice che era un mammifero, è il delfino.
0: È un delfino.
1: Quindi sì, non era un pesce, ragazzi, era un mammifero.
0: Prendilo, 10 lire, scrivi 10 lire, 10.
1: Non ti fai l'impressione che Nellino 10. Non ha mai visto la 10 lire nella sua vita?
0: Di canne Nellino è.
1: L'altro ieri.
0: 2006, metti scusa. Perdone, 2006.
1: Beh, 2026 c'ha 20 anni.
0: Un libretto, sta ancora facendo rodaggio. 2006.
1: Ragazzi,
0: dato poco sta morendo per i sacani, tu del 2006.
1: Vedi il mio erede? Lui sarà il mio erede. Che io mi permetto, Nellino, perdonami, ma io voglio fare la menzione Nellino al mio matrimonio.
0: E boh, fa che menzione per i sacani, amo che sta minuto. Dai, menzione. Ma renditi conto per i sacani.
1: E
0: limitati un poco. Ah, pronto.
1: Dicono che pronto, non si deve trattenere qua.
0: Chi sei?
5: Sono Gian, vai giù.
0: Qui Gian, ciao.
5: Allora, Rosa, era la 5 lire.
0: 5 lire? Queste cose piccole le usavo.
5: Ma 10 lire aveva la spiga. Rosa, perché accattavamo i chiattuni con 10 lire, da ricordo?
0: Gomma pure, da ricordo.
5: I chiattuni, Comunque, ragazzi, ieri l'evento a Capodimonte c'era Bocelli, qua giù, la pelle d'oca. La pelle d'oca.
1: Ha cantato?
0: No, il ballo. Che c'è? Ha cantato. Dico, ma c'ha fa? Come devo fare? Boscella ha cantato. Che cavolo fa? Boscella, spizzi in da regge. Che da po' di dare le piante del bosco,
1: ma
0: va
1: come
0: bene?
1: Li, come le fa ste cose, Bocce? No, perché magari era ospite, non era sicuro che cantava. Ha cantato?
5: No, no, no, ragazzi, giusto perché comunque è un onore, no? Almeno queste cose belle che succedono nella nostra città, non succedono cose brutte. Era praticamente un armatore svizzero che ha festeggiato i 45 anni della sua azienda a tutti.
1: Ma Mochist magari non voleva far sapere i fatti suoi, no?
0: Cioè, hai chiamato a Bocelli a Gianni. Gianni, come tu trovi un matrimonio Kiss tu?
5: È praticamente un armatore svizzero che ha festeggiato i 45 anni della sua azienda a tutti.
1: Ma Mochist magari non voleva far sapere i fatti suoi, no?
0: Cioè, hai chiamato a Bocelli a Gianni. Gianni, come tu trovi un matrimonio Kiss tu?
5: È perché hanno organizzato praticamente.

0: farà
1: no,
0: destinazione.
1: Ma io allora a volte è capitato, Marco, no, nel lavoro che facciamo, sai, con russo, con sceicco arabo, sai, posso anni scudati ma subito con i mazzetti e i cinque.
0: E invece niente.
1: Cosa non
2: va si cattica, eh? Vabbè, ciao fratello, ciao, allora ci fermiamo un attimino e torniamo subito, vai.

0: Ecco, non lo so se comunque state attenti, si sta parlando degli extraterrestri, no? Di queste cose qua. È successo un fatto in Australia. In Australia, su una spiaggia, sfere metalliche ritrovate in spiaggia. L'allarme delle autorità. Le autorità australiane hanno detto: questo è un virgolettato, non toccate le palle spaziali. Sono pericolose. Capito? Gli extraterrestri stanno cascando le palle. Sono cascando le palle e dicono: non le toccate, non le toccate perché possono essere pericolose. Sai, si può incazzare. Extraterrestri. Dici, mi stai scassando.
1: La tua sta ancora rotolando.
0: Così, secondo me, loro dicono che sono dei serbatoi di qualche cosa che sta nello spazio. Su
1: qualche, o qualche navetta di qualche missione, qualcosa.
0: Su Caruso. O saranno boe. Con Mavis, tu ne lì, con Mavis sta palla.
1: È un po' inquietante, non sembra una boa questa.
0: Non è una boa?
1: Eh no, un po' strano.
0: Ah, con me, poi insomma l'ex aderesco si è avanzato di palla così. Come per di palla così?
1: È una palla da bulli.
0: L'ex è avanzato per di palla. Guarda, scendo, già ci sono scese in palla.
1: Guarda, a volte basta ingrandire l'immagine, guarda bene, guarda.
0: Per una bomba, mi sa.
1: No, guarda là.
0: Guarda qua.
1: Questi sono quei pirulicchi che tu c'hai.
0: C'hai piruliccio.
1: No, senso, tu metti il gancetto verde e la palla di Natale che attacchi all'albero.
0: Hai capito?
1: Sarà un albero grande.
0: E mistero sulle spiagge di Queensland settentrionale in Australia per la campagna di strani detriti soprannominata palle spaziali. Secondo la polizia, questi oggetti potrebbero essere collegati al lancio di un razzo e contenere sostanze chimiche.

0: tossiche, capi? Non toccate le palle, non toccate le palle. Allora,
1: scusami, siamo... se fossero cadute dallo spazio, no? Non dovrebbero aver fatto un piccolo cratere, qualcosa, cioè, capito? Cioè, una palla così che ti cade dall'universo.
0: Cade sulla spiaggia. A mare, sulla spiaggia, che a tutita.
1: Ah, dici, poi sarà arrivata a riva con la brezza del mare.
0: Chi lo sa, e si arriva in gamba a Coccoruna, era ancora più grave, ancora più grave. Vabbè, visto che parliamo di spiagge, si colleghiamo anche all'altra notizia che ha caratterizzato il weekend. Già mi ero meravigliato che ancora dovevano arrivare di queste notizie, perché i proprietari di lidi ci regalano sempre queste perle.
1: Ringraziamoli una volta.
0: Ringraziamoli, perché senza di voi, mi dovete credere, non sapremmo di cosa parlare. Allora, al lido a Castel Volturno, che poi non è Castel Volturno là, supplemento di 3 euro per far entrare in spiaggia una bimba di 17 mesi.
1: Ma che vergogna, dai.
0: Ma la mi si pone un po' lo scontrino, bimba.
1: Come si?
0: Lo scontrino, una foto di un messaggio su Instagram che dice il lido si chiama La Sirenetta, lo dice, quindi lo dico, che già ha avuto altre di queste cose qua. Dice oltre 30 euro per un ombrellone e 2 lettini, il che neanche esagerate.
1: Quanto, scusami?
0: 30 euro, lettine due, un ombrellone e 2 lettini.
1: 10 euro a pezzo di media, diciamo.
0: Ne sai, insomma, sì, sembra a cassa e voltune, sai, insomma. E dice praticamente hanno fatto pagare un supplemento a questa bambina di 3 euro. A domandami perché?
1: Ma è bella
0: perché? Perché se la creatura deve venire 10 anni, un papà, 3 anni fa.
1: Fino ai 12 non si paga.
0: Fino ai 12 anni non si paga. Perché hai fatto papà questa creatura di 3 anni? Perché ti hai scattato questa cosa in capo? Io volessi parlare con un tuo neurone.
1: Ma poi nel budget finale della giornata, 3 euro.
0: E ti sparagnavo pure una figura.
1: Capito. Quanto vale una figura?
0: Perché Sacane, secondo te questo si è preso 3 euro per la bambina? Perché ha visto la creatura in braccio e ti paga un freno?
1: Ma che devo dire? È un mondo strano, ci piovono palle di metallo in testa.
0: E piace un figlio.
1: Capito.
0: Cioè, ma se io vuoi pure tu con Leopoldo i papà
1: pagare
0: 3 euro.
1: Ma ce l'hanno pagato. E poi io dicevo, scusi, ma perché sto pagando per Leopoldo? Ma questo non è Leopoldo.
0: Ma io siamo Leonardo.
1: E quindi.
2: Buongiorno ragazzi, anche io ho pagato i bambini. Quando mi sono visto chiedere la cifra, ho detto scusate, ma perché se un ombrellone e 2 lettini vengono tot? Perché? No, dovete pagare i bambini. Ma io vorrei sapere come hanno fatto a vedere, perché io ho la macchina con i vetri fumè che avevo i 2 bambini.
0: Ma perché hanno una macchina? È la prima volta che lo sento. Ma che so che è no cinema, ma manco cinema. Vabbè, tu dici coppa all'aereo, chi lo mi occupa la sedia? A teatro pure facciamo pagare i bambini, che giustamente i bambini occupa la sedia. Dice vabbè, occupa la sedia.
1: E c'ha il ridotto,
0: c'ha,
1: no?
0: C'ha comunque il ridotto. Ma un bambino di 17 mesi, perché da aggiararsi 3? Perché? Cioè, non...
1: No, ma siamo alla frutta, ragazzi.
0: Cioè, se ma passa all'entrata, dice, vabbè, per entrare si pagano tutti quanti 10 euro a testa, più altri 10, no, perché forse occupa l'ombra.
1: Io la domanda però che farei è, ho l'indagine, tra virgolette, detta così, è, ma solo quella bambina ha pagato 3 euro? Cioè, tutti i bambini hanno pagato...
0: Sì, papà, o te ne vengo per palla a chi, se non lo so... Sai, cioè, la palla spaziale,
1: sai, perché
0: di qui sopra di qui...
1: alcuni si inventano sta cosa, che mettono questi supplementi strani per disincentivare le famiglie con bambini
0: a figli,
1: ad andare su certe strutture.
0: Che bella gente qui su 7-6, siamo bellissimi.
1: Lido la Sirenetta, come si chiama?
0: Il Sirenetto, io sono il Sirenetto, ecco, qui su 7-6 e ci
1: prendiamo. Se avete qualcosa da dire, siamo qua.
0: Pubblicità.

0: Io ho fatto una polemica a Castel Volturno sabato perché un parcheggio si sono presi 10 euro e stavamo parcheggiati in Dever Chill e a Gitt vicino a Kill. Ma io non ho approfittato che noi per venire a dove la casetta facciamo 40 km. Ah, tu capite? Ma chi loggia sta a Machina? È stato chi nuovo cazzo? Cioè, dai, stanno in turno 10 euro con tutto il parcheggio. Lattin e due sdraio. Lido,
1: no, Lido. Non si dice, non si dice. Allora, 10 euro un lottino,
2: segnatelo, ci voglio dire.
1: Ci vanno pure 10 euro, ma fa parte già macchina, un lottino, due lettine e l'ombrellone, 10 euro.
2: Ma sai, ci sono alcune spiagge che ti danno la.
1: Ne esageriamo, qualcosa se ne guadagna chi si cava con quello lì. Non dico che esagero, non dico quei 3 euro rubin. Vabbè, fammi sentire.
3: Cosa? E se eravamo sotto a tenere con tutti i bambini? Quando papà,
1: non finisono, non finisono.
2: Va bene. Ragazzi, questa cosa è successa anche al nipote di mia moglie, a un Lido di Sperlonga, gli hanno fatto pagare un supplemento, non so di che cosa, lui ha pagato senza dire niente, ma il giorno dopo si è presentato al Lido in divisa, perché lui è capitano della finanza del comando di Formia, e con la sua squadra per controlli, e quando quello che stava alla cassa è diventato giallo è successo a Casa Micciola questa cosa.
1: A Casa Micciola è successo a Sperlonga, scusa. È successo Casa Micciola, volevi dire? Cioè, è successo terremoto, cioè, terremoto. Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno.
4: Buongiorno, lo so.
1: Ciao,
4: Marco. Caro. Senti, volevo dire, no, tu hai detto che sei il sirenetto stamattina.
1: Cosa sono?
4: Il sirenetto.
1: Sono sirenetto, sirenetto, sì, sì, sì. 76.
4: Ma il naso ti serve come spada?
1: Scimita,
2: anzi, è un allora, in realtà,
1: ma quanta confidenza,
2: no, perché lui è un tritone, il famoso tritone spada.
1: Lo faccio io, te a chi se faccio un tritone, capito?
4: Ho capito,
1: ma zillo pure. Che ridi, vabbè,
2: allora, scusami, amico all'ascolto e al telefono, io me lo sto immaginando.
1: Ma non fanno body shaming, dici niente, tu. Cioè,
2: no, ma non è body shaming. Scusami, firmo, te lo stai immaginando.
1: Un altro tritone, non è body shaming.
2: Tipo pesce spada, Arlong. Però dico, ce lo stiamo immaginando tutti adesso su uno scoglio a Mergellina con la coda della sirena, le conchiglie a coprire i tarellini. Il capello fluente al vento, il suo sorriso. Cioè, io ti tengo davanti agli occhi adesso.
1: Mi sembra che stai sfottendo.
2: No! Ah, è una bella immagine. Esatto. Bel biglietto da visita per Napoli, secondo me.
5: Lo sapevo, che sta nuvidica, già sapevo che ce ne pagavo supplemento e creatura. Figlio di 7 mesi, un tetto in dozzina, rete di Nestra 7.
1: Del nasco di dove portavi l'anno.
2: È tortura, povero bambino, ma insomma, per non pagare... Vabbè, ho letto che pagano dai 2 agli 8 anni e mi sono fatto un'idea, e cioè che il Lido, facendo entrare un bambino, non stava vendendo il lettino a quella famiglia e quindi in parte recupera.
1: Ma non può, non si può.
2: No, infatti,
1: deve garantire, il Lido deve garantire il passaggio sulla spiaggia, non può, può fittare l'ombrellone, può fittare la sedia, ma non può far lavare uno per far passare. Non...
2: Vi spiego anche una
1: cosa.
2: È
1: fuori legge la cosa.
2: Cioè, teoricamente, se io vado su una spiaggia, siamo in due, andiamo io e Rosario su un Lido, entriamo e facciamo un lettino. Cioè, quelli a volte perché abbinano l'ingresso, diciamo, con il lettino alla persona. Però tu
1: posso anche non per prendere niente, me lo vado,
2: sì,
1: sulla battiglia.
2: Siedi là, oppure stai vicino a me, ma tu non vuoi il lettino, quindi teoricamente, ecco, che cosa dovresti pagare poi? No? Ti trovi. Quindi è tutto un modo per cercare di far sì che ogni anima che sta su quella spiaggia abbia pagato qualche cosa. Pronto?
6: Marco Rosario,
1: Franchini.
6: Buon'estate.
2: Sì.
6: Beh. Vorrei chiedervi, ragazzi, la più bella vacanza della vostra vita, qual è stata e come è andata?
1: Ah, le più belle vacanze, quando ero bambino andavo a Scauri, al Lido Vascello. Cioè, io andavo con la famiglia al Lido Delfini, per andare al Lido Vascello che teneva la comitiva.
2: Ah, ok.
1: Là mi...
2: Quindi facevi
1: le vacanze. Le più belle vacanze, quelle là da piccolo, ecco.
2: Che età avevi?
1: 12, 13, 14, 15, 16, fino a 17 anni sono andato là, poi è finito.
2: È un po' come quando io ho fatto la stessa cosa con San Marco di Castellabate, bellissimo.
1: Andai a San Marco,
2: ragazzi.
1: Vabbè, ciao caro, ciao.
2: Poi
1: ciao.
2: È diventata Sant'Ornello in mio onore. Pronto? Ciao Mario, ciao.
1: Ciao Mario, ciao.
2: Va bene, ricordiamolo ragazzi che sulle spiagge comunque fino per legge fino ai 12 anni chi ha le concessioni deve far entrare i minori non accompagnati.
1: No, per legge se io entro sul leader e quello dice dove sta andando, sto andando in spiaggia, ti deve far passare.
2: Sì.
1: Se ti fitti l'ombrellone una cosa, allora sì, lo paghi perché giustamente ti offri
2: sì,
1: servizio. Ma se tu vuoi andare con l'asciugamano sulla battigia e dici ma sembra stessa cosa,
2: ti
1: deve far passare. Se non vi fa passare, vuole biglietti, chiamate i carabinieri che puntualmente non verranno perché si volesse.
2: Ci vuole
1: un esercito solo per dire a chi si ca.
7: Ragazzi, buongiorno. Sabato mattina a Portici. 2 euro il parcheggio mezza giornata.
1: Ottimo.
7: Un ombrellone, una sdraio e un lettino 10 euro. E se è stato da Dio. Buona giornata, siete fortissimi.
2: Ciao caro. Va bene, recuperiamo un capolavoro di Robin Thicke con Pharrell.
1: Ricordiamo andava a villeggiare a Pottici.
2: Sì. Devo ancora andarci a mare.
1: Andava.
2: Mannaggia, devo andare un po' sulla spiaggia a Pottici, mannaggia.

0: tra le altre una bellissima e giovanissima Emily Ratajkowski nel video che abbiamo appena visto. Emily Ratajkowski.
1: Chi è Emily? Lo so.
0: Però tu la riconosci proprio per il cognome complesso, ti viene in mente poi chi è, capito? Ti viene in mente.
1: Sono Celeste su 7-6 accanto a lui che è un panna, è bianco.
0: Bianco. Molto molto elegante, bianco. Neutro.
1: Sì, ha così tutto il rambo bianco.
0: Beh, sì, morto sei un po' bianco.
1: Tutto il rambo.
0: Perdi un po' di colore, purtroppo, succede. Vi dico solo una cosa, ieri sono andato in piscina, tutto prenotato, ma all'ingresso non credevamo che mia figlia fosse alta meno di un metro. L'hanno addirittura misurata. Quando hanno appurato che fosse 93 centimetri, hanno detto ok, puoi entrare gratis. Io mi sono vergognato per loro, addirittura misurare una bambina di 3 anni con una freddezza assurda.
1: Attenzione, la piscina è un luogo privato, di un'attività privata, tutto privato, e se io voglio mettere anche il biglietto a 20 milioni di euro per entrare, insomma, ho un problema. Insomma, voglio fare come quello là che sta in Sardegna, come siamo, un bilionario, come siamo, voglio far pagare 500 euro per l'entrata, vabbè, lo posso fare perché è un luogo privato. Una concessione pubblica no, perché la concessione pubblica è pubblica, appunto, lo dice la parola, quindi non si può fare.
0: Però vedi, per esempio, io sono stato in piscina ultimamente, non ti dico dove,
1: No, non dire così, vengono tutti là fuori,
0: infatti. Però, per esempio, sai qual è la cosa fastidiosa? Io capisco che anche in piscina, ed è giustissimo, io sono un sostenitore di questa cosa, è un luogo privato, metti la regola che non posso portare cibo e bevande dall'esterno. Ok, mi può anche andare bene.
1: È privato.
0: Va bene, infatti ti dico che va bene. Però se ti ordino una caprese 9 euro e tu mi...
1: la caprese, pensate, sai quando sta a mozzarella?
0: No.
1: Ma chi sei?
0: Con 9 euro.
1: Cioè, euro frate, a 16 euro.
0: A chilo,
1: A chilo.
0: Ma a te poi.
1: 16 euro. Oggi ti voglio fare una caprese minima, da già mettere una mozzarella e mezza.
0: Mi fai finire di parlare?
1: Il servizio.
0: Ma che servizio?
1: Da porto a tavola.
0: Aspetta. Però caprese la devi... Allora, vedi, io ho detto caprese.
1: Ma faccio la fama caprese,
0: Ma non mortifica, però io che ho detto la caprese, tu di cosa mi stai parlando? Della mozzarella, quanto costa la mozzarella? Invece quella nella doggy bag che mi è arrivata per mangiare, c'era un quintale di pomodori verdi e 4 bocconcini così, che forse non arrivavano a 150 grammi
1: foto,
0: di mozzarella.
1: Devo vedere, perché mo sarai sicuramente esagerando.
0: Io non faccio foto, purtroppo, perché non ho, però credetemi, era veramente, che io dico, te la pago anche 12 euro una caprese, però fammela mangiare, cioè nel senso, per definizione fammici trovare gli ingredienti che ci dovrebbero essere.
1: Posso dire, per sacane, non per prendere le parti, con 12 euro non è molto per una caprese.
0: No, ne ho pagati 9, però non c'è.
1: 9, addirittura non è quando volevi spendere.
0: No.
1: Sentite, riverita, vicino alla piscina.
0: Non cazzo
1: te
0: di
1: l'ha buttata per... chi?
0: No, te la vai a prendere tu e ti vai a sedere.
1: 9 euro, è minimo, e che cosa?
0: Fermi.
1: Ma solo l'acqua può pulizzare roba a doggy bag.
0: Ma la butti quella.
1: Io vado a essere sacane.
0: È a doggy bag, hai capito?
1: Però, bene, 9 euro, vuoi spendere? Che
0: ma cazzo? Non sono i 9
1: ma non
0: euro.
1: Non esageriamo.
0: Scusami, aspetta, non sono i 9 euro.
1: Ma è pure piscina, è privata.
0: Ti faccio un altro esempio. Ordini una carbonara e te la fanno senza pancetta e senza guanciale. Cioè,
1: e non è una carbonara, come si chiama?
0: È quello che sto dicendo. A me mi hanno portato dei pomodori con 2.
1: La mandavi indietro. Devo dire la verità, hai accettato, perché 9 euro tu dicevi, scusi, ma questo non è una caprese, questa è una insalata di pomarolo.
0: Capito, bravo.
1: E no, la mandava a rete, invece tu te le mangiate.
0: A me non piace fare polemica.
1: Ma comunque sta a 16 euro, vai già a mozzarella di bufala,
0: Aspetta, a me non piace fare polemica, a meno che non.
1: Se non piace la polemica,
0: non mi piace fare polemica. A meno che non sono all'interno di Yes or No Kiss. Non mi piace fare polemica. Però la mia cosa è che poi io lì non ci torno. Non ti frega un cazzo.
1: Pensa che ce n'è nato, è
0: scusi,
1: ci fermiamo un attimo.
0: Anche in Celestino, però sei un po' aggressivo, te lo vorrei dire.
1: Canzoncina, pubblicità, canzoncina e torniamo, vai.

0: l'ultima parte di questa prima ora di Yes Hanno Kiss Kiss con questi scontrini pazzi o con questi prezzi assurdi da pagare per cose per cui non dovremmo pagare, insomma questo è un po' il senso legato anche alla storia.
1: Ma ha preso 9 euro, mi sa che è bella, non è che...
0: Sbagliando si impara, si dice ragazzi, sbagliando
1: 4,50 euro a mozzarella, papà.
0: Ma erano grandi.
1: A bocconcina.
0: Erano, Rosario, ti giuro, erano grandi. Io penso agli.
1: Faccio lì la mannare, dice, io sono Marco Pesaca.
0: Chi le faceva la vernacchia?
1: Io sono Marco, ma che mi avete pigliato? Pistrunza.
0: No, sai che dovevo dire?
1: Ma che tengo scritto Gioconda in fronte.
0: No, io dovevo dire, sono amiche Sasamen.
1: E la
0: buscavo. La buscavo direttamente. vabbè, pensa che io queste micro mozzarelline le ho tagliate anche a pezzetti per cercare di compensare con i pezzi di pomodoro.
1: Ma
0: per avere il sapore, giusto per non mangiare il pomodoro assoluto e basta, era quello.
1: Voi strutture, se vedete entrare questo, non lo fate entrare, perché questo mi marmolea dopo. Questo è più pubblicità. Beh, negativa.
0: Non ho fatto nome nemmeno. Non ho fatto nome nemmeno della zona in cui si trova.
1: Vabbè, sì, è facile capire. Tu che frequenti Posilli? Che frequenti, insomma, come ho atto basso,
0: chi lo sa,
1: basso,
0: chi lo sa, chi lo sa.
1: Pronto,
2: lo sa, buongiorno, la prima cosa che penso, Rosario da Germania.
1: Ciao Germania,
2: lo sa, ma chi lo vogliamo, Marco, scusami, ma chi l'ha parlato una cutaletta, l'hanno visto un bacio 25, ma solo una cutella 9 euro da mozzarella.
0: Allora, sai Rosario, innanzitutto calmati, ti viene un embolo, calmati, lo sa.
1: Rosario,
0: non l'hai pagato.
1: La spritzen, come la chiamano? La spritzen.
0: Però almeno io l'ho vista la foto di quella cotoletta. Io a lui almeno la cotoletta l'ha mangiata. Cioè c'era, capisci?
2: Voglio fare una domanda a Rosario, ma a me devo ripatare un po' di maionese, venite di sci, o hanno fatto un pacchi senza patano, volete capire?
1: No. Però se ti fa piacere a Monaco, due caffè, due cornette, ci pavate 16 euro. Quando ricetti 16 euro, in inglese, ricetti, ma ci capite buono.
0: Posso
1: you
0: dirti
1: repeat, can you repeat?
0: Ti conosco da tanti anni. Secondo me tu commetti un errore.
1: Sick sin, ricetti. No. Che è sick sin?
0: Tu dici sempre.
1: Mia moglie là in un duos che una ciagna vicino a che.
0: Che tu dici sempre che sei bellissimo.
1: Perché la signora era italiana e parlava inglese con me, avevo coraggio, mo dicere 16 euro, capito?
0: Secondo me tu c'hai la faccia di quello che c'ha i soldi per gli altri. Cioè tu quando vai in un posto,
1: no, ci paghi i posti, mi
0: sa, guardano e dicono ma chi sa a Roma, te ne sordi.
1: Chi sa a Roma, chi sa?
0: Dove?
1: Basilea.
0: Signori, Rosario Verde.
1: Già ci spesso 20 euro solo a dici lo nome, Basilea, 20 euro.
0: Sappiate che partirà povero, tornerà ancora più povero.
3: Save the date. Radio Gol. Dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 16, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E allora, eccoli qua, Angelina Mango e Marco Mengoni ad aprire la seconda ora di Yes No Kiss Kiss con Canto d'amore, canzone bellissima tra le altre cose, con lui che però è ancora più bellissimo, Rosario Verde, ecco.
2: Tu te l'hai parlato, cosa.
3: Sei tu che lo dici.
2: Ci faccio tu. Danelli, perché metta ionda su,
1: hai sentito qualche ionda?
2: Ma sì,
1: rispondi Nello, hai sentito? Ha detto di no.
2: Adesso prima mi mettere una camicia bianca che mi scambiano per De Martino, va bene, che mi somiglia. Mi somiglia molto. Allora, lui perché ha fatto la plastica, se no è il tale quale. Allora,
1: sì, si è rifatto il naso, Stefano. Sì.
2: Allora, caro Radio Pigliati Fam, perché questo sei, caro Pigliati Fam, che vai,
1: vabbè, vai a prendere le... Mi hai fatto ripensare alla mia caprese, capito?
2: Ma perché se pigliate fam, tiene ancora questa cosa provinciale, che vai ancora sulla spiaggia a prenderti la caprese, oppure vai in piscina, vai, queste cose qua che non si portano più, perché gli altospendenti, così si chiamano.
1: I nostri ascoltatori hanno avuto un brivido su altospendenti.
2: Vi leggo, parlando ancora di spiagge, estate 2026, quindi questa qua, cresce il turismo libertino. In Italia. Ecco le regioni più amate dagli swingers. Spiega chi sono gli swingers.
1: I swingers sono swingers. Quelli che fanno lo scambismo.
2: Scambismo, insomma, sai, scendo io con mia moglie e dico chiavo. Fai un giro con mogliere, dice così, però ci sono delle regole ben precise.
1: Sì, sì, sì.
2: Sempre più coppie italiane scelgono spiagge per soli adulti. Sentite qua, il fenomeno coinvolge soprattutto persone che vanno dai 30 ai 50. Pare che non sia fuori.
1: Ormai sei vecchio.
2: Quella è la mia ciorta, mi sa che.
1: Sei vecchio per certe cose.
2: 30-50, no 53-54. 54 so fuori, ma diciamo fa nasci. Lei non può entrare.
1: Vada, devi mentire sull'età.
2: Alla ricerca di nuove forme di socialità, ma ci sono regole ben precise, ricordiamole da rispettare. Le relazioni aperte, il turismo libertino, così. Non sono più un fenomeno di nicchia, va bene? In alcune delle spiagge più frequentate dalle swingers. Si trovano proprio in Italia, nella maggior parte dei casi si tratta di spiagge pubbliche. Sentite, questi non vanno sul privato, pigliate i fam, che sei in ascolto.
1: Che non li fanno entrare sulle private.
2: Questi non pagano niente.
1: Un giorno
2: non pagano niente. Allora, spiagge pubbliche ad accesso libero, capì?
1: Sì.
2: Senza tessere ingressi dedicati, ma con aree storicamente frequentate dalla community libertina. I frequentatori si riconoscono attraverso piattaforme online, cioè si trovano là, dice c'è prima questa moglie,
1: si riconoscono. Tipo è entrato Simone.
2: Ma come ti ha piato mujer con me buono, barro arance,
1: cazzo. Ah, tu sei Zaco 69, capito? Sì,
2: e sono delle app dedicate e passaparole. Gli incontri avvengono soprattutto al tramonto.
1: Sì, col frisco.
2: Perché dai uno sordo, perché questi sono tutti altospendenti, dicono.
1: Ancora altospendenti, brividi da tutte le parti, basta, smetti.
2: Gli altospendenti, cioè tenere una cosa di soldi questi 30-50 anni, tenere dei soldi, già c'è venuto schifo, capisci? Dice, capi e vanno. Ma ci sono regole ben precise da rispettare. La ricerca, i numeri sono stati elaborati dallo
1: Non ho capito da chi. Ma non ti senti bene? Ragazzi, lo sapevo che sarebbe successo prima o poi. Sarà qualcosa al cervello.
2: We will. Come si dice questo? Guarda qua. We will. Niente da fare tu oggi. Niente, sei tornato. Vabbè. Il numero sono stato uno dei social network dedicati al sex positivity. Vabbè, sei 30-50 anni e così. E questi qua sono tutte persone che possono spendere in uno show, capito? E vengono in Italia, appunto.
1: Vabbè, lo sai, si autoregolamentano tra virgolette tra di loro proprio per non
2: I litorali più amati sono.
1: Perché urli?
2: Per prendere l'attenzione. I litorali più amati sono Lazio, Emilia Romagna, Campania, Calabria e Toscana. Malamente proprio.
1: Toscana?
2: Sono le regioni più battute dagli swingers. Tra Latina e Roma ci sono le spiagge più amate del litorale laziale.
1: Bello là.
2: Siamo a fare un spicchietto.
1: Perché guardavi Zaccaria per questa cosa? Cioè siamo in quattro qui dentro.
2: Del Ravennate, come dice nella Vennate, quelle dell'Emilia Romagna. Per quanto riguarda la Campania, la provincia di Salerno è là che si.
1: Nel Salernitano.
2: Nel Salernitano. È tra le periferie dello Schwinsers. Per la Toscana, in testa al litorale di Livorno. Quindi se siete Schwinsers, oppure volete fare uno scambio di coppie che tenete vostra moglie, dici chiavo.
1: Ma non funziona così. Non è che la prendi e la consegni al primo che capita.
2: La torna alla rete, ecco, dovete andare nella.
1: Ha fatto risare Amazon, ritorna indietro.
2: La provincia di Salerno, quelle spiagge là, insomma, che vanno forte per questa cosa qua.
1: Credo siano le parti di, sai, forse ci vuole San Marco, Santa Maria di Castellammare.
2: Io personalmente sono anni che organizzo un'orgia, ma sono sempre su lì, ben mai nessuno. Cioè, proprio sono come quei bambini che organizzano la festa del compleanno, non ci va nessuno. Cioè,
1: scusami, ma tu dove promuovi?
2: Una tristezza.
1: Dove promuovi queste tue iniziative? Dove le promuovi?
2: A casa, io ho una bella casa, insomma.
1: No, dico, dove ti pubblicizzi? Che
2: lo bello divano, non fornisce mai. Ma sono sempre solo lì, la malinconia.
1: Penso gli hanno aumentato pure il biglietto, perché ora gli costa 1,50 euro arrivare dall'altro lato del divano. No, ma dico, tu ti promuovi sul web.
2: Sono i due, sai? Voi cambini. Lo dici su, è bene.
1: Dipende. Mi fai trovare una bella caprese?
2: Ti faccio trovare una bella. Chi lo so tira la bocca tutti? A mussare le vaccine, se non chi. Le bufole venga così vicino, sono che casi. Vabbè, fateci
1: c'ha le amicizie lui, ragazzi.
2: Fateci sapere se siete nella provincia di Salerno che fate le cose per là.
1: Ah, va bene.
2: Peccato che al secondo dici era tu se fossi stato contento.
1: No, ma proprio per l'orario non va può bene, ragazzi. Vabbè, ci sono dei vocali.
2: Che cazzo sta dicendo?
1: Rosario, ma io ho quasi la tua età, ma la moglie di 40. Che faccio? Guardo solo?
2: La moglie di 40 penso che va bene, cara mia.
1: Eh sì, ma lui no, è troppo grande.
2: Sì, 54.
1: Vabbè, ragazzi, è una media, non credo che se qualcuno c'ha 53 anni.
2: Avevo pure a 30 anni, ma facevano 13, 19, 9.
4: Cioè, Stefano, oggi avevo ragione che lo vieci saggio. A dargli ovro benzina e poi a
2: cambiare.
1: Cioè, Rosario oggi che sta facendo anche palestra c'ha anche un certo fisico.
2: Vabbè, però è inutile che lo dici con l'ironia.
1: Ha messo ironia? Avevi sentito? No, non c'era. Va bene, ragazzi, sentiamo. No, 081 546 6873. Ricordiamo una cosa: noi abbiamo parlato spesso con chi vive di questo mondo, no? Quello dello scambio coppa, i swingers, eccetera, eccetera. Ricordate che non è che adesso dite, vabbè, andiamo su queste spiagge, in queste zone.
2: Ma non
1: zone.
2: Vi fanno entrare, no?
1: Esatto, ci sono un bel po' di regole.
2: Ma
1: vuol dire
2: che per esperienza, non chiate, spendete solo soldi e benzina.
1: Meglio spenderli per una caprese. Che non per fare una cosa del genere, capito? Pronto?
2: Pronto?
5: Pronto, ragazzi.
1: Ciao.
5: Buongiorno, Rosario, Marco.
1: Buongiorno.
5: Sei felice?
2: Ciao, felice.
5: Che non vi chiamavo, sono stato fuori, ma ho sempre seguito.
1: Grazie,
5: internet.
2: Grazie.
5: Per ritornare a vecchie abitudini, no?
2: Sì.
5: Marchetti, ma per oggi raggi di massa e per oggi.
2: Sì, tu hai detto tu.
1: Ma perché per oggi?
2: Che soldi che tenne 9 euro, coglione, che la manera, chi sta si chiama 9 euro?
1: Ragazzi, allora, voi avete una concezione.
2: Io ognuno che faccio.
1: E dello spendere, cioè, se tu anche sei milionario, però poi compri una cosa, la paghi.
2: Ma io non me ne hai a Indo, faccio
1: e non hai quello che dovresti avere. Cioè, se io compro Zagaria, cioè, tipo, lo ordino, poi quando mi arriva Nellino, io dico, scusami, ma io. Nellino entrerebbe in Zagaria, capito? Cioè è più piccolo.
2: Cavolo tu dici,
5: comunque
2: io ci fosse a te moglie la facesse poi.
1: Ma non lo istigare.
2: O ti faccio prega a Nellino in acca, è un nerve Nellino, non devi dire.
1: Quindi è spendere poco o tanto, ma è ricevere quello che hai chiesto, tutto qua.
2: E hai vuole ricevere questo,
1: certo. Tu ricevi quando paghi?
5: E vai sulla spiaggia se vuoi.
1: Comunque siete, è stata così bello quando mi hai chiamato per tutto questo tempo. Vai, ritorna in esilio, basta.
2: Ciao, bello, ciao.
5: L'ultima cosa, comunque pure mi ha fatto via dalla velocità. Devo fare fisioterapia alla schiena. Sono andato da un medico e ci volevano 50 centesimi per l'ascensore.
1: E che fatto?
5: Ha detto, ma che devo fare? La fisioterapia la devo fare per le scale salendo ogni volta che vengo.
1: Qua, 50 centesimi, mamma mia. Ma poi sei tu che sei più rocchio, perché per salute uno
2: da in ascensore 50 centesimi.
1: Ma che sta, ragazzi, è manutenzione.
2: E a quanto va la corrente? E ma cazzo, ciao belle, ciao.
1: Ciao caro, ciao. E allora fermi lì, 342-00-00100 per tutti i vostri messaggi. C'è Macklemore con

Dice un amico: ragazzi, mi sono collegato adesso, ma com'è la storia dei 50 centesimi per l'ascensore? Sono validi solo per salire e scendere oppure l'ascensore è gratuito? Dice un amico: ragazzi, mi sono collegato adesso, ma com'è la storia dei 50 centesimi per l'ascensore? Sono validi solo per salire e scendere oppure l'ascensore è gratuito? E allora quanto dovrebbero far pagare

0: mi sembra un po' troppo.
1: Sai, posto di manutenzione.
0: Buffa. Sentiamo un attimo, devi che dire, che cazzo ridi, vai.
2: Faccio una domanda, ma Vindugno non passa per bottire alla roba.
0: Chiamma bel Savindugno, tu facci sta festa ogni giorno. Io ingenuo non capivo che era Savindugno.
1: Ma ancora oggi nutriamo dei dubbi in realtà, Non siamo proprio sicuri se questa cosa sia legale da dire in onda, tra le altre cose.
0: Sì.
1: Al momento denunce non sono arrivate, quindi il tutto lascia ben sperare. Pronto?
3: Ma io dico no, Borisca, io chiamo Sam, no?
0: Sì.
3: Che si vanno fare? Non me ne so sempre, lo sa. Vanno fare, non me ne so sempre più. Che si sono sempre che stai a niente che la cutalente?
0: Ma volete... tu sei tu come saranno a me? Tu sei tu come saranno a me?
1: Sei una brutta persona, Rosanna. Tu stai facendo una cosa in psicologia che è molto brutta, perché Rosario era lì per superare questa crisi, questo trauma, perché ora andrà in Basilea, dove veramente ci fanno mazza così, e lui che stava superando sto trauma adesso dovrà affrontare la Basilea con il ricordo che tu gli hai riacceso nella mente.
3: Ho capito, ma chi non ha riscaldato, sei pure chiuso.
1: Vabbè, ma lasciali parlare, che dobbiamo fare?
0: Ma quando avevo papà, c'è una capresa, quando avevo papà, coppa la piscina, servite lì, quando
1: avevo
0: papà, 25 euro, cutalette, chi devi? Cutalette 25
1: euro. Ma non
0: cambi tu?
1: Il problema.
0: Ma non si è mai vista, cutalette 25 euro. La capresa 9 euro, ci sta, no, coppa la piscina.
1: Ma la differenza è che tu almeno la carne l'hai mangiata, io ho mangiato il pumarola.
0: Vabbè, che sto
1: saggendo
0: tu? Cosa davvero?
1: Guarda, mi credi, ci tornerei solamente per fargli la foto. Tornerei lì a mangiare.
0: Guarda, don chissi 9 euro, basta la fornisce. Monnette.
1: Guarda, lo strano, strano,
0: Pronto?
3: Pronto, pesa cane, si dice Basilea, no la Basilea. Ma
0: vabbè, gli hai scappato l'articolo.
1: È uscito un articolo?
0: Gli è uscito l'articolo là.
1: Vabbè. Tu invece di sentirti premiato che ti ho omaggiato di un articolo, cioè vedi quanto sono generoso. Empire State Building, ho pagato $12 vent'anni fa, però caro Salvatore, credo che tu abbia pagato per salire in cima.
0: Ma per vedere
1: esatto,
0: il panorama.
1: Quello è l'aspetto turistico, diciamo, no?
0: Come la Torre Eiffel, insomma.
1: Esatto, hai pagato per quello, però se invece...
0: Tu sei nato commercialista.
1: Hai capito.
0: Te ne avrei 7:30.
1: Ma Keanu Reeves a mare con i tarallini scoperti o coperti?
0: Oggi faccio per l'anno che bene, che fisica che faccio.
1: Ti aspettiamo.
0: Ma sono tutto panzo, pare o fisica e squiddi, però non so se conoscete SpongeBob.
1: Sì.
0: L'amico, il calamaro.
1: Sì, bello.
0: Chi lui fisica me? Mo.
1: Esatto.
0: Però mo si sta cunciando, vogliamo giocare.
1: Noi segna?
0: Ci caccia dei tentacoli, non tengo in mano. Tengo
1: tentacoli. 6 luglio 2027, Nello. Fatti mettere già di turno, lo faremo spogliare e vedremo i risultati di un anno di palestra di Rosario Verde. Su un Lido a Barcaturo, uno spaghetto a vongole €30. C'è la cannavacciola, i fornelli forse? Ciao da Carlo. Carlo, la... come dire, ristorante che vai, menù che trovi, c'è poco da fare. Abbiamo ancora tempo, 081 546 6873, se volete dire la vostra. Ma io chiedo un'info, ma la strada per salire in Coppa Mund Vergine è aperta?
0: Non ne
1: possiamo mai sapere,
0: ragazzi, mi cuco al mappa, che lo sai?
1: Cosa ne possiamo mai sapere? Ciao ragazzi, buongiorno. Volevo chiedervi, visto che avete visto report nello specifico i giovani che vanno via dall'Italia, vi dico solo che a ogni figlio lo Stato in Germania dà €400 al mese fino ai 25 anni, indipendentemente dal reddito. A Doiam, Luigi purtroppo da Mantova.
0: Non lo so questo fatto di €400, però...
1: Poi si deve capire se un giorno nel mondo del lavoro ritornano indietro.
0: Vi posso dire, se avete dei figli che fanno l'università, io critico sempre l'Europa, però l'Europa proprio su questo fatto delle università, lo studio, sta ben attrezzata, insomma, vi mantiene. Insomma, si può fare. C'è il vantaggio di stare in Europa. Va, dice, ma...
1: Buongiorno ragazzi, volevo segnalare un'anomalia sull'app, non riesco a vedervi in video. Va bene, faremo subito.
0: Tu dici che è un'anomalia? Quattro.
1: Secondo me.
0: Come ma vuoi?
1: È una censura messa dall'azienda per noi proprio.
0: Non si sa. Forse parte alunni di salute e ti sputano, ancora già capito.
1: Non si è capito bene, non si è capito. Che poi con questo caldo si azzecca pure un cucciaio, non è proprio piacevole. Fermi lì, torniamo subito, state con noi.

0: Rientriamo dalla canzone. La telecamera ti dà un primo piano nelle case dei napoletani e dei campani. È entrato il sole, ma quello fresco, quello piacevole.
1: Dimmi tu, si lancia la coppa. Cioè, chi se mi provoca? Questa mi provoca. Cioè, io lo so che vuoi fare. Tu dai a mettere mani in onda, un gol in onda.
0: Sì.
1: Tu questo mi stai provocando per fare questo, che io la roba mi licenzi. Ne capisci? Ah, come le va tutto in onda, volevamo fare lui in privato.
0: E invece no. È stato ingenuo, l'hai fatto nel momento
1: prima
0: sbagliato.
1: Prima lui le va tutto, si tirano. E capisci? Dice, allora per questo.
0: Invece tu dovresti essere contento perché senza fare particolarmente niente, senza fare cose, dai qualcosa alla società, capito? La società riceve da te, si arricchisce. Non è convinto, no, non è convinto. Vabbè,
1: 081 546 7866.
0: Chiamo un dottore? Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto? Pronto, buongiorno.
1: Qui Enzo, ciao bello.
2: Mi sentite?
1: Sì, sì, sì.
2: No, volevo dirvi questo, se ho fatto che 400 euro in Germania per ogni figlio l'avessero fatto tanti anni fa, io mo stavo casa in Germania, perché mio padre faceva 8 figli.
1: E all'epoca sì, sì, si facevano prima.
2: Ma 8 figli, tu hai capito, 3 erano 4x8, 32, 320 euro a un mese sui figli.
1: Cioè sai, 3200 euro.
2: Figurati.
0: Ma non me ne... Ma che state, che cosa stiamo dicendo?
1: Marco, è facile, hai detto che papà si era all'epoca mo, e gli volevano 400 euro a figlio, facendo 8 figli, ha fatto 8x4 e hai detto siamo buoni.
0: Ah no, ma no, 320 euro. No, non erano 320 euro.
1: Ma sbagliato euro. Punto, 1200 euro.
0: Enzo?
1: È andato.
0: Dice un altro amico, ragazzi, sono 260 euro circa a figlio, quindi già scendi di un po', Enzo, già scendi. Senza ritorno, quindi a quanto pare te li danno e poi non torneranno, quindi è una buona cosa sicuramente.
1: Ma mi stavo pigliati te, quasi 300 euro mesi giù.
0: Ah, mi messi subito in vacanza, subito.
1: 300 euro, e quando il caprese tu lo magna?
0: Hai capito? Hai capito? Ragazzi, mi sapete per caso dire quando arriva il resoconto finale per la Tari? Ci stanno facendo tutte domande caffo oggi, ragazzi.
1: No, ragazzi, dipende dal comune dove state.
0: 081 546 6873. Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Sono Carmine da Stresa.
1: Fitto niente, prego.
0: Ciao Carmine.
3: Allora, no, volevo chiedere.
1: Sì, mandati già, no, mi stai scusando. Dimmi qualcosa.
3: La caprese, Marco, quanto la volevo pagare?
1: Non si capisce.
0: Forse non è chiaro, ragazzi. Sono infelice. Quanto costerebbe, secondo te, dovrebbe costare una caprese?
3: Allora, Marco, era ieri domenica, giusto?
1: Certo, sì.
3: Ok, tu eri in piscina.
1: Sì.
0: No, ma non è
1: una delle migliori, una delle migliori.
0: Quando mai?
3: Ho capito.
1: Con l'acqua santa.
3: Perché faccio il cuoco, va bene. Quindi domenica, se tu sei in piscina, io sto lavorando.
1: Pensa, piscina con l'acqua frizzante, tenevo.
3: Ok. Scommetto pure che tu hai chiesto di scaldare la pappina al tuo bel Leonardo.
0: Assolutamente no, perché abbiamo cucinato a casa e abbiamo portato il termos.
3: A prescindere. 9 euro, che gli vedrò.
0: No, forse non è chiaro. Se io pagavo 9 euro e lui mi dava 3 pomodori e una mozzarella, io ero con te. Aspetta, se io ti chiamo, tu hai detto che cucini. Se io ti chiamo una.
3: Fai il cuoco.
0: Fai il cuoco, cucini. Mi sembra ovvio, no? Se io ti ordino una caprese, in proporzione quanti pomodori e quanta mozzarella mi metti?
3: In proporzione, allora 125 grammi di mozzarella minimo. Un pomodoro.
0: Benissimo.
1: 125 grammi sono di bocconcini.
3: 125 grammi di
1: mozzarella di pomodoro. 3 e 2 bocconcini.
0: Io c'avevo 8 kg di pomodori e la metà della mozzarella che hai detto tu, quello è il problema.
1: Sì, ma gliel'avrei tornato indietro. Come dici tu che ti porti un'insalata e dicevi, ma io ho ordinato una caprese, non un'insalata di pomarolo.
0: Certo.
1: Tu te l'hai pigliata, ma stai criticando.
3: Io lavoro qui a Stresa in un piccolo hotel, diciamo, va bene?
1: Sì.
3: 4 stelle extra lusso, 8 euro solo.
0: Capo, ma arrivano Prinzel a Stresa, cioè è inutile che fai.
3: Ma che lascia stare, Prinzel, lascia stare.
0: No, per dire.
3: Però, comunque. Alla fine io se non sono contento di una cosa la mando indietro.
1: Purissimo.
3: Scusate, se mi dici 3 fette di mozzarella che andoppa 9 euro, fammi capire.
1: Ritornami 9 euro e pigliate si fumarola. Invece se la magnate, hanno fatto 3 loro con una cosa. Ma dici, la magnate siamo gel, no, perché la cosa. E peggio del light, me ne mi su chi le pane.
0: Ne abbiamo ordinate due.
1: Peggio di nata o dazzi miglio pane, chi lo aveva dato su?
0: Da una parte devo recuperare, scusami.
3: Mi sono portati l'acqua da casa, secondo me, tutti e due, sulla piscina.
0: Ma assolutamente no.
1: Ma sicuro.
3: Hanno scaldato pure un mangiare. Leonardo, hanno fatto arrumere con quattro.
0: Ma non abbiamo scaldato niente, ci siamo portati
1: su. Non fa mangiare nessuno, non fa mangiare nessuno.
3: E
1: povero insola sei tu, hai capito?
0: Ma scusami, ho fatto una cosa elegantissima. Quello che deve mangiare Leo l'abbiamo portato da casa col termos, perché non
1: con creatore diceva pure io, Jacopo, perché mi ha portato da casa?
0: Ma invece io l'ho salvato al piccolino, ci ha già fatto scansare un bello fosso.
3: La seconda questione è: perché non gli hai detto di persona e lo stai dicendo per radio?
0: Perché non ho fatto nomi, perché si stava parlando in generale del fatto che andando su alcune strutture ricettive.
3: Perché non sei andato alla cassa a dirgli: guarda che lina che ha preso 9 euro.
0: Senti, ho capito che ti sono antipatico, ma mamma fa che fino a mezz'ora, cioè qual è il problema?
3: Marco, mica mi sei antipatico, io è la prima volta che chiamo, ho sempre chiamato.
0: Speriamo sia anche l'ultima, allora.
3: Ma pensi sì, ma no, credo io, perché io sono l'unico.
0: Sto scherzando, amico mio.
3: Io abito a Stresa, come sempre.
0: Sì, avevamo capito questo, sì.
3: In Piemonte, e siete per noi, siete veramente un raggio di sole.
1: Grazie, amico mio.
0: Senti,
1: grazie.
0: Il piatto più forte che va in estate, che prepari lì a Stresa, qual è? Qual è quello più richiesto?
3: No, noi abbiamo una, diciamo, essendo
1: Ubrone Pool. Ciao fratello, ci ha fermato, ciao.
3: Sono hotel 5 stelle, quindi abbiamo una cucina internazionale.
1: Vabbè. Ciao fratello.
0: Mi voleva mortificare e basta, insomma, va bene. Va
1: allora,
0: bene.
1: Allora, che agnelli ci si 9 euro, caro, stiamo già facendo una culletta.
0: Veramente, ragazzi, in totale.
1: Perché già facciamo più, pesaca.
0: In totale, non ce la facciamo 18. Più. 18
1: no, 9 euro solo la cosa.
0: Ne ho comprate due, una per me.
1: Anche i 2 euro tuoi.
0: Vabbè.

0: preso in un hotel di lusso. Arru, fai a naffa, dai.
1: Ma perché, ragazzi?
2: C'è anche la signora che pure.
1: Sentiamo, sentiamo.
3: È stato bello. Fratello, con tutto il rispetto, ma tu chiamalo Piemonte, ah.
1: Ma è Tina,
3: da Stresa.
2: Andiamo bene. Andiamo bene. Dovete sapere che adesso Pesacane si sta andando in rassegna. Vedi, con guarda, tutte le caprese, insomma. Ma la caprese che su quando viene acquistata?
1: Non lo so, sto cercando di capire. No, questa è una ricetta, purtroppo. Non specifica un prezzo. Vabbè, intrattenere un attimo, adesso verifico una cosa.
2: Era una insalata di un marol travestita
1: all'aroma di mozzarella,
2: diciamo così. Allora, 081-546-6873, se volete mormorare a Pesacane, le linee sono libere, o potete mandare i vostri messaggi sia autoriscritti al 342-00-00-100.
1: Posso dire una cosa? Io a volte comunico delle cose per non denigrare, ok, perché ripeto, non ho...
2: Ma una caprese minimo 9 euro, quando però, va una caprese?
1: Però dammi la caprese, proprio... non darmi i pomodori
2: e basta. Ma questi sono punti di vista, come chi come si chiama? Spaghetti a vongolo 30 euro. Quando sta? Stanno a 9 euro. Allora, non ristorante a tanto il papa di vongolo, a 9 euro.
1: Il vero problema di quello spaghetto è che se ci stanno però le vongole che ci devono stare in un piatto di spaghetti a vongole, è tutto a posto.
2: Così è agio e olio,
1: io ti do 30 euro e ci stanno
2: due
1: scorz e basta, allora no, tu non mi hai portato lo spaghetto alle vongole, quello è il problema, capito?
2: Ma te l'hai pigliato, cioè che te l'hai salato in un marolo, te l'hai pigliato, te l'hai mangiato.
1: Avevo fatto.
2: Tu e mujer, ti hai pigliato pure il pane, un chilo di pane,
1: cioè
2: un marolo. Però quello non c'era mozzarella, prima se l'ha bruciato e poi lui rimane là in coppia e dice vabbè, fanno l'acqua, vado io l'acqua la caprese con il pane.
1: Eh sì, perché ci avevamo messo l'olio, almeno era un po' condito, c'era qualcosa là sopra, capito?
2: Poi lui dice sì,
1: vabbè.
2: Te l'hanno pure condito, vai trovato. Allora 081
1: me la sono dovuta condire io con le bustine, per piacere.
2: Pronto,
4: ciao, buongiorno.
2: Buongiorno a
1: ciao,
2: te,
1: caro.
4: Ciao. Delle cose, i ristoratori stanno veramente esagerando, perché...
2: Ma
1: Kate? Non si sa.
2: State veramente esagerando, ho capito, sì. Pronto? Frate, non si capisce niente, pare che stai...
1: Dove sta chiamando? Questo sta chiamando dalle sfere che stanno in Australia sulla spiaggia.
2: Levate auricolari e viva voce.
1: Allora,
2: non si
1: sono andato
2: niente
1: su un menù di un famoso ristorante che abbiamo dalle nostre.
2: Ma sempre là, chi la mozzarella non la mise, là ti stai mandando, no? Un po' prezzo.
1: Tipo, qua.
2: C'ha di cerburiano, se stai
1: mandando. No, se mi fai parlare sempre, che mi aggredisci subito, dico, vedi, per esempio, 12 euro qui, e quindi costa di più teoricamente. Però si mi porta mozzarella, so qui.
2: Io non sapevo chi non va. Non sto dicendo niente.
1: Pronto.
2: Ma gradisco, pronto. Abbassa la radio. Abbassa la radio.
1: Ce la possiamo fare, ragazzi. Vai.
4: Sentite?
2: Sì, ti sento, vai.
4: Ciao, ragazzi, uno spunto di riflessione.
2: Prego.
4: Le persone comuni che lavoriamo, paghiamo le tasse, ci praticamente riflettiamo sul costo di una caprese per di 9 euro che prende, non ha il giusto della quota, la quantità giusta di ingredienti all'interno.
2: Sì.
4: Questo un piccolo inciso faccio, il buttafuori per far quadrare i conti a casa.
2: Scusa, ma fai una cortesia, puoi abbassare la radio o la televisione per cortesia, se non
1: si
2: capisce niente.
1: Sembra di parlare col Papa che non è più americano ma è diventato delle zone nostre.
2: Vai.
4: Allora, praticamente... Ecco. Io lavoro in diversi locali, di cui alcuni molto importanti, non
2: sì,
4: faccio il nome.
2: Bravo. Sì.
4: Pensate che mediamente ragazzini di tra i 22, 25, 26 anni spendono per un tavolo a fare baldoria dai 5 ai 10.000 euro. Ragazzi, io scherzo.
1: Sì, lo so.
4: Visto con i miei occhi.
2: Sì.
4: E noi pensiamo a 9 euro per una caprese.
2: E vabbè, ma Pesacane si piri pilato, cioè non è... Ma poi non si sa già niente, Marco, non si sa già niente 9 euro. Si sa già niente, non fatto che l'hanno dato c'è un'insalata di pomarolo, cioè non c'era la mozzarella, non si sa già niente 9 euro.
4: Ed è giustissimo. No, dico, rendiamoci conto di come vive la società.
1: No, allora tu stai facendo luce su un altro fenomeno dove effettivamente si è perso un po' il senno, perché alla fine tu non stai acquistando poi chissà che, perché per quanto puoi prendere la bottiglia più sofisticata e costosa, arrivare a spendere 10.000 euro mi sembra un po' esagerato.
2: Ma io sono che soldi rubati, che se ne fottono.
1: Vabbè, però sai, tu là stai comprando uno spazio, un'esclusiva e si sono venduti sta cosa.
2: Ma bellezza nei soldi che si appiccino, che le belle tenere
4: i soldi. In contanti, cioè questo.
2: In contanti, è vero che fu padre per tenere 10.000 euro contanti. Caldafoba di chi?
1: No, ma non indaghiamo.
2: Non indaghiamo.
4: Non avete idea, ragazzi, non avete idea quello che si vede oggi.
2: Ma caro, io faccio un lavoro, ma faccio questa gente a capo, li conosco.
1: Secondo voi perché sta qua lui?
2: Una bottiglia che sta a 50-60 euro, ce la fanno papà 500, mi sento questo stronzo, loro invece si sentono russi.
1: Che adesso sono stronzo?
2: Non lo so, sono stronzo, vabbè, ciao
1: fermi
2: amico.
1: Fermi lì, cari,
2: ciao.
1: Fermi lì, torniamo subito.

0: Allora, è con grande gioia in anteprima che vi comunichiamo che è tornato il nostro amico Diego Armando Maradona Junior. Sì, ci sta. Posso dire? Potrebbe darti anche grande soddisfazione.
1: Vai,
0: fidati.
1: Allora, oggi Diego c'è.
0: È tornato il figlio di Dio, potremmo dire. Allora, andiamo a vedere qualche altro messaggio. Ci sono anche dei vocali, Nero, li hai selezionati, sentiamo qualcosa.
2: Rosario,
0: vai.
2: Buongiorno, sono gestore Rolid. Però dici quello che ti sei preso vicino alla Caprese. Un chilo e mezzo di pane e una birra pure vicina.
0: Assolutamente no.
2: Chiari, che cose? Dici, buono.
1: A me sa per te. Sarà smerzatissimo,
0: ma ragazzi, io se bevo
1: creatura, beva birra, che lei
0: ma per favore, se bevo birra sotto al sole a un pranzo su una piscina sono collassato nel mentre che avvicino proprio il bicchiere, cioè sono morto già.
3: Tu li lanci capita a Marca Gavais Marco faceva si pava a Caprese 9 euro parla di dire che a me mi succede di mozzarella,
0: ma quando mai
3: invece no.
0: Mamma mia,
4: state fatti caso una cosa. Chiamano tutti quanti, fatichino tutti quanti dei post belli. Non voglio fare nomi, Capiero fatichino. Lavoro per sì, stellato. In dei local migliori. Ma solo li faccio una fatica in me.
0: Vabbè. Possibile mai?
5: No. Pensa che hanno da piaccio a Caprese, pigliate gli schitani.
0: Allora, ma è possibile mai che si devono sempre fare riflessioni e discorsi estremisti? Chi tiene i soldi li vuole spendere a prescindere dalla provenienza, chi non li tiene vuole speculare su un piatto. Dov'è il problema?
1: Nessun problema, stiamo passando tempo e ci stiamo divertendo. Queste nulla di che. Pronto?
6: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
6: Buongiorno, ragazzi.
1: Ciao.
6: Voglio dire una cosa, in base ai prezzi, alla qualità, sì, per mangiare e via di seguito, no?
1: Sì.
6: Tante volte non corrisponde all'altro. Voglio dire una cosa, io domenica pomeriggio non so, da mangiare la zuppa di cozze in un famoso ristorante a Napoli.
1: Sì.
6: Che è proprio per questo, dico la verità. Abbiamo pagato 45 euro la zuppa.
1: Vaggio, ma che te mi sa coppa.
6: Però, da Dio, dico la verità. Abbiamo pagato 45 euro, quanto di noi abbiamo più una bottiglia di aglianico, 195 euro.
1: Però ti ha messo il vongolo, ti ha messo colso.
6: Però ti posso dire una cosa, devi mangiare solo quello perché è buonissima, fresca, c'è di tutto sopra.
1: Sì, sì.
6: È inutile che prendi qualche altra cosa, guarda. Tanto è vero che io dissi la prossima volta prendiamolo due e poi aggiungiamo noi qualche altra chiamata. Perché veramente c'è di tutto.
1: Sì, sì.
6: C'è una parte di astice, ma tutto.
0: Vabbè, vedi, quando spendi anche una cifra un po' più importante, però sì, hai soddisfazione, sì, è lì. Sì. E questo è il succo del discorso che provavo a fare, capito?
6: Sì, proprio, cioè, 45 euro sembra una zuppa di cozze che sembra tanto. Ma non è così.
1: Sì, ma che sono? Non può parlare di cosa? Assassino.
0: No, ma
1: assassino, non può parlare di cosa.
0: Purtroppo sembra che molti o alcuni fanno a volte confusione tra la zuppa di cozze e l'impepata. Ti dico, se tu l'impepata sono solo le cozze così. La zuppa, tu teoricamente c'hai un bel po' di mare lì dentro.
1: Il elastici, c'hai
6: visto. Benissimo.
1: Sei andato là. Ciao.
0: Là dove?
1: È là, su due posti lo si fa. Ciao caro, ciao. Dimmi tu.
7: Della Caprese, vieni a me.
0: Buongiorno.
1: Potete dire la pomarola tagliata bella fina con pochi cipolluzzi, sale voglio, vieni a me.
0: Ma poi il pomodoro verde, ragazzi.
1: Ma mi sa cipolluzzi, hai niente cosa, mi sa cipolluzzi, manca la misa.
0: Niente. Ha tagliato i pomodori, la misa là niente, forse ci devi aggiungere un po' di olio. Grazie, non ci hai messo niente.
1: Un grande, questo.
0: Sì, questo, ma posso,
1: vuoi rispondere? No, io già non mi ho risposto, so che vuoi, è un grande.
0: Ma proprio in viva voce in diretta, vabbè. Ragazzi, Claudio il pizzaiolo, non dico niente. Che ha cipavata una Coca-Cola servita vicino al lettino 16 euro a una famosa struttura di Gallipoli. prima che chiudeva al Samsara praticamente.
1: E che l'ha chiuso perché la Coca-Cola si diceva. Allora, signore e signori, ci fermiamo qua. Finisce questo programma. Dopo di noi ci sarà Diego C'è col buon Miranda. Si parlerà di sport. Buone notizie in arrivo. Noi ci vediamo domani, sempre dalle 10 alle 12, con lui Marco Pesacane.
0: Ovviamente ci sarà lui, la nostra ventata di bellezza, Rosario Verde. Grazie.
1: Di Bruno Frusto. Rimano te frusto.
0: Voglio proprio per ricordare.
1: Rimano te frusto in diretta.
0: Io lo dico apposta.
1: Ti fustico in diretta.
0: Voglio con la frusta domani. Sai, con la frusta. Grazie a Nello Iorio in regia che
1: Frustin.
0: Ha curato la
1: frustina. Vabbè, andiamo.
0: Torniamo domani. Che la felicità sia con voi.
1: Ciao,
8: Marco. Rimano in coppa radio di Dunghi. Dice.
1: Sì, ma stiamo facendo la culletta.
0: Erano nove.
1: Ciao.